Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per Radiospazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia High Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia High Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 46 dipendenti a circa 70. Un percorso che passerà anche dalla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo completamente green, elemento distintivo della nuova fase di crescita. Parallelamente partirà un piano di assunzioni mirato con figure tecniche altamente specializzate fondamentali per sostenere l'espansione. Fondata nel 2013 come startup ingegneristica, Sofia ha già completato oltre 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenze e allo stesso tempo la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario, Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
0: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde nel Varesotto, investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
2: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'ufficio di piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso dell'Abbadia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento, Villa Campiotto.
3: Garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Continuare a rappresentare una destinazione turistica appetibile in maniera tale che questo territorio possa continuare comunque a vivere sfruttando la meraviglia delle proprie risorse che potete tranquillamente vedere alle mie spalle.
0: Tarn Umbria Regeneration cresce e si consolida, 46 imprese e un modello sostenibile che diventa riferimento regionale, un progetto che unisce industria, innovazione

0: gestione e sostenibilità. Vediamo il prossimo servizio.
1: Si amplia e si consolida il network di imprese di Tarn Umbria Regeneration, il progetto promosso da Confindustria Umbria per valorizzare il contributo dell'industria allo sviluppo sostenibile del territorio. Nato nel 2018 da un gruppo di 8 aziende del distretto Tarn in Arni, oggi Tarn è diventato una vera e propria comunità industriale composto da 46 imprese, tra piccole, medie e grandi, con quasi 12.000 dipendenti, un fatturato complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, un percorso di crescita che ha portato anche a un risultato significativo. Tarn è stato il primo distretto industriale in Italia a ottenere la certificazione ISO 37101, riconoscimento internazionale che attesta un modello integrato di sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale. Negli ultimi anni il progetto ha compiuto un'evoluzione importante, passando da esperienza territoriale a modello regionale, con la nascita di due distretti a Perugia nell'area Eugubino-Gualdese, accanto al nucleo originario di Terni in Arni. Alla base c'è un approccio di comunità in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 che punta sulla condivisione delle buone pratiche, sul monitoraggio costante delle performance ambientali, sociali e di governance. I risultati emersi nell'ultimo incontro annuale ospitato a Terni confermano una crescita significativa delle azioni legate alla sostenibilità. Si rafforzano in particolare gli interventi sull'efficienza energetica, con una diffusione sempre più ampia di impianti fotovoltaici, sistemi di cogenerazione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, accompagnati da tecnologie innovative per il controllo dei consumi. Parallelamente si consolidano le pratiche di economia circolare con la riduzione delle materie prime, il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffuse inoltre l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali, con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità di genere e al benessere dei lavoratori. Un esempio di come l'industria possa diventare motore di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sulle imprese, ma sull'intero sistema economico e sociale umbro.
2: È un progetto straordinario che nasce nel 2018 su Terni e Narni attraverso l'associazione di 8 aziende importanti che si sono unite per mettere a terra tutta una serie di buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana, che ha portato a uno sviluppo importante a carattere regionale fino ad arrivare oggi a 46 aziende. Il progetto nasce con la volontà forte di ribaltare quel paradigma, diciamo, di altri tempi in cui l'industria è vista come una realtà che inquina, brutta e cattiva, che invece è proprio dall'industria che riparte la volontà di agire a favore del territorio, mettendo a terra appunto delle pratiche di rigenerazione e di sostenibilità importanti.
0: Il 70% dei siciliani vive lungo coste sempre più vulnerabili. A Ortigia il confronto sul piano del mare e sulle strategie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
3: Il futuro delle coste italiane passa da una parola chiave: prevenzione. Secondo la comunità scientifica, nei prossimi 70-80 anni una parte significativa della fascia costiera potrebbe essere sommersa a causa degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Un tema centrale al convegno che si è svolto ad Ortigia, promosso dall'area marina protetta del Plemirio, insieme al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e agli Ordini degli Ingegneri di Catania e Siracusa. In Sicilia il 70% della popolazione vive lungo la costa, un'area dove si concentrano città, infrastrutture, turismo e attività produttive, ma anche fragilità ambientali e rischi crescenti. Il Mediterraneo, un tempo percepito come uno spazio stabile, è oggi sempre più complesso e imprevedibile. Eventi climatici estremi e innalzamento del livello del mare impongono un cambio di paradigma: non intervenire più in emergenza, ma pianificare in anticipo. Al centro del confronto la necessità di una gestione integrata dalle zone costiere, capace di mettere in dialogo sviluppo economico, tutela ambientale e bisogni sociali. Accanto agli aspetti tecnici però emerge un nodo decisivo: il coinvolgimento delle comunità locali. Senza partecipazione e consapevolezza nessuna strategia può essere davvero efficace. Per questo il confronto tra istituzioni, mondo scientifico e territori diventa fondamentale, con l'obiettivo di trasformare analisi e studi in azioni concrete.
4: Le nostre coste sono veramente una fascia di territorio particolarmente fragile, estremamente antropizzate, e sono assolutamente da tutelare come un gioiello, perché sono ricche, piene di biodiversità. Quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista del futuro, sono delle aree importantissime. Il convegno di oggi è altrettanto importante e io ringrazio gli organizzatori e di avere coinvolto il Consorzio Plemmirio in questo momento, perché dobbiamo accendere e puntare i nostri riflettori sulle coste. Finora l'uomo, noi umani, le coste le abbiamo saccheggiate. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto finora. Da oggi in poi dobbiamo stare attenti, tutelarle e, come ho già detto prima, probabilmente fare un passo indietro e lasciare che la natura dia il suo meglio nel dialogo tra il mare e la terra.
0: Torniamo in Umbria. A Perugia sono state premiate le eccellenze dell'olio italiano con la 34esima edizione dell'Ercole Olivario, un riconoscimento che valorizza qualità, biodiversità e tradizione del Made in Italy.
5: Le eccellenze dell'olio italiano tornano protagoniste a Perugia, dove al Teatro Pavone si è svolta la premiazione della 34esima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato ai migliori oli extravergini d'Italia. Un appuntamento storico per il settore organizzato da Unioncamere insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e numerosi partner istituzionali e scientifici che da oltre 30 anni valorizza la qualità e la biodiversità della produzione olivicola italiana. In gara le migliori etichette del paese, suddivise tra oli extravergini e produzioni certificate DOP e IGP. In totale sono state premiate 12 etichette, espressione dei territori più vocati e della ricchezza di oltre 500 varietà di olive coltivate in Italia. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riflessione sul ruolo strategico dell'olivicoltura, non solo come settore produttivo, ma come elemento identitario del paesaggio e della cultura agroalimentare nazionale. Accanto ai premi principali sono state assegnate 7 menzioni speciali, tra cui quelle dedicate all'olio biologico e alle monocultivar, a testimonianza dell'attenzione crescente verso sostenibilità, qualità certificata e valorizzazione delle specialità territoriali. L'Ercole Olivario si conferma così un punto di riferimento per il comparto capace di promuovere il Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali e di sostenere le imprese nella sfida della competitività, un concorso che non premia solo i migliori prodotti, ma racconta un intero sistema fatto di tradizione, innovazione e tutela del territorio.
6: Quest'anno siamo alla 34esima edizione dell'Ercole Olivario. Ecco, direi che io ho presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18esima edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'Asler a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Spedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
7: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
8: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo tre locali qua a Napoli, dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione, però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche

0: abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja, oppure nei film, in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture, e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
1: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Roforio. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire: beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
2: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene eseguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

Bentornati cari amici di Gosvip, bentornati a una nuova puntata, bentornati su canale 403, Nexon Channel, bentornati nel mio salottino. Allora, io avevo voglia di parlarvi anche di... Ma scusate, scusate i miei capelli, lo so che sembro pettinata con un gatto selvatico, però è così. Sì, io... Chi, i più ormai lo sanno cosa è successo ai miei capelli in questi mesi, da quando sono qui, ma tutto parte da una parrucchiera nella mia città che mi ha praticamente incenerito i capelli e quindi è tutto un disagio. Quindi secondo me i capelli nuovi che stanno crescendo sono molto folti sopra, quindi si stanno rinforzando perché li nutro e tutta una serie di complicanze e divertimenti vari, e quindi sono molto gonfi sotto perché stanno arrivando i nuovi capelli, si stanno risanando, però sotto sono ancora un po' debolini e quindi sotto sono un po' vuoti, ma sopra c'è una testa, una capa tanta, quindi non me ne faccio più un problema, l'importante è che stiano sani, che siano belli, che siano il colore che voglio, che stiano... E quindi ho questa, diciamo così, non mi importa come sono i miei capelli, come sono, sembro veramente pettinata con i dardi, con i petardi, scusate, ma è così, vabbè, non fa niente, tanto... sono simpatica lo stesso, vero? Perché io sono desolata, no, io non ho neanche il tempo di dire ah vai farti la parrucchiera, fatti tutta liscia, ma non, ho anche paura di fare questa cosa, nel senso che comunque il ferro, una cosa, è vero che metto le gocce di miele, tutte e oli, 5 oli, 18 oli sulle punte, però comunque sia non è il caso ora che io faccia delle anche delle pieghe selvagge. Volevo parlarvi, comunque parlando di questo, buongiorno, benvenuti, volevo parlarvi di questi trucchi psicologici che i supermercati adottano per farci spendere di più, e ne voglio assolutamente parlare perché è una notizia utile, è qualcosa che da quando la so io sto sempre comunque molto attenta, indipendentemente dal fatto che io, come molte di noi, mi servono determinate cose. Quindi faccio la lista della spesa, ho anche imparato a fotografare la lista della spesa. Prima, con l'avvento dei cellulari,

Molto più semplice, non faccio, non scrivo sulle note perché non mi viene in mente di andare a guardare. Più facilmente mi ricordo di averla fotografata. Ma una volta, quando scrivevo, avendo io una memoria fotografica piuttosto ben sviluppata, ricordavo perfettamente la lista della spesa perché l'avevo scritta e quindi mi ricordavo quello che c'era scritto, quindi anche se la dimenticavo a casa, cosa che è successa davvero molto spesso, cosa che succede a tantissime persone. Non faceva niente, qualcosa dimenticavo sempre, comunque, probabilmente qualcosa di importante tipo il sale, ma riuscivo comunque a ricostruirla. Con l'avvento dei cellulari, io scrivo la lista della spesa, poi dico aspetta un attimo, visto che comunque il cellulare è sempre a fianco a noi, faccio la fotografia, così nel caso me la dimentico a casa, so che vado nella galleria e trovo la lista della spesa. Quindi non ha importanza quello che i supermercati possono adottare per farci spendere di più. Sì, quelli sono i soldi che possiamo spendere perché comunque più o meno noi abbiamo tutti un budget, sappiamo quello che possiamo e dobbiamo spendere. E se le cose da comprare sono quelle, certo c'è la lista della spesa e poi ci sono sempre gli extra. Perché gli extra sono la cosa più fantastica ed è lì dove, come dei rapaci, arrivano le grandi marche. Perché? Perché quando vai, che ne so, in un supermercato piuttosto che un altro, se sono i tuoi supermercati di riferimento, sai perfettamente dove tengono le occasioni. La Coop in un modo, qua c'è il 365 che è il Famila su al nord, dove hai lo scaffale delle occasioni, piuttosto che è sempre qualcosa che sta già scadendo o manca pochi giorni, se non il giorno stesso, e ha un prezzo assolutamente imbattibile. Io non sono contraria a queste cose. Ogni tanto Mauro ci guarda dentro, soprattutto quando eravamo su, che lui ama guardare nelle offerte al 50%, e io, abituata comunque a casa, che non guardiamo sicuramente a risparmiare quando c'è un prodotto di qualità, mi sono ritrovata a dire: ma sa che ha ragione, perché è un prodotto di qualità che comunque ha scadenza. Abbiamo già trattato l'argomento delle scadenze. Vi ricordate? Abbiamo detto che scade preferibilmente il, oppure scade il. Se scade il, abbiamo forse un giorno o due di tempo, soprattutto se è roba molto fresca, se è cibo fresco. Se invece da consumare preferibilmente entro il, a seconda di cos'è, usiamo il buon senso. Se è della pasta, la pasta non scade, non si sciupa. Se è della farina è già un pochino più delicata. Perché? Perché la farina comunque contiene enzimi e questi enzimi possono richiamare, con la fermentazione arrivano queste farfalline, bruchetti, eccetera, eccetera. Anche se è perfettamente chiusa, ci avete mai fatto caso, quando poi l'aprite vedete delle ragnateline. Queste ragnateline sono gli enzimi che fermentando creano queste creature, perché non c'è modo di un vermetto di entrare dentro. Succede questo. Allora, a livello biologico e chimico non lo so spiegare, non mi interessa neanche, so che avviene questo procedimento. Quindi, soprattutto nelle farine molto preziose, molto poco raffinate, avviene questa cosa. E quindi sì. Diciamo che è ancora commestibile, però io non è che mi fiderei molto. Tendenzialmente lo yogurt ha una severa scadenza. Mia nonna mi ha insegnato: amore, scade il primo maggio, hai ancora 10 giorni di tempo però per mangiarlo. Come? Ma nonna, non è possibile. Sì, perché la ragione deve avere la meglio su quello che è, a volte quello che c'è scritto. Mi spiego: se c'è scritto scade il 1º maggio e siamo al 5 maggio, io apro lo yogurt e lo assaggio, ma basta veramente una puntina. Se sulla punta della lingua lo sentite acido, è ovvio che è da buttare. Se invece è ancora buono, lo si può mangiare, perché ci sono degli yogurt, non perché abbiano chissà quali conservanti, ma semplicemente perché per legge devono avere una scadenza, cioè preferibilmente entro il o scade il. Quello devono fare per legge ogni prodotto, anche quello che non scade mai. Per esempio, comprai in un
in un supermercato le freselle senza glutine. Le ho comprate così per scherzo, poi siamo ritornati perché erano buonissime e ci siamo comprati due cartoni, due cartoncini. Due cartoncini ce ne saranno stati dentro 10 confezioni, in ogni confezione ce n'erano, se non sbaglio, 8 o 6 freselle, non me lo ricordo. Le ho comprate nel 2023, sono scadute ovviamente, ma dico santo cielo. A meno che non abbiano dentro veramente i vermi, sono buonissime e io ancora le sto mangiando, che non è che mangi freselle tutti i giorni. Però già le freselle sapete che è pane duro, che male mi potrà mai fare? Cioè, ma che cosa, a meno che non sia guasto a livello proprio visivo, che vedete dei vermi, che vedete rosicchiato da questi bicetti, piuttosto che non lo muffa, cosa che non è possibile sul pane fermo. Io la mangio lo stesso, sono ancora qui, vive vegeta, ci vuole buon senso. E quindi quando sapete pescare nelle offerte, sapete che quello che sta scadendo, allora sulla verdura in busta io starei un pochino attenta. Sulla verdura in busta starei un po' attenta perché è sempre, cioè, la vedete con gli occhi che è moscetta o sta marcendo, se anche è scontata me la date a 50 centesimi. Se me la mangio anche la sera stessa, però mi dà un po' fastidio, onestamente. Cioè, non è che, cioè, se è così straccioni da non avere quell'euro da dire me la compro fresca, adesso va bene tutto, va bene risparmiare, sono per il risparmio e non mi piace assolutamente, come sapete, buttare via niente. Anzi, questo è il numero. Se avete voglia di consigli su come organizzare una cena, su come non buttare via degli avanzi, io sono cintura nera di zero sprechi, perché veramente ho qualsiasi cosa. Adesso, per esempio, è il periodo dei piselli. Delle fave no, perché so che c'è tantissima gente che è allergica alle fave, tant'è che se entrate nei supermercati, prima di arrivare al negozio d'ortofrutta c'è un cartello con scritto vendita fave o comunque ci sono le fave, perché chi è allergico alle fave lo sente nell'aria, è qualcosa di devastante, è come quelli che sono allergici alle noccioline, alla frutta secca, che se qualcuno ha aperto il sacchettino e lo mangia e questo ci passa di fianco, è capace che abbia uno shock anafilattico, ve lo giuro, è successo. Quindi per le fave, quando qualcuno è allergico alle fave, la cosa è gravissima. Quindi mettono questo avviso. È il periodo dei piselli. Io adoro, io non vedevo l'ora che arrivassero i piselli, perché per me i piselli sono le perle verdi della natura. Sono come nel mare ci sono le perle, noi abbiamo le perle della terra, li adoro, hanno un sapore buonissimo, sono un pochino più tosti da cuocere perché chi vi dice che bastano 5 minuti per farli lessare, no, no, ci vuole qualcosina di più. È vero mantenere il buon sapore, ma quando sono troppo, come dire, duri, mi dà molto fastidio, mi dà veramente molto fastidio. Io tendenzialmente nel periodo dei piselli, che dura 1 o 2 mesi, cioè va da aprile, maggio, forse a giugno già non ce ne sono più. I baccelli, una volta che li avete lavati e li mettete nell'acqua, ma la stessa acqua dove fate bollire i piselli è brodo. Lo salate e diventa brodo vegetale. È ovvio che dentro ci potete mettere anche una carota, una cipolla, ma sapete che sapore pazzesco! E non buttate via niente. C'è chi, attenzione, proprio, può fare degli esperimenti. L'esperimento sarebbe quello di nell'acqua dove avete fatto bollire i pisellini, poi fate cuocere e ce ne vuole un pochino più di tempo il baccello. Lavato possibilmente e soprattutto se è bio, se non è trattato, fate finché non diventa morbido morbido questo baccello. Poi avete presente quella come si chiama quella cosa che trita le che fa la passata, insomma quella manuale che aveva la nonna, ok? Se fate passare i baccelli dentro a questo marchingegno a manuale, che non mi viene in mente come si chiama, la polpa è squisita. E quindi proprio
quello che poi rimane, come i gusci per fare la bisque, ne abbiamo parlato quest'inverno, poi questo poi si può buttare, potete darlo ai maiali, che ne sai, però quello che poi ne rimane, perché comunque anche i baccelli dei piselli sono carnosi e sono buonissimi. E viene fuori un purè, è vero che se ne trae veramente poco, però è sufficiente quando dovete fare questo, che ne so, io ho fatto risi e bisi qualche tempo fa con i piselli quelli appena raccolti. Se avessi fatto questa cosa, io non l'ho fatta, l'ho fatta bollire, ho usato l'acqua per fare il brodo vegetale. Per risi e bisi, non ho fatto bollire le bucce perché nel senso non le ho setacciate. Quello che rimaneva lo potevo mettere e avrebbe esaltato di più ancora il sapore del pisellino ed è una cosa fantastica. Solamente che non l'ho setacciato. Quando tendenzialmente ho tantissime idee di quello che fare, ma se non le metto una in fila all'altra. Cioè, devo organizzarmi. A volte penso che vorrei una cucina da 200 metri quadri solo per me. Magari poi sarebbe tutto in disordine, però almeno avrei la postazione per fare questo, la postazione per fare quell'altro. Sarebbe stupendo. Però ho una cucinina molto piccola, bellissima, carinissima, molto anni 70, carina, ma è veramente un bugigattolo e quindi faccio fatica a realizzare cose. Cioè, che mi passa proprio la poesia e ne faccio tante altre. Però queste cosine qua. Perché poi cosa fai quando hai macini la buccia? Devi toglierla, poi quell'affare lì non hai un comì che ti dice ok, dai, ci penso io, tu vai avanti e io ti pulisco la cucina. È una cosa fantastica. Invece no, sei tu che prendi la polpa, poi prendi, pulisci, mettilo a lavare, intanto quell'altra roba va, funziona. Non funziona così. Sarebbe bellissimo avere, ecco, e che cosa mi manca? Una figlia. Ho un figlio che mi aiuti in cucina, che sia quella parte che fa la bassa manovalanza, però impara a cucinare e anche da queste cose, come ho imparato io a cucinare, perché non sono nata, nessuno nasce imparato, dove si impara a cucinare e guardando anche con gli occhi. Ho imparato dai miei maestri, ho imparato da mio padre e tante cose, però hai sempre, magari hai bisogno di qualcuno che ti tiene sempre la cucina pulita, allora lì fai come Merlino che tira in ballo tutto con la bacchetta magica. Sarebbe veramente, veramente molto bello, ma non è così. Vabbè. Ma poi anche, e questa è una promessa di quasi un quarto d'ora, mi piacerebbe tanto dirvi cosa ne penso del film di Michael che sono andata a vedere. Quindi sono un po' così, sono un po' indecisa del cosa parlarvi. Sono un pochino indecisa perché ho proprio bisogno di esternare un sentimento. Forse è meglio che parli prima di questo, poi della spesa. Che dite? O vi interessa prima la spesa? Vi interessa prima la spesa? No, sarò brevissima. Allora, come sapete, mercoledì sono andata a vedere Michael. La sala c'era abbastanza gente, ma in concomitanza quel giorno è uscito anche Il Diavolo Veste Prada, che c'è stata un sacco di gente, un sacchissimo di gente, l'ho vista io. Io amo tantissimo Tucci, mi piace da matti, mi piace. Proprio, cioè, lui e lei, Meryl Streep, per me sono qualcosa che meravigliosi, sono meravigliosi. Io vado a vederli solo per quello e andrò a vedere Il Diavolo Veste Prada. Ma parliamo di Michael. Allora, Michael è stato un film molto carino, molto bello. Gli ho dato 10 subito, ma proprio per amore. Ma scendo un attimino, scendo e gli do comunque un 9. 10 no, no, non gli ho dato 10, ma gli ho dato 9. Allora, ci sono delle inesattezze, ma per forza per il cinema, tipo che non ha licenziato veramente il padre con un fax, anche il suo avvocato, l'attore che fa il suo avvocato è quello che ha impersonificato il figlio di Goody, insomma, l'amico, il migliore amico di Maverick in Top Gun, che poi muore. Il figlio in Maverick è quell'attore fantastico che mi ritrovo a fare l'avvocato di Michael. Io adoro quell'attore perché è molto versatile, oltre che essere un bel ragazzo, un po' pienotto, perché è un po' pienotto, però è veramente un bravissimo attore. Insomma, sto ragazzo
Pare che licenzi Joseph Jackson con un fax, cosa che non avviene così. Semplicemente la verità è che assume un altro manager e viene destituito questo padre. Nel film fanno vedere che lo prende a cinghiate più lui che neanche i fratelli. Non si vede che i fratelli vengono toccati.

attaccati da Michael, dal padre. Si vede spesso che lui viene preso a cinghiate dal papà, in un monologo, un brevissimo monologo della madre, gli dice: non hai saputo farti amare da tuo figlio non ti ama, ok? Perché c'è una scena dove Michael abbraccia quello che sta ai mix, ragazzi, aiutatemi. Insomma, quel personaggio che fa sbocciare Michael a livello proprio professionale, lo abbraccia, il padre guarda come. Non, lui non è mai stato abbracciato, ma non gliene frega niente. Tutto ciò che si vede, si evince nel film è l'attaccamento al denaro, che non ne ha mai abbastanza. È un personaggio molto subdolo, che impone a Michael determinate scelte con la scusa di cosa ne sarà dei tuoi fratelli, ma in sé la madre, umana, dice: i suoi fratelli troveranno la loro strada, Michael deve trovare la sua. E è finita l'era delle cinghiate e dei pugni. Parla di pugni addirittura. Io non so come sia possibile arrivare a tanto. C'è una scena che si apre nella no loro nuova villa con due o tre Rolls Royce, autisti che puliscono le macchine, due donne di servizio, insomma, diventano molto ricchi, ma lui ha bisogno sempre di più soldi. Perché? Perché costa mantenere il livello di puccettonaggine nel quale è arrivato. Sembra un pappone in realtà. Sì, io mi sto perdendo molto nella descrizione di questo uomo perché proprio lo detesto. Però, dal canto suo, devo osservare il fatto che se non fosse stato così spietato, allora lui non ha rispettato Michael nella sua. Non lo conosceva suo figlio, conosceva probabilmente, in sé sapeva cosa doveva fare per la sua famiglia, ma per se stesso anche, utilizzando i figli come ancora di salvataggio per uscire da una vita miserabile. Ma mi sta anche bene. Mauro fa una considerazione molto intelligente, dice: se non fosse stato per un padre di questo genere, secondo te Michael sarebbe quello che è? Perché tutte le privazioni, il mondo che si è creato nella sua solitudine, quindi una volta che ha avuto denaro a sufficienza, ricordiamoci che c'è proprio un passaggio dove lui, anche nella sua cameretta, nel vecchio quartiere, lui legge Peter Pan. E Peter Pan, cioè Neverland, è da lì che nasce. E questo stesso libro di Peter Pan è quello che si porta dietro fino all'età adulta. È sempre quel libro. Se riempie la casa di giochi, riempie la casa di animali, che gli animali sono i suoi amici. Perché lui dice, ma mamma, sua madre gli dice: ma perché Michael non hai amici?

mi chiedono autografi. Non posso avere una relazione di amicizia con chi ha una sorta di venerazione. Ed è comprensibile. Quindi i suoi amici sono la cosa più sincera che lui ha e sono gli animali. C'è la scena che ha spaccato, è quando arriva Bubble. Bubble è un piccolo scimpanzé che lui ha comprato e ha portato via da degli esperimenti scientifici. E Bubble esiste ancora. Bubble adesso ha 46 anni e Jafar, che è suo nipote, che ha impersonificato Michael nel film, è andato a trovarlo perché ora Bubble è in un santuario. Sta bene, perché sta bene. Io penso che in un qualche modo, e quando vedete il film. È diverso questo ragazzo da suo zio, però in determinati movimenti, in determinate espressioni, io ho visto Michael e questa cosa l'hanno vista anche la sua famiglia, cioè i suoi zii, suo padre, ha detto, c'è stato un momento in cui tu non eri più tu, ma noi vedevamo Michael ed è stato stupendo, stupendo. Allora, Jafar ha una fisicità molto simile allo zio. Un pochino diversa, nel senso che lui ha le chiappette un po' più piene, le cosce un po' più tornite, queste cose non è che le puoi affettare, cioè, quello è, ed è quasi stato anche molto piacevole vedere questa cosa, perché Michael non aveva forme, cioè, era senza chiappe, magro magro, alto alto, mentre Jafar aveva comunque una fisicità diversa, però oltre a quello è stato una esibizione straordinaria nei passi, nei balletti. Allora, lui non ha mai cantato veramente le canzoni, diversamente da quel biopic di o biopic di Freddie Mercury nei Queen. Quello lui l'ha cantato. Quello lui ha cantato veramente alcune strofe e alcune canzoni. Quelle ovviamente a Wembley non è stato lui. Ma era la voce di Freddy, però è stato straordinario lo stesso. E lo stesso anche Jafar non ha cantato tutte le canzoni, anche perché quando è partita e tutti noi al cinema abbiamo ascoltato e abbiamo riconosciuto subito che era la vera voce di Michael, ci è venuta a me è venuta la pelle d'oca. È stato veramente bello. Sì, ok, anche la figlia non lo vuole vedere perché è stata una speculazione. Hollywood è nata per far soldi, ragazzi, non è nata per beneficenza. Quindi ha incassato cifre assurde, ok, quello che speravano. È stato un film fiabesco, è stato un film piuttosto romantico. Alla fine ti dice la storia continua. Perché ovviamente si interrompe nel 1988 con l'esibizione di Michael che presenta Who's Bad, e il concerto poi in tutto il mondo che porta di Bad, e finisce così la cosa, ma sappiamo perfettamente che Michael non finisce nell'88, lì è quando inizia l'apice e poi ci rimane per tutta la vita, perché poi sono arrivate canzoni straordinarie che tra l'altro chiederò a Mauro di mettere più spesso in Yes We Are, perché trovo che abbiamo bisogno di ascoltare di più questa musica, perché lui quello che voleva fare, e lo ripete, lui voleva che la musica cambiasse il mondo, quindi i testi delle sue canzoni non sono mai feroci, i testi delle sue canzoni sono sempre portati a una speranza e alla positività. La Beat It, che io sono andata al cinema cantando perché mi è rimasta nella testa, l'ha fatta ascoltare Mauro in Yes We Are, cioè è una cosa che ti entra in testa il ritmo, ti entra in testa tutto. Quando ho visto come è stata creata, cioè di Michael che vede al telegiornale queste bande che si contendono un quartiere, chiede alla sua guardia del corpo di intercedere attraverso le sue amicizie e fa trovare questi ragazzi tutti insieme in un capannone e chiede a questi ragazzi di ballare con lui. Quindi avete idea? Sicuramente alcuni sapevano già ballare, perché è insito, no? In chi conosce il ritmo, di chi sta al ritmo, di chi comunque ama la musica. E infatti la cosa bellissima è che quando io ho visto Beat It la prima volta, ho detto, Madonna, ma questi ballerini sono

proprio brutti, cioè, ma nel senso, sono proprio una faccia da galeotti. Ho detto, ma che strano, perché adesso come adesso tutti i ballerini hanno un viso molto bello, sono molto curati, all'epoca giustamente no, però ragazzi ce n'è uno che avrà avuto una cinquantina o sessantina d'anni con i baffoni, tutte le rughe, o se li portava gran male, se ne aveva 30, però Michael ha insegnato a tutti i passi e tutti hanno avuto un ruolo, perché lui dice, ok, voi siete bravi, voi sapete ballare, ma io vi voglio tutti nel mio video. Infatti, se ricordate, il video è di una banda e dell'altra banda che si incontrano, che fingono una lotta, poi arriva Michael e ballano tutti insieme. E questo è il segno della pace, è il segno che la musica, capisci? Capite che ha questo modo di essere non mai provocatorio, ma di essere solidale, di portare le persone a riscoprire una coscienza che fa bene a tutti. Cioè, lui, la persona con la quale ero al cinema, la Paola, mi dice, ma lui era davvero così gentile con tutti? E ho detto sì, perché con Mauro, e non lo ringrazierò mai abbastanza, abbiamo visto il documentario su Michael Jackson, nella preparazione di, non mi ricordo quale, quello che sarebbe stato il suo ultimo spettacolo, che a giugno, sarebbe partito a giugno, ma a maggio me l'hanno ucciso. Lui era così. Quando hanno fatto vedere la preparazione di questo grandissimo concerto mondiale, lui era educato e gentile con tutti, con i ballerini, con il cameraman, con il regista, era gentile con tutti. A cosa serviva urlare? A cosa serviva? Lui forse probabilmente era una di quelle persone che quando diceva una cosa, anche se il suo tono di voce era pacato, gentile, sottile, cioè zitti tutti e obbedite. È così, la gentilezza viene da un cuore nobile, la gentilezza viene da, non necessariamente dall'educazione, no, forse no, la gentilezza viene dall'educazione, sì, stavo dicendo una cavolata, stavo dicendo il contrario, perché avevo in mente di dire una cosa ma ne ho detta un'altra, nel senso che la gentilezza viene dall'educazione. Ma l'educazione, la gentilezza non deve per forza arrivare dalla ricchezza, non perché uno è ricco, e dobbiamo educarci alla gentilezza, perché io sono sicura che più della bellezza, perché la bellezza in realtà non è un merito, uno può nascere geneticamente bello, può nascere geneticamente così così, però la gentilezza in qualche modo ci rende belli, la bellezza ci rende speciali. Lo so che è difficile, perché il mondo è pieno di stronzi, e scusatemi la parola, però quanto è bello andare a dormire e avere la coscienza pulita e sapere che non hai fatto nulla di male, hai avuto un pensiero gentile, ma fosse anche il messaggio a una persona che sappiamo magari essere in difficoltà, oppure che sta passando un momento, oppure che c'ha, che ne so, qualsiasi cosa, chiedergli tutto bene, come va questa cosa. E non è per essere impicciosi, ma essere gentili. La gentilezza più della bellezza salverà il mondo, io ne sono veramente veramente sicura. Quindi andate a vedere Michael, perché vi lascerà felici, vi lascerà il cuore più leggero. A parte la sua musica, davvero vi fa bene. Se volete vedere qualcosa che può farvi bene al cuore e può essere un esempio, fatelo, andate a vederlo con i vostri figli, andatelo a vedere con i vostri nipoti se non sanno chi è Michael Jackson, perché io vi assicuro che è qualcosa che fa veramente bene a tutti, ed è bene ricordare che davvero essere gentili è un passepartout. Io vi saluto, ci vediamo domani. Domani parleremo quasi sicuramente, quella cosa della spesa. Ma lo sapete che sono prolissa, però questa cosa della spesa, i trucchi psicologici che usano i supermercati, questo sicuramente ne parleremo. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e a presto.

0: Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della Procura di Pavia e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, che nelle scorse ore hanno notificato a Sempio un invito a comparire il prossimo 6 maggio, modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Un abbordaggio nella notte in acque internazionali a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta sulla rotta per Gaza, ma molto lontano dalla destinazione. La nuova spedizione umanitaria era diretta verso la striscia di Gaza per sfidare il blocco navale e l'assedio all'enclave palestinese devastata da oltre 2 anni di bombardamenti e carestia. 175 gli attivisti fermati, tra cui 24 italiani. Ferma la condanna del governo italiano, che chiede l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo. Mentre gli Stati Uniti attendono la proposta di pace rivista di Teheran, il presidente Trump valuta nuove mosse militari per sbloccare lo stallo dei negoziati. La tempesta sta arrivando, niente può fermare ciò che sta arrivando, ha scritto oggi su Truth il presidente degli Stati Uniti, che oggi stesso riceverà un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un'escalation, mentre secondo fonti vicine alla mediazione Teheran potrebbe presentare una nuova proposta di pace entro domani. Il lavoro è presidio della società ed espressione della libertà della persona e dignità, l'obiettivo di una nuova e piena occupazione è il messaggio dei costituenti, che hanno voluto che la Repubblica fosse fondata sul lavoro per sottolineare che la Repubblica sarebbe stato il tempo delle opportunità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando la festa del lavoro a Pontedera. Tra i tanti punti toccati dal Capo dello Stato nel suo intervento, i giovani, l'immigrazione, la coesione sociale, l'industria, l'intelligenza artificiale, il Capo dello Stato si è soffermato in particolare sulle morti bianche, una piaga, ha detto, che non accenna a sanarsi. Per Mattarella la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. I morti sul lavoro, ha detto il Capo dello Stato, sono un tributo inaccettabile. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul documento di finanza pubblica con 180 sì e 97 no. La risoluzione impegna tra l'altro il Governo ad attivare interlocuzioni presso l'Unione Europea volte al riconoscimento dell'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia. Serve un principio di realismo per capire i dati oggettivi del Paese e non per scaricare su altri, come il fatto che si sia rinunciato al nucleare o l'alto debito, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera, che ha aggiunto:
1: chi ignora questo dato ignora la realtà e non si può fare politica ignorando la realtà. Un paese indebitato, l'onorevole Giorgetti l'ha ricordato, non è totalmente libero.
0: Come era nelle attese, la Banca Centrale Europea mantiene i tassi di interesse fermi, il tasso sui depositi resta così al 2%. Quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15 e quello sui prestiti marginali al 2,40. Ma l'Eurotower, nella nota finale del Consiglio, sottolinea come i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati a causa del conflitto in Medio Oriente. Per la BCE, più a lungo continuerà la guerra, più a lungo i prezzi dell'energia resteranno elevati, maggiore sarà il probabile impatto sulle misure più ampie dell'inflazione sull'economia.
2: Amici di Trevi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trevi e partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano in effetti una perturbazione sull'Italia prevista, è arrivata dal nord Europa e oltre a portare delle piogge accompagnata anche da un rinforzo del vento e dall'arrivo di aria più fredda, quindi le temperature stanno diminuendo nel nostro paese. Cosa accadrà tra venerdì e sabato? In realtà un'alta pressione tornerà in qualche modo ad allungarsi verso il nostro paese.

0: spingendo via le nuvole e favorendo un miglioramento del tempo, anche se sempre con un po' di vento freddino da nord-est. Più nel dettaglio vediamo l'Italia con questo venerdì ancora qualche macchiolina azzurra qua giù, tra la Calabria, la bassa Calabria e la Sicilia, lì potremmo avere ancora qualche piovasco, ma nel resto del paese situazione in netto miglioramento, sempre però dicevamo con un po' di vento. In effetti il vento risulta protagonista nelle prossime ore e questo venerdì 1 maggio. Vento che soffierà soprattutto nelle regioni centro-meridionali e tra l'altro è vento che arriva da nord-est e quindi porta in effetti aria più fredda. Controlliamo infatti anche quest'altra grafica, ci dice la temperatura dell'aria a 1500 metri di quota. Servono a noi, queste mappe servono a noi meteorologi per capire come si muovono le masse d'aria. Italia colorata di verde, temperature un po' più basse rispetto ai giorni scorsi, ma nel weekend torna a colorarsi di giallo e arancione, quindi nel weekend anche le temperature tornano a salire. Però per il momento valori relativamente contenuti. Questo giovedì abbiamo massime sotto i 20 gradi al nord e sull'Adriatico, venerdì 1 maggio riprendono in parte a salire, però sempre sull'Adriatico e al sud ancora valori non altissimi. Nel weekend invece guadagniamo qualche grado in più. Per finire facciamo un riassunto di cosa ci attende nel lungo weekend del 1 di maggio. Questo venerdì, tempo che torna a essere bello, a parte un po' di variabilità, dicevamo, bassa Calabria e Sicilia, il vento che però si farà ancora sentire e temperature per lo più tra 18 e 22 gradi. Sabato tempo bello, ancora un po' di vento al sud ma in attenuazione, le temperature guadagnano qualche grado. Domenica torna qualche nuvola al centro-nord ma senza grandi conseguenze e con clima mite in tutta Italia. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buona giornata a tutti e alcune considerazioni inevitabili per capire lo stato dell'arte, lo stato delle cose, il degrado e la rovina calcistica che, come quando succede purtroppo nelle cose molto molto molto più gravi, cade un ponte, fa dei danni alle persone, se ne parla per 3 giorni, dopodiché torniamo punti da capo. Quindi con le dovute proporzioni tra cose di quello spessore ed altre, siamo in un mondo in cui arriviamo al riepilogo della stagione. Nel girone I di Serie D stanno accadendo delle cose, dal mio punto di vista, inenarrabili, ma che comunque dovrebbero avere una lente di ingrandimento, perché non si può arrivare alla fine dei campionati come fa spesso la Lega Pro con questa situazione di società che spariscono, nessuno ne parla. Ma il bello di tutta questa storia è che quando tu hai sbagliato in Italia, ma hai sbagliato clamorosamente, hai fallito in modo clamoroso, hai dimostrato di essere il peggiore presidente della storia, in questo paese dove vivono e vigono e prevalgono i sentimenti dell'invidia e della gelosia e del non aver mai colpa, in questo senso Gravina è in prima fila. Perché ieri è stato invitato da una grandissima giornalista come Lili Gruber in una trasmissione molto seguita e molto prestigiosa come 8:30 sulla 7 e ha fatto uno sproloquio senza un contraddittorio. Ma è normale, se io stasera entro a Piazza Affari per fare uno speciale borsa, dico una serie di sciocchezze, oppure se scelgo il mio interlocutore che mastica poco di calcio, con tutto il rispetto per la professionalità, è normale che tu possa fare uno sproloquio e non abbia un contraddittorio. Il bello di Gravina è che anche a freddo non si rende conto della situazione in cui ci ha portato, facendoci precipitare non nello scantinato, oltre, negli inferi, nell'inimmaginabile del calcio, in quello che non ci saremmo meritati, che nessun tipo di presidente in passato ci aveva regalato. Il bello di questa storia, aggiungo, è che per un paio di volte Gravina è stato invitato in TV a Sport Italia per un colloquio pacifico, per alcune domande. Avevamo preso il bigliettino, avrei preso il bigliettino per un paio di domande, per un confronto, per metterci la faccia ancor prima della clamorosa eliminazione del tonfo, ma lui ha sempre evitato, ha declinato, non si è presentato e poi ha scelto il ring per fare il suo sproloquio senza un contraddittorio.

anzi, mi dispiace, ho visto anche un certo compiacimento all'interno, come se stesse dicendo delle robe assolutamente plausibili, che mi sembra la stessa cosa di Open VAR. Questo lo avrei chiamato invece Open VAR. Open VAR dicono: ma sai, io non posso fare le domande perché chi sono io? Sono una conduttrice, un conduttore, se c'hai lì il tuo diretto interessato, non è importante che la gente si faccia un'idea da casa, è molto più importante che la gente capisca che stai facendo delle domande, non prendendo la lista della spesa. E il giornalismo di una volta funzionava così, adesso è improvvisazione, superficialità e giudizi sulle cose degli altri. Impara a migliorare le tue e poi puoi dare un giudizio sugli altri, ma se c'hai l'epicentro in studio e non ci sono delle domande giuste, non è il problema di dire chi sono io. I discorsi in duplex, in collaborazione, io nella mia vita non li ho mai fatti. Perché non ho fatto cose del genere? Perché ci vuole la libertà. Io non devo collaborare con nessuno, io devo essere libero di esprimere il mio giudizio, devo essere capace di fare delle domande che siano giornalistiche, altrimenti se me la cavo con un io non posso, chi sono io per farlo, eventualmente lo fa un altro, devo fare un'altra cosa. La prossima volta, torniamo a Gravina, dovrebbe auto-intervistarsi, piuttosto che andare da una fantastica giornalista come Lilli Gruber, dovrebbe mettersi un microfono, lo specchio di fronte, una sagoma, si fa le domande e si dà le risposte in automatico e la manda a reti unificate, come succede per il saluto di fine anno del Presidente della Repubblica, il saluto e le considerazioni del Presidente Gravina, che dice: io non ho sbagliato, io ho fatto bene, è una vergogna parlare degli arbitri, è uno schifo quello che sto leggendo, è uno schifo quello che sta accadendo, e invece è tutto regolare quello che ha fatto lui, che ha ammazzato, tra virgolette, il calcio italiano. Siamo a questi livelli e per questo motivo io, se dovessi scrivere uno statuto, un nuovo vademecum, metterei che all'interno del Consiglio federale, nel momento in cui il Presidente si dimette o viene sollevato dall'incarico o scade il mandato, in automatico devono cascare tutti i componenti del Consiglio federale. È una legge che devi fare, è una regola che devi mettere scritta e passarla agli atti in archivio, perché altrimenti noi continuiamo a farci prendere in giro, oppure lui pensa di prendere in giro vita natural durante senza un contraddittorio. La prossima volta vieni, facciamo due domande, nulla di particolare, ma almeno ti mostri di rispondere a delle domande che ti fanno in automatico su argomenti pregnanti, senza parlare di cose in generale e soprattutto senza avere un microfono in assenza di contraddittorio. Vi lascio dicendo un'altra cosa, che questo è veramente Open VAR con Bologna, come se foste al bar. Ma vi sembra logico che Gravina dica durante quell'intervista: è uno schifo quello che sto leggendo sugli arbitri, i sono stati infangati, infamati ancora prima? Forse Gravina non ha capito una cosa che avrebbe dovuto memorizzare: a noi interessa questa inchiesta con la giustizia, che in un senso o nell'altro farà chiarezza, ma a me fa già schifo vedere che un arbitro si presenti in caserma e non entro nei meandri perché aspetto di capire cosa decideranno, ma mi fa già schifo, chiedo scusa per il termine, vedere l'arbitro che si presenta in caserma. Mi ricorda delle cose di altri tempi che mi fanno ribrezzo a prescindere, ma a me e a voi credo che nessuno interessi dare un giudizio su cose extracampo. Gravina avrebbe dovuto dire, piuttosto che dire proprio ribrezzo e assurdo il fango che stanno lanciando sugli arbitri, cosa non ha fatto su un sistema arbitrale che ha avuto come presidente dell'AIA anche gente condannata per droga, e che l'altro presidente è stato sospeso e quindi decade, e che il capo del VAR sta per essere interrogato, anzi è stato interrogato, e che l'altro si parla di falsa testimonianza. A me dell'extra campo interessa poco, mi interessa il campo, ed è stato un disastro che nessuno ha fermato. Abbiamo visto arbitri regolarmente promossi

0: non all'altezza. Abbiamo visto arbitri confermati e incapaci. E Gravina, che stava lì, questa come altre cose, le ha lasciate scivolare in cavalleria e adesso tra un po' vuole che gli si chieda scusa. Uno porta il pallone e l'altro porta l'arbitro. Sarebbe stato giusto che nessuno o non avere una situazione con qualcuno che debba portare l'arbitro il pallone, rispondere a un invito, facciamo due o tre domande, mi dimostri di esserci e non vai dopo dove fai uno sproloquio e nessuno alza il contraddittorio. Ennesima occasione persa da parte di chi pensa che gli altri siano degli stupidi, ennesima occasione persa da parte di chi le domande non le vuole ascoltare perché è stato abituato in questi anni a non ascoltare domande. Ditemi cosa ne pensate, buon proseguimento e un caloroso abbraccio a tutti, ciao!
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni,

0: informazioni www.portomobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Ma ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo, siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Questo diciamo la cosa molto che fa arrabbiare.
4: Direi proprio di sì. Poi tra l'altro devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni o comunque il calcio è andato bene, abbiamo vinto l'Europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti, ma da chi è apprezzato onestamente? Cioè poi se ce l'abbiamo cantare e suonare da soli significa continuare a voler chiudere gli occhi e quindi evidentemente questa era l'unica strada da perseguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una ristrutturazione totale?
3: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di ingresso della politica in questa situazione qui mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi preferisco diciamo più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti, però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio. E quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione e quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa diciamo così intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
4: Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid-Arsenal? Che partita è stata?
3: Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, decisa diciamo così da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente. Poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno. Adesso rimane tutto in bilico in questa partita, ma come nell'altra partita. Quindi questo secondo me sta a significare che a prescindere poi dalla strategia che hanno scelto diciamo queste quattro squadre e anche diciamo il modo di interpretare la partita che è diverso, ma alla fine sono due partite che rimangono in bilico, quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa, cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io io la vedo un po' così, insomma, nel senso, le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
4: E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far volare, per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice, io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
0: Ma io ti devo dire la verità che su 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nella propria idea di calcio, si mette lì, comincia a tum tum tum questo calcio, perché dice tanto io arrivo comunque a segnare il gol, perché quello è l'obiettivo. Dall'altra parte c'è una squadra che secondo me non si sarebbe mai chiusa dietro a fare le barricate, perché non ce l'ha nel DNA. E aggiungi a tutto questo, non è stata una partita fallosa, perché il Bayern Monaco magari sotto di tre gol poteva cominciare a nervosirsi e fare falli. Dall'altra parte non c'è stata nessuna perdita di tempo. È un modo diverso, ripeto, di interpretare il calcio. Io, se tu mi dici Marco quale ti piace di più, io ti dico questo. Però non è che quell'altro, diciamo, è da buttare via, è un'interpretazione diversa. Questa qui mi sembra più spettacolare, mi sembra più attraente, ti tiene lì, c'è il pathos, c'è la giocata, c'è le squadre che si vogliono sopraffare in tutti i modi, anche facendo degli errori. Io ti dico, mi piace più questo tipo di calcio, però è una mia scelta personale, non è che l'altra fa schifo, è un modo diverso di interpretare la partita. Mi emoziona meno, ecco, per dirtela così.
4: Ti chiede un nostro amico, riportate al direttore Piccari che ci vogliono anche le difese forti, che ne pensa? Poi un altro nostro amico, Marco, dice un 5-4 è divertente solo se non sei tifoso di una delle due squadre protagoniste.
0: È perché l'1-1 di ieri è divertente, perché se uno non è tifoso, che cambia sull'1-1 di ieri all'essere o meno tifoso di quelle due squadre? Cambia niente. Il Paris Saint-Germain è la squadra che ha vinto la Champions, seppure segnando in più e subendo. Cioè, a me sembra questo discorso delle difese, quando giochi con dei grandi giocatori come quelli che ci sono tra Bayern, io sono convinto che chi va in finale delle due, le altre due si devono preoccupare molto a livello difensivo, perché c'è il reparto, c'è una squadra che ha dei movimenti e dei giocatori offensivi che non è facile. Ieri ci facevano la lezione di come si marcava Olise, sentivo degli interventi da noi, no, ma perché devi fare il raddoppio, la diagonale? Valla a prendere uno come Olise adesso, valla a prendere, fammi vedere come si marca, chiedevo agli ascoltatori. È facile stare seduti in poltrona e giudicare così, eh?
4: Sì, è chiaro. Poi io ho fatto una domanda ieri a Mirko che faccio anche a te. Se tu mi dovessi indicare, facciamo tre, dai, tre difensori che tu dici questi sono i difensori centrali più forti che ci sono e mi ricordano i grandi difensori del passato, chi indicheresti?
0: In questo momento tu dici nel calcio generale, in generale proprio, totale, considerando tutte le squadre?
4: Sì, sì, tutte le squadre, il mondo proprio. Guarda, dietro la tua titubanza c'è già la risposta sostanzialmente, perché non ce ne sono più di difesa. Cioè, se tu vuoi indicare un attaccante, dici Haaland, dici Gyökeres, dici Jamal, ne puoi citare Julian Alvarez, ne puoi citare quanti vuoi tu. Di difensori invece se ne vedono già un pochettino di meno. Questo racconta che il campo è cambiato.
0: Però per esempio Marquinhos è un gran difensore, io lo prenderei subito se fosse
4: sì.
0: Diciamo, se ci fosse questa possibilità. Marquinhos mi sembra uno che sta nel Paris Saint Germain, dall'altra parte pure nel Bayern Monaco mi sembra che ci siano difensori scarsi, però ragazzi, perché se noi vogliamo dire che questa partita, che dove sono stati segnati 9 gol, ci stanno i difensori, diciamo, che non sono capaci a difendere, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, io credo che lì ci sia un po' di tutto da considerare. C'è sicuramente

0: degli errori, ma ci sono anche la qualità dei giocatori, l'interpretazione della partita di voler segnare un gol più dell'avversario. Io partirei da questo presupposto, insomma, stiamo parlando di una squadra che è campione d'Europa in carica, e quando arrivi in quel modo a vincere vuol dire che c'hai anche difensori forti.
1: Se non dovesse per esempio arrivare in finale il Paris Saint-Germain, quanto si dovrebbe mangiare le mani dopo il 5-2 che è stato rimontato in 5-4?
0: Dovrebbe mangiare le mani. Certo, queste sono due squadre che devono andare in finale.
1: Sì, sì, questa è la finale anticipata.
0: Questa è una finale anticipata, sono forti. Se perde col Bayern Monaco, che ci può stare il ritorno, perché la partita è apertissima, hai perso comunque contro una squadra forte. Io non lo so, non credo che si possa recriminare molto. Qualcuno potrebbe dire, però se stavi attento, però c'è il Bayern Monaco dall'altra parte, che fai? Ti chiudi? Cioè, il discorso è questo, io faccio rigiro allora l'osservazione. Se il Paris Saint-Germain si chiudeva in difesa, pensate che non prendeva più gol ieri, l'altra sera? O forse l'avrebbe preso comunque? Anche perché qualche gol è stato anche in mischia su palla buttata in mezzo con le marcature. Cioè, onestamente a me mi risulta difficile dare una ricetta per dire quello che può essere giusto per arrivare a ottenere il risultato. È un antico dibattito questo, in senso che noi l'abbiamo fatto per anni, insomma.
1: Sì, bufere su bufere.
0: È un vecchio dibattito dove ci si divide pensando che ci sia una ricetta per poter vincere la partita. Perdonatemi, ieri sera ad esempio c'è stato un calcio di rigore dove, ad esempio, per me non era rigore, però lì c'è un errore del difensore che lascia l'attaccante filare davanti e lì ti metti in una condizione che vai a fare l'errore, e poi arriva magari un minimo contatto, l'arbitro ti fischia il rigore, ma lì c'è un errore del difensore. Quindi siamo sempre lì, nei gol secondo me c'è sempre un errore oltre alla giocata.
1: Quindi si lavora meno sulla fase difensiva, meno sulla crescita tecnica del difensore e molto di più invece su quella che è la propulsione, chiamiamola così, offensiva, in ossequio tra virgolette a quello che è il calcio comunque moderno che chiede.
0: Sì, secondo me sì, certo, perché lo stesso Simeone ha cambiato molto, se vai a vedere, non è più quella. Simeone qualche tempo fa veramente era una squadra che metteva il pullman davanti alla porta e aspettava l'occasione. Io ho visto un Atletico Madrid che non c'ha più questa interpretazione così esasperata, quindi io penso che bisognerebbe andare un po' più nella direzione di proporre un po' di più, ecco, di provare, di osare un po' di più. Però sai, ognuno sceglie la propria strategia, dai.
1: Allora ti leggo invece le parole dell'ex difensore Antonio Cabrini Bianconi, che è stato intervistato da Repubblica oggi, che è tornato proprio sulla partita del Bayern Monaco, del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Per molti è un bello spot per il calcio moderno, dice. Io non ci vedo chissà quale innovazione, ma una catena di episodi in cui qualcuno ha fatto la cosa giusta e altri hanno sbagliato. Ai miei tempi fare 9 gol in una partita era alquanto improbabile. Poi aggiunge anche un po', facendo la differenza ovviamente tra il calcio che ha vissuto lui e quello che invece si vede oggi, che naturalmente ha vissuto tanti cambiamenti, no? Una volta era difficile che i marcatori lasciassero scappare gli attaccanti, anche più rapidi, ma difendere come un tempo oggi è impossibile, avremmo preso tutti un sacco di cartellini, attaccanti compresi, e le partite sarebbero durate un'eternità per le continue verifiche al video. Mi fermo per ora su questo passaggio qua e ti chiedo, è anche il cambio delle regole che ha accompagnato un cambio un po' di atteggiamento in campo delle squadre?
0: Sì, sì, ma guarda che la vita del difensore è più difficile adesso. Io spesso mi capita di parlare con i difensori degli anni 80, 70, 80, ti dicono noi avremmo preso un sacco di cartellini, forse avremmo giocato 5 minuti in questo calcio. È vero, sicuramente il ruolo del difensore adesso è messo un po' in difficoltà, ma lo vedi anche come deve marcare dentro l'area, eccetera. Se deve mettere le mani dietro, deve stare attento, delle volte sembra un giocatore di subbuteo. Sinceramente il calcio è anche fatto di contatto, di fisicità. Io su questa cosa sono sempre stato un po' restio, però è chiaro che si va in un'evoluzione, si va in una strada diversa, eppure il difensore si deve adeguare.
1: Compreso, diciamo.
0: Però vorrei ricordare a Cabrini che c'è una partita del secolo che è finita 4-3 con tanti contatti nei tempi supplementari. Vorrei ricordare anche un Italia-Brasile 3-2 spettacolare. Cioè, onestamente, se andiamo indietro anche nel passato ci sono state partite con un po' di gol, dai.
1: Sì, quello sicuramente, però era più una rarità rispetto alla normalità che adesso si sta abbracciando in questi tempi dove
0: Se tu pensi che il Bayern Monaco ha fatto un sacco di gol nella Bundesliga quest'anno, pur avendo, mi sembra, la seconda migliore difesa, quindi si va in una direzione differente, dai.
1: Torna anche sul calcio, il calcio verticale è più divertente, dice Gabrini, si è recuperata l'idea di conquistare velocemente l'area avversaria. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Premier League per questo. Poi, in conclusione, dice: non mi piace per niente, a proposito della parola catenaccio, e comunque si dice, l'Italia era abituata a fare catenaccio, a me non piace per niente, è una caricatura che non tiene conto della qualità tecnica e dell'impegno che avevano le nostre difese. Chiaramente porta anche un po' acqua al suo mulino, però ritorniamo a quei discorsi che facevamo prima, cioè un tempo c'erano anche più difensori di qualità, adesso ce ne sono davvero pochi.
0: Sì, no, ma su questo, ti ripeto, c'è stata un'evoluzione di questo ruolo, che ha cambiato anche, è dovuto cambiare anche in base praticamente a quello che è stato un po' il concetto di calcio, che è diverso. Quindi io sono poi d'accordo con Cabrini quando dice che il calcio verticale è molto più bello, il calcio della rapidità di arrivare in porta e non fare praticamente 200.000 passaggi. E questo forse lo stiamo vedendo in parecchie situazioni, che è un po' più cambiato, ci sono squadre, anche allenatori che prima magari praticavano un po' più il possesso palla, adesso lo hanno un po' allentato, andando un po' più in verticale. Lo stesso Guardiola, ha un po' cambiato questa filosofia rispetto a come è partito, mentre qualcuno invece è rimasto ancora a quel tipo di calcio e sinceramente è un po' noioso. A me piace più l'idea di andare subito in verticale, Vincenzo. E andare subito a cercare il gol. E qui si sta ritornando magari ad una concezione di calcio dove qualcuno lo praticava qualche anno fa ed era forse un po' troppo avanti con i tempi. Adesso magari in questo calcio sarebbe stato un po' più adeguato, ecco.
1: Allora, abbiamo scatenato i nostri amici, ci sono già delle note audio che possiamo andare ad ascoltare, c'è subito un messaggio di un altro nostro amico che dice, secondo voi però se fosse stata la finale, anziché la semifinale di andata, domanda che giro subito a te perché la trovo intrigante, sarebbe finita 5-4?
0: Ma non lo so, se finiva 5-4, però io sono convinto che si dovrebbero affrontare veramente con questo tipo di idea, cioè di sopraffare l'avversario. Sono due squadre che hanno una facilità di arrivare in porta che è clamorosa, ragazzi. Vediamo anche questo lato qui. Hanno dei giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno, sono rapidi, si muovono tutti insieme, se vai a vedere grandi movimenti senza palla, secondo me si dovrebbero affrontare sempre con l'obiettivo di provare a fare gol. Poi è chiaro che la finale magari può portare una maggiore, diciamo così, rigidità da questo punto di vista, perché ti giochi tantissimo.
1: Allora, prima di sentirci le note audio, c'è una domanda tecnica a quale non posso che far rispondere al nostro direttore, che tanto lo racconterà anche durante Maracanã, perché ci chiedono della programmazione di domani, 1º maggio.
0: Ah sì, la programmazione di domani, Vincenzo, grazie dell'opportunità. Intanto domani noi manderemo, diciamo così, un po' in replica la giornata, diciamo, la giornata di oggi, ci prendiamo così una pausa per poi ritornare nei prossimi giorni. Ci sarà anche però Storia di Calcio alle 18:30 come sempre, e tra l'altro una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali, quindi andrà domani alle 18:30 sulla nostra app. Però, diciamo così, la programmazione di domani prevede un po' le repliche, ecco, quindi ci siamo presi una giornata anche noi, ecco.
1: Quindi, però avrete tanti contenuti da poter andare
0: Sì,
1: comunque a vedere mentre vi
0: assolutamente,
1: vivete la vostra
0: assolutamente.
1: giornata di piena libertà andando a fare bagordi in giro, divertitevi, godetevi e tenete sempre un occhio e un orecchio a TMV Radio. Note vocali, vai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, una domanda a te e al direttore.
1: Wow.
2: Però te so come la pensi, tra virgolette. Direttore carissimo, un suo giudizio. La procura è quella di Milano, dove sappiamo c'è un'abbastanza, se non nutrita, componente di gente interista. In teoria uno non dovrebbe proprio
0: Vabbè.
2: pensare a questo concetto maligno dietro. Però i fatti e le dimostrazioni della politica in generale, a partire da Russa, sono tutte che l'Inter è intoccabile. Un suo pensiero su questo situazione? Dobbiamo fidarci? Non lo so. Saluti Marco Moretta.
1: Intanto, visto che mi ha chiamato in causa anche a me, io dico dobbiamo fidarci sempre delle istituzioni,
0: certo.
1: lasciare che le indagini facciano il loro corso e poi capire dopo, perché è un attimo a costruire castelli di carta e poi dopo alla fine pagano ingiustamente personaggi, situazioni, eccetera. Quindi bisogna avere fiducia, è l'unica cosa che ci resta da fare. Aggiungo però una lettura che è arrivata da un portale che si chiama Il Dubbio News, che diceva, che parla appunto di quello di cui l'agenzia ANSA ha già parlato, che l'agenzia ANSA, che è diventato un po' il punto di riferimento, no, di questa indagine, ha raccontato anche i giorni scorsi che c'era tensione all'interno della procura, sostanzialmente perché il capo della procura, Viola, non sarebbe stato invocato e informato della convocazione di Rocchi da Ascione, che invece aveva già agito in questo caso. E quindi la domanda che magari molti si possono porre, un'ulteriore domanda rispetto a quelle che già ci siamo posti, è perché eventualmente?
0: Esatto, però sul resto sono d'accordo con quello che hai detto.
1: Sempre che, perché noi ragioniamo anche qua per ipotesi, magari i contrasti nascono da altro, però pare che nasca soprattutto dal fatto che Viola non era stato informato da Ascione della convocazione di Rocchi.
0: Di Rocchi. Per il resto, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, io sinceramente ho sempre la fiducia, se a prescindere, però sinceramente al momento io mi limito a quello che è uscito, cioè, siccome non c'è un club indagato, un tesserato di un club, io credo, è inutile parlare di squadre, parliamo di quello che è uscito fuori e emerso in questo momento, punto, fine.
1: Altro
0: essere anche un'organizzazione, un'idea di come praticamente fa viaggiare sto pallone, non so, io la cosa che vedo spesso, Vincenzo, è che quando vedi queste partite qui vedi tanto movimento senza palla dei calciatori, proprio il movimento continuo, e quindi c'hai sempre la possibilità di trovare una soluzione. Se sei statico, fermo, fai fatica, aspetti la giocata del singolo, così non è che... Per me, noi in questo momento siamo anche indietro come concezione di calcio, cioè proprio dovremmo fare uno step, e secondo me qui dovrebbero essere gli allenatori a fare qualche cosa in questo senso, a fare, diciamo, uno step. Stanno, io non so se tu la pensi come me, ma se devo dire una squadra che mi ha fatto vedere qualcosa di a livello di calcio è il Como. Poi ci metto l'Inter perché comunque ha prodotto tanto a livello offensivo. Il resto, sinceramente, io ho visto veramente poco. Ho visto uno Spalletti che quando è arrivato ha dato alla Juventus un indirizzo diverso e spero che possa continuare su questa strada il prossimo anno, magari con l'inserimento di qualche giocatore che possa servire a lui.
1: Non abbiamo, credo, altre note vocali, chiedo a Giorgio. No, perfetto, abbiamo un'ottima testuale che poi giro a Marco, e così poi dopo ci salutiamo e annunciamo anche quelli che sarà il programma di Maracana di questo pomeriggio. Perché altra domanda che ci chiedono, se hai, cioè più che domande, è una riflessione, se hai dei difensori forti poi magari sul 5-2 non prendevi più gol, questo non lo possiamo sapere, vale un senso nell'altro. Però il Paris Saint-Germain il difensore forte ce l'ha in teoria, perché è Marquinhos, e nonostante questo si è trovato di fronte una squadra come il Bayern Monaco che comunque non molla mai, e questo va anche riconosciuto, no? Sostanzialmente.
0: Sì, ma guarda che poi i difensori forti vengono messi pure in difficoltà dai giocatori tecnici, quindi l'altra sera ne abbiamo visti veramente tanti, ecco.
1: Esatto.
0: Veramente tanti, ecco.
1: Esatto. Però è un dibattito che resterà sempre aperto e che trovo molto interessante, quindi poi avremo modo sicuramente di affrontarli. E lo farai anche a Maracanà? Di che si parla già a Maracanà?
0: Ma è chiaro che su questo si ritorna, perché abbiamo le due partite come comparazione. Poi, Vincenzo, cominceremo a dare uno sguardo anche alla giornata di campionato, perché comunque ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere tra Champions e salvezza, quindi daremo un'occhiata al campionato e analizzeremo un po' di situazioni che riguarderanno la giornata che arriva.
1: Bene, così allora non mancate all'appuntamento di Maracanà a partire dalle 13. Grazie a Marco Piccari, ciao.
0: Grazie,
1: Marco.
0: Vincenzo, tra poco, ciao.
1: Termina qui il nostro editoriale del giovedì, noi ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi non ci sarà Luca Calamai, ma avremo alle 12.05, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, Fabrizio Ponciroli, visto che salterebbe l'editoriale di domani per i motivi che ha raccontato Marco Piccari, e quindi lo recuperiamo in un collegamento alle 12.05. Lunga chiacchierata con lui, poi Camillo De Michelis, Casa Juve, per le ultime sul mercato, e torniamo anche sull'Under 20 che ieri ha perso contro l'Atalanta, che ha trionfato in Coppa Italia di categoria ai calci di rigore, partita che andava avanti per 1-0, poi è finita 1-1 con l'Atalanta che trova il pareggio proprio al fotofinish, si va ai rigori e lì l'Atalanta è perfetta, la Juventus meno, e quindi l'Atalanta alza la Coppa Italia per categoria. Poi Coran e Valnecchi, ovviamente, torniamo sulla gara di Champions League invece di ieri sera e facciamo un po' anche la presentazione di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Vi aspetto.

0: Lo so, abbiamo iniziato in un modo che i miei avrebbero detto: ma che è tutto sto burdel, sto casino? È Frank A. Energy, torniamo indietro negli anni 90, quando c'era il bel rap. Ora è vero, è bello incasinato, è molto Public Enemy come pezzo, per chi ama il rap in generale, quello che sono gli artisti di quegli anni. Io l'ascoltavo, ma non è tanto ascoltare la musica, è il testo. Allora, se tu ascolti il testo di Frank A. Energy, che politicizzato o meno, però aveva un messaggio, come molto spesso erano nei testi dei rapper di quegli anni. Jovanotti magari più leggero, Articolo 31, c'era sempre. Era comunque un messaggio che volevano mandare. In questo caso la canzone dice: date potere alla parola, c'è la libertà di parlare, e dicendo cose intelligenti. Non si aspettava che poi dopo arrivassero i social e di cose non intelligenti, capito? Ne venissero fuori a catena. Cioè, il rapper di oggi, ascoltare un rapper di oggi italiano, io come faccio a...
1: Come faccio ad amarlo?
0: Sì, no, cioè, come faccio a immedesimarmi? Perché comunque parla sempre di ostentazione, di ricchezza,
1: parla solo di quello.
0: Capito? È vero. Anche il Gue Pequeno, che noi vogliamo, a cui vogliamo tanto bene, ci piace tantissimo e ascoltiamo sempre volentieri. Però non dico che devi per forza fare il pippone politico, perché hanno rotto, poi dopo un po' hanno rotto le balle anche. Attenzione.
1: Sì, anche lui dopo un po'.
0: Però, esatto, cioè, però continuare a dire no, è Riano, è l'orologio, le robe, eccetera.
1: Ma basta.
0: Ah, cioè, abbiamo capito, siete ricchi, va bene, avete schei, va boom, basta.
1: Sì. Cioè, piuttosto... No, noi abbiamo visto uno iota da 2 miliardi e...
0: 2 milioni.
1: 2 milioni. 2 milioni
0: è rimasto in lire.
1: Sì, 2 milioni e mezzo, cioè...
0: Beh, adesso sono io che mi devo sistemare, scusate.
1: Di gente che... Sì. Si mangia in testa, ma non, cioè, non direste
0: non dice
1: mai
0: niente, capito? Cioè, non si mette, capito? A fare rap, c'ho lo yacht da 2 milioni e mezzo di euro appena comprato nuovo uscito dal cantiere, capito? Quindi i versi che dicevano, forse Fabi Fibra ancora riesce a dare comunque un senso a quello che scrive, che ascolti e dice: ah, caspita, mi fa pensare, no?
1: Sì.
0: Cioè, io questa canzone me la ricordo perché era appunto alle superiori, era in un periodo un po' filo comunista ai tempi, quindi sai, andare, però mi piaceva il sound.
1: È capitato a tutti.
0: Sì, sì, ma allora, ma ci sta la contestazione, attenzione, ci deve stare, cioè non è che contestare per forza comunista, contestare è poter dire la propria opinione potendone parlare liberamente con una discussione, facendo capire che magari qualcun altro sbaglia, magari sono tutti...

0: e dritti nella loro direzione, però è la politica che è fatta così, no? Deduco che sia quello.
1: Ma guarda, io mi hai aperto un ricordo dove io avevo 20 anni circa e non sapevo in realtà cosa fosse il comunismo, non sono mai stata dentro a queste cose, non mi è mai fregato più di tanto. E in casa si parlava di tante cose, ma non troppo di politica, non so per quale motivo, ma mia famiglia ha sempre avuto altri interessi. Ho cominciato a frequentare delle persone che mi parlavano di questo Che Guevara.
0: Oh, certo, il mito, certo,
1: Io questo
0: mito.
1: Che Guevara, il Che,
0: Sì,
1: qua, di
0: la
1: là.
0: maglietta, la famosa maglietta, io ce l'avevo, la maglietta rossa con la faccia di Che Guevara, un business allucinante, cioè nell'assurdità del
1: Ma
0: consumismo e del capitalismo.
1: questa è la meravigliosità dell'essere comunisti, è che finché è mio, quando comincia a
0: 30.000
1: essere.
0: lire costava, oh, 30.000 lire costava la maglietta. C'erano quelle dei Doors, ti ricordi, quella dei Ramones, quella dei Guns N' Roses. E poi, se tu non avevi la maglietta di Che Guevara rossa con la sua faccia e la kefi
1: Nera.
0: al collo, non eri zero, cioè non potevi entrare nel centro sociale, ok?
1: Che cazzo c'entri in quei posti? Sono
0: Brava,
1: brava.
0: brava.
1: No, non era quel discorso. Era che io
0: Scusami, scusami.
1: parlavano di questa persona, ma io, che come sono San Tommaso, volevo sapere chi fosse. E allora mi hanno dato un tomo, ma non sto esagerando, così, di quello che è lui.
0: Sì. Sì,
1: Allora, tendenzialmente anche un bell'uomo, perché all'epoca era
0: brutta
1: comunque
0: morte, brutta morte.
1: anche un bell'uomo, e ho cominciato a leggere: due coglioni. Cioè,
0: Sì, no,
1: no, nel
0: sì.
1: senso,
0: Sì,
1: sicuramente
0: era
1: affascinante,
0: appassionato,
1: e
0: certo.
1: sicuramente col senno di poi, quando non leggi le cose edulcorate, fatte apposta per, capisci che insomma, tutto sto supereroe non era.
0: No, no,
1: Perché di.
0: era un combattente rivoluzionario che magari partiva con dei concetti e dei principi
1: Ma
0: corretti.
1: se non ricordo male, sono passati tanti anni.
0: Sì,
1: Lui era medico. Lui era medico, quindi la sua comunque appartenenza era quella di aiutare le
0: aiutare,
1: persone, perché
0: certo.
1: il giuramento di Ippocrate non viene fatto solamente in Italia, viene fatto in
0: Nel
1: tutto il mondo.
0: mondiale.
1: E quindi questa cosa mi ha parecchio, ma parecchio stupito, affascinante, perché alcune cose molto affascinante. È spiaciuto comunque come l'hanno ucciso, perché comunque, vabbè, poi in realtà probabilmente derivata anche da un'età mia, 20 anni, dove non ne avevo 20, probabilmente sono dietro di 5 anni io
0: Sì,
1: nelle
0: vabbè.
1: cose, l'avevo presa come una storia.
0: Ma tu ti ha affascinato Che Guevara, il famoso Hasta la Victoria sempre, no? Cioè quello che è il suo motto che viene scritto ovunque, che viene portato proprio perché è una lotta, è come quello che magari ricordavi i partigiani italiani, ci sono andavano avanti in quella direzione lì. Ma rendendosi conto che magari il concetto era corretto, ma poi ha portato invece una nazione come Cuba o come altre a quello che è oggi. Cioè, non si capì, non, cioè, non se ne parla. Cioè, è vero che c'erano i ricchi, i miliardari e poi c'erano i super poveri. Oggi non ci stanno più, non c'erano né più ricchi, né ci sono solo tutti i super poveri.
1: Eh sì, perché i ricchi se ne sono andati.
0: Se ne sono andati o comunque non hanno la
1: No,
0: possibilità.
1: anche per poi, come si chiamano i capi di Stato,
0: Sì,
1: hanno requisito
0: Fidel
1: tutto.
0: Castro, tutto
1: Hanno
0: quello che è il
1: requisito tutti i
0: casino,
1: terreni,
0: certo.
1: tutte le case, tutto, hanno requisito tutto, perché è tutto del popolo. Non è vero che è
0: Se
1: tutto
0: no,
1: del
0: esatto, no?
1: popolo.
0: C'è chi vive, sotto ti arrivano,
1: Allora
0: ne
1: forse è meglio che lo
0: parli
1: dico.
0: domani? Ne vai parlare domani?
1: Sì, però se domani me lo dimentico.
0: Intanto anticipamelo così me lo
1: Allora,
0: ricordo.
1: la storia della cattura dello statista Mussolini.
0: Cazzo, vuoi andare proprio?
1: Sì, a Como. Perché?
0: Vuoi andare proprio pesante così?
1: No, perché è un X-File, o comunque uno dei vari. L'avevo letto da qualche parte, ma.
0: Va bene, non nel senso, ne parliamo domani. Ricordiamoci la cattura di Mussolini. Questo vorrei dire.
1: Sì, ma
0: Oggi
1: perché
0: siamo.
1: c'è un mistero che io non ho svelato, però è come il segreto di Pulcinella.
0: Va bene, ne
1: Se
0: parliamo domani.
1: tu metti una canzone,

0: Io te lo dico.
1: Ma ne parliamo di domani nei complotti. Andiamo a partire più leggeri, sì. Ma non partiamo.
0: Ma perché la data, le date sono queste?
1: Facciamo il 30, il 28 di aprile. Il 28 aprile è morto Mussolini.
0: Mi sa che l'hanno ucciso, l'hanno appeso in piazza.
1: Vediamo, morte Mussolini, la data. È il 28 aprile 1945. Il partigiano che ha ucciso Mussolini, vabbè, ne parliamo.
0: Come si chiama il partigiano? Walter Audisio?
1: Sì, noto come nome di battaglia Colonnello Valerio Audisio, un comunista inviato al comando generale, eseguì la sentenza di morte a Giulino di Mazzega sul lago di Como.
0: Scusami?
1: Prego, dica, dica.
0: Allora, perché loro, questi combattenti, non avevano non davano loro un nome di battesimo, avevano comunque tutti un soprannome
1: di battaglia.
0: Ma stavo guardando una cosa, perché c'è un nome che qui non trovo, comunque sia.
1: Domani, parlando di complotti, parliamo a vedere. Così ti prepari bene e facciamo una bella puntata dedicata anche a questa. Era proprio passato un'ora e mezza, anche perché poi può essere interessante, ma dobbiamo sempre essere più o meno no politic, no religion, no, come si dice, no?
0: No.
1: Quindi quello è quanto. Ora, volevo dire una cosa, ma mi è sfuggito che siamo passati all'altro tema. Siamo partiti parlando di Frank Energy, siamo passati a Che Guevara.
0: No, stavamo concludendo questa cosa, che è un uomo che ha affascinato comunque le generazioni di quando comunque sei studente.
1: Certo,
0: cioè non puoi non sapere chi è il Che. Però quando cresci capisci che comunque sia tanto giusto.
1: Cioè dipende dalla realtà dove vivi, esatto, cioè può essere giusto in alcune parti, non giusto in altre parti, in generale può essere magari un po' utopistico quello che
0: poi
1: si vuole fare.
0: La povertà totale che ha ora Cuba,
1: certo.
0: Dei ricchi che se ne sono andati da Cuba, che tra l'altro se ne sono andati con poco e niente, perché addirittura, ti ricordi la contessa de Blanc?
1: Sì.
0: Il padre, parlo della mamma, quella
1: sì, sì, non
0: pace,
1: già la,
0: una
1: sì.
0: Pace all'anima sua, lei era figlia di un diplomatico, penso che il padre fosse ambasciatore d'Italia a Cuba. Quando ci fu questa sorta di rivoluzione, colpo di Stato, se non so
1: sì.
0: Queste cose qui, però so la certezza che a lui confiscarono tutti i possedimenti e i terreni e quindi se ne dovette andare via con quel poco che è rimasto a Cuba, attenzione, perché poi in Italia comunque
1: sono
0: comunque una famiglia molto ricca, però lui gli hanno confiscato tutto, ma confiscato tutto nel nome del popolo, cioè neanche da dire hai commesso sei un fuorilegge, hai fatto un crimine, come no.
1: Beh, tu hai visto il film Il Padrino, no? Cioè Il Padrino parte 1, parte 2, parte terza, quando Michael Corleone va a Cuba, quando il fratello prova a ucciderlo e lui scopre che il fratello lo voleva uccidere, no?
0: Sì.
1: Lui va a Cuba per fare un patto tra le famiglie mafiose per dividersi il territorio cubano e c'è la famosa scena che reale poi ripresa della torta, dove tutte le famiglie riunite sul terrazzo di questo grande albergo festeggiano con una torta e il capo di tutte le famiglie, quello lì potente che poi verrà ucciso da Michael Corleone, dà un pezzo di torta ad ogni
0: capo famiglia
1: per indicare, guarda che Cuba ce la spartiremo noi tra casinò, hotel, alberghi, tutta la ricchezza che c'era, esatto, gioco d'azzardo eccetera, ce la divideremo noi. È normale che poi anche lui prova a scappare, scappa con tutte quelle che sono le bombe, quelle che iniziano tutta la rivoluzione portata avanti appunto da Che Guevara, e lì cambia il discorso Cuba, perché poi dopo, andando avanti, la Baia dei Porci con Kennedy, e là entriamo nel mondo del complotto perché, eccetera eccetera, e chi voleva uccidere o chi non lo voleva uccidere, quindi in effetti la rivoluzione ci può stare. Ma ieri stavo guardando per esempio un servizio su Chernobyl, proprio perché anche là ricorre da poco quello che era il disastro. C'è anche lì il comunismo sapeva che il reattore nucleare di Chernobyl non fosse sicuro, i capi del coso comunista.

0: che avevano ideato questo reattore, e quando scoppiò diedero la colpa agli operai: è colpa loro, non sono stati bravi a mettere a premere il pulsante, perché gli diedero l'ordine di premere un pulsante che serviva per bloccare in automatico il reattore nucleare. In realtà quel pulsante rilasciò delle cose che fece esplodere il reattore nucleare. Cioè, e diedero la colpa a quei poveracci che erano lì, arrestandoli, non solo avevano rischiato di morire contaminati dalle macerie, ma pure in galera, morti male, perché, ed era in Ucraina la cosa, cioè al tempo l'Ucraina, Chernobyl era in Ucraina, era ancora
1: La
0: sotto
1: Russia,
0: la Federazione Russa,
1: Russia.
0: l'URSS, quello che era l'URSS, no? Ed è dove appunto la gente viveva, c'erano i ricchi e la gente che viveva malissimo. Quando poi ci fu la divisione, no? Fu la famosa storia dell'astronauta russo, che quando l'URSS si sciolse, lui era ancora
1: In
0: nello
1: orbita.
0: spazio e non poteva rientrare perché non c'era più un governo, non c'era più nessuno che dicesse: ok, scendi. E quindi quello lì rimase in giro nello spazio per i cazzi suoi da
1: A
0: solo.
1: morire, mi.
0: No, poi fortunatamente ritornò, ma era in un altro stato, ritornò nella Russia. Però intanto si divise l'Ucraina, si divisero tutte quante, eccetera, e costruirono poi negli anni, con un sacco di milioni di dollari, una copertura per coprire Chernobyl, proprio perché continuavano a uscire radiazioni nonostante tanti anni. E cosa fece quel genio di Putin quando iniziò la guerra in Ucraina? Che cosa che andò a bombardare? Gli mandò subito una bomba addosso a Chernobyl, giusto per così. Che menti
1: Metti che ci
0: geniali. Quindi,
1: sia in giro qualcosa, fa metà del
0: ma sì,
1: lavoro.
0: esatto, almeno andiamo e iniziamo subito lì. Va bene, comunque, per essere un perfetto comunista di quelli là negli anni

0: È Rosalia in questo caso con Bad Bunny, prima ancora Damian Marley featuring Snoop Dogg e Bob Marley, che è il padre. Anche lì, vabbè, dovremmo aprire anche il mondo di Bob Marley, sul che dicono che anche lui è stato ucciso, lo sai, vabbè, sono stati tutti uccisi. E su una cosa che però adesso non mi torna, mi è venuta in mente in questi giorni, no? Ti ricordi quando morì, e torniamo a parlare un attimino di Michael Jackson, perché stavamo vedendo prima un reel di Mauro Zingaretti, che è quello che, il ragazzo che parla di cinema, è molto bravo, è molto attento, e parlava appunto di quello che è l'uscita poi del film che tu sei andata a vedere poi al cinema, dove c'è questo famoso terzo tempo che in realtà poi non è stato più pubblicato. Perché? Perché c'era questo accordo,
1: perché c'è stata una svista degli avvocati della Michael Jackson
0: Entertainment. Esatto,
1: hanno avuto una svista. Perché? Perché succede che la famiglia di un ragazzino al quale hanno dato ordini di dover dire di essere stato molestato
0: infatti il caso più famoso è c'è stato quello che poi ha portato ovviamente tanti altri magari a voler speculare su di lui. Ti ricordi anche Macaulay Culkin, che era un suo caro amico, ha sempre detto no, ma non ha mai fatto
1: nulla, ma tutti niente. Così però diventi la persona più becera e meschina del mondo quando si tratta di denaro, e così certo. Fanno i genitori, perché cosa succede? I nostri telespettatori probabilmente non lo sapevano, come anch'io non sapevo questa piccolezza.
0: La vogliamo far ascoltare, sì, che dici? Bene, così certo. Poi lo commentiamo assieme. Allora, intanto ringrazio ovviamente Mauro Zingaretti, noi prendiamo il tuo audio giusto per condividerlo con i nostri spettatori.
2: Il finale del film su Michael Jackson, perché gli era legalmente proibito parlare delle accuse di molestie. È appena uscito il biopic su Michael Jackson, ma il film in sala è molto diverso da quello che sarebbe dovuto essere. La sceneggiatura originale, che il giornalista Matt Belloni era riuscito a leggere nel 2024, iniziava con Michael che veniva perquisito, e l'intero terzo atto raccontava delle sue difficoltà durante le prime accuse di molestie nel 93. Ma dato che il film è coprodotto dalla Michael Jackson Estate, come mai parlava di un argomento così spinoso? Perché il caso del 93, quello di Jordan Chandler, ha una caratteristica peculiare. Esiste una registrazione di una telefonata del padre del bambino che dichiara di non essere interessato alla salute del figlio e di voler solo distruggere la carriera di Michael Jackson. Usando questo, il film inquadrava Jackson come vittima di quella che veniva presentata come un'estorsione, considerando che il caso poi si chiuse con un patteggiamento a favore della famiglia Chandler di oltre 20 milioni di dollari. Questa è quindi la sceneggiatura con la quale il film viene girato, ed è quasi alla fine del montaggio quando emerge un problema. Gli avvocati della Michael Jackson Estate infatti si accorgono di una clausola che avevano dimenticato. Nel patteggiamento con la famiglia Chandler era incluso il divieto di parlare di loro in qualsiasi opera di finzione, compreso il film. A quel punto la produzione si ritrova con un film il cui terzo atto ruota intorno a una cosa che legalmente non possono raccontare. Ed è per questo che alla fine scelgono di spendere 15 milioni di dollari aggiuntivi per rigirare l'intero terzo atto. E infatti il film uscito al cinema non menziona per niente le accuse e si chiude anni prima che queste vengano.

0: casse. E se questa vi sembra la storia di un disastro, sappiate che il film ha già incassato 217 milioni di dollari nel primo weekend. E tanto alla fine a Hollywood conta solo incassare più di quello che hai speso.
1: Ecco, dovuto... capito? Cioè, ora... Cioè, uno decide, come se tu oggi decidi di andare da Guepichigno, da uno e gli fai un'estorsione dicendo che è pedofilo. E oggi è pericolosissima questa cosa, perché al tempo, non c'erano l'IA, non c'erano possibilità di fare. Tu immagina che quello voleva farlo oggi con l'intelligenza artificiale, come caspita era pericoloso e com'è pericoloso questa cosa. Che tu mettere Michael Jackson, e lo vedi quanti fanno, se fanno video eccetera, quello di Silvestre Stallone che parla napoletano, cioè,
2: ah, sì.
1: Capito? Ecco, che ci provi a mettere Silvestre Stallone con un bambino e tirare fuori quella roba?
2: Io sono devastata, perché ci sono genitori e poi c'è mamma e poi ci sono mamma e papà, okay?
1: Okay.
2: Cioè, io faccio anche questa distinzione come le persone e la gente. Raggruppo, no? Come nel famoso film di Renato Pozzetto. Però comunque l'idea di un padre che dice: a me non interessa nulla della salute di mio figlio, io voglio solo distruggere Michael Jackson, partiamo dal presupposto che probabilmente anche lui stesso è stato una pedina consenziente in questo gioco assurdo. Il fatto che preventivamente ha saputo, gli avvocati gli hanno detto: vuoi fare questo, ma ti conviene mettere clausole dove tu non puoi essere nominato a nessuna parte, ma rimane molto bella, non aveva ancora talento, e non è che parliamo di un'attrice di
1: certo.
2: Di una bambina bellissima, e ha sfruttato questa cosa, e quindi questa cosa è, secondo me, è ancora più tremenda. Mentre il papà di Michael Jackson, perché mi hai fatto ragionare su questa cosa, ha spronato a fare in modo che i figli dessero il meglio di se stessi,
1: certo,
2: con l'educazione, con la rigidità, sapendo che avevano dei talenti musicali. Bruce Lee non aveva nessun tipo di talento, era solamente straordinariamente bella, cosa che è tuttora, e la madre non ha fatto altro che farla prostituire.
1: Beh, ma,
2: perché per me quello è
1: sì, ma è quello che vedi, tu hai nominato Shirley Temple, Judy Garland, tanti altri baby attori che nel corso degli anni,
2: sì,
1: ovviamente le tutele, e come al solito quando uno inizia un percorso certe cose non le sai, cioè quando ti ritrovi negli anni 30-40 ad avere una bambina molto bella che canta bene con i ricciolini, che inizia a fare, a macinare film, che viene scelta, è normale che cavalchi in qualche modo l'onda, in maniera corretta o non corretta, ma cavalchi l'onda. E io adesso immagino i genitori, è vero, si danno sempre le colpe ai genitori, perché dopo, quando poi l'artista sbarella mentalmente e muore,
2: perché
1: non ne può più, esatto, vai a dare la colpa ai genitori. Però di base il concetto è sempre quello di comunque farli iniziare a fare un percorso. Cioè, che sia un percorso musicale o che sia quelli là che ti mandano in collegio,
2: ma i primi a non tutelare i figli sono proprio i genitori, perché si fanno allettare dal denaro. È solo così, perché anche nel 90, dunque lei nel 60, comunque nei primi anni 80, Brooke Shields, ma come Shirley Temple, sono state sessualizzate, perché erano delle bambine vestite, già le vestivano da donne, caricature, per l'amor del cielo, perché negli anni 30 quelle erano delle caricature, ma era veramente una cosa orribile. Non peraltro Brooke Shields ha avuto una forte depressione, l'altra si è attaccata alla bottiglia, e sembra una favola, ma l'amore dei propri compagni ha aiutato a uscirne fuori,
1: certo.
2: Però da qualche parte tu, quando togli ai tuoi bambini la spensieratezza e gli dai solamente il compito di farti diventare ricco, dall'altra parte non ci pensi neanche che tuo figlio non è tutelato. Cioè, io capisco negli anni 30 di Shirley Temple, ma a un'età come quella che possono essere gli anni 70-80 di una brucia, cioè hai già la mentalità, però no, ti fanno tacere facendo vedere i soldoni.
1: Quindi
2: non ti frega niente. È lo stesso con quel tizio di Michael Jackson, tornando al discorso, che ha venduto suo figlio in una maniera talmente becera

0: vero che probabilmente voleva distruggere Michael Jackson.
1: Ma io non so, cioè, se
0: è come se fosse un fine nobile dire una roba del genere. È che in realtà volevi ricattarlo, hai cavalcato l'onda che probabilmente qualcuno ha messo in atto e hai detto: adesso questa cosa ci guadagno il più possibile.
1: Tanto adesso, se non sbaglio, c'è un Chandler Jackson che fa, no, non è lui. Volevo capire che fine avesse fatto il ragazzino.
0: Non si chiama Jackson.
1: Infatti, mettendo
0: Jordan Chandler.
1: Jordan Chandler. Che fine ha fatto Jordan Chandler? Allora, vediamo un po'. Vediamo cosa dice. Noto per essere stato il primo ragazzo ad accusare pubblicamente Michael Jackson. Oggi Jordan ha circa 46 anni e vive una vita lontana dai riflettori. L'accordo economico non sarebbe mai il successo, raggiunsero un accordo extragiudiziale tra i 23 e 25 milioni di dollari nel 94. Dopo l'accordo Jordan smise di collaborare con gli inquirenti, la sua famiglia si allontanò dalla vita pubblica.
0: Ti credo, sarebbero linciati adesso come adesso.
1: Negli anni successivi Jordan ebbe un rapporto turbolento con il padre Ivan Chandler, che arrivò a denunciare per aggressione prima di ottenere l'emancipazione legale. Suo padre si è suicidato nel 2009, pochi mesi dopo la morte di Michael Jackson.
0: Sei una merda.
1: Esclusione dal biopic, appunto, come abbiamo visto nel film biografico su Michael Jackson intitolato Michael, la figura di Jordan è stata rimossa. Gli avvocati degli eredi di Jackson hanno scoperto una clausola dell'accordo del 94 che proibisce tutto. Voce di smentita, sebbene circolano spesso voci social, Jordan avrebbe ritrattato le accuse dopo la morte di Jackson, queste non sono mai state confermate dalle fonti ufficiali. Si ritiene che Jordan viva sotto falso nome per proteggere la propria privacy e non rilascia interviste da decenni.
0: Hai paura di essere massacrato dai... Che poi non ha colpe. Lui era un bambino manovrato dal padre, che addirittura non gliene fregava niente di quello che sarebbe successo al figlio. Ti rendi conto?
1: Sì, sì.
0: Probabilmente in un momento di lucidità vera, la coscienza gli ha detto: sai che te, mi sparo in bocca.
1: Sai che te, che non è. Adesso, ieri ve l'avevo accennato, che avevo visto il video con... il ballerino che sbagliava, l'ho trovato, ce l'ho.

0: Sì, accendo quella luce. accendiamo la luce. Allora, cari amici, fa sempre, no, è perché è così. Fa sempre bene ascoltare sia Michael Jackson e fa sempre bene ascoltare anche i Simply Red ogni tanto. È sempre piacevole.
1: E sai che mi sono resa conto che io forse il video di Beret l'ho visto una volta sola nella mia vita e questa è la seconda.
0: Sì, ma l'avete visto il ballerino che ciccica? È sul finale,
1: poverino, secondo me a un certo punto, a furia di proiettare, si perde.
0: Sì, è che, allora, ti ripeto, vederlo così in generale, siamo stati tutti, guarda, già qua è già messo male.
1: E dice, lui è quello?
0: Sì, esatto, tutti hanno, esatto, è questo, allora, adesso cerco di farvelo vedere, aspettate un attimino, lo so che partirà, parte la musica adesso, attenzione, aspettate un attimo. Allora, eccoci qua, perfetto, siamo tornati in onda anche noi. Allora, vedete, c'è la coreografia generale, va bene? Questa qua, questi qua, tutti i ballerini. Adesso tolgo l'audio, faccio andare senza musica. Allora, vedete, questi arrivano, ballano. C'è questo con la giacca di pelle e gli stivali bianchi. Adesso iniziano tutta la coreografia, ok? E c'è uno di dietro che va un pochino, vedete, guardate, va fuori, ho sbagliato più a piede. Avete visto?
1: Qual è? No, non l'ho visto. Allora, non so dove devo guardare.
0: Quello con la giacca bianca, ok?
1: Sì?
0: Perfetto.
1: Dietro
0: ci siamo.
1: A Michael.
0: Allora, aspetta, vediamo se riesco. Dai, ragazzi, scusatemi, faccio una cosa che tutto in presa diretta in live. Attenzione, vediamo dove spostarlo. Allora,
1: quello
0: qua.
1: Con la giacca bianca era il capo di una banda.
0: Ok, allora adesso fammi ingrandire ancora un po'. Allora, questo bianco. Ti faccio vedere, adesso te lo dico io. Allora, vedete, in primo piano c'è Michael Jackson. Ok?
1: Sì.
0: Dietro c'è quello lì con la giacca bianca.
1: Sì.
0: Giusto? Bene. Dietro ancora c'è uno con gli stivali bianchi e la giacca di jeans e il pantalone nero.
1: Sì.
0: Giacca di jeans. Ok, allora. Adesso vediamo piano piano, lo faccio andare avanti. Ok? Qua è tutta, ovviamente è molto ravvicinato perché ho avvicinato io l'immagine. Ecco, guarda, 1, 2, 3, tac.
1: Poverino, è rimasto indietro di un passaggio.
0: È rimasto indietro di quel millimetro. Vedo.
1: Sì, ma tu che occhio. E che due. Capito,
0: guarda, adesso parte. Bene, bene, bene, bene. Ecco che arriva, ecco che arriva. Vado a destra, vado di qua. No, ce l'ha
1: fatta. Ma che occhio tu.
0: Lo vogliamo ascoltare. Ascoltiamolo con la musica. Ascoltiamolo con la musica. Vai, attenzione. Ondina, vai. Passetto. Vai, passo mitico. Vai che sbaglio.

0: e poi fa finta di niente perché giustamente dice che figura di merda che ho fatto.
1: Secondo me Michael Jackson alla fine, quando ha rivisto tutto, o non gliel'hanno fatto vedere, ma dubito che sia... Però
0: non lo te ne accorgi, vedi, te ne accorgi oggi perché hai la tecnologia, come dicevamo ieri, per ingrandire, zoomare,
1: ma
0: far
1: tu
0: vedere.
1: Sei, quando è che te ne sei accorto tu?
0: Sì, ma perché io so, cioè, beh, sai che mi piacciono le coreografie e questo è uno dei balletti che più mi piace di Michael Jackson, perché in villaggio abbiamo cercato di fare anche con il cast artistico Michael Jackson e io ho provato a fare, ma la mia coordinazione, o meglio la mia mente per ricordare tutti i passi, non ce la faceva. Io in villaggio ero quel ballerino, cioè quello lì che non beccava un passo, però faceva talmente il figo che non si che non si vedeva che stesse sbagliando.
1: Ma uffa.
0: Credo. E quindi, cioè, io c'ho pezzi in cui faccio passi a due con coreografe, compresa mia sorella, che mi dicevano esattamente: vai, vai, tirami su, vai, vai, vai, prendimi, corri a destra, corri a destra, corri a sinistra, corri a sinistra, fai la spaccata, vai, vai, vai, fai, scusami, fai la prima.
1: Probabilmente non era il tuo, tu probabilmente sei in grado di dirigere, ma non di ballare.
0: No, io so ballare molto bene, il problema è la memoria. Io non ho memoria, cioè nel senso, tu mi puoi far vedere delle coreografie, se mi vengono naturali, le faccio, ma... E se me la devo ricordare, non ci posso fare niente. Ma è sempre stato così. Cioè, io facevo Pinocchio, facevo tutti i musical. Ormai le coreografie dicevano:
1: c'è gente che sta, cioè, che sta mangiando ancora quelle coreografie di Michael Jackson.
0: A voglia, quanti flash mob stanno facendo in giro con bere.
1: Ma indipendentemente da quello, anche prendere piccoli pezzi dei suoi movimenti e metterli.
0: Sì. Ma vedi Bruno Mars, vedi, allora Michael Jackson ovviamente ha creato, cioè, uno stile che è inevitabile non fare un passetto alla Michael Jackson, capito? Anche solo il cappello, che magari viene sì da Frank Sinatra, quello che ti pare, però sono delle gestualità che sono di Michael Jackson. Dopo Michael Jackson non ti puoi inventare più niente.
1: È vero.
0: È come invece sul mondo del teatro, Bob Fosset, che fece il classico stile alla Liza Minnelli, no? Quel modo di ballare, come sì, esatto, quella roba lì. Quello lì è uno stile di ballo che è il suo punto. Oggi ci provano a farlo e via, cioè, non puoi fare altro, cioè, purtroppo l'hanno già inventato, quindi qualsiasi piroetta tu voglia fare è la piroetta di Michael Jackson.
1: È vero.
0: E gira
1: il moonwalk. Tra l'altro stamattina sono capitata sulla pagina di Michael Jackson, dove c'era questo flash mob l'ennesimo, dove però hanno fermato la strada, ci sono messi tutti a ballare, e ovviamente molto preparato perché altrimenti non puoi posizionare i telefoni e quant'altro. Però la cosa carina era che hanno fatto vedere anche la gente normale, non solo i ballerini, che provavano a fare il moonwalk. Io mi sono ritrovata in una bambina che...
0: ovviamente lo puoi fare, se hai le scarpe adatte, perché se hai le scarpe quelle lì che non scivolano, fa moonwalk, cioè se lo puoi fare sul pavimento. Michael Jackson aveva, no, con le savatelle non potrei mai farlo, perché sono di plastica, ma o con la suola di cuoio. Michael Jackson, quando ballava, perché riusciva a fare 22 piroette? O perché i ballerini di salsa, i ballerini oggi hanno le famose scarpe con la suola di camoscio?
1: Michael Jackson indossava questi mocassini.
0: Però avevano la suola, cioè erano mocassini che erano quelli che usava sul palco. Poi per camminare magari usava gli stessi, ma erano diversi, cioè la cosa, le scarpe da ballo che gli permettevano di fare due piroette, perché sennò ti si blocca, è fisica, cioè nel senso, plastica su plastica. Se...
1: non so per quale motivo, ma io ho sempre avuto l'impressione, questa non è una cagata, però devo dirla,
0: sì,
1: che Michael Jackson avesse anche i piedi delicati, cioè nel senso che stesse molto attento anche a indossare le sue calzature anche fuori dal palco durante le prove, anche perché parliamo di 12-16 ore di prove, in roba.
0: Ma io immagino, deduco, cioè nel senso, lui, a differenza tua, quando va con i calzettini, quando va in giro, ci metteva perché?

0: scusa, i suoi piedi era il suo ballo, cioè senza i piedi Michael Jackson aveva la voce, sì, ma ti immagini Michael Jackson senza poter ballare perché aveva le vescichine ai piedini?
1: Tra l'altro le sue
0: Ma quant'è che
1: calze.
0: non hai vescichine ai piedini? No, un sacco, eh?
1: Sì, da
0: Forse perché
1: quando.
0: non camminiamo più.
1: No, sì, quella volta che avevo provato a camminare, avevo sugli scarpe sbagliate, con le calze sbagliate, subito la vescichina mi è
0: Sì,
1: venuta
0: hai la
1: dal
0: capacità
1: gomito.
0: di scegliere le scarpe quando dobbiamo fare i
1: Sì,
0: chilometri, esattamente, è vero.
1: sbagliate.
0: E
1: Comunque,
0: sbagliate.
1: dicevo che la sua calza, sai che era tutta tempestata di paillettes?
0: Sì.
1: Ovviamente tu non puoi indossare una calza con la paillettes. Allora, la sua calza era in filo di scozio, comunque in spugna leggera, e poi sopra che faceva un po' di, come dire,
0: Di
1: di
0: aspetto.
1: risvoltino, di risvelto, tutto con gli strass. Però era una cosa molto carina. Calzini.
0: Cerchiamo Malzì, calzini Michael Jackson. Allora, ci sono perché appunto ci sono anche sui vari cosi quei calzini con gli strassettini,
1: Vedi,
0: no?
1: lui
0: Però
1: indossa.
0: ecco, ci sono semplici calzini di spugna, ok?
1: Sì, beh,
0: Perché ci sono.
1: quella è, sembra
0: È
1: lana,
0: il
1: però.
0: quadro. Oh sì,
1: Cashmere.
0: forse cashmere, probabilmente sì, super cashmere.
1: Perché trattiene il sudore e ti evita.
0: Esatto. Allora, Michael Jackson all'asta per 2 milioni di dollari di calzini indossati per il primo moonwalk. Sono finiti all'asta, scusate, leggiamo proprio al volo. Maledetto. No, devo accettare, se no mi devo abbonare perché i cookies, sapete quando vai sul sito, quindi o ti abboni
1: Voi i vostri
0: oppure,
1: cookie.
0: esatto. Allora, sono finiti 2 milioni di dollari i calzini bianchi che Michael Jackson indossò durante il suo primo moonwalk. Era il 25 marzo del 1983 e per il 25esimo anniversario della casa discografica Motown, l'artista americano sfoderò per la prima volta sulle note di Billie Jean. Il passo che l'ha reso celebre nel mondo. Michael Jackson cominciò a scivolare all'indietro sul pavimento, dando l'illusione di sfidare la forza di gravità, creando così uno dei passi più iconici della storia. Quei calzini oggi sono all'asta assieme a un certificato che garantisce l'autenticità e rappresentano un cimelio del valore probabilmente inestimabile per gli appassionati della musica. Indossavo un paio di calzini bianchi brillantinati che il cantante donò alla sua gente assieme a una lettera. Cioè, ciao, che ti regalo te? I calzini usati ieri a Fagu. Però non c'è scritto di che tessuto siano.
1: Beh, io lo vedo, sembra cashmere, non è cotone. Vedi, sembra cashmere da netta.
0: Sì, perché c'hai i peluchini
1: Eh
0: sotto.
1: sì, ma lo vedi anche da come, dalla lavorazione qua, la vedi la lavorazione qua.
0: Sì, ovviamente poi andate a fare una ricerca, cari amici, li trovate giusto per trovarli,
1: Per quanto mi possa piacere Michael
0: perché.
1: Jackson, anche se li avessi quei soldi, comprerei i suoi calzini.
0: Vabbè, poi devi essere appunto calzini Michael Jackson, tessuto, vediamo se ti dice tessuto. Allora, vediamo se ti dice, ma sì, vabbè.
1: No, no.
0: Di quale, no?

0: Almeno per Motown 25 sembrano essere calze torlo con TH. Si chiamano calzini slouch, puoi acquistare ancora questo stile oggi. Super popolare negli anni 80, per colpa di mia, si arrotolavano anche i jeans per mostrare i calzini e indossavano i penny loafer. Vabbè, colore brillante come loro, neon giallo, arancione, indossavano ordine ogni piede. Vabbè, non lo si sa. Il tessuto non si sa. Lo cercheremo, vi regalo però un po' di relax e torniamo indietro nel tempo italiani, anche perché a proposito ancora di Michael Jackson, ieri stavo vedendo quando è arrivato al telegatto.
1: Oh,
0: Michael Jackson al telegatto,
1: Italia.
0: dove c'era Pippo Baudo.
1: Ma nel 94
0: Sì,
1: è venuto
0: credo.
1: in Italia a fare un concerto. Un paio di amici fortunati
0: Sono
1: all'epoca
0: andati a
1: sono andati a
0: vederlo e
1: vederlo.
0: lui era il telegatto con Milly Carlucci che presentava, Pippo Baudo e Luciano Pavarotti che ha accolto Michael Jackson con
1: E beh, sono
0: un grosso
1: amici.
0: abbraccio, molto amici, con un grosso abbraccio e quindi Michael Jackson era in Italia, ma in Italia in quegli anni più o meno, un pochino prima, nell'84 c'era un programma che si chiama Disco Ring presentata da una delle presentatrici che oggi è in televisione, Pettinelli.
2: Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli,
3: Lisa Berussinova.
2: Danno il benvenuto a Disco Ring, il super settimanale di musica della Rete 1. Domenica.

0: che super salto negli anni 80 con lui si chiama White Snake, Serpente Bianco, and Is This Love il titolo di questa canzone, molto romanticona, la classica ballada anni 80 da inserire nei film nel momento del bacio mentre lui va via o mentre
1: ma White Snake è, potrebbe essere anche il nome di un wrestler.
0: Sì, anche di un wrestler,
1: perché
0: sì.
1: so che stai anche guardando.
0: Sì, stavo guardando lo special su Hulk Hogan, che è, mi manca l'ultima puntata, è veramente strano, cioè nel senso, perché allora, come diciamo, da noi in Italia certe cose arrivavano tanto dopo,
1: sì.
0: Cioè il wrestling a noi non è che ci fosse il catch, bravo, esatto, che era il catch, però quanto era mito, quanto era veramente mito Hulk Hogan in America, cioè da un qualcosa che era nato tutto sparso eccetera, lui è riuscito a unire veramente tutti sotto Hulkmania, strapparsi la maglietta, poteva stare simpatico meno, ma tanti hanno provato a portargli via lo scettro, e lui dice, io cioè le ultime immagini, gli ultimi video prima che morisse, veramente faceva fatica ad alzarsi, cioè era il figlio che lo aiutava sempre, cioè camminava col bastone, cioè alzava di spalle, alzava pesi tremendi, ma di gambe tutto il resto non si teneva in piedi, schiena completamente rotta, distrutto dagli anni e anni di, perché lui poteva tranquillamente andarsene via arrivato a una certa, ma non ce la faceva più, cioè nel senso non ce la faceva stare lontano dai riflettori, e nessuno poteva prendere il suo, ci ha provato, perché poi è bello rivederli, perché io mi ricordo che ne parlavi con i compagni di scuola, anche se
1: però è il tipico super americano, se tu ti immaginavi un americano, American, c'era Capitan America e poi c'era Hulk Hogan,
0: esatto, ci hanno provato Texas Tornado, Bret Hitman Hart,
1: Texas Tornado,
0: ci ha provato, c'era che ne so, Undertaker, io mi ricordo i wrestler perché non li potevo guardare perché ovviamente a casa no, però magari quando andavi a casa di qualche compagno a studiare c'era Guido Bagatta che portava le videocassette dall'America del wrestling, e quindi vedevi qualche cosa, c'erano le figurine e quindi li collezionavi, e erano, essendo tutti personaggi creati a tavolino, e quindi
1: ma come fai, come mai lui è ridotto così?
0: È perché anni e anni di infortuni, cioè nel senso,
1: cioè di botte.
0: È vero che
1: sì, non è che, ma loro non fingevano,
0: certo non si davano i pugni, perché hai visto, facevano boom, la botta, facevano, però quando cadevano male, si rompevano le ginocchia, le gambe, battevano la schiena, cioè gente rovinata,
1: ah, certo.
0: Cioè, ma anche i più grossi, i più famosi hanno comunque, c'era, cioè André the Giant, che se lo vedi a fare dei video è a malapena cammina, cioè ci sono veramente, sono rovinati.
1: Poverino.
0: E se non si sono messi via i soldi in tempo non hai più nulla. Hulk Hogan l'ha fatto, ovviamente guadagnava sul merchandising, ha provato a fare film
1: qualche
0: Hollywood,
1: comparsa l'ha fatta,
0: sì, qualche comparsa in Baywatch, ha fatto dei film veramente roba orrenda, distrutti dalla critica.
1: No, non ha fatto anche delle comparse, se non sbaglio, anche nell'A-Team?
0: Sì, ha fatto una comparsa nell'A-Team, e Mr. T poi ha fatto coppia con lui in una gara, in un match importantissimo, dove ancora diceva, io ogni fine settimana andavo sul ring, guadagnavo $1 milione.
1: Wow.
0: Cioè, e quindi come fai a smettere? Come fai a... Poi ovviamente inizi con anabolizzanti, con tutte quelle le bombette per farti grosso.
1: È stato l'unico che mi è sempre sembrato, probabilmente perché sai, lui non era che era veramente abbronzato, o meglio, da giovane sì, ma poi usava quell'autoabbronzante,
0: c'erano delle
1: cabine in America,
0: sì.
1: Dove ti devi acconciare, mettere tipo la cuffia, perché è una doccia abbronzante, ma ti mettono proprio, esci come in carrozzeria, esci di un colore che hai predefinito prima, veramente come è stato il carrozziere, e io ho detto, ma questo ragazzo, questo signore, questo uomo, questo atleta non invecchia mai, probabilmente, cioè, l'ho visto per 30 anni Sempre uguale. E guarda che essere sempre uguale per 30
0: Allora,
1: anni, ce ne
0: se vedi
1: vuole.
0: quel coso, è sempre uguale perché in realtà tu vedevi l'aspetto, i suoi baffi a manubrio, i capelli biondi, eccetera.
1: Ecco, sì, un po' è diventato calvo,
0: Sì,
1: effettivamente.
0: perché da piccolo, la cosa bella è che lui da piccolo, per esempio, aveva un rapporto tremendo con il padre, raccontava. Cioè il padre voleva bene solo al fratello.
1: Oh,
0: E lui era quello
1: questa è una
0: basso,
1: storia
0: era
1: che io ho letto,
0: essere.
1: l'incompreso.
0: Era grassoccio, ciccione, non gli stava bene perché lui amava suonare e quindi era entrato in una band, aveva iniziato a suonare la chitarra e quindi seguiva tutto un percorso con questa band musicale. Il padre non accettava questa cosa, lo cacciò di casa e quindi non aveva più niente. Andò, iniziò mentre suonava nei locali e arrivarono dei wrestler famosi, tipo,
1: Certo,
0: vabbè,
1: sì.
0: eccetera, che videro quanto fosse grosso e muscoloso e iniziarono a portarlo con loro. Lui iniziò ad allenarsi e al secondo allenamento gli ruppero subito il primo ginocchio.
1: Amore, ma
0: Perché?
1: perché?
0: È perché se non sei fisicamente allenato, cioè quando uno prende e ti tira per la gamba, non è che stiamo a tirare io e te, ti sta parlando di 2 metri e mezzo di uomo contro altri 2 metri e mezzo di uomo. Ti tira, ti strappa il
1: Ma
0: ginocchio.
1: che
0: Quindi però non
1: brutto!
0: ha mollato, ha continuato, è andato avanti, ha avuto vari nomi, lui si chiama Ted, o Terry, si chiama Terry il suo nome, è cambiato, finché poi hanno visto Hulk, quindi American Hulk si chiamava, poi è arrivato alla
1: Cosa significa
0: WWE.
1: Hulk?
0: L'impenetrabile
1: Ah,
0: Hulk.
1: quello,
0: Hulk,
1: Hulk!
0: esatto,
1: Ah,
0: l'impenetrabile Hulk, cioè nasce da quello perché era grosso e il suo modo diceva: non ho bisogno di diventare verde, io sono già così. Punto. E quindi ha chiamato Hulk. Poi è cambiato Hogan, gli hanno messo: ah, più bello Hogan, quindi Hulk Hogan, Hulk Mania, perché tutti quanti la mania di Hulk Hogan. Da lì è nato tutto il merchandising che l'ha portato sicuramente a stare super bene, a guadagnare un sacco di soldi, ma ad essere crepato.
1: vabbè, però
0: Cioè,
1: io sarei orgogliosa di essere suo figlio.
0: sì, molto, ma addirittura suo figlio diceva, come al solito, poi c'è il problema che lui stava fuori, se sempre. Cioè, lui stava fuori, praticamente, è come ti ricordi di Chef Ramsay che stavamo guardando, che lui sta tutta la settimana, sta 2 mesi via, poi ritorna, sta 2 giorni, poi riparte per 2 mesi. Non ti godi i figli, non ti godi la
1: Però
0: famiglia, la moglie.
1: questo è vero, questo è importantissimo, però dall'altra parte chi ha vissuto la povertà e la miseria e essere rinnegato dal proprio padre, quindi non avere nessun tipo di aiuto, non vuole che i figli, cioè o una cosa o
0: Esatto, lui diceva: io non
1: l'altra.
0: voglio far vivere i miei figli come ho vissuto io. E quindi dava
1: Però
0: tutto.
1: un figlio che dice sì, però papà, noi ci manchi, stai più a casa, ho capito, ma se sto a casa come vi do da mangiare? Cioè è sempre.
0: Però la sua prima ex moglie gli diceva: avevamo già abbastanza. Cioè, ad essere sempre quello, poi ti fai prendere dalla voglia di quando se sei un imprenditore e la tua azienda è normale che la porti avanti, ma se giochi con il tuo corpo, invece di spendere soldi in 1.000 barche, 1.000 cocaina, robe, eccetera, eccetera,
1: Ah,
0: poi
1: perché lui si
0: cure
1: drogava
0: mediche, beh
1: anche.
0: sì, perché poi c'è stato lo scandalo delle bombette che si facevano, credo perché appunto. E avevano iniziato poi a venire fuori questo
1: Ma tu
0: caos.
1: pensi che queste bombette siano state fatte non solo per la muscolatura, ma anche per inibire un po'
0: Certo,
1: i dolori?
0: gli anabolizzanti venivano fatti anche per quello. Si facevano un botto di siringhe e poi venne fuori lui, però lui piaceva tanto ai bambini perché. E lui diceva: bambini, mi raccomando, pregate, fate i bravi e prendete le vitamine, andate bene a scuola e prendete le
1: È
0: vitamine. Tanto,
1: meraviglioso, è tipico americano, cioè tutti i
0: tipicamente,
1: genitori fanno il
0: bravo,
1: tifo
0: tanto
1: per.
0: che fecero una linea di vitamine per i bambini chiamate Hulk
1: Ma è
0: Hogan.
1: meraviglioso, anch'io gliele avrei date i miei bambini.
0: Bravo. Perché lui diceva: kid, pray, go to sleep, vai a dormire presto e take vitamins. Prendi le vitamine, sempre tutte, quindi tutti i bambini gasati. Capito? Quindi,
1: Amorini! Voglio diventare come Hulk Hogan!
0: bravo, esatto. Quindi, poi quando venne fuori che invece si drogava, tutti i bambini ci rimasero
1: Ma ti
0: malissimo. Fece
1: credo.
0: tanto per i bambini, perché tutte le varie associazioni, eventi, andava a trovare, i bambini andavano da lui, lo volevano. Cioè, era diventato
1: Un
0: veramente
1: idolo.
0: l'idolo di tutta l'America. Quindi tutti gli volevano bene, tutti volevano. Quando venne fuori questo processo, sta cosa, diventò il cattivo. E allora cosa decise? Dice: aspetta, ritorno nel wrestling e ritorno da cattivo. Quindi lasciò il nome Hulk Hogan. E divenne American Hulk, o no, Hollywood Hogan, Hollywood Hulk, comunque cambiò il nome diventando cattivo, faceva crescere la barba nera e

0: tipo un alter ego.
1: Un alter ego cattivo di Alcoran.
0: E?
1: Che veniva odiato all'inizio, ma poi era super amato.
0: Ma che?
1: Perché dopo X anni tornò Alcoran buono. E quindi di nuovo tutti ad amare Alcoran.
0: Ma è un genio.
1: Sì,
0: tutto... Il genio. Come dire, non ero io il drogato, era lui il drogato. Che lui era il cattivo.
1: Esatto, io sono tornato, l'ho sconfitto.
0: Esatto. E sono di nuovo.
1: Quindi bambini, se andate su, potete sconfiggere il cattivo e tornare nel...
0: Beh, è una bella parabola, se vuoi.
1: Assolutamente sì.
0: Perché si può cadere.
1: Botte miliardi.
0: Certo, però tu insegni che puoi cadere. Puoi sbagliare, perché diversamente Alcoran era visto probabilmente come la perfezione, invece
1: sì,
0: puoi cadere,
1: sì.
0: Bambino, puoi sbagliare, ma devi avere il coraggio e la forza di rialzarti. Eccomi,
1: ecco, esatto,
0: esattamente. Genio assoluto.
1: Quindi veramente è una bella, credo abbia diversi, adesso non lo so, adesso lì nella serie si vede con il figlio, quello più grande. Che lo segue, dice: io non sapete come ero contento quando papà è diventato cattivo, perché quando era buono dovevo dividere mio padre con tutti gli altri bambini.
0: Ah, certo.
1: Perché ero suo figlio, ma tutti gli altri bambini volevano mio padre, due figli, una figlia, Linda e Nick, esatto, che sono the best. La moglie di Hulk Hogan, la prima moglie, poi da cui ha divorziato, eccetera, è da giovane, era di un bello, adesso ovviamente c'ha 70 e passa anni, quello che è, e però è ancora una bella sciura, come diciamo così, capito? Quindi, però da giovane era bellissimo. Cioè,
0: bella bionda la prima?
1: Sì, lui.
0: Wow, lui era platinato praticamente.
1: Sì, assolutamente, cioè... E loro si amavano tantissimo, solo che anche lei poi ha iniziato a sentire la solitudine. Diceva: io sono sola, cioè non mi puoi dare tutti i soldi che vuoi, ma mi manca mio marito, mi manca quello con cui ci siamo divertiti negli anni.
0: Ma soprattutto quando ami veramente tuo marito,
1: sì.
0: Ti manca da strapparti il cuore, ma me ne rendo conto.
1: Sì, perché poi vedeva appunto le difficoltà, diceva: ma non abbiamo più bisogno di soldi, limitiamo le spese, possiamo vivere bene così come stiamo, non ti servono. Invece però poi la droga è anche quello, il palcoscenico, il dover fare spettacolo, il pubblico. Lei disse: a un certo punto non c'era più Terry, ma c'era solo Hulk Hogan. Cioè lui, si vedevo Terry solo la mattina, quando si svegliava, ci alzavamo dal letto, si lavava i denti, ci salutavamo, faceva colazione, dopo appena indossato
0: la
1: bandana, era Hulk Hogan. E quindi non avevo la vita.
0: È come il mantello di Batman, è come il mantello di Superman, è come la maschera di Batman.
1: Esattamente, però lui poi è stato troppo giù con tutto. È normale che poi è arrivato, si è reso conto e appunto gliel'ha detto, lo diceva, come si chiama, sicuramente ho fatto tanti errori, sicuramente ho sbagliato, però questo sono, non potevo
0: questo
1: governare.
0: Io, ma ragazzi, voglio dire, ma chi non fa errori nella propria vita?
1: Assolutamente.
0: L'importante è uscirne, l'importante è imparare la lezione, perché purtroppo, lo dico sempre anche nel mio salottino, che sbagliare è umano, ma l'importante è trarre lezioni dagli errori, e purtroppo impariamo solo degli errori, perché se tutto va bene non commettiamo errori.
1: Esatto, e che poi entri in un mondo come tanti altri mondi dove tu non sei preparato, un po' come noi quando siamo arrivati nel mondo della nautica, conoscevamo sì, ma lui è entrato comunque in un mondo del wrestling che era come al solito comandato da alcuni super volponi, che era Vince McMahon, che è quello che ha inventato la WWE, la WWF, no, quelli dov'è, e lui era uno di quelli che decideva se sì o se no. Cioè, se decideva, diceva al Hogan: puntiamo su di te, no, tu oggi devi perdere. E quindi anche tanti bravi wrestler, anche super fighi, che venivano amati al tempo...
0: Bisogna vedere chi pagava di più.
1: Chi pagava di più, chi riusciva a crearsi il personaggio più importante, che attirava più pubblico. La bravura di Hulk Hogan è stata proprio quella di creare un personaggio che e nacque tutto così, la famosa mossa di Hulk Hogan, e quando sembrava che fosse svenuto alzava la mano, si fermava, iniziava a tremare, faceva tutto, che io

0: mi ricordo che i miei compagni di classe lo facevano, cioè quando
1: eri a terra,
0: quando eri a terra ti facevano tipo lotte eccetera, poi si fermavano, alzavano il braccio e dicevano tipo una roba così, no? Si casavano, si caricavano, e lui ha questo braccio alzato, la folla quando lo alzava capiva che stava per fare la sua mossa, e quindi di conseguenza andava e si gasava, e tutti, che il pubblico iniziava a fare così, a fare il The Rock. Sì. L'ultimo incontro, The Rock descrive: il più bello incontro della mia carriera è stato contro Hulk Hogan, non tanto perché l'ho battuto, ma perché mi ha fatto vincere. C'è stata una sorta di passaggio di testimone, perché The Rock era super amato, e Hulk Hogan combatté, fece tutte le mosse, picchiò tantissimo tra virgolette The Rock, ma poi lo lasciò vincere, e nonostante avesse perso Hulk Hogan la gente comunque lo amava, perché era tornato il buono. Tornate il buono, che poi, ed è tutto, da lì è nata poi anche proprio.
1: È meravigliosa questa cosa comunque.
0: Guarda, lui ha aperto, perché poi tutti i buoni, anche The Rock, per uscire è dovuto diventare il villain, il cattivo. È diventato il cattivo, è stato sconfitto, è uscito, è andato al cinema. Bene, comunque cari amici, a parte i calci che mi dà, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, e grazie sempre per essere con noi, seguirci nelle nostre chiacchiere.
1: A noi piace molto quando racconti.
0: Sì, soprattutto sono cose che mi gasano, in questo caso tipo Hulk Hogan. L'applauso scrosciante dal cielo per Simona Monaco. E come vanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.
1: Oh, mi sono appena fatta male.
0: Sì.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per Radio Spazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia High Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia High Tech, realtà nata 12 anni fa, nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo.

0: Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-trattino

0: cyberpro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Non c'è un'imposizione da parte della Lombardia o da Milano. In questo caso la regione accompagna, affianca i territori e cerca di valorizzare le differenze, le peculiarità, le caratteristiche, ma utilizzando un termine usato in modo positivo, soprattutto gli amministratori, cioè coloro i quali questi territori li conoscono, li vivono tutti i giorni. Ecco, questo metodo è sicuramente più faticoso, ma indubbiamente molto, molto più efficace nelle misure.
2: La regione, avendo allargato le aree interne anche a questo territorio, ha consentito anche ai territori delle nostre due comunità montane di poter mettere a terra dei progetti, e devo dire sono dei progetti di qualità. Bisogna riconoscere che i comuni, le comunità montane, le istituzioni del territorio hanno risposto mettendo a terra progetti di qualità, e questo è anche un messaggio per l'Europa che in questo momento, programmando il prossimo bilancio europeo, pensa che la competitività si faccia dall'alto, toglie risorse alle politiche di coesione, cioè ai fondi con cui abbiamo finanziato questi progetti, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, per metterli in un grande fondo sulla competitività gestito da Bruxelles, casomai in collaborazione con i governi. Ecco, noi rispondiamo invece dicendo che la competitività si fa dal basso e che questi progetti fatti con i territori delle aree interne sono l'esempio concreto di come si possono usare bene le risorse europee.
3: La cooperazione con Regione Lombardia per noi è fondamentale. Strategie aree interne che dal nostro punto di vista si va a materializzare nella realizzazione di un hub territoriale per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale dei nostri ragazzi, perché c'è tanto tanto bisogno di formazione professionale specializzata e c'è bisogno anche tanto di innovazione tecnologica per stare al passo con i tempi, unitamente a quello che è un altro obiettivo fondamentale per il nostro territorio, quello di continuare a rappresentare una destinazione turistica appetibile in maniera tale che questo territorio possa continuare comunque a vivere sfruttando la meraviglia delle proprie risorse che potete tranquillamente vedere alle mie spalle.
4: Tarn Umbria Regeneration cresce e si consolida, 46 imprese e un modello sostenibile che diventa riferimento regionale, un progetto che unisce industria, innovazione e sostenibilità. Vediamo il prossimo servizio.
5: Si amplia e si consolida il network di imprese di Tarn Umbria Regeneration, il progetto promosso da Confindustria Umbria per valorizzare il contributo dell'industria allo sviluppo sostenibile del territorio. Nato nel 2018 da un gruppo di 8 aziende del distretto Terni Narni, oggi Tarn è diventato una vera e propria comunità industriale, composto da 46 imprese, tra piccole, medie e grandi, con quasi 12.000 dipendenti, un fatturato complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, un percorso di crescita che ha portato anche a un risultato significativo. Tarn è stato il primo distretto industriale in Italia a ottenere la certificazione ISO 37101, riconoscimento internazionale che attesta un modello integrato di sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale. Negli ultimi anni il progetto ha compiuto un'evoluzione importante, passando da esperienza territoriale a modello regionale, con la nascita di nuovi distretti a Perugia nell'area Eugubino-Gualdese, accanto al nucleo originario di Terni Narni. Alla base c'è un approccio di comunità in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che punta sulla condivisione delle buone pratiche, sul monitoraggio costante delle performance ambientali, sociali e di governance. I risultati emersi nell'ultimo incontro annuale ospitato a Terni confermano una crescita significativa delle azioni legate alla sostenibilità. Si rafforzano in particolare gli interventi sull'efficienza energetica, con una diffusione sempre più ampia di impianti fotovoltaici, sistemi di cogenerazione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, accompagnati da tecnologie innovative per il controllo dei consumi. Parallelamente si consolidano le pratiche di economia circolare con la riduzione delle materie prime, il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffuse inoltre l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali, con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità di genere e al benessere dei lavoratori. Un esempio di come l'industria possa diventare motore di innovazione, coesione e sviluppo sostenibile, con ricadute positive non solo sulle

0: imprese, ma sull'intero sistema economico e sociale umbro.
1: È un progetto straordinario che nasce nel 2018 su Terni e Narni attraverso l'associazione di 8 aziende importanti che si sono unite per mettere a terra tutta una serie di buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e di rigenerazione urbana, che ha portato a uno sviluppo importante a carattere regionale fino ad arrivare oggi a 46 aziende. Il progetto nasce con la volontà forte di ribaltare quel paradigma, diciamo, di altri tempi in cui l'industria è vista come una realtà che inquina, brutta e cattiva, che invece è proprio dall'industria che riparte la volontà di agire a favore del territorio, mettendo a terra appunto delle pratiche di rigenerazione e di sostenibilità importanti.
2: Il 70% dei siciliani vive lungo coste sempre più vulnerabili a Ortigia. Il confronto sul piano del mare e sulle strategie per affrontare gli effetti del cambiamento climatico.
3: Il futuro delle coste italiane passa da una parola chiave: prevenzione. Secondo la comunità scientifica, nei prossimi 70-80 anni una parte significativa della fascia costiera potrebbe essere sommersa a causa degli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Un tema centrale al convegno che si è svolto ad Ortigia, promosso dall'area marina protetta del Plemirio, insieme al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e agli Ordini degli Ingegneri di Catania e Siracusa. In Sicilia il 70% della popolazione vive lungo la costa, un'area dove si concentrano città, infrastrutture, turismo e attività produttive, ma anche fragilità ambientali e rischi crescenti. Il Mediterraneo, un tempo percepito come uno spazio stabile, è oggi sempre più complesso e imprevedibile. Eventi climatici estremi e innalzamento del livello del mare impongono un cambio di paradigma: non intervenire più in emergenza, ma pianificare in anticipo. Al centro del confronto la necessità di una gestione integrata dalle zone costiere, capace di mettere in dialogo sviluppo economico, tutela ambientale e bisogni sociali. Accanto agli aspetti tecnici però emerge un nodo decisivo: il coinvolgimento delle comunità locali. Senza partecipazione e consapevolezza nessuna strategia può essere davvero efficace. Per questo il confronto tra istituzioni, mondo scientifico e territori diventa fondamentale, con l'obiettivo di trasformare analisi e studi in azioni concrete.
4: Le nostre coste sono veramente una fascia di territorio particolarmente fragile, estremamente antropizzate, e sono assolutamente da tutelare come un gioiello, perché sono ricche, piene di biodiversità. Quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista del futuro, sono delle aree importantissime. Il convegno di oggi è altrettanto importante, e io ringrazio gli organizzatori e di avere coinvolto il Consorzio Plemirio in questo momento, perché dobbiamo accendere e puntare i nostri riflettori sulle coste. Finora l'uomo, noi umani, le coste le abbiamo saccheggiate. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto finora. Da oggi in poi dobbiamo stare attenti, tutelarle e, come ho già detto prima, probabilmente fare un passo indietro e lasciare che la natura dia il suo meglio nel dialogo tra il mare e la terra.
2: Torniamo in Umbria. A Perugia sono state premiate le eccellenze dell'olio italiano con la 34esima edizione dell'Ercole Olivario, un riconoscimento che valorizza qualità, biodiversità e tradizione del Made in Italy.
5: Le eccellenze dell'olio italiano tornano protagoniste a Perugia, dove al Teatro Pavone si è svolta la premiazione della 34esima edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato ai migliori oli extravergini d'Italia. Un appuntamento storico per il settore, organizzato da Unioncamere insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria e numerosi partner istituzionali e scientifici, che da oltre 30 anni valorizza la qualità e la biodiversità della produzione olivicola italiana. In gara le migliori etichette del paese, suddivise tra oli extravergini e produzioni certificate DOP e IGP. In totale sono state premiate 12 etichette, espressione dei territori più vocati e della ricchezza di oltre 500 varietà di olive coltivate in Italia. La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riflessione sul ruolo strategico dell'olivicoltura, non solo come settore produttivo, ma come elemento identitario del paesaggio e della cultura agroalimentare nazionale. Accanto ai premi principali sono state assegnate 7 menzioni speciali, tra cui cui quelle dedicate all'olio biologico e alle monocultivar, a testimonianza dell'attenzione crescente verso sostenibilità, qualità certificata e valorizzazione delle specialità territoriali. L'Ercole olivario si conferma così un punto di riferimento per il comparto capace di promuovere il Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali e di sostenere le imprese nella sfida della competitività, un concorso che non premia solo i migliori prodotti, ma racconta un intero sistema fatto di tradizione, innovazione e tutela del territorio.
6: Quest'anno siamo alla 34esima edizione dell'Ercole olivario. Ecco, direi che io ho presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18esima edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'Asler a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potremmo elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Espedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
7: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli, una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
8: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo tre locali qua a Napoli dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione però improntato nella pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja oppure in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
9: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Euforia. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire, beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
10: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene eseguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una settimana che si preannuncia essere incandescente, non tanto per quello che succede in campo, ma per quello che succede fuori. Passiamo però prima al campo, 34esima giornata di campionato che non emette particolari giudizi. L'Inter frena sul campo del Torino, ma è a meno 3 punti dallo scudetto, che potrebbe festeggiare già nel prossimo turno di campionato in casa contro il Parma. Il Napoli accorcia le distanze, ma ormai è abbastanza tardi, o troppo tardi, però rialza la testa nel venerdì, nell'anticipo del venerdì, battendo una Cremonese che a questo punto viene raggiunta in classifica dal Verona, con un passettino che il Verona ha fatto con Lecce, che scavalca in questo momento, scavalcandola di un punto la Cremonese dopo il pareggio contro il Verona, cosa che mette ancora in stand-by l'ultimo nome per la retrocessione. Se la giocano Cremonese e Lecce. L'Inter che è lanciatissima verso lo scudetto, il Napoli che prova a blindare a questo punto il secondo posto, perché Milan e Juventus decidono di non farsi male, meglio due feriti che un morto. Finisce 0-0 al Meazza in San Siro, risultato esattamente uguale a quello dell'andata all'Allianz Stadium. Il Como batte il Genoa per 2-0 e rosicchia un paio di punti alla Juventus, ma resta staccata a tre punti, a meno tre punti dai bianconeri, così come la Roma, che invece di punti di distanza ne ha praticamente 4, perché sono sempre 3 sulla classifica, ma considerati gli scontri diretti sono 4, quindi continua la rincorsa verso la Champions. Però la Juventus adesso ha un calendario un po' più agevole, nel quale cercherà di cementare e chiudere ogni tipo di discorso per quanto riguarda la Champions League. Oggi si scende in campo perché ci sono le sfide tra Lazio, Udinese e Atalanta e Cagliari Atalanta, che definiranno poi un po' anche quelli che possono essere la rincorsa all'ultimo posto nelle prossime coppe, cioè alla Conference League, il sesto posto appunto della Roma con 61 punti. Atalanta e Lazio cercheranno di fare più punti possibili. Per la Lazio ovviamente è una stagione che si limita esclusivamente a quella che sarà la finale di Coppa Italia proprio contro l'Inter, mentre l'Atalanta cercherà di rosicchiare qualche punticino. Detto questo, però, è soltanto diventato lo sfondo il calcio italiano, il campionato italiano, perché l'inchiesta arbitri entra nel vivo e sarà una settimana decisiva tra incontri, approfondimenti, indagini e tutto quello che sta venendo fuori, perché la famosa indagine che ha scosso il mondo del calcio in realtà è partita già da un anno e adesso stanno cominciando a venire fuori i primi aspetti che hanno portato intanto all'autosospensione del designatore Rocchi, che a questo punto attende, dopo aver detto che confida nella magistratura, quelli che possono essere i confronti che ci saranno giovedì davanti al PM. Insomma, un caos bello, grande, importante, che scuote il mondo del calcio e che giustifica, fa capire anche perché le cose in Italia non è che abbiano funzionato benissimo anche a livello di nazionale. Questo può portare però con ogni probabilità al commissariamento della Federazione Italiana del Gioco Calcio, che poteva arrivare soltanto davanti a gravi irregolarità che potrebbero essere certificate appunto da questa indagine. Resta da capire quale sarà la volontà del Consiglio Nazionale, del Consiglio del Generale del CONI, che però sembra essere incline, così come il governo, al commissariamento. Allora, tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Io direi di partire da questo aspetto, che è più importante.
2: E come dici tu, c'è una volontà evidentemente di riformare il calcio, sulla quale io non sono assolutamente contrario, cioè con un commissariamento, perché rientrare nel filone della normalità con un avvicendamento di presidenti federali veramente poca cosa, e non serve a risolvere il problema alla radice, che è quella appunto di una riforma di tutto il sistema calcio in Italia. Quindi giustissimo. Volendo entrare nel merito, io credo che la frode sportiva è una cosa colossale, quindi di una gravità, e su questo io non mi espongo, dico soltanto aspettiamo i fatti, perché al momento se la frode è stata consumata ci deve essere per forza uno che è stato danneggiato o uno che ha tentato di danneggiare un altro,

0: due arbitri da soli non è che mi sembrano indicativi di questa frode, a meno che non abbiano, come dire, favorito delle scommesse, o scommesse normali o scommesse clandestine, non lo so, ecco, non metto le mani avanti. Però una cosa la posso dire, che il mondo arbitrale è diventato ormai talmente particolare perché girano parecchi soldi, cioè nel senso che una volta gli arbitri avevano un mestiere, avevano un lavoro oltre, diciamo, alle partite che in qualche modo dirigevano. E oggi non esiste più, oggi l'arbitro punta molto sulla carriera arbitrale perché guadagna dei bei soldi. Allora questo purtroppo che cosa crea? Crea delle aspettative. Io ieri sentivo un arbitro che a sua volta, un assistente arbitrale, che aveva fatto delle denunce contro il sistema meritocratico, che non teneva conto, diciamo, di tutti i paletti, eccetera eccetera. Ma è come se, diciamo, in un'azienda qualsiasi, una persona fosse scontenta di come è giudicato dai suoi capi. Ecco, non è che perché è giudicato in una maniera che a lui non piace, bisogna fare l'esposto, bisogna corrispondere a questo esposto e bisogna in qualche modo inquadrare una meritocrazia che è soggettiva, è assolutamente soggettiva, dipende da diversi fattori. Quindi ecco, io sull'esposto di Rocca sono troppo poco convinto. Rocca contro Rocchi, mi sembrano appunto anche diciamo dalle parole che vengono scritte in questo esposto dei riferimenti a che cosa? A una irregolarità che Rocchi avrebbe commesso bussando alla porta del VAR per fare che cosa? Per evitare un errore. Ben venga. Cioè, io un intervento del genere è non codificato. Poi di che cosa parliamo? Parliamo di rottura di un protocollo, cioè nel protocollo non prevede questo, ma è dall'inizio dell'anno che ci sono delle varianti e variabili ai protocolli, perché ogni volta con questa parola ci riempiamo la bocca ma non andiamo alla sostanza. Ci sono delle, diciamo, delle cose che vanno corretto in corsa, e se Rocchi è intervenuto per correggere un errore, quindi là, io per esempio a maggior ragione la truffa non la vedo. Dov'è la truffa?
1: La truffa probabilmente, direttore, dobbiamo immaginare che viene da altre cose che probabilmente emergeranno.
0: Esatto.
1: Quindi sì, questi sono soltanto alcuni piccoli spuntini.
0: Però
1: diciamo,
0: questi, appunto, hai ragione, spunti e spuntini. E io dico che questa vicenda qui di Rocchi che bussa alla porta proprio. Non dico non mi scandalizza, ma la trovo giusta perché ha evitato un errore, perché poi alla fine nella sostanza sappiamo benissimo che c'era un rigore in quell'Udinese-Parma che stava per non essere assegnato, invece con l'intervento di Rocchi è stato assegnato il rigore, quindi si è ovviato un errore. Quindi dico io, là non ci vedo proprio veramente nulla di male, che andiamo a discutere se quello è il regolamento, se quello è il protocollo. Tante volte si è derogato, allora andiamo a vedere i rigori assegnati per fallo di mano in area, quale uniformità c'è, quale deroga, diciamo, al protocollo e a quante deroghe ai protocolli sono state fatte. Quindi no, quello mi convince pochissimo.
1: Diverso invece il discorso, direttore, se quello che sta emergendo, quindi noi restiamo nel campo delle ipotesi, ricordando che gli indagati sono solo indagati e non colpevoli, ma questo varrebbe per tutti, mentre in passato abbiamo visto indagati essere trasformati immediatamente in mostri. Vabbè, ma questo è un altro capitolo che magari ci teniamo da parte così, però parlando che si tratta di un'indagine, sarebbe emergendo appunto il fatto di queste riunioni a Milano, dove l'Inter avrebbe scelto eventualmente gli arbitri, ipotesi raccontata dagli organi della stampa, spoilerata dagli organi della stampa, secondo la quale, contro la quale si è esposto Marotta dicendo non abbiamo mai espresso gradimento o non gradimento. In realtà sappiamo che c'è un arbitro Orsato che a un certo punto non ha arbitrato più l'Inter, quindi si è arrivata la richiesta dall'Inter, non si sa perché non è un'ufficialità, però sappiamo che quell'arbitro è stato tra virgolette ricusato, quindi di fatto qualche indice di gradimento forse qualche club lo ha portato avanti. Quindi dobbiamo capire quello che verrà fuori, ricordando anche che anche Andrea Gervasoni, che è il supervisore del VAR, è stato indicato per concorso in frode sportive e quindi anche lui si è autosospeso dal ruolo. Chiaro che, come dicevo, direttore, questi sono dei primi indizi, le prime cose che stanno venendo fuori, ma la sensazione è che ci sia dell'altro.
0: Sono assolutamente d'accordo con te e uso molta cautela, perché sinceramente da dopo Calciopoli è stato assolutamente vietato di poter esprimere qualunque parere sul gradimento o meno degli arbitri. Quindi
1: lo dice la Cassazione.
0: Viene punito come

illecito sportivo, è una cosa gravissima, e come illecito sportivo comporta fino a 4 anni di inibizione per i dirigenti e addirittura penalizzazioni in classifica di,

0: Analisi che ci stiamo facendo perché secondo il Corriere della Sera il presidente Seferin sarebbe pronto ad escludere le squadre italiane dalle coppe europee e a togliere gli europei 2032 all'Italia in caso di commissariamento della FIGC dopo le dimissioni del suo vice Gravina. Questo sarebbe un'ulteriore bordata al calcio italiano, ci metterebbe letteralmente in ginocchio.
1: Questo però è posso dire, mi sembra veramente una colossale schifezza. Cioè, se un calcio sta cercando di risanarsi, allora se tu mi dici perché c'è una zozzeria per quanto riguarda le frodi sportive, bene, ma solo per il fatto che il commissariato, in quanto commissariato, perché sta cercando di fare delle riforme, beh, ma insomma, ma che c'entra la penalizzazione delle squadre italiane e che c'entra l'esclusione dall'europeo? Le solite cose di Seferin, diciamo così. Quindi la considererei poco.
0: E tra l'altro avrebbe come vicepresidente Gravina, quindi dovrebbe anche in quel caso prendere provvedimenti anche in questa nomina, se tanto mi dà tanto.
1: Esatto, dovrebbe già prenderli provvedimenti, ma adesso nei confronti di Gravina. Quindi si aggiunge come dire incertezza. Detto questo, noi dobbiamo essere fermi su una cosa. Se dovesse essere appurata questa frode, quindi se ci dovesse essere stata questa pressione per avere degli arbitri compiacenti, il reato è gravissimo e comporterebbe ovviamente, non in questa stagione, perché poi è stato consumato nella stagione scorsa in cui poi capisco tutto, ma diciamo anche questo tentativo di frode non è andato a buon fine perché poi lo scudetto l'ha vinto il Napoli, si espliderebbe in questa stagione, quindi con conseguenti penalizzazioni per quanto riguarda l'Inter, se dovesse essere l'Inter appunto la squadra indicata, e con poi assegnazione dello scudetto alla seconda classificata. È una vicenda diciamo spessa, importante. Va guardata la classifica da adesso alla fine appunto per le conseguenze che può avere. Vanno guardate tutte le vicende che riguardano appunto questa vicenda principale con le ripercussioni che può avere, e quindi non è secondario anche avere un'attenzione a queste ultime giornate di campionato per la posizione in classifica che verrà maturata.
0: Io ho tra l'altro, poi magari sbaglio direttore, però io sono uno che pensa sempre anche tante cose, e allora mi ritorno su questa notizia rilanciata dal Corriere della Sera: presidente UEFA Seferin pronto a escludere le squadre italiane dalle coppe europee e togliere gli europei 2032 all'Italia in caso di commissariamento della FIGC dopo le dimissioni del suo vice Gravina. Cioè, questo significa, se la commissariate magari io escludo e vi faccio un danno a tutti, quindi faccio un danno anche ai club italiani. Se non la commissariate, io non vi faccio questo danno. Continuo a fare il mio ragionamento, direttore. Io credo che i successori, diciamo, di Gravina o comunque in generale del calcio italiano, che vogliono mantenere forse uno status quo cambiando soltanto i rappresentanti, non vogliono evidentemente il commissariamento. E quindi sia anche un modo per mettere spalle al muro il calcio italiano e dire: guardate che se andate avanti col commissariamento vi faccio perdere soldi, se invece siete buoni, buonini e lasciate le cose così, io vi salvo. La vedo anche così.
1: Allora questa intromissione di Seferin è gravissima, perché se vogliamo spiegarlo, diciamo, agli ascoltatori, sta succedendo questo, che c'è un braccio di ferro politico, ma anche con delle espressioni di campo. Lotito si è espresso in tal senso, Abodi si è espresso in tal senso, mentre i presidenti di Serie A si sono espressi in un altro senso, in cui praticamente Lotito, Abodi e diciamo il potere politico al momento al governo è per il commissariamento. De Laurentiis, i presidenti di Serie A eccetera, vorrebbero Malagò e quindi per una continuità. Ora, chiaramente in questi due schieramenti, di fronte a questi due schieramenti, ci sono dei pesi politici che vengono fatti valere. Credo che Seferin faccia parte di uno di questi pesi politici. Seferin si esprime evidentemente per una continuità di gestione del calcio senza una straordinarietà. Io credo che indipendentemente dal governo

0: indipendentemente dai pareri politici, partitici, cioè, indipendentemente persino allo Tito, che sai quanta, diciamo, simpatia abbia per il personaggio, però io credo che il calcio italiano abbia bisogno di una revisione profonda, abbia bisogno di un commissariamento per cambiare totalmente, diciamo, le situazioni come sono adesso. Bisogna fare delle riforme imprescindibili, per cui Ceferi non può mettere becco in queste riforme, sono riforme che vanno fatte, sono ineludibili, e quindi questa, diciamo, pressione straniera, esterna, addirittura con delle punizioni che potremmo subire, come se non bastasse già lo stato del nostro calcio, veramente lo trovo fuori luogo.
1: Occhio quindi a questa situazione che si verrà un attimo a definire. E direttore, se venisse invece, e parliamo ovviamente soltanto delle ipotesi, acclarato che l'Inter aveva cercato il gradimento dei propri arbitri, giustamente noi dobbiamo ricordare che proprio dal 2006, visto che poi Marotta ha detto siamo stupidi perché noi certe gare le abbiamo perse, peraltro neanche abbiamo vinto lo scudetto dell'anno scorso, ma l'ha vinto il Napoli. Però secondo quello che stabilì la Cassazione proprio dopo il 2006, non è necessario che si concretizzi la scelta dell'arbitro per le partite, che si concretizzi con una vittoria della squadra che le ha scelte, ma basta anche soltanto che venga acclarato e provato che c'era stata una manovra per scegliere i propri arbitri per rappresentare un illecito e quindi per essere danneggiati. Questa è un'altra cosa che dobbiamo specificare.
0: No, assolutamente, ma guardate che il fatto è gravissimo se dovesse essere acclarato. Io per il momento però non vedo indagati dell'Inter, quindi gli indagati sono, quindi se ci sono queste riunioni, se ci sono state delle intercettazioni ambientali, e al momento non sono, come dire, emerse, no? Cioè nell'accusa o perlomeno nella chiusura delle indagini dopo un anno. Cioè dopo un anno, poi magari nel tempo, nei prossimi giorni possono avvenire una dietro l'altra, oppure possono avvenire nello sviluppo ulteriore delle indagini. Al momento, diciamo, si è aperta una porta, uno squarcio veramente molto, molto problematico, e sul quale bisogna capire di più. Io sinceramente veramente mi astengo dal pronunciarmi, perché potrebbe essere, non dico pericoloso, ma potrebbe essere azzardato assolutamente, per cui aspettiamo, perché la prove dovrebbe essere quella di aver fatto prevalere un peso di una società nei confronti degli arbitri per poter avere degli arbitri accondiscendenti. Beh, insomma, è un'accusa gravissima che chiaramente falsa un campionato e che richiede delle punizioni esemplari. Però al momento, ribadisco, ci sono due arbitri, Gervasoni e Rotti, indagati, ma non vedo, diciamo, la controparte societaria o di squadra che possa aver avuto l'interesse che venga in qualche modo indagata o nei suoi dirigenti o nelle persone che sono state tesserate con questa squadra, con questa società. Al momento la difesa della società è chiara, dice: noi abbiamo mai partecipato, siamo sicuri e siamo tranquilli, lo siamo adesso e lo saremo per il futuro. Va benissimo, per cui realmente pronunciarsi su una cosa del genere, ho letto anch'io l'articolo del Corriere della Sera, ma pronunciarsi su una cosa del genere al momento veramente troppo attardato. Però che cosa succede? Ecco, io questo pure lo devo dire, come ho detto dell'esposto, che non mi piace per niente, perché lì stai all'interno di dinamiche di lavoro, gli arbitri non sono dei professionisti, dovrebbero diventare dei professionisti, però praticamente interpretano il loro mestiere come una professione, e soprattutto in quest'epoca moderna, in questi ultimi anni, e questo non va bene, non va bene, perché le aspettative che loro pongono sul giudizio, sul merito, sulla determinate classifiche è eccessivo rispetto a quello che invece non è il loro status, non sono dei professionisti, quindi questo è importante, pur guadagnando parecchi soldi, e questo aspetto mi piace poco. La seconda cosa che dico è: attenzione, questo polverone, pur volendo fare tutte le dietrologie sul confronto politico che c'è in atto fra commissariamento e non commissariamento, comunque innesca un polverone tra i tifosi incredibile, perché chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra, avete visto, non ti parlo dei soliti vittimisti, no? Cioè, insomma, è inutile citare tifoserie, ma più che tifoserie, purtroppo colleghi,

0: giornalisti che adesso iniziano a sguazzare, non tutti, perché chiaramente sono fiero di appartenere a questa categoria, ma insomma non è che ne salvi tantissimi, perché quando diciamo il tifo precede la professione, lo sai benissimo che a me questa cosa, certo, non piace, certo. Però io già vedo appunto ambienti sguazzare in delle certezze che non ci sono da nessuna parte. Avevamo il sospetto da anni di questo, sì, si aveva il sospetto prima della Juve, adesso dell'Inter, prima ancora del Milan, insomma la solfa mi sembra sempre la stessa, il potente di turno che è al comando dà fastidio, chi vince dà fastidio, succede sempre a quelli che vincono vedere un pochettino insidiate determinate posizioni, e questo non mi piace, questo comunque non dico che un giudice dovrebbe prevedere, ma è meglio che si faccia chiarezza subito. Io, guarda, sono assolutamente per far uscire tutto il marcio allo scoperto, qualora dovesse esserci del marcio, ma farlo uscire subito, perché altrimenti si alimentano dei sospetti e delle accuse e delle cose gravissime tra tifosi che non hanno alcun senso.
1: Ti faccio un'altra domanda birichina, direttore. Sarebbe eventualmente, detto che capisco quello che dice, l'approvo, cioè nel senso che poi utilizzare queste vicende semplicemente per farne una questione di tifo, di rivendicazioni, vendette, eccetera, eccetera, sarebbe sbagliato, perché quello che bisogna fare adesso è mantenere la lucidità e raccontare, capire, informarsi, decifrare e capire, far emergere quelle che sono, che è il marcio che evidentemente sembra ci sia, perché sta emergendo. Però la domanda che ti faccio, eventualmente sarebbe una nuova calciopoli o sarebbe nuovamente calciopoli, se hai capito la differenza che voglio evidenziare? Cioè un qualcosa che in realtà non era mai stata guarita, che non era mai stata inquadrata fino in fondo, non era mai stata risolta, o è un qualcosa che è rivenuto fuori, come per esempio ha detto Carraro, che ha detto calciopoli non ha insegnato niente?
0: Allora, guarda, la domanda è birichina, ma è pertinente, assolutamente, perché se viene trovato un coinvolgimento, vabbè, parliamoci chiaramente dell'Inter, no? Che era uscita, come dire, prescritta più che assolta, no? Prescritta,
1: sì, sì.
0: Da quegli avvenimenti
1: che la vedevano coinvolta.
0: Beh, insomma, è legittimo, è legittimo in qualche modo, non dico avere delle recriminazioni, ma diciamo andare a guardare a quello scudetto assegnato ancora con maggior più sospetto di prima. Questo è evidente. Io credo che lo scudetto del 2006 sia una ferita per il calcio, non per la Juve, sia una ferita per il calcio, perché quello scudetto non andava assegnato. A maggior ragione se tu mi dici, guarda, ma se dovesse essere comprovato del marcio, soprattutto nei confronti di una società che sembrava la società dei puri e che invece in questi giorni è sotto i riflettori, e ribadisco, al netto del garantismo che io assegno a chiunque, quindi aspettiamo all'ultimo giorno di indagine, l'ultimo giorno di grado di giudizio prima di esprimere pareri del genere, ma siccome la ridda di ipotesi che si fanno tra i tifosi è molto molto ampia, beh, un ragionamento anche sul passato retrospettivo va fatto, e io ribadisco, torno allora con questo ragionamento a rimettere in discussione quello scudetto assegnato a tavolino, perché a quel punto io mi aspetto che se dovesse essere veramente certificata,
1: certo,
0: una frode sportiva con una matrice precisa, beh, secondo me vanno allora rivisti tutti i fatti, perché evidentemente, diciamo, una determinata società non può sentirsi estranea e pulita tra virgolette rispetto ad altre che, diciamo, sono state infangate pesantemente.
1: Esatto, e quindi qua ci sarebbe veramente da mettere mani a fondo in quelle che sono le situazioni una volta certificate. Ci sono anche delle note vocali. Giorgio, ascoltale con attenzione e le mandiamo, perché poi l'argomento è delicato. Intanto ci scrive Andrea da Vicenza: queste interferenze in un eventuale processo non ancora iniziato da parte della presidenza UEFA, ribadisco, è solo un mio pensiero, mi fa pensare più che al bene del calcio italiano, nel quale Seferin non dovrebbe intromettersi né tantomeno fare pressione da una parte e dall'altra, mi fa pensare che l'importante nel calcio siano gli interessi di pochi e si abbia paura che si scoperchi veramente il vaso di Pandora, abilmente sigillato e sotterrato dal 2006, dando in pasto alla solita vittima a sacrificare. Ciao e buona giornata a tutti. Che ti senti di rispondere ad Andrea?
0: No, ha ragione. Cioè, guarda, è un sospetto legittimo. Ma come si permette Seferin? Cioè, poi mi sembra sempre un pochettino, come dire, che ci siano gli amici degli amici, si sta insieme fino a quando non si litiga. A me non piaceva nemmeno il rapporto, lo dico francamente, fra Seferin e Agnelli. Insomma, come se ci fosse veramente un coacervo di interessi particolari e nessuno pensasse al bene, diciamo, supremo, che è quello della lealtà, della sportività, dell'assegnazione di certe cose, veramente seguendo un rigore e un atteggiamento che non deve prestarsi mai al sospetto della cricca. In questo momento il calcio italiano ha bisogno di riforme. Seferin dovrebbe essere il primo a spingere per queste riforme, non minacciare perché non c'è la continuità. Ma in questo momento l'ultima cosa che il calcio italiano può avere rispetto a tre esclusioni da mondiali, per parlare di questi argomenti, perché a volte c'è anche una commistione, diciamo, da parte del giudicante con il tifo, un tifo espresso contrario, un tifo espresso in forma pubblica in quell'occasione, che costrinse poi un giudice a fare un passo indietro sulla vicenda Prisma.
1: Sì.
0: Allora, quando tu vedi che c'è un coacervo a volte di non dico di interessi, ma di cose che contribuiscono a rendere poco chiare le vicende, bisogna veramente andare con molta attenzione, procedere con molta attenzione. Se addirittura in un giudizio c'è, come dire, l'insopportabile tensione del tifo contro, perché uno può avere il tifo a favore, non c'è niente di male se un giudice tifi per la propria squadra, nulla, ma invece avere il tifo contro, e quando la materia del tuo giudicare è proprio contro quella società, quella squadra, non è bello, no? Non è bello, tanto è vero che ci fu un passo indietro. Quindi anche su questa materia, io per carità non voglio mettere le mani avanti su chi sta giudicando adesso, però anche su questa materia bisogna fare molta attenzione. E per quanto riguarda le parole dell'avvocato, hai ragione a sottolineare la vicenda delle plusvalenze, però hanno anche loro una loro validità, nel senso che al momento, diciamo, la frode deve essere una cosa complessa fra due parti che hanno un interesse. Al momento non ci sono queste due parti, c'è una sola parte, quindi una sola parte che oltretutto è decisiva sicuramente, ma minoritaria, che quella arbitrale.
1: Abbiamo una nota vocale? Vai Giorgio, magari quella di Arturo.
2: Ragazzi, Andrea di Vicenza, Mari, sarò io a pensare male, ma mi spiegate il perché un presidente dell'UEFA deve intervenire in una cosa che sta...
1: Allora, questa è quella di Andrea, che poi ce l'ha tradotta anche testuale, Giorgio, quindi l'abbiamo già ascoltata, esatto. Non so se ne abbiamo un'altra, altrimenti poi mi dedico al direttore, vai.
3: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, una domanda. Da quello che ho capito, adesso io non è che sono un esperto, quindi sto cercando di capire, è più una domanda che un'affermazione. Quindi, da quello che ho capito, Rocchi avrebbe fatto a modo che ci fossero stati agevolamenti per gli arbitraggi verso l'Inter. Marotta dice che lui è strano ai fatti. Quindi, se Marotta è strano ai fatti, Rocchi cos'è? Di sua spontanea volontà voleva fare favori all'Inter perché è un tifoso dell'Inter e quindi gli interessava che l'Inter avesse favori arbitrali, oppure c'è molto di più? Cioè, non capisco questa cosa qua. Ci sono anche delle intercettazioni che Marotta o un dirigente dell'Inter ha avuto con Rocchi?
1: Chiaro le domande del nostro amico. Ricordiamo quali sono i tre capi di imputazione contestati nell'avviso di garanzia consegnato a Rocchi, per il quale poi il designatore si è autosospeso. In uno si legge che Rocchi, quale designatore arbitrale dell'AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia del 2 aprile 2025, combinava la designazione di Andrea Colombo come direttore di gara per la partita di campionato di Serie A Bologna-Inter, considerato l'arbitro gradito alla sua squadra ospite, cioè l'Inter, impegnata nella lotta dello scudetto ormai alle battute finali della stagione calcistica. Nel secondo caso, capo di imputazione, Rocchi, come scrive il PM, quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan del 2 aprile 2025 combinava o schermava la designazione del direttore di gara Daniele

0: doveri, ponendola alla direzione della semifinale del torneo per assicurarle poi all'Inter direzioni di gara diverse dal poco gradito doveri per l'eventuale successiva finale di Coppa Italia per il resto delle partite di campionato di Serie A. E questi sono i due capi di imputazione principali che adesso andiamo ad analizzare. Questo per fare chiarezza, direttore.
1: Ma a questo va aggiunto una cosa.
0: Sì.
1: Che è vero, la domanda dell'ascoltatore è legittima. Non è che Rocchi può agire di sua sponte per fare un piacere a uno che non gliel'ha chiesto. Diciamo, la pistola fumante deve essere assolutamente o l'intercettazione o, diciamo, un qualche cosa che attesti una pressione da parte di dirigenti, quindi di tesserati,
0: certo,
1: nei confronti di Rocchi per avere un certo tipo di arbitraggio. Ecco, questa è la pistola fumante. Al momento non c'è, cioè al momento, diciamo, non è stata esplicitata, probabilmente, però se fai un'accusa così pesante qualche cosa la devi presentare, qualche cosa deve uscire da qui a qualche ora, a qualche giorno, questo è evidente. Qualora fosse comprovato, venisse comprovato, perché non si può fare che un dirigente ha fatto pressioni, perché guardate, una cosa è, noi le registriamo alla fine di ogni partita, no? Dirigenti infuriati per un arbitraggio, che esprimono indignazione per come è arbitrato, per il VAR che non ha visto, per l'arbitro, eccetera, eccetera. E questa è una cosa.
0: Esatto.
1: Che magari Rocchi, in seguito a questo tipo di proteste, possa aver agito perché c'erano state le proteste attorno a un arbitro e agito indipendentemente, boh, questo ci può anche stare. Ma ribadisco, se invece viene comprovato che c'è stata una pressione, non mandatemi quell'arbitro, oppure quell'arbitro è stato infelice nei nostri confronti, non lo vogliamo più vedere, oppure non ce lo fate vedere per qualche tempo, beh, insomma, questo è illecito, questa è truffa, questa è frode, chiamatela come volete, ma questo oggi viene assolutamente severamente punito. Quindi se dovesse esserci questa prova, beh, diciamo, non c'è scampo né per questi dirigenti né per la società e anche per quanto riguarda le penalizzazioni in classifica.
0: Esatto, e quindi questo chiaramente poi emergerà da tutto quello che sono i fatti che le indagini porteranno ad emergere. Detto questo, direttore, proprio rapidissimamente uno scorso al campionato, partita bruttina quella tra Milan e Juventus, hanno scelto di fare due feriti invece che un morto e quindi si sono tenuti un po' questo punticino a testa?
1: Sì, diciamo, una volta si diceva il biscottino, consapevole e inconsapevole, io non voglio essere malizioso, per carità, e lo dico veramente a livello di battuta da cabaret, però evidentemente il risultato conveniva a tutte e due, nel senso che entrambe avevano interesse a non farsi così male. La puoi vedere da una parte o dall'altra, alla fine ci sono stati dei fischi per il Milan, soprattutto per Leao, quindi non è che è stato molto gradito questo tipo di atteggiamento. In assoluto io faccio una riflessione, che noi a volte discutiamo sull'efficacia o meno di certi tipi di gioco, l'efficacia o meno poi di certi tipi di gioco si misurano alla lunga e nella continuità, e questo è vero. Per il Milan è un unicum la partita con la Juve, ovviamente, e diciamo la dimostrazione di questo campionato va a favore di Allegri, perché comunque sta facendo una differenza rispetto all'anno scorso, considerevole, credo 15 punti, 14-15 punti, 15 punti in più, quindi gli dà ragione, per cui sarà bellissimo e amabile discutere ancora per altri mesi sulle formule calcistiche, perché tu puoi giocare male come gioca in effetti Allegri e raggiungere lo stesso risultato, e puoi giocare benissimo come sta facendo giocare adesso la Juve Spalletti, e può ancora avere dei margini di miglioramento e non raggiungere quel risultato definitivo. Secondo me la verità è solo una, è che alla fine, diciamo, un certo ostracismo, un gioco basato sull'ostracismo nel calcio, a volte può essere più efficace di chi cerca di costruire una qualità di gioco. E per cui la mia conclusione è questa, che chi cerca di costruire una qualità di gioco diversa, chi cerca delle strade diverse per poter vincere, ci deve mettere un impegno 2, 3, 4, 5 volte superiore rispetto a chi invece campa la giornata, cioè sulla qualità dei singoli, sul mettere in campo le i giocatori singoli e chiaramente se ne strafrega della bellezza e della qualità del gioco. Io credo, guarda, ecco, nella mia diciamo presunzione, chiamiamola così, io credo che poi alla fine lo spettacolo calcistico che produca una qualità di gioco elevata poi alla lunga produce anche risultati di gioco. Questo lo hanno detto anche le grandi squadre, lo ha detto Guardiola nel tempo, lo ha detto Sacchi nel tempo, lo hanno detto tutti i grandi rivoluzionari del calcio, coloro che hanno apportato delle modifiche importanti nel gioco del calcio e che poi è stata gradita dal pubblico, hanno anche ottenuto dei risultati.
0: Chiaro, direttore, grazie come sempre, direttore De Paola, ci troviamo lunedì.
1: Grazie a voi.
0: Grazie al direttore De Paola. Noi invece ci prendiamo una breve pausa e rientro Lorenzo Di Benedetto. Cambio per due settimane per quanto riguarda il palinsesto del lunedì, anticipiamo Mirko Nicolino 12.05, mentre l'Apo De Carlo lo avremo il mercoledì, quindi ci troviamo tra poco con Di Benedetto, Mirko Nicolino, Len Van Negg in chiusura, vi aspetto.

0: Buongiorno cari amici, benvenuti, buonanotte al solito, buonanotte, buona serata. È difficile perché ci mandate in onda diverse volte al giorno e quindi può succedere, come sapete, che mi trovate la mattina alle 8 o mi trovate alla sera molto tardi. Quindi facciamo così, non vi saluterò più, vi darò semplicemente benvenuti. Benvenuti nel mio salottino, benvenuti nel salottino di Gosvip. In questa nuova settimana ci sono tante cose che ho preparato, che sto preparando. Mi piace molto l'idea di scoprire cose che diamo per scontato perché è da sempre che le usiamo, ma in realtà non conosciamo, come nelle parole spesso non conosciamo l'etimologia della parola. E lo stesso delle cose che usiamo comunemente. Ora adesso sapete che ormai è raro ormai scrivere a biro, scrivere a mano libera. Io lo faccio ancora e mi stupisco, giuro, di avere ancora una bella scrittura, perché ormai siamo tutti digitalizzati, sia col cellulare che con i computer, e ormai scriviamo tutti così. Ripeto, è raro trovare il modo, che tra l'altro è molto raro anche e soprattutto nelle donne, perché ormai ci sono delle ragazze, ci sono delle donne che sono carrozzate proprio, con delle unghie talmente lunghe che mi chiedo come potrebbero mai tenere in mano una biro, una semplicissima biro bic. Comunque, viene forse è molto più comodo tenerla in mano per schiacciare, avete presente, no? Quelle con il gommino, schiacciare per digitare un pensiero. Allora ho detto, ma va bene, io amo ancora scrivere, mi piace scrivere a mano, a volte riesco a mettere giù un pensiero meglio scritto, ancora in corsivo, che neanche digitalizzato, perché la scrittura mi dà il tempo necessario per riflettere a quello che sto scrivendo. Mi rendo conto che a volte la mente va molto più veloce della mano, perché siamo molto più veloci a digitalizzare che neanche a scrivere, sia in stampatello che in corsivo. Quindi sono un po' in difficoltà in questo, nel senso che vorrei andare più veloce, ma sapete bene che se vai veloce scrivendo viene fuori una schifezza. Salto proprio fisicamente delle lettere, ma è tutta solamente questione di ritornare a scrivere. E mi piace questa cosa, mi piace. Vi ricordate quando scrivevamo tanto? Perché poi ci sono la scrittura che calca, e lì ti stanchi tantissimo, lì fai fatica a arrivare alla fine di un tema piuttosto che di un pensiero, perché proprio devi premere. E c'è invece che è una scrittura un po' più leggera, intendo proprio fisicamente, cioè proprio di non premere sul foglio. E mi piaceva tantissimo quando il mio diario si sollevava, tanto era scritto fitto, che aveva queste pagine che diventavano quasi croccanti, non so spiegarvi, ed era bellissimo, scritto fitto. Ancora ce l'ho un'agenda, voi avete ancora un'agenda dove scrivete le vostre cose? Io sì, tantissimo, ho un'agenda verde, ne ho tutte e due verdi, verde scuro, dove da una parte scrivo le ricette, e soprattutto le ricette trasformate, cioè le ricette quelle tradizionali, le ricette con il glutine, le trasformo senza glutine, con i grammi, le cose. E dall'altra parte magari scrivo pensieri o cose da fare, e metto in fila i pensieri, non che ne abbia comunque bisogno, però vi assicuro che se noi mettiamo nero su bianco scritto il pensiero e le cose che dobbiamo fare, probabilmente sarebbe tutto molto più chiaro. Quando avete tante cose da fare, scriverle vi aiuta, perché voi le avete pensate in un modo, ma quando poi andate a rileggerle, probabilmente dite no, non va bene così, perché questo qua, il numero 4, devo farlo subito dopo questo, e quindi non va bene qui, lo metto al secondo posto. Solo scrivendo è tutto più chiaro. Io adoro questa cosa, l'adoro tantissimo. Mi rendo conto a volte di essere presa un po' anche dalla pigrizia, tipo non trovo neanche una birra, vabbè, allora lo scrivo sul cellulare, ma non è la stessa cosa, davvero non è la stessa cosa. Io mi sono guardata in giro e ho trovato tipo 8 simboli che si usano quotidianamente, ma ormai non sappiamo, forse lo sapevo alle elementari, no, di un paio di cose, il resto no, non me lo ricordo neanche più, soprattutto per esempio che si usano sovente tutti i giorni, ma non sai da dove arrivano. Per esempio, la chiocciolina di et, ok? Quindi la chiocciolina che usiamo per comporre un indirizzo email, dice: è il simbolo chiocciolina, quindi et, non nacque con internet. Nel 1536 un mercante fiorentino, Francesco Lapi, la usò in una lettera commerciale da Siviglia per indicare l'anfora, unità di misura del vino. Per secoli visse solo nei registri dei mercanti europei, ma come abbreviazione di peso e prezzo. Nel 1971 Ray Tomlinson la scelse per la prima email perché era l'unico tasto della tastiera che non compariva in nessun nome, in nessun nome proprio.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Badato a questa cosa di RX e mi piace l'idea che comunque abbiamo ancora dei medici con della cultura. La X sulla mappa del tesoro, vabbè, adesso la leggiamo, è questa. La X sulla mappa del tesoro non esisteva. Nessun pirata nella storia usò mai una mappa con una X per segnalare il bottino. I pirati spendevano l'oro quasi subito. La X la inventò Robert Louis Stevenson, che nel 1883 per il romanzo L'isola del tesoro. Da quel libro in poi il mondo intero credette che fosse sempre stato così. Se l'aveva inventato un fantastico scrittore, adesso lo sappiamo. Cioè, effettivamente, se ci pensate, la mappa del tesoro, quando tu sai dove può essere, non la segni con una X, però da lì è sempre stato così. Forse l'unica mappa di un tesoro dove non ho visto la X del tesoro, ma è stata una combinazione di dati. Adesso non mi viene in mente come si chiamano, aspetti, niente, non mi viene, cioè, praticamente le coordinate del mondo, cioè, sulle mappe nautiche, cioè, adesso, no, niente, non mi viene questa parola, ma possibile, no, niente, non mi viene. Praticamente sulle mappe nautiche c'è sempre segnato la latitudine e longitudine, vedi che mi arriva, la latitudine a seconda di come ci sono questi dati, come vengono scritti questi dati, se voi unite il parallelo, le meridiane, tutta una serie di cose, riuscite a scoprire non solo dove si può trovare una nave, ma anche un tesoro. Quindi effettivamente mettere una X dal momento in cui comunque i pirati appena trovate il tesoro se lo spendevano tutto è abbastanza stupido. Invece è geniale quello che ha fatto questo tizio, questo scrittore. Allora, io penso che ci sia sempre qualcosa di che ci portiamo appresso, che è bello scoprirlo, nel senso che hai la possibilità di non di dire, allora, queste quattro nozioni che abbiamo imparato insieme, perché nemmeno io lo sapevo, non me lo ricordavo assolutamente, sia decisamente molto carino, soprattutto la X per quanto riguarda l'isola dei tesori, che non esiste, ma se l'ha inventato uno scrittore, ed è meraviglioso, perché ce l'ha ancora ora, quando dobbiamo giocare anche con i nostri figli, facciamo la mappa del tesoro, perché lì è nascosto il tesoro, e allora metti la X, ma a te te pare, ma non lo so, io trovo che sia comunque geniale. Andando oltre, ci sono state anche, e in Italia ci sono state decisamente diverse, diciamo così, controversie per quanto riguarda le invenzioni rubate ai loro creatori, che io credo che ci sia, e che sia la cosa più meschina al mondo. È vero che se io ho inventato qualcosa e qualcuno me la ruba, sono sempre io comunque che l'ho inventata, io so come nasce, io so il mio processo mentale che ha portato alla realizzazione di determinate cose. Quindi se anche l'invenzione che ho presentato mi viene rubato, mi viene rubato il brevetto, per quanto tempo la puoi usare? Io ne posso costruire, mi posso inventarne altre, a meno che, come a volte è successo, la delusione è talmente cocente, talmente feroce, che ci sono uomini che non si sono mai ripresi da questa cosa. Però, per esempio, il gioco del Tetris, Alexei, questo qua è russo, mi sa, Pajitov, creò il Tetris nel 1984 su un computer sovietico senza schermo grafico. Il gioco divenne subito un fenomeno, ma la Russia considerava ogni invenzione dei suoi cittadini proprietà dello Stato. Via, tutto suo. Del resto è proprio l'ideologia che è così. Quindi adesso mi verrebbe da dire, è il comunismo che è così, cioè questo è l'emblema proprio più di tutti, di una semplicità aberrante quasi. Io faccio qualcosa, costruisco qualcosa che mi potrebbe far diventare fantamiliardario, ma è dello Stato e quindi comunque proprietà di tutti.
Benissimo, tu ti fai e tu hai l'idea, hai l'ingegno, però è lo Stato che ti arricchisce, ma perché non lo Stato poi non è che ha dato modo a tutti di contribuire al guadagno di questa cosa? Assolutamente no. Pensateci. Il telefono è stato veramente una cosa che spesso se ne parla ancora, spesso se ne parla ancora, soprattutto in quei telefilm, oddio, se dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti, anzi, in realtà durante il ventennio, ci è stato inculcato che dovevamo comprare casa, che l'italiano doveva per forza avere radici, che dovevamo, parlo al plurale, che il bene più prezioso sarebbe stato la casa. Nessuno ha mai pensato per una frazione di secondo che era semplicemente un modo per rimpinguare le casse delle banche. Non ci ha mai pensato nessuno all'epoca, e quindi tutti a comprare casa, tutti a indebitarsi che ne so, dal 30 fino per i seguenti 30-40 anni. E così lo stanno facendo ancora. E così c'è gente che ancora, questa testa che dice io almeno ho qualcosa, una casa. Allora, io sappiate che da come sto parlando ovviamente non sono d'accordo sull'acquistare una casa, però dall'altro canto ringrazio i miei genitori che lo hanno fatto, per l'amor del cielo. Io una casa non la voglio comprare. Quando le persone dicono paghiamo l'affitto, sono soldi buttati via, no, io non la penso assolutamente così, perché dipende innanzitutto che tipo di casa abiti. Se abiti in un tugurio o in un posto dei ratti, allora sono soldi buttati via. Ma se puoi abitare in un contesto pulito, in un contesto dove abitato bene, diciamo, dove non hai infiltrazioni di muffa, dove hai una casa bella grande, la possibilità di essere magari un pochino in centro, vuoi stare un po' decentrato, è quello che tu ti permetti, che poi ti puoi permettere di pagare d'affitto, che effettivamente ti può far scegliere la casa. Ma tu che ci vivi dentro la puoi migliorare. Quando voi dite i soldi per l'affitto sono soldi buttati, allora anche i soldi per qualsiasi tipo di abbonamento, i soldi per Sky sono soldi.

Buttati i soldi per Netflix sono soldi buttati. Voi pagate un servizio, io pago un servizio, casa mia non mi interessa comprarla, pago un servizio, ho scelto una casa molto grande, una casa con un bel balcone e quindi pago il giusto, perché pago il giusto, però è un servizio. Vivere in una casa salubre, vivere in una casa esposta al sole, quindi riesco a godere delle tutte le luci del fino al tramonto. Riesco a vivere, sono abbastanza in centro, ho un posto macchina, io sto benissimo, pago un servizio, la casa è un servizio. Per quale motivo io dovrei acquistare una casa? Ma non mi interessa, a meno che ovviamente non sia un investimento da fare in una casettina in montagna, una casettina al mare, dove quando sono stanca so che la posso rivendere quando voglio. È più difficile in un contesto urbano, cioè, se ci fate caso è pieno di cartelli vendesi, vendesi, vendesi. Perché non vendono? Per quale motivo io dovrei andarmi a imprigionare? Poi ognuno fa libero di fare quello che vuole, e questo è il mio modestissimo pensiero. Io vivo molto serenamente con il fatto di sapere che domani non voglio più vivere in questa casa, cambio. Dov'è il problema? Vado a vivere in un altro appartamento, oppure in una villa bifamiliare, che ne so io. Ho la possibilità di scegliere, probabilmente nella mia testa è perché mettere radici non è una cosa che ha mai fatto per me. Quindi non mi interessa arricchire le banche, sono proprio contro questa cosa, sono una cosa che mi spaventa tantissimo, proprio forse perché ho visto i miei genitori fare un sacco di sacrifici, ok, hanno fatto dei sacrifici ma ne valsa la pena, perché loro adesso hanno una casa, una bella casa, nel loro contesto, con il giardino e tutto. Probabilmente era anche un'epoca un pochino diversa la loro, non lo so, io infatti ogni volta mi capita, quando c'è da fare i conti proprio, dico ma la gente come fa a risparmiare? Cioè io le invidio tantissimo, con uno stipendio di 1200-1300 euro, facciamo la base proprio della povertà. 1400 euro, questa è la base della povertà, la soglia della povertà, e stiamo sui 1300-1400 al giorno d'oggi con i rincari che ci sono. Mi chiedo, come fate a risparmiare? Cioè dovete rinunciare a un sacco di cose, perché già l'affitto, e l'affitto è equivale a un mutuo, quindi non stiamo lì tanto a cinquantarla, poi ci sono le bollette. Quando una famiglia, noi mediamente spendiamo 60, facciamo un per eccesso, 60 euro di gas e intorno ai 130 di corrente. Qui al sud spendiamo più di corrente che neanche di gas, perché il gas serve per l'acqua calda, per lavarsi e per perché altro? Ah, per cucinare. E per cucinare, vabbè, certo, io cucino ovvio, però non mi viene. E per cucinare. E poi la corrente serve per tutto, la corrente serve per i capelli, la corrente serve quando accendi il forno, perché in questo caso è elettrico, non è a gas, la corrente serve per un sacco di cose, servirà per moltissime altre cose quando arriverà quel caldo fotonico dove io dovrò accendere i condizionatori. E cosa succede? È fatta a fasce. Ok, la fascia 1 è quella, la fascia 2 0 proprio, ti spellano vivi. La fascia 3 è quella che va dalle 23 alle 8 del mattino, se non ricordo male, ed è quella un po' più calmierata, quella dove puoi a manetta rinfrescare casa, ma alle 23 tendenzialmente o sei fuori casa perché fa caldo, o se sei in casa cominci già un'oretta prima ad accendere il condizionatore. Quell'oretta prima che va dalle 22 alle 23 è uno stipendio. Quindi come si fa? La spesa abbiamo fatto proprio il conteggio. Siamo in due, noi, vabbè, due con due cani e un gatto, cani che sono piccoli, cioè sono di razza contenuta, ma spendiamo in media dalle 300 alle 400 euro al mese, senza gli extra. Come si fa? Cioè, come è possibile? Cioè, ci vogliono sicuramente due stipendi, ma è sicuro che ci vogliano due stipendi. E poi devi per forza fare delle rinunce, se mensilmente vuoi mettere da parte 100 euro, ti viene male, però se metti via, come lo sapete, sono proprio i conticini, 100 euro al mese sono 1200 euro che metti via all'anno, che ci fai? Devi veramente metterti nell'ottica
di mettervi il più possibile. Per esempio,

Mi ricordo che qualche anno fa mia sorella e mio cognato mettevano via 20 euro a testa, quindi 40 euro alla settimana in una sorta di porcellino. Quando lo hanno aperto, quindi parliamo di da settembre alle vacanze, quindi neanche un anno solare, però sono tanti, se ci riflettete, 40 euro alla settimana sono tanti soldini, sono tanti, veramente per me sono tantissimi. Hanno fatto praticamente le vacanze, erano in cinque, hanno fatto le vacanze mangiando gratuitamente, nel senso che hanno pagato quello che dovevano pagare, ma mangiando con i soldi che hanno risparmiato, sempre loro ovviamente, sono potuti andare a mangiare fuori praticamente tutte le sere, in cinque. Vale la pena, sì, vale la pena fare questo genere di sacrificio. Non sempre, io non ce l'ho, io personalmente non credo di poterlo mai fare. 20 euro la settimana, però se siamo in due, però boh, non lo so, per me sono tantissimi soldi, forse non ne vale neanche la pena perché noi siamo in due, cosa vai a risparmiare così tanto? Però ha senso. Per esempio, voi avete modo di poter risparmiare qualcosa, tipo avete delle monetine in tasca, dove le mettete? Spendete anche quelle per il caffè magari, perché ormai è tutto digitalizzato, ormai si paga tutto con la carta e gira poca moneta, anche se in realtà la moneta serve sempre. Ma è qualcosa che secondo me il contante non dovrà mai sparire. Lo dicevo prima da commerciante, da partita IVA e lo dico anche adesso. Non dovrebbe assolutamente sparire perché ci sono dei meccanismi che vanno coccolati, contemplati e nutriti con i contanti. Non sto dicendo in nero, non sto dicendo che uno debba per forza il contante uguale nero perché non è tracciabile. A parte che ognuno fa quel cavolo che ne ha voglia, però l'idea anche di dare la mancia, l'idea di dare quella monetina a quel tizio che ne so, sta mendicando con il cane. E io trovo che sia la cosa più vile in assoluto, perché se mendica da solo, io non lo cago di pezza. Se vedo che mendica con il cane, io do l'eurino, un obolo, ma per il cane. In Italia è vietato. In Italia è vietato, ma cosa vuoi fare? Glielo vuoi dire? Scusa, guarda che sta è contro la legge mendicare con il cane. Non lo fai, non lo fai, gli dai l'eurino. Che fai? Cioè, sono una debole sotto questo punto di vista. Se si tratta di animali, sono una debole. Comunque, parlando d'altro, il contante è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Vai a prendere una stupidaggine. Cosa fai? Paghi con la carta? Cioè, ma qualcuno ha idea del commerciante, dell'artigiano, quanto devi pagare alle banche? Se anche solamente il noleggio del posto, quello gli costa 11 euro, quando sono dei ladri, ok? 11 euro. Dopodiché ogni transazione ha un costo. Se io pago anche 3 caffè, 4 caffè, sono comunque sanzionati. Perché non gli dai 4 euro? Cioè, non lo fai più felice. Quindi, per un certo periodo di tempo, per esempio, io e Mauro abbiamo messo 1 euro e 2 euro massimo, cioè scusate, minimo 50 centesimi nel porcellino. Non abbiamo messo via tantissimo perché è durata qualche mese, però, se non ricordo male, 370 euro li abbiamo raccattati. Io li ho raccattati perché lui ci voleva mettere anche dentro 10 centesimi e non si fa. 1 euro o due o al massimo 50 centesimi, 370 euro in forse 2 o 3 mesi, perché non è che li hai sempre a portata, oppure può succedere che tu abbia il resto. Però se ci riflettete, 370 euro sono tantissimi soldi. Per me sono tantissimi soldi e con quei soldi non mi ricordo cosa abbiamo fatto. Probabilmente in uno ci abbiamo pagato una bolletta, perché d'inverno, parlo del nord, quando eravamo al nord ci arrivavano di quegli schiaffoni di bolletta del gas che lo so solo io. Mentre da qui, parliamo di 60 euro di 2 mesi di gas e qualcosa come 130 euro di luce, ma è abbastanza, parliamo sempre di 2 mesi, non è tantissimo di corrente. E comunque al nord spendiamo decisamente molto, molto, molto di più, ma anche con uno stipendio base fai fatica a mettere su. Io ammiro chi riesce. Ah, ma non credo che ci sia. Voi riuscite a mettere da parte qualcosa? Voi riuscite ad avere veramente essere senza pensieri e poter dire sì, metto via.

Io questi soldini, sì, riesco a mettere questo mese, riesco. Io non ci riesco, anche se faccio la brava, io non ci riesco. C'è sempre qualcosa. Adesso c'è poi anche la toilettatura dei cani. Poco che ti costa, sono 40 euro. Caspita, sono 40 euro, sono tanti. Vabbè, io e il mio salutino e i miei sproloqui, ci vediamo domani. Domani parleremo di cibo, domani parleremo di ricette, scusate la voce. Vi auguro una bellissima giornata. Ditemi se riuscite a risparmiare. Ditemi se riuscite a risparmiare, per favore, e come. Che

0: Il Quirinale ha inviato una lettera formale al Ministero della Giustizia per chiarire i contorni della grazia concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. La richiesta nasce da recenti inchieste giornalistiche che sollevano dubbi sulla veridicità delle motivazioni umanitarie presentate a sostegno della domanda di clemenza. Il Colle, sottolineando di non disporre di strumenti investigativi propri, ha sollecitato accertamenti urgenti per verificare la reale situazione del minore al centro della vicenda. Via Renula ha già avviato le verifiche in collaborazione con la Procura Generale di Milano, con i primi esiti attesi entro le prossime 24 ore. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è giunto oggi a San Pietroburgo per un cruciale incontro diplomatico con Vladimir Putin. La notizia diffusa dall'agenzia IRNA conferma il colloquio volto a discutere le tensioni attuali e le prospettive di cooperazione fra Teheran e Mosca. L'incontro avviene in un momento d'estrema delicatezza, con le diplomazie impegnate a gestire le ripercussioni delle recenti escalation nel Golfo. Il Cremlino ha confermato la disponibilità del presidente russo a confrontarsi direttamente con il capo della diplomazia iraniana sullo scacchiere medio orientale. Il presidente libanese Joseph Aoun ha lanciato un duro monito contro Hezbollah, definendo tradimento il trascinare il paese in guerra per interessi stranieri. In una dichiarazione ufficiale ha ribadito che i negoziati diretti con Israele mirano a porre fine al conflitto, garantendo che non accetterà alcun accordo umiliante per la nazione. Le parole del capo dello Stato segnano una chiara presa di posizione contro l'ala armata sostenuta dall'Iran, responsabile, secondo leader libanese, d'avere minato la stabilità interna. Intanto, mentre negoziati tra Iran e Stati Uniti restano in stallo, il traffico marittimo nello stretto di Hormuz rimane debole, con una parziale ma inconsistente ripresa soggetta all'evoluzione dello scenario. Se la guerra finisse oggi, l'impatto varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga, già sino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica. Queste le parole di Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, in audizione su Documento di Finanza Pubblica alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. A Milano la GUP Giulia Marozzi ha inviato a giudizio Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle ingenti somme ricevute da Silvio Berlusconi. L'inchiesta, inizialmente partita da Firenze e poi trasmessa a Milano per competenza territoriale, contesta la violazione degli obblighi di comunicazione patrimoniale previsti dalla normativa antimafia. Si parla di flussi di denaro che avrebbero superato i 40 milioni di euro, in parte coperti da prescrizione, che la Procura intende chiarire nel dettaglio processuale. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale Meneghino. È andato in scena l'ultimo atto al Teatro La Fenice di Venezia. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha ufficializzato la risoluzione del rapporto con Beatrice Venezzi a causa di gravi divergenze. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore alla stampa argentina hanno creato un clima di totale incompatibilità con l'orchestra veneziana. La Fondazione ha sottolineato la necessità di tutelare l'istituzione da affermazioni ritenute gravemente delegittimanti e offensive per i lavoratori. Il segretario della CGIL Venezia ha definito la decisione un atto inevitabile per ripristinare la necessaria serenità professionale. L'inchiesta giudiziaria che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi entra nel vivo, confermando il coinvolgimento di diversi soggetti legati al sistema arbitrale. Gli inquirenti hanno proceduto con l'iscrizione nel registro degli indagati di vari profili tecnici e sportivi, concentrandosi sulla regolarità di alcune direzioni di gara della stagione 2025. Un dato rilevante che emerge dagli atti è l'assoluta estraneità di qualsiasi dirigente dell'Inter alle contestazioni mosse dalla Procura. Mentre il mondo del calcio attende l'esito di queste indagini, la Federcalcio monitora la situazione per evitare contraccolpi sulla serenità del finale di campionato e dei vertici arbitrali.
1: Il cemento e il calcestruzzo non sono soltanto materia costruttiva, ma una forma di linguaggio. Si esprimono nelle geometrie che orientano lo spazio urbano, nelle superfici che trattengono la luce, nei segni lasciati dal tempo e dall'uso quotidiano. Per riscoprire questi materiali, IIC, l'Industria Italiana del Cemento, la rivista che dal 1929 racconta il cemento attraverso le opere, in collaborazione con Federbeton, la federazione che rappresenta il settore del cemento e del calcestruzzo, torna al fuori salone con un incontro dedicato. La conversazione si è snodata tra progettazione, materiali, sostenibilità e cultura dell'immagine, ponendo al centro alcune delle questioni oggi più rilevanti nel dibattito architettonico: l'evoluzione del linguaggio delle città,

0: il valore del riuso, il ruolo del cemento e del calcestruzzo nel progetto.
1: Siamo qui a Zona del Mobile per rappresentare quanto i nostri materiali saranno protagonisti anche del futuro cambiamento, della rigenerazione urbana in un'ottica che è la sfida del nostro tempo di maggiore sostenibilità e circolarità. Con i nostri materiali, che hanno un alto contenuto di innovazione e di ricerca, possiamo dare delle soluzioni pratiche a quello che è l'attualità del nostro tempo, quindi migliorare la sostenibilità, la circolarità. Con i nostri calcestruzzi drenanti riduciamo l'impermeabilizzazione dei suoli e grazie al nostro colore chiaro, naturale e anche alla nostra materialità riusciamo a ridurre fenomeni come l'isola di calore e fornire un maggior comfort dell'abitato, che questo è uno dei nostri principali compiti.
0: L'appuntamento è stato anche l'occasione per lanciare la terza edizione di Scala di Grigi, il concorso fotografico promosso da IIC e Federbeton, quest'anno dedicato ai linguaggi urbani.
2: Quell'immagine grigia, povera del cemento bisogna dimenticarsela, perché invece il cemento contemporaneo è un cemento bellissimo, è un cemento ricco, denso, forte, vero. E proprio su questa immagine del cemento abbiamo lanciato la nuova edizione del concorso che si chiama Scala di Grigi e che è dedicato al linguaggio urbano. E quindi proprio se siete appassionati del cemento faccia a vista, del cemento che si vede nella città, che fa bella la città, questo è il concorso che fa per voi. Ci aspettiamo molte fotografie, soprattutto dai ragazzi che sono sempre più appassionati di brutalismo ovviamente raffinato come può essere il brutalismo italiano.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. L'alta pressione sarà ancora dominante sul nostro territorio nella giornata di martedì, ma inizierà ad essere disturbata da questa perturbazione che transiterà sull'arco alpino. Guardate infatti come aumenteranno gradualmente le nubi, comunque sul centro-sud ampi spazi di cielo sereno. Precipitazioni che dunque interesseranno Alpi e Prealpi e nella seconda parte del giorno qualche fenomeno rischierà di essere localmente a carattere temporalesco, rappresentato infatti dal colore fucsia. Nel corso della giornata di martedì dunque in definitiva sarà una giornata in prevalenza stabile soleggiata sulle regioni centro-meridionali, al nord invece aumenterà gradualmente l'instabilità su Alpi e Prealpi con qualche fenomeno in parziale sconfinamento specialmente sul nord-ovest, temperature massime che perderanno qualche grado, stabili invece altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Poche emozioni, nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica sera. Chi sorride di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all'obiettivo Champions League portandosi a più 6 dal quinto posto occupato da Como e Roma. L'avvio è soporifero, con la prima occasione solo al 35esimo per Rabiot, neutralizzata da Di Gregorio. Poco dopo, un gol di Thuram viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nella ripresa, la chance migliore è per Salmakers, che colpisce la traversa al quinto. Il finale è bloccato, con le due squadre che paiono accontentarsi dello 0-0. Il Milan resta terzo, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta. All'Olimpico Grande Torino, l'Inter di Chivu rallenta la corsa verso lo scudetto. Il 2-2 finale matura in 20 minuti di fuoco dopo un netto controllo nerazzurro per oltre un tempo. Le reti di Thuram al 23esimo e Bissek al 61esimo sembravano avere chiuso i giochi, ma il Torino si sveglia grazie ai cambi di D'Aversa. Al 70esimo Simeone accorcia le distanze con uno scavetto, poi al 78esimo Vlasic trasforma il rigore del pareggio dopo il fallo di mano di Carlos Augusto rilevato dal VAR. Nonostante lo stop, domenica prossima a San Siro alle 20.45 contro il Parma, l'Inter avrà la possibilità di festeggiare matematicamente il titolo in caso di vittoria. Questo pareggio intanto certifica la salvezza del Torino. E prima del match contro il Torino ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Siamo meravigliati, ha detto dalle dichiarazioni e dei comunicati usciti, abbiamo agito con correttezza. Non abbiamo arbitri graditi o non graditi, sono certo che rimarremo estranei alla vicenda. Marotta ha ricordato le decisioni avverse subite lo scorso anno, come rigore non concesso su Bissek contro la Roma, ribadendo la volontà del club di isolarsi dalle polemiche per concentrarsi sulla conquista del meritato scudetto. La dirigenza nerazzurra ostenta dunque assoluta serenità rispetto agli sviluppi giudiziari che stanno coinvolgendo i vertici arbitrali. Intanto l'inchiesta milanese si allarga. Oltre a Rocchi e Gervasoni è indagato anche Daniele Paterna. Giovedì 30 aprile Rocchi è chiamato a comparire davanti al PM Ascione, filtra l'intenzione dell'ex designatore di avvalersi della facoltà di non rispondere. La situazione è critica per la FIGC, con il ministro Abodi che ha avvertito non potranno non esserci conseguenze. Si valuta l'ipotesi di un commissariamento, sebbene esperti di diritto sportivo come Mattia Grassani ritengano la procedura improbabile e priva di presupposti. Il rischio paventato da ambienti UEFA è drammatico. Un commissariamento potrebbe portare alla revoca degli europei 2032 e all'esclusione delle italiane dalle coppe. Tennis, a Lorenzo Musetti approda agli ottavi a Madrid superando l'olandese Griekspoor per 6-4-7-5. Il canarino si dichiara soddisfatto della solidità mostrata e sfiderà ora il ceco Jiří Lehka. Dall'altra parte Jannik Sinner ha ritrovato il suo miglior tennis battendo il qualificato Möller per 6-2-6-3. Il numero uno al mondo, che ha definito il match più compatto rispetto all'esordio, affronterà negli ottavi il britannico Cameron Norrie. Sinner insegue un primato storico. In caso di trionfo a Madrid diventerebbe il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, superando i record di Djokovic e Nadal. MotoGP, Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, quarta prova del mondiale. Il pilota del team Ducati Gresini precede l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che consolida la sua leadership in campionato, e il connazionale Fabio Di Gianantonio. Ai piedi del podio chiude Jorge Martin. Giornata nera per le Ducati ufficiali. Marc Marquez cade al secondo giro, mentre Francesco Bagnaia è costretto a ritiro per un problema tecnico a metà gara. La top ten è completata da Ogura, Fernandez, Zarco, Bastianini, Aldeguer e Acosta, in un weekend che conferma l'altissima competitività delle scuderie italiane in terra spagnola. Ciclismo, Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogna-Liegi, centrando il quarto successo nella Doven. Il fuoriclasse sloveno ha sferrato l'attacco decisivo sulla Redoux, restando in fuga con il giovane Paul Sexa, poi staccato definitivamente. Pogacar conquista così la sua terza classica monumento stagionale, confermandosi in uno stato di forma straordinario. Dopo la caduta inizio corsa, che aveva spaccato il gruppo, il lavoro della White Team Emirates è stato fondamentale per ricucire lo strappo e permettere al campione del mondo di involarsi verso il traguardo.
1: Avviso ai naviganti. Scherzo. Avviso a tutti i veri calciofili. Non fidatevi dei moralisti che stanno arrivando a frotte per condannare la VAR. Gli imbrogli vareschi, il povero Rocchi che probabilmente risulterà, come capita spesso, essere innocente, ma intanto viene buttato ai cani, E così probabilmente succederà dell'Inter, che in questo momento viene trattata come la Juve di Calciopoli. Non fidatevi dei moralisti, perché sono quelli che hanno preteso, voluto, desiderato la VAR, che hanno continuato a dire che finalmente giustizia, finalmente chiarezza, finalmente indipendenza da quelle che potevano essere le levate di ingegno degli imbroglioni che ci sono sempre, e invece ci hanno ridotto in questa maniera. Perché, beh, forse se mi seguite da qualche tempo sapete che detesto la VAR non per una questione di gusto, ma per una questione di principio, perché tutti si dimenticano la famosa frase: chi controllerà i controllori? Cioè, hanno preteso di venderci uno strumento che dava sicurezza sul trattamento arbitrale perfetto nel mondo del calcio, ecco, ma anche un po' imperfetto, ma non come spesso e volentieri abbiamo visto casi famosi di rigori sbagliati, rigori non dati, tante cose. La discussione della VAR è diventata più abbondante di quella del processo di Biscardi. Quindi non fidatevi di quelli che in questo momento dicono sarà fatta giustizia, sarà fatta solo di nuovo confusione alla faccia del povero calcio che una volta ci divertiva e adesso ci assilla di problemi non sportivi.

0: Amici di Trebi Meteo, bentrovati a questo aggiornamento con la TG di Trebi. La nuova settimana è iniziata ancora con tempo in prevalenza stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte sul Mediterraneo. Lo vediamo bene dalla satellite che ci mostra l'Italia ancora sgombra da nuvolosità significativa, c'è qualche velatura in transito, qualche addensamento nuvoloso sul canale di Sardegna, canale di Sicilia, ma non interessa ancora le nostre zone. Poi nel corso dei prossimi giorni però qualcosa comincerà a cambiare, lo vediamo bene da questa grafica riassuntiva, l'anticiclone tende a defilarsi più verso sud, arrivano correnti un po' più umide e instabili dal nord Atlantico che porteranno un aumento della nuvolosità fin da martedì sulle regioni settentrionali con anche delle acquazzoni dei temporali che poi nel resto della settimana si estenderanno qua e là anche al centro-sud. Andiamo a vedere intanto la situazione a livello delle temperature, temperature in quota 1500 metri, 850 ettopascal, dove sono ancora piuttosto elevate in questo periodo sull'Italia, sull'Europa centro-occidentale, con massime anche oltre 26-27 gradi, però vedete quest'aria fredda è proprio legata all'instabilità che ci interesserà nel corso dei prossimi giorni, aria fredda che non andrà a interessare a colpire direttamente l'Italia, lambirà soprattutto le zone adriatiche, però comunque porterà un calo delle temperature proprio nella seconda parte di settimana, sarà decisamente più avvertibile quest'aria fresca in arrivo. Andiamo adesso a vedere la situazione attesa per domani dal punto di vista delle piogge, non abbiamo particolari fenomeni su gran parte d'Italia, specie al centro-sud, vedete la giornata sarà asciutta, però al nord, fin dal mattino qualche acquazzone temporale transiterà su Alpi e Prealpi, localmente anche sulle zone pedemontane, poi nel corso del pomeriggio ancora temporali acquazzoni piuttosto diffusi sui settori montuosi, Alpi, Prealpi e Dolomiti, ma tratti anche sulle pianure, specialmente del Piemonte. Infine concludiamo con una dinamica del weekend 1-3 maggio con una prima tendenza che vedrà un venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, con tempo che già migliora sull'Italia, quindi sarà abbastanza bello ma ventoso e temperature piuttosto basse, anche sotto i 20 gradi di massima, soltanto l'estremo sud venerdì ancora un po' di instabilità, Sicilia, Calabria rischiano ancora qualche pioggia. Poi sabato migliora praticamente ovunque, sarà una giornata in prevalenza soleggiata, con anche il vento che tenderà ad attenuarsi e temperature che cominceranno ad aumentare. Domenica tendenza adesso una giornata ancora piuttosto buona con qualche nuvola in arrivo al nord, ma in gran parte d'Italia sarà soleggiato. Dunque un weekend che si preannuncia tutto sommato discreto, ma rimanete aggiornati per tutti i dettagli qui sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Dov'è Rocky? Chiedeva Massimiliano Allegri durante una finale alla guida della Juventus, finale di Coppa Italia. Dov'è Rocchi? Indagato per frode sportiva. E voi sapete bene che bisogna essere garantisti fino all'ultimo momento, che un avviso di garanzia va preso per quello che è, perché in Italia in passato ci sono state delle cose molto gravi con personaggi condannati a prescindere ancor prima, e quindi io riporto la cronaca. Ho letto, come avete letto voi, favoritismi, la denuncia del favoritismi con determinati arbitri che dovevano indirizzare determinate partite, hanno raccontato della storia legata a doveri, sia di campionato in quella famosa partita di Bologna che l'Inter poi perse e fu decisiva per la corsa a scudetto, sia in Coppa Italia, avete letto, è inutile che vi riporti, ma è giusto fare cronaca, doveri che era stato utilizzato prima per non essere utilizzato dopo, Udine, quello che è successo Udinese Parma, la denuncia su un intervento per concedere un calcio di rigore picchiando duro sulle vetrate di Lissone, delle cose gravissime, e io riporto la cronaca che avete letto anche voi. Poi però c'è un po' di schiena dritta che dobbiamo utilizzare, e soprattutto, siccome io vi devo sempre ringraziare perché su questo canale siete in tantissimi, avete raggiunto cifre esorbitanti, il merito non è il mio ma è il vostro, vi prego di perdere 5 minuti, 3 minuti dopo questo video per contare tutti i video che sono stati fatti sul concetto e sul sistema arbitrale da ribaltare, da commissionare, da mandare a casa il designatore che gode e ha goduto spesso di una buonissima stampa, e ovviamente quelli che fanno

fanno finta di nulla o che avevano fatto finta di nulla adesso tornano in campo, perché è normale che adesso siamo dinanzi all'indifendibilità. Ripeto, non mi riferisco a quanto ha fatto il PM, che è già di per sé grave, perché aspetto i vari passaggi, ma è tutto il resto che vi deve adesso tornare in mente. Io non potrò mai avere sconti per Gravina, né prima, né durante, né dopo, perché il peggior direttore, presidente federale e direttore del calcio italiano della storia, ha bypassato, trascurato, non affrontato questo argomento quando evidentemente il signor Rocchi andava rimosso dall'incarico. Adesso, tra l'altro, mentre vi sto parlando, lui dice le sue parole che io devo rispettare, io sono innocente, farò chiarezza, ma non è questo il punto. Il punto è l'inadeguatezza del sistema e quello che viene fuori ogni 10 minuti, e prima c'era il presidente e poi adesso abbiamo letto delle cose su Orsato e adesso il discorso relativo a Rocchi, a Bodhi, che dice è molto grave, certo è molto grave, ma lo sapevamo. Se ci fosse stato un sistema federale, un palazzo giusto, in grado di intervenire, di entrare a pie pari in tackle scivolato, l'avrebbero sollevato per i suoi errori e non per tutto quello che sta accadendo adesso e che avrà bisogno di un ulteriore supplemento. Rocchi è la conferma di quanto il calcio sia malato da sempre e di quanto non ci sia stato l'interesse dinanzi a errori evidenti, reiterati, senza che ci fosse una tregua ogni settimana sempre. E per questo mi viene da sorridere quando poi lui andava con il compitino a Open VAR senza che nessuno facesse la domanda. Chi conduceva la trasmissione deve dire: scusi Rocchi, lei si presenta oggi che tutto va bene, ma posso farle una domanda? Visto che poi sono tutti bravi a fare i fenomeni e a giudicare le trasmissioni degli altri, quando poi però c'hai il sì, in modo che preferisco sorvolare, quando poi c'è però Rocchi che arriva soltanto se le cose sono andate bene, perché questo è il sistema. Se le cose sono andate bene c'è Rocchi che dice ma i miei arbitri, ragazzi, i miei arbitri sono stati straordinari questa volta, percorso netto. Gravina che diceva l'errore del VAR 40, 42, 4%, 3%, gli arbitri italiani, ricordatevele queste cose. Non è che siccome adesso Gravina è andato via, tutto quello che ha lasciato in eredità annessi e connessi personaggi del calcio a lui collegati, tutte queste cose dobbiamo far finta di nulla. Io non cambio dalla sera alla mattina, devo essere coerente, non posso essere quello che cambia una faccia da un momento all'altro. È la logica conseguenza di quanto noi ci meritiamo, è la logica conseguenza. Dov'è Rocchi? Doveva essere a casa. Altro che dov'è Rocchi, doveva già essere a casa. Avrebbero dovuto sollevarlo dall'incarico, avrebbero dovuto, ho parlato anche di commissariamento dell'AIA, perché contrariamente a chi chiede il commissariamento della FIGC, dal mio punto di vista erano già accadute delle cose extracampo su gente al vertice che avrebbe dovuto portare questo discorso al commissariamento e nessuno è intervenuto. Adesso siete meravigliati, adesso che fai? 5.000 tweet al minuto, adesso che fai? Tocchi l'argomento che è stato colpevolmente bypassato senza alcun tipo di scusa. Ho una domanda da fare, ma non è che questi arbitri siano guidati da un designatore scarso, la parola scarso va scandita in piena libertà, esattamente come abbiamo avuto il presidente federale più scarso e peggiore, sempre dei dirigenti parlo, degli uomini non parlo mai, non mi permetto, sempre. Perché non è stato questo argomento toccato? Perché adesso diventa soltanto una lotta di campanile? Perché chiaramente il PM ha fatto venire fuori delle cose pesanti, virgolettate, su società accostate, e che se questa cosa la devi mettere o la metti tutta o non è che la fai
fai la sintesi.

quanto dice il PM. E ripeto, su questi argomenti io adesso non posso entrare. Devo essere garantista, ma nessuno ha garantito e ha dato garanzie al calcio italiano negli ultimi anni su una cosa che stava andando a rotoli. In ogni caso, io penso che un ministro dello sport, anziché dire molto grave, sì, molto grave, lo sa pure se attraverso casa, la strada di fronte casa, dentro il mio amico che mi taglia la mortadella tutti i giorni, con tutto il rispetto, anche per lui è molto grave. Tutti sanno che è molto grave, ma perché adesso intanto, in attesa di giudizio, per demeriti sul campo, non lo sospendiamo perché è scarso, figlio del sistema scarso che abbiamo avuto negli ultimi anni? Perché non facciamo queste cose? Perché mandiamo la palla dall'altra parte? Io ho fatto 25 video sugli arbitri, mi hanno pure scritto, mi hanno fatto scrivere, ho dovuto rispondere perché mi hanno fatto scrivere ufficialmente. E non ci sono problemi a dirlo, e io ho risposto che non mi permetterei mai di parlare delle persone, ma parlo degli arbitri, che possa avere la libertà di dire che gli arbitri per me sono scarsi. Poi Alfredo sta dicendo una sciocchezza, nel senso che per te l'arbitro è il migliore, ma per me è scarso. Dov'è Rocchi? Dov'era Rocchi? Che faceva Rocchi in tutti questi anni? Perché nessuno l'ha fermato? Perché non gli hanno detto non sei capace, non sei all'altezza? E adesso si sono svegliati tutti perché c'è questa cosa in corso che, ripeto, devo rispettare sulle evoluzioni senza fare il fenomeno o tirare delle somme che non posso tirare. Quello che ho letto e che avete letto fa rabbrividire di più. Ma mi fa rabbrividire ancora di più che la vicenda arbitrale è stata messa in stand-by per anni senza cambiare, perché c'era la volontà di non cambiare, c'era la volontà di andare avanti così, c'era la volontà di non fermarsi fin quando arriva qualcuno e qualcosa che ti fa fermare perché bisogna approfondire determinate cose. Ma il più scarso andava fermato dal peggiore presidente della storia. Adesso noi paghiamo le conseguenze. Non so come andrà a finire, ma se dovesse finire in un determinato modo, poi devono andare tutti a casa. Perché mi vengono in mente brutte storie di 15 o 20 anni fa, e devono andare tutti a casa, dal primo all'ultimo, tutti quelli che dopo hanno voluto difendere la poltrona dopo quanto è accaduto con Gravina. Fatemi sapere dove Rocchi. Buon proseguimento e grazie a tutti. Un abbraccio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Positivo. Io sono contento che lui abbia fatto questo campionato, perché effettivamente qualcuno l'aveva messo un po' in discussione, no? Quindi
4: sì.
3: Perché l'ultima stagione a Catania con la Cavese aveva fatto
4: sì, non è andata bene,
3: però comunque parliamo di un esterno, dove in una squadra come Casarano, che comunque è stata fatta secondo me in maniera giusta anche per coprire a volte le sue mancanze in fase difensive e lasciarlo un po' più in libertà come è capitato durante l'arco della stagione, secondo me questa è la chiave giusta. È un giocatore che oggi, per sfruttarlo al massimo, gli devi lasciare libertà sulla tre quarti di campo, perché lui è devastante, c'ha questo dribbling e questo piede che sia come assist che come calcio in posta è pericolosissimo. Quindi io sono veramente contento di questo ragazzo che ha fatto a 3-4 anni una stagione così, e secondo me se riesce a capire lui che può fare altre due stagioni mantenendosi fisicamente su questi ritmi qua, secondo me deve fare senza problemi.
4: Beh, per quello che abbiamo visto quest'anno, insomma, sì, veramente ci sono i presupposti. Ora sta lui, però ha detto benissimo, valorizzato al massimo. Quando si trova al limite dell'area di rigore quest'anno è stato veramente difficile arginarlo.
3: Devastante,
4: sì, la parola giusta è devastante, perché abbiamo visto delle giocate che per la Serie C sono veramente di altissima caratura. Quindi vedremo anche lui che cosa potrà fare con il suo Casarano, che ripeto, è una formazione molto ostica. E poi mister, noi ci riaggiorneremo più avanti chiaramente con il corso di questi spareggi promozione. Grazie ancora mister Mario Petrone, ci riaggiorniamo.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: Grazie a mister Mario Petrone, sempre un piacere averlo in collegamento per parlare tanto di calcio e di campo come piace al sottoscritto. Intanto stiamo invece per volare nel girone C, perché come abbiamo detto prima, a breve ce l'avremo in collegamento, parleremo del Crotone che, come detto, oggi scenderà in campo alle ore 20 contro la Casertana. Una sfida interessante, difficile anche fare dei raffronti con quanto accaduto in campionato, perché poi l'ultimo incrocio è avvenuto a febbraio e di conseguenza è già passato tanto tempo. Erano state due partite molto differenti, quelle d'andata e quella di ritorno, ma tra poco andremo un po' più nello specifico e poi discuteremo, insomma, anche dei progetti che ci sono dietro al Crotone dal punto di vista tecnico, come dicevamo prima, perché l'Ong si gioca comunque parecchio anche in questa sfida. Intanto però ce l'abbiamo con noi, mi fa molto piacere riaverla in collegamento, Claudia Berlingeri, che appunto ci parlerà anche della sfida di oggi. Ciao Claudia, ben ritrovata.
5: Ciao, buongiorno, grazie a te per l'invito.
4: Grazie a te per l'ho accettato, chiaramente Claudia, e ovviamente gli occhi sono già puntati su questo secondo turno di playoff. C'è questa sfida alle 20 contro la Casertana. Prima di entrare nello specifico sulla partita, ti chiedo che atmosfera si respira. È una trasferta complicata, però ti chiedo quanto ci si crede in questo possibile passaggio del turno.
5: Diciamo che c'è una sorta di divisione all'interno, parlo a livello della città, nel senso che chiaramente la speranza di poter arrivare fin fondo è tanta, però poi ecco, si devono fare i conti con la realtà e quindi con il fatto che insomma, l'obiettivo con il quale è stata costruita la squadra, per il quale è stata costruita la squadra, non è stata sicuramente la vittoria del campionato. Come ben saputo, ci sono state difficoltà nel pagamento di alcune scadenze relative ad aprile, 16 aprile, quindi ecco, questi aspetti poi influenzano anche i tifosi, chiaramente, insomma, sperano di poter arrivare fino in fondo, quindi anche risanare un po' tutta la situazione, però insomma sono un po' ecco combattuti tra la speranza di anche per come gioca il Crotone, perché il Crotone finora anche in campionato ha sempre giocato per vincere, non ha mai

0: non ha mai spiegato, insomma, su eventuali risultati, per cui ecco, insomma, c'è la speranza tra come gioca a squadra, quindi questi ragazzi che hanno sempre dato l'anima, e anzi tra il Milan, lo staff, la squadra, non si è avuta mai la percezione reale di quello che sta avvenendo all'interno della società, quindi il merito va anche a loro, però ecco, questi fatti che vanno al di là del campo, poi inevitabilmente un po' di sconforto lo mettono.
1: Sì, è inevitabile, peraltro è proprio quello che abbiamo detto in apertura di trasmissione, stavamo parlando dei playoff, e questo è il punto inevitabile un po'. Su Crotone, per le vicissitudini a livello anche societario, però poi passando al campo, insomma, oggi c'è questa partita, a prescindere dal risultato è giusto godersela, ti chiedo che cosa ti aspetti, perché la Casertana comunque ha dimostrato di essere squadra solida e valida nel corso di questa stagione. Dicevo, anche difficile fare un raffronto con le sfide del campionato, perché la prima era stata di inizio anno e fu una partita chiaramente un po' falsata, due rossi per il ritorno, invece il Crotone fece una grande gara, secondo me, proprio contro la Casertana in trasferta, finì 2-2, ma non dimentichiamoci che il Crotone giocò buona parte del secondo tempo anche lì in inferiorità numerica e spinse alla grandissima prima del gol di Gomez. Tutto questo per dirti che cosa ci si aspetta sul campo, che tipo di sviluppo ti aspetti contro questa Casertana.
0: Beh, intanto ti dico, insomma, che poi le gare in campionato poi con i playoff si annullano, perché poi è una gara secca.
1: Anche questo è vero.
0: Il Crotone ha solo un risultato per poter passare, deve solamente vincere, ma ti dico, per il Crotone secondo me è un aspetto positivo, perché il Crotone, come ti dicevo prima, non riesce a gestire o ad aspettare poi sfruttare eventuali partenze, al contrario della Casertana. Ecco, questo è un aspetto che mi preoccupa un po', perché se avete visto anche la partita contro l'Atalanta si è mangiata due o tre occasioni chiare da gol, la Casertana è riuscita a approfittarle, adesso nei momenti, insomma, difficili, ed è riuscita a pungere, a fare a casa una vittoria per il passaggio del turno, quindi anche le basta solamente pareggiare. Però ecco, la Casertana è una squadra rognosa da affrontare, compatta, che ti può far male in qualsiasi momento. Del Crotone mi aspetto il solito Crotone, un Crotone positivo, che vada alla ricerca del gol verso il gioco, che produce tanto. L'unica cosa, spero che riesca ad essere più economo, nel senso che anche nella partita ha pagato una certa di economicità. Allora, ha detto anche Longo in conferenza stampa, bisogna tirare più nello specchio della porta, e poi bisognerà saper soffrire i momenti in cui la Casertana, che è stata organizzata, compatta, pericolosa nelle transizioni, cercherà di farti male. Mi aspetto sicuramente una bella partita, però il Crotone dovrà stare molto attento a non sbilanciarsi troppo in avanti alla ricerca del gol, proprio perché i ragazzi di Coppitelli sanno ribaltare l'azione con grande velocità, insomma, quindi il Crotone, che fa tanto dominio, non deve pensare che possa rendere facile la partita in questa direzione.
1: No, quello sicuramente, insomma. E poi ti volevo chiedere però anche, Claudio, delle condizioni di Di Pasquale, quanto può pesare la sua assenza. Leggevo che non dovessero essere troppo gravi problemi, però chiaramente non ci sarà, quindi ti chiedo, un insostituibile come Di Pasquale, quanto comodo avrebbe fatto in questa partita?
0: Beh, Lucio, io ti dico che per il mio modo di sparare i playoff, solamente per quello che ho visto, insomma, negli ultimi 25 anni, di solito non vince la squadra, soprattutto con questo nuovo format, non vince la squadra più forte, ma quella che ci arriva nella migliore condizione. Ecco perché è fondamentale avere tutti al top della condizione. È difficile, perché chi ha lottato fino alla fine per migliorare la propria posizione non ha potuto mantenere insomma, qualcuno più riguardato, per cui ti dico che a priori ti dico che l'assenza di Pasquale pesa, perché è fondamentale, è un titolare, è stato sempre

0: anche capitano quando non c'è Gomez, quindi anche all'interno dello spogliatoio è un'assenza che pesa. Nello stesso tempo la squadra di Lobo ha avuto questo pregio che nei momenti in cui è venuto a mancare qualcuno, chi è stato chiamato in causa è riuscito a dare quasi sempre il meglio di se stesso. L'ultimo è Kevin Bruno, classe 2005, che davvero si è fatto trovare pronto, merito insomma degli allenamenti portati avanti durante l'anno, quindi penso che al posto di Pasquale ci sarà Armini al fianco di Cosetta. Armini è un altro che conosce molto bene Mister Lobo, quindi sa cosa mi chiede, sa cosa vuole, sa come muoversi. Con Cosetta quando hanno giocato si sono comportati anche bene, per cui ecco, penso che pensa all'assenza di Pasquale, però chi sarà chiamato al suo posto, in questo caso penso proprio Armini, non dovrebbe far sentire molto la sua assenza.
1: No, è fatto bene anche a ricordare Claudia, poi il modo in cui comunque sia riuscita a mettere delle toppe, lo stesso Lobo e anche e poi sostituti. Però ti chiedo anche di quegli uomini che invece nelle ultime settimane secondo me sono cresciuti. Uno ovviamente, Claudia, su tutti, a livello realizzativo, ruba l'occhio a Musso, che sta trovando comunque una continuità, che ha segnato un altro gol nella partita contro il Cerignola, però poi oltre lui ti chiedo anche di Zunno e di Sandrico, che sono sempre meglio nelle ultime settimane, e quindi ti chiedo questi tre giocatori in particolare che cosa potrebbero dare oggi e comunque come giudichi anche il finale di stagione, perché sono tutti giocatori insomma non giovanissimi ma comunque tutti fra i 26 e i 24 anni, quindi un giudizio su questi elementi nel finale di stagione e poi che cosa potrebbero dare eventualmente.
0: Io ti dico che sono ragazzi giocatori che possono ancora dare tanto, soprattutto in questo finale, in questi playoff. Musso, come hai detto bene, ha una percentuale realizzativa incredibile da quando è arrivato a Crotone.
1: Ah sì, per particolare cui, negli ultimi due mesi.
0: Sì, perché diciamo che è stato anche utilizzato di più nel momento in cui Gomez ha avuto problemi fisici, ogni volta che è stato chiamato in causa lui ha impiegato davvero poco tempo per fare gol. Il problema, l'unico neo, è che è reduce da un giallo pesante, quindi lo mette a rischio scalentità perché le playoff sono due con due ammunizioni, poi salti un turno, per cui ecco, questo è uno dei ballottaggi che stasera vedremo, chi tra Musso e Gomez partirà dal primo minuto, proprio perché Gomez si è ripreso da un momento in cui la condizione non era al meglio, Musso ecco, ha questo giallo pesante che potrebbe comunque condizionarlo, no? Anche se poi questa è una partita fondamentale perché, ripeto, bisogna vincere per passare il turno. Per quel che riguarda Giuno, l'unico punto fermo della squadra, uno dei pochi punti fermi della squadra, perché davvero lo abbiamo visto giocare a destra e a sinistra come esterno offensivo, l'abbiamo visto ovunque, ha dato sempre una grande mano in entrambe le fasi, è un ragazzo davvero straordinario, ma devo dire che un po' tutti lo sono, davvero non è una frase così scontata, ma tutti i ragazzi hanno sposato appieno il progetto del mister e hanno sempre dato l'anima ogni volta che sono stati chiamati in causa. Sandri anche è in crescendo, diciamo che quando lui ha la possibilità anche di avanzare un po' più rispetto al centrocampo, quindi anche andare sulla tre quarti, riesce a dare quel quid in più, riesce anche lui a dare un tributo, e secondo me può dare ancora tanto, possono crescere ancora tanto questi ragazzi. Però ti parlo di lui come di Novella, di Veltri, di Gruppelli, sono davvero Energe, Piovanello, sono davvero ragazzi che se entrano con la testa giusta, con la concentrazione giusta, riescono davvero ad avere una sintonia tra di loro pazzesca. Abbiamo visto diverse azioni offensive costruite, davvero se ne vedono poche in Serie C di giocatori del genere.
1: È vero.
0: E quindi sì, ti dico che se

0: se la squadra sta bene, entra da Crotone, può fare davvero una bella gara. E permettimi di fare anche una menzione speciale per Merelli, che davvero è stato sempre, ogni volta che è stato sempre chiamato in causa, ha dato anche quella grinta in più, lo sente gridare in campo, davvero è importante avere un portiere come lui. E anche per Gallo, che è ancora con l'influenza addosso, la volta ha giocato con la febbre addosso, ma in lungo e largo davvero, ti ripeto, sono ragazzi tutti straordinari, professionisti esemplari, perché poi l'uso non è neanche facile con la situazione che c'è,
1: no, infatti,
0: lo dicevamo prima, riuscire ad essere in campo e dare il mille per mille, per cui io penso che questi ragazzi vadano, al di là di come andrà a finire, mi va fatto un grande applauso per come, per tutta la stagione, non solo per adesso.
1: No, hai fatto bene a dirlo, anche perché poi appunto hai nominato qualche giocatore più esperto, ma molti sono dai 25 anni in giù, quindi questo secondo me è un valore in più, un valore ulteriore di questo Crotone, di questo gruppo squadra, e fai capire che anche comunque dal punto di vista degli appassionati e tifosi ci sia apprezzamento nei confronti dei giocatori per l'applicazione che ci stanno mettendo. E gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la partita di questa sera. Claudia, io a questo punto ti ringrazio. Grazie, ti saluto, mi ha fatto piacere risentirti e ti auguro una buona serata e una buona partita. Presto.
0: Grazie, grazie per l'invito, buona giornata.
1: Grazie, grazie a Claudia Berlingeri, della, appunto, che ci ha parlato del Crotone per questa sfida playoff molto importante. La ricordiamo, in campo alle ore 20 la formazione rosso-blu contro gli altri rossoblu, quelli della Casertana. Intanto siamo arrivati alla fine di questo blocco, rapidamente ce ne andiamo in pausa poi per riportare qualche ultima notizia ripresa da tutto ci e salutarci, ma adesso pausa, tra poco.

Ultima finestra della parte mattutina di A Tutta C qui dalla sede di Roma, sempre Lucio Marinucci in studio. Abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere insieme, ma possiamo farlo riportando alcune notizie proprio dal sito e dall'app, ovviamente se volete consultarlo tramite app, di Tutto C, perché abbiamo parlato tanto di campo, abbiamo parlato tanto delle partite di oggi e dei prossimi turni dei playoff, che peraltro si protrarranno ancora per parecchie settimane, ma ci sono poi anche degli sguardi importanti ai futuri e ai destini societari di alcuni club. In particolar modo si parla di Cerignola e di Ternana, due piazze ormai importanti, la Ternana chiaramente storicamente ancora di più, e la Cerignola però è una realtà del girone C di Serie C, è uscito nei playoff al primo turno perdendo pareggiando in realtà proprio contro il Crotone, un pareggio arrivato in extremis. Si è anche tanto discusso sulla finale di gara, ma intanto, come viene riportato appunto su Tutto C, è giusto ricordare che il Cerignola si presta a vivere una vera e propria rivoluzione ai vertici, segnando la fine del decennio sotto la guida della famiglia Grieco, che ha veramente segnato poi la storia del territorio e della squadra. Infatti c'è la firma preliminare che ha dato il via libera al passaggio di quote verso una nuova cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello e Marco Manduano. Questa transizione punta a garantire, come venne scritto, una gestione radicata nel territorio. C'è sempre il legame, ovviamente, con l'aspetto regionale, provinciale, con un gruppo di 5 o 6 figure pronta ad investire per mantenere il club ai vertici della categoria, salvaguardando il patrimonio sportivo costruito dai due Grieco, principalmente Michele e Nicola, appunto, che abbiamo anche sentito, abbiamo avuto piacere di sentire qui nel corso degli ultimi anni in diretta, per altre persone con grande passione e con grande visione, che hanno reso grande la Cerignola anche grazie all'oculatezza che hanno avuto nel corso degli ultimi anni. Nonostante però l'imminente cambio di proprietà, la parola d'ordi resta continuità, dato che si manterrà buona parte dell'organigramma. Per esempio Elio Di Toro, un altro perno delle ultime stagioni, è indicato ancora a rimanere come direttore sportivo. Il nuovo assetto societario sta valutando attentamente poi anche la riconferma di Maiuri, il tecnico di questa stagione, mentre figure come Francesco De Biase restano centrali nell'organigramma tecnico. Anche De Biase è stato ospite nel corso della nostra trasmissione. Il piano dei nuovi investitori comunque è quello di presentare al più presto la nuova struttura alla città, assicurando che il salto di testimone non comprometta l'ambizione e la solidità che hanno caratterizzato i gialloblu negli ultimi anni. Insomma, il Cerignola vuole rimanere comunque un punto di riferimento a livello regionale, a livello locale, ma vuole rimanere anche competitivo per quanto riguarda la Serie C. Negli ultimi anni spesso si è vissuta una crescita praticamente costante dal passaggio da Serie D, poi il mantenimento della categoria, poi l'ambizione della zona playoff. Insomma, la Cerignola, come abbiamo detto prima, si è abituato a vivere i palcoscenici più importanti della Serie C, lo ha fatto con grande merito. Quindi, ribadiamo, si sta cambiando la cordata Nardiello e Manduano, sembra essere pronta a subentrare, e poi servirà dare l'impostazione per il prossimo futuro, ma l'idea sarebbe quella di continuare con gli stessi riferimenti. Per il momento è questa l'idea, è questo il piano per quanto concerne i gialloblu. Per quanto riguarda invece un'altra piazza, come dicevamo, ancora forse più importante a livello storico, come la Ternana, c'è una settimana cruciale, insomma, perché qui invece le circostanze sono decisamente meno positive, e appunto, come viene riportato sulla pezzo di approfondimento, il countdown è ormai agli sgoccioli. Tra pochi giorni scadrà il termine per presentare le offerte utili a partecipare all'asta del tribunale per il ramo sportivo del club, una fase delicata sospesa fra attese e trattative in cui diversi soggetti hanno sondato il terreno senza però compiere il passo decisivo. Il nodo resta economico, le risorse necessarie sono consistenti, al momento nessun gruppo sembra essere pronto ad affondare il colpo, mentre il tempo continua a stringere. Insomma, le notizie non sono positive in questo senso, nessuno si sta facendo avanti per rilevare la Ternana e dargli finalmente quello che sarebbe un futuro che una piazza così meriterebbe.
si è ovviamente inserito anche Stefano Bandichi, l'ex presidente e ovviamente sindaco di Terni, il vice sindaco Tagliavento. Hanno incontrato i curatori fallimentari per fare chiarezza sullo stato della procedura e sulle prospettive concrete, un confronto istituzionale che conferma la volontà del comune di non restare spettatore, lo ha del resto chiarito tante volte Stefano Bandecchi, ma di comprendere margini, criticità di una situazione complessa. Parallelamente proseguono contatti e interlocuzioni anche a livello amministrativo nel tentativo di favorire una soluzione che consenta al club di mantenere una dimensione professionistica. L'obiettivo è questo, non è facile in questo momento, e appunto l'assenza poi di progetti non sembrano gettare delle luci troppo positive. L'augurio che ci possiamo fare, che fanno tutti gli appassionati calcio, non solo i tifosi della Ternana, è che la cosa possa concludersi in maniera positiva, meglio rispetto ai playoff, dato che la formazione rosso-verde è uscita nel primo turno dei playoff con quel pareggio rocambolesco contro la Pianese per 1-1. La stagione tecnica è conclusa, ma resteremo tutti aggrappati, e i tifosi della Ternana ancora di più, alle vicissitudini societarie, per capire se effettivamente potrà esserci un futuro ancora nel professionismo e in caso con quali presupposti, o se invece, purtroppo capitato a tante altre piazze storiche, bisognerà rivedere e ridimensionare il tutto. Questo ce lo dirà solo il tempo, dovremo aspettare i prossimi giorni a capire se effettivamente qualcuno avrà il coraggio e la forza.

0: forza anche economica di sovraccarsi questa situazione e la Ternana. Ripetiamo che l'augurio è quello che le cose possano andare per il meglio. Noi intanto siamo arrivati però alla fine di questa puntata di tutta ci solo la finestra mattutina, però che ricordiamo che dalle ore 17 alle ore 18 per oggi ma anche per domani ci sarà la redazione di Firenze, dagli studi di Firenze con i colleghi di Firenze. In quanto riguarda invece la programmazione qui da Roma, fra poco ci sarà Vincenzo Maggio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle 13 e poi dalle 13 alle 17 Marcana. Io ringrazio intanto il dottor Giorgio Suani che mi ha accompagnato finora. Voi mi raccomando, rimanete incollati qui su TV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionisti del calcio, solo su TV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati e buon mercoledì a tutti. Un mercoledì un po' più triste per quanto riguarda il mondo del calcio, ma il tessuto sociale, mi verrebbe da dire, italiano, perché comunque ci sono dei personaggi che hanno scritto pagine importanti di storia dello sport, in questo caso appunto del calcio, che però hanno fatto parte anche inevitabilmente della storia del paese. La comparsa che è stata annunciata questa mattina di Evaristo Beccalossi a 69 anni è una notizia che ci ha dolorato tutti, che ha scosso il mondo del calcio, che, come dicevo, ha scosso un po' tutto il mondo in Italia, perché parliamo di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia dell'Inter, ha partecipato naturalmente nel suo percorso calcistico anche alla storia del Brescia, ma è stato soprattutto un uomo, al di là del campione, che ha scaldato con la sua intelligenza, con la sua col suo essere brillante, con il suo essere estremamente umano, poi tanti di noi, perché poi spesso di giocare a calcio ha incantato il mondo del calcio tra gli anni 70 e gli anni 80, è entrato fisso nei salotti dove si commenta il calcio, e quindi in qualche modo è stato a contatto un po' con tanti giornalisti, anche con il sottoscritto, e quindi raccontando e raccontandosi come uomo al di là del calciatore, perché adesso vediamo spesso dei calciatori che sono lontani dal mondo comune, molto spesso, e invece Evaristo era uno che non si era mai allontanato dall'essere comune, quindi ti chiedeva scusa se non poteva intervenire, le battute non mancavano mai, insomma una persona straordinaria al di là di quello che è stato per la storia del calciatore. Quindi un bacio al cielo a questo Beccarossi, il saluto a quello che è stato centrocampista appunto di Brescia Inter, campione d'Italia del 1980 e parte del tessuto sociale italiano. Naturalmente poi lo condivideremo questa triste notizia, ma anche il ricordo di quello che di straordinario ha fatto nel suo percorso in campo e fuori dal campo in Italia con tutti i nostri ospiti. Detto questo, campionato alle spalle, ma si avvicinano le ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda la salvezza, con Cremonese e Lecce che si giocano all'ultimo posto, la Champions League con la Juventus che vede la Roma avvicinarsi a un punto, la Milan che comincia a temere ma recupera Modric, con la Roma che sogna in grande, sente di poter agganciare il posto che l'anno scorso era sfumato proprio all'ultimo respiro, il Como che sta lì guardingo pronto a inserirsi in una delle tre coppe, e comunque vada, sarà un successo. Nel frattempo, a proposito di coppe, si è giocata la semifinale di ritorno della Champions League ieri e l'Arsenal vince per 1-0 dopo l'1-1 dell'andata, passa il turno e soprattutto conquista la finale di Champions

Champions League, che andrà a giocarsi contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint Germain, che questa sera si affronteranno ripartendo dallo spettacolare 5-4 dell'andata. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sani in cabina.

0: quello di Storbeccarossi, ha detto, condivido anche le virgole, mi capita spesso di condividere le virgole con le tue, con le tue considerazioni, e che l'ho incontrato spesso, come hai detto te, nei salotti televisivi, ed è una persona, è un calcio, il nostro calcio, dai,
1: sì, cioè, insomma, sì.
0: Sembriamo nostalgici, ragazzi, i giovani che ci ascoltate, passeremo per nostalgici, è vero, cioè, e ti dirò di più, forse ha raccolto anche meno di quello che poteva raccogliere nella sua carriera, soprattutto in nazionale, non ha avuto tanto spazio, magari perché era un giocatore veramente di una qualità sopraffina, ed è il trionfo dei giocatori leggerini, ti ricordi?
1: Sì, no?
0: Dei giocatori non del Rumeig, per intendersi.
1: Esatto.
0: Quindi aveva una qualità veramente straordinaria, sia umana che tecnica, tattica, professionale. Sì, sì, anch'io unisco al saluto dell'Evaristo, che ho conosciuto, l'ho detto, di persone in più occasioni, ed è una persona, a parte l'ironia pazzesca,
1: sì, è
0: divertente da morire, ma poi ci capiva, ecco, dai, come si dice in questi casi, era uno che di caso ci capiva.
1: Assolutamente sì, grazie anche per il tuo ricordo, Costa. Tornando al
0: campionato,
1: a questo punto, visto proprio il ricordo di Evaristo Beccarossi, non può portarci in casa Inter, no? Che nel frattempo gli regala l'ultima emozione con lo scudetto del 2025-2026, uno scudetto meritato sul campo dalla squadra di Cristian Chivu, che alla sua prima occasione da grandissima, una grandissima panchina, non manca l'appuntamento con lo scudetto, lo porta a casa. E allora ti chiedo di dirmi quando hai avuto la percezione che l'Inter potesse vincere questo scudetto, e soprattutto chi è secondo te nella lotta contro l'Inter per la conquista dello scudetto è venuto un po' meno rispetto a quelle che erano le reali potenzialità che aveva.
0: Guarda, l'Inter ha dimostrato in questa campionata di essere molto speculare, perché di sicuro non ha avuto qualche difficoltà con le sue diretti concorrenti, quindi qualche risultato un po' complicato, difficile con le top, diciamo, quelle che lottavano come lei per piazzamenti d'onore o il titolo stesso. Però poi non ha fallito, non ha sbagliato una partita contro le altre, quindi ha portato a casa tutti quei punti che gli sono serviti poi per certificare questo 21esimo scudetto con le medio piccole, diciamo così. Quindi è stata molto pratica come squadra. Era la più organizzata, secondo me, a livello proprio di rosa, aveva più equilibrio nei ruoli, aveva le alternative giuste, quindi aveva una profondità di panchina anche importante, che si è dimostrato importante in certi momenti della stagione. Ma c'è un dato che secondo me oggi salta all'occhio, caro Vincenzo: negli ultimi 15 anni, se ti vai a vedere, il dirigente più vincente ha un nome solo.
1: Ah sì, sì, Beppe Marotta, c'è poco da dire.
0: Se ti metti a sommare gli scudetti che ha vinto tra Juventus e Inter, c'è stato un intervallo di Maldini una volta, di Manna la seconda, Giuntoli, e poi sì, Paratici nella fase finale della Juventus vincente, ma poi il resto Marotta. E quindi ancora una volta ci dimostra che il calcio è fatto dagli uomini, dai dirigenti, dai manager e quant'altro. E io non dimenticherò mai, te l'ho raccontato più di una volta, le lezioni di Ausilio a Coverciano al corso direttori sportivi, in quella fase in cui l'Inter aveva delle grosse difficoltà economiche, dove dovevano fare della fantasia e dell'intuito il calciomercato, perché non potevano andare ad acquistare campioni, a pagarli a peso d'oro, e lui comunque riusciva con Baccini, con tutto lo staff che compone, insomma, l'area tecnica dell'Inter, a presentare sempre delle squadre competitive e vincenti. E quindi ancora una volta io penso che sì, gli allenatori, bravissimo, perché ci ricordiamo, non ci dimentichiamo che lo scudetto è stato vinto da un ragazzo che aveva fatto 12 presenze in Serie A, mi sembra, se non erano 12 erano 13 l'anno prima, salvando il Parma dalla retrocessione, ma soprattutto la forza di un allenatore oggi, ancora di più oggi, è determinata dai giocatori in primis, ovviamente, questa è una banalità, è un'ovvietà, ma soprattutto dalla classe dirigente che ti stiene, e che da lì arrivano poi risultati importanti. Ora vediamo se quest'Inter riuscirà a crescere, perché già guardiamo a domani, ovviamente, lo scudetto,
1: certo,
0: mettiamo in archivio, festeggiamenti un po', non lo so, mi hanno abituato ai festeggiamenti napoletani ultimamente, che a me mi
1: casano. Quando fai il pullman scoperto sul lungomare Caracciolo vinci facile, voglio dire.
0: Che quello. però sì, ho visto, c'è la differenza.

0: comunque di festeggiare in certe piazze, tra l'altro ovviamente.
1: Se tu pensi che gli ultimi scudetti i tifosi della Juve neanche li festeggiavano più dopo 9 di fila, punto. E adesso invece pagherebbero di tasca loro per poter festeggiare, capisci che poi dopo la fine magari devi vedertele
0: sempre.
1: Ti
0: mancano quelle, sì, quelle serate, quelle notti magiche, chiamiamole così, sì. Al netto di questo parentesi di costume società, come dicono quelli, sì, bravi, diciamo che l'Inter ha strameritato lo scudetto, i rivali hanno avuto del cioè Napoli è la prima rivale di Napoli, che poteva sicuramente, sì, ripetersi, però amico mio è stata falcidiata veramente dagli infortuni, e non infortuni qualsiasi, cioè i giocatori secondo me tra i più determinanti della rosa del Napoli. Il Milan è, al netto di Allegri, il Milan non era ancora pronto secondo me per giocarsela per il titolo, anche se c'è stata una parte della stagione che sembrava lei quella che la Juventus ha commesso ancora qualche errore sulle scelte tecniche e le ha pagate care, quindi anche Spalletti poi è entrato in corsa, ha rimesso un pochino in sesto la baracca, però abbiamo visto l'altra sera pareggiare in casa una squadra matematicamente retrocessa con dei valori nettamente inferiori dei tuoi, e vuol dire che questa Juventus ancora manca una cosa per tornare ad essere una protagonista. E vabbè, le romane navigano nei loro problemi al netto della bella vittoria purtroppo per noi di lunedì sera della Roma di Gasperinia a discapito.
1: Ma aspettai qualcosa in più dalla tua Fiorentina? No, l'hai vista proprio in vacanza,
0: ma come no, ma anche solo per l'orgoglio, per... Hai fatto una stagione imbarazzante,
1: sì. Adesso ti sei tolto la dosso la scimmia della retrocessione, dovresti
0: hai fatto bravo Vanoli e nessuno la riconoscenza sarà, nel nostro mondo non esiste. Però Vanoli li va riconosciuto, è arrivato alla Fiorentina, aveva 4 punti, stanno dietro a tutti gli addetti ai lavori, agli statistici, a tutto quello che vuoi, nessuno si era mai salvato partendo da quella situazione. Alcuna volta dimostrazione che la rosa non era da lotta per non procedere, e che il campionato italiano ha dei limiti evidenti ormai a tutti. Sei riuscito a salvarti, bravissimo, hai fatto un capolavoro. Però ora rimangono Atalanta, Genoa e Juventus. Ora, al netto che incontrerai il tuo allenatore Palladino, che si gioca anche lui delle chance importanti per rimanere a Bergamo, stai attento Vincenzo, che certo, non, sì, non è scritto da nessuna parte che possa essere l'allenatore dell'Atalanta la prossima stagione, anche lì ne potremo vedere delle belle. Poi un Genoa salvo che con De Rossi, che subentrò insieme a Panoli nella stessa giornata e fu la prima partita fra subentranti, fino in parità 2-2 a Genova, e poi c'è la partita dell'anno per noi, ma anche per gli 20 per certi, sì, aspetti.
1: Sarà molto scusate tosta, peraltro in un orario delicato, visto che si deve giocare in contemporanea anche con il
0: 12:30, capito? Quindi di conseguenza la Juventus ci gioca una fetta importante, è tutto. Bravo, io voglio dire, ma che andare in Champions vuol dire soldi, prestigio, poter fare un mercato in una certa maniera e quant'altro. Tutti giochi la faccia, vediamo la sta faccia, perché comunque c'hai da questa parte c'è un ex dirigente che ha scritto delle pagine di storie importanti nella Juventus, no? Sì, sì, quindi certo. C'è Fabio Paratici, che insomma c'è stato 9 anni, mi sembra, non mi ricordo, 10 anni alla Juventus, essendo promotore dell'Under 23, Cristiano Ronaldo e quant'altro, e quindi non lo so, che non spero, mi voglio augurare che non penso a fare una scampagnata, capisci cosa ti voglio dire io, a meno che il buon Fabio Paratici non abbia un debito nei confronti della squadra che deve scontare, capito?
1: Tra l'altro, però, diciamo, tu mi citi Paratici e io faccio questa liaison, quello che hai detto giustamente sull'Inter e Paratici. La Juventus che costruì la sua monarchia calcistica, perché poi adesso si stanno alternando un po' tutte a vincere, una vince un'altra, una vince una scudetta, eccetera. La Juventus ne ha fatti 9 di fila. Per costruire quella monarchia, la Juventus aveva sempre John Elkann proprietario, okay, quindi quello non è cambiato. Presidente Andrea Agnelli, grande competenza di calcio, sin da piccolo con Gianni Agnelli andava in giro per i campi, conosceva buoni pezzi, i giocatori, respirava aria di calcio, grande competenza.
0: Era un Agnelli. Quindi dicendo Agnelli ha detto tutto il mondo Juventus.
1: Già con grande conoscenza del mondo del calcio anche a livello imprenditoriale, costruì questa struttura vincente, Marotta Paradici, Paradici che faceva il vero scout.

0: scouting, andava a trovare l'uomo dietro il calciatore, Marotta che definiva la trattativa e te lo portava a casa. Si crea una struttura solida, vincente, visionaria quasi. Poi arriva il momento di Ronaldo, la Juventus punta Ronaldo, Marotta dice non sono d'accordo, rischiamo di fare il passo più lungo della gamba, Andrea Agnelli che un po' come Icaro si avvicina troppo al sole, si bruciano le ali e comincia a cadere giù e dice possiamo fare a meno di Beppe, va via Beppe che va all'Inter nel frattempo a costruire quello che l'Inter è diventato adesso, Paratici, puoi fare tutto tu, invece no, perché Fabio poi perde quella che è la libertà di potersi dedicare a quello che sapeva fare meglio, e da lì poi via Paratici dentro Cherubini, poi via Cherubini dentro giunto lì, ma poi non c'avevi il presidente giusto perché arriva Ferrero visto che ci dia dimissione della Juventus, insomma la struttura della Juventus adesso è una struttura che non garantisce quella solidità e quella competenza che permette alla Juve di rialzarsi, quindi è tutto lì poi il discorso, no? La società
1: è stato l'appuntamento nostro di raccontandoti appunto che il successo oggi delle squadre di calcio è determinato da chi è dietro a scrivania. Oggi nella Juventus per domani non ha, a parte Chiellini che può essere un cuore bianco nero, un ragazzo che si farà sicuramente, potrà crescere e migliorare, ma anche Socobolli piuttosto che non per me incarnano lo spirito, lo stile Juventus, non so se rendo l'idea, non hanno quell'allure da dirigenti importanti per una club importante come la Juventus, capisci, non so se sono reso l'idea, quindi di conseguenza io lavorerei in un'altra direzione, perché poi sappiamo che il Khan sì è il proprietario ma è molto distaccato da questo mondo, diciamo che è un uomo più di finanza, è un uomo che smembra e vende le aziende, è un uomo che è più orientato al profitto che al successo di quello che sta facendo, quindi non interessa portare all'apice le sue creature, come guardava la Ferrari negli ultimi anni, anche se hanno investito su un pilota importante e quant'altro, però sempre in quel limbo.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza io rimango dell'idea che sono le figure professionali che danno, che determinano. Ci sono allora perdonami Vincenzo, è il mio lavoro. C'è un dirigente italiano bravissimo che ha mosso i primi passi a Genoa, alle Genoa. Io lo conosco da una vita, stava dietro la sua scrivania, andava per i giocatori, si è formato, ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid per 10 anni, ma le vere fortune. Oggi giocherà la finale di Champion e vincerà una Premier. Perché non poteva essere un profilo della Juventus, parla di Berta.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro insieme a Berta credo ci sia anche Micheli, bravissimo.
1: Micheli a Napoli, uomini creati da Gianluca Nanni, nel Brescia che fu di Guardiola, di Mazzone, di Baggio, capisci?
0: Poi
1: hanno avuto successo a Napoli, hanno vinto a Napoli. Questo dico io. Cioè perché non c'è la voglia, la volontà dei nostri presidenti di andare alla ricerca di investire su figure altamente professionali come sono stati Franco Ballini, per esempio, era un altro personaggio che prendeva l'allure da Juventus, da dirigente juventino, sbaglio, senza andare troppo in là nel passato. Cioè ci sono le figure importanti, non le conoscono? Affidate a chi le conosce, valutate almeno, cioè, chi sono questi giovani emergenti dirigenti che hanno fatto la giusta gavetta e hanno stile e poi i risultati li hanno ottenuti.
0: Secondo te, visto che sono molto d'accordo con quello che dici, la questione Berta Micheli fa capire tanto di come poi in realtà non si sia saputo scegliere, probabilmente avventurandosi scelte anche come cose innovative, esotiche, come vuoi tu con Comodi per esempio. Però non è giovane, però potrebbe essere venuto in questo momento nella sua storia la possibilità, l'occasione per Carnevali di entrare in un top club.
1: Sì, bravo, ha un altro profilo che a me piace molto, è un figlioccio di Marotta anche lui, è cresciuto anche lui con Beppe Marotta, e ti voglio ricordare che ci sono dei profili che hanno fatto le fortune della... l'Under 23 della Juventus è stata una creatura di Filippo Fusco, che ha fatto un capolavoro nell'individuare certi giovani, perché il calcio moderno cosa ci insegna? Se tu oggi vai a vedere il campionato primavera italiano, le squadre che sono al vertice del campionato primavera italiano sono tutte squadre che non hanno la del 23, ok? Più o meno. Quindi questo ti significa, ti determina il fatto che è un campionato tra la primavera, la Serie A o la Serie B, sono due sport totalmente diversi. Quindi è un campionato prettamente giovanile, non ha più la valenza o l'importanza che poteva avere qualche anno fa campionato primavera. Oggi il 2006 al 2007 bravo, lo fai giocare non come under nella primavera, come fuori quota, ma lo fai giocare nella seconda squadra, nella famosa under 23, sei d'accordo con me?
0: Certo.
1: Quindi anche la Juventus lì è stata pionieristica in questo progetto. E oggi si ritrova dei profili in prima squadra che hanno fatto quello step intermedio della Serie C con l'under 23. Quindi ci sono i manager bravi, ti ho detto Filippo Fusco per citartene qualcuno, cioè ci sono profili importanti che hanno la mentalità da Juventus, che devi comunque primeggiare e fare ottenere risultati.
0: Devi vincere.
1: No, ho capito. Sì, appunto, lo racconto storie, io non capisco questo collì da dove è venuto fuori. Un profilo internazionale, bene, vado su un profilo internazionale. Ma
0: che spessore. Tra l'altro lo stesso Berta, per quanto italiano, lo possiamo considerare un po' internazionale, un po' come Raida, che a un certo punto hanno lasciato il calcio italiano,
1: Madrid, certo. Ma ci sono, ti ho detto, vado a braccio, perché io sono molto istintivo, non preparo molto, non preparo quasi niente, ma ti potrei citare tanti altri esempi, lo stesso Gianluca Nani, che ha avuto una carriera un po' altalenante, però ha fatto il direttore, è stato l'unico, il primo direttore a lavorare all'estero italiano. In Inghilterra ha lavorato per 3-4 club, ha lavorato a Dubai nella squadra del Sheikh Mansour, Al Jazeera e quant'altro. Cioè è un profilo assolutamente internazionale, magari non è propriamente da Juventus, però una Roma che sta cercando un dirigente, tra l'altro è romano di Roma, è un cuore romano, un pacchiotto, vai a Barballo, un profilo come Gianluca Nani, che comunque con l'inese sta ottenendo dei risultati straordinari, o sbaglio?
0: Certo.
1: Watford ha un po' votato a fine stagione perché allontanandosi la quota dai playoff, quindi ha mollato un pochino, e infatti hanno sostituito l'allenatore e stanno votando vari profili per l'allenatore l'anno prossimo. Ma se vuoi investire su un management importante, diciamo che la Fiorentina finalmente è andata un po' contro tendenza.
0: Sì.
1: Quindi l'arrivo di Paratici ci ha dato un messaggio diverso.
0: Ho la sensazione che ancora non ci si fidi in casa Fiorentina di Paratici.
1: Madonna, sei troppo, sei un osservatore attentissimo.
0: Sì,
1: hai paura in certi momenti, Vincenzo, hai paura, te lo dico.
0: Però da questa sensazione.
1: Allora, come io si è raccontato, dove si arrivare domani, un certo malangio,
0: sì,
1: a Firenze con un trattore, sì, e ti vedi alla parte con una ruspa, scusami, non con una ruspa,
0: ti
1: presenta con una ruspa, è una metafora che uso spesso nei miei appuntamenti radiofonici e televisivi, perché c'è troppe tossicità e criticità all'interno di questa azienda, a parte che per abbiamo avuto due direttori sportivi che sono alternati, il buon Pantaleo Corvino, a cui voglio un gran bene, sai il rapporto che mi lega a lui, e il buon Daniele Prada, che comunque alla fine di Fo di Raffa la Fiorentina la portava in Europa, qualche giocatore ce l'ha fatto vedere, contatto. Le problematiche sono in altre aree che ora stanno emergendo una dietro l'altra, ma non solo per la Fiorentina, perché il problema medico-sanitario, vedo che il problema che stanno vivendo anche altri club, no Vincenzo?
0: Sì.
1: Quindi l'area medica a Napoli si rumoreggia, a Roma c'è dei problemi, quindi anche lì la scelta, vedi, le figure all'interno di un'azienda sono fondamentali.
0: Certo,
1: il team manager, certo, la comunicazione, per certi aspetti del settore giovanile, lo scouting e quant'altro. Quindi sta accadendo questa cosa in un altro tempo molto importante, di questo direttore mi disse in confidenza: Costantino, io non posso entrare con una ruspa, purtroppo devo entrare un pochino per gradi, no? Con piedi un po' di piombo, non è che posso entrare e dire te via, te rimani. Ecco il problema che sta un po' vivendo, affrontando, fa Paratici 5 questa Fiorentina, perché ora attaccando con mano ormai da 4 mesi che è qui, si sta rendendo conto che sì, la squadra può avere dei limiti tecnico-tattici, atletici, perché non è stata fatta una preparazione, perché Pioli ha sbagliato lo sbagliabile, però ci sono anche delle aree interne che vanno assolutamente rivedute e corrette, ecco, passami questo termine.
0: No, è così, poi abbiamo seguito il filone giusto, perché io adesso ti riporto, per esempio, proprio in casa che hai chiamato tu, appena si è risolto il conflitto dirigenziale Gasperini-Ranieri, non per dare colpe a qualcuno, ma quando si è creduto che uno dei due doveva restare, l'altro andare, zac, clic, la Roma riparte e adesso punta dritto verso un posto in Champions. Quindi se risolvi le problematiche societarie, quasi per magia tutto il resto viene da sé.
1: Funziona, sì. Però perdona l'incesso, io Ranieri non lo posso considerare un problema, capisci?
0: No, no, ovviamente no, però magari due personalità forti insieme lo sono.
1: Cavolo, dovrebbe essere loro a trovare il giusto equilibrio per il bene del club, dell'azienda che ti paga, per la società che ti paga. A me non è piaciuta la diatriba, la mutad tra Ranieri, figlio di Ranieri, piuttosto che le dichiarazioni di Gasperini. La curva gli ha già riconosciuto i giusti meriti a Ranieri, ma deve sostenere ovviamente Gasperini perché lui è il condottiero in questo momento. Da me è dispiaciuta perché Ranieri è una persona fine, elegante, di un'intelligenza sopraffina, ha esperienza da vendere, ma se ci fosse un pochino più di chiarezza nei ruoli, nelle competenze, cioè, la figura, cioè, Claudio, cosa devi fare? L'ambassador, bene, controllare che, verificare che, dare di mandare messaggi ai più giovani, per esempio, capito? Sì. Comportamenti negli atteggiamenti. E anche lì, ti ripeto, io una figura come Agnelli lavorerei sempre nel mio web, per esempio.
0: Definendone bene il ruolo, chiaramente.
1: Definendone, bravo. Oppure gli fai fare il selezionatore oggi della nazionale italiana di calcio. Ecco,
0: sì, sì,
1: è quella pila, come dico io, quell'allura esatto per fare il selezionatore della nazionale italiana di calcio. Tutto lì. Però è una figura come Ranieri, soprattutto perché è quel trade union tra il calcio che è stato e il calcio che è, perché lui li ha vissuti tutti e due mondi,
0: sì, sì,
1: perché
0: poi...
1: lui andava alla Fiorentina negli anni che furono, e quindi può essere quel ponte che ti può aiutare a vivere meglio il calcio di oggi, le criticità del calcio di oggi, riportandoti anche i pregi del calcio che fu, ecco, tutto lì. Io come Ranieri non lo taglierei mai fuori, insomma.
0: Secondo te si sentiva ancora in questi anni di Roma troppo allenato, visto che ha smesso lo scorso anno e che di fatto Gasperini ha ereditato quello che era il suo lavoro, e quindi questo involontariamente l'ha portato a interferire un po' col lavoro di Gasperini, che ne ha sofferto?
1: Cioè io mi immagino la scena, ci troviamo a Trigoria, io e te, Ranieri e Gasperini, si pensa insieme, io e te dobbiamo parlare di quello che vuoi, si può cazzeggiare di tutto di più, ma è normale che due uomini di quello spessore scendono in argomenti anche tecnici o tattici, no?
0: Certo.
1: Cioè Ranieri verrà di dire a Gasperini perché non fa giocare Tizio Sempronio, o perché magari non in mezzo al campo non schieni questo assetto, no?
0: Certo.
1: Lì sta la maturità delle persone. Gasperini deve essere magari un po' Rontello Gasperini, un po' presuntuosetto, no, magari per rispetto a Claudio Ranieri gli spieghi il perché delle sue scelte e si crea un confronto, un dialogo. Non penso che Ranieri, per come l'ho conosciuto io, per quello che ci racconta la storia, sia uno che abbia imposto le scelte a Gasperini, ok?
0: Sì.
1: Ma lungi da me il pensiero che lui abbia detto deve fare giocare a Tizio, deve fare giocare a Sempronio, deve giocare in difesa a 3, difesa a 4, difesa a 12. Però i loro confronti, i loro dialoghi sono certo che molti vertevano sulla questione tecnico-tattica. Quello non ho dubbio, ma perché il loro lavoro è la loro vita. Cioè, Ranieri, quanti anni è che allena? Quante panchine ha seduto?
0: Cioè, quanto teneva la panchina della Roma, soprattutto?
1: Tra l'altro, poi a quanto teneva la panchina della Roma? Roma e Cagliari penso siano due realtà che rimarranno sempre nel suo cuore, insomma. E quindi ti ripeto, lì c'è stato proprio un misunderstanding nel umano, secondo me, nel non trovarsi a pelle fra le due figure, che mi sembrano anche figure parecchio lontane, anche umanamente parlando.
0: Gasperini
1: mi sembra più freddo, più genovese, più ligure, più
0: umane,
1: cinico.
0: Conflittuali, nel senso che comunque sono entrambi di grande personalità, quindi personalità contro personalità.
1: Poi si scontrano, le personalità dovrebbero invece fare il bene di un'azienda, secondo me, ecco, quando hai figure non yes men o posti fissi, ma esatto, di forte personalità, dovresti sopportare dei vantaggi alla tua azienda, migliorare la tua azienda, farla crescere, ecco,
0: esatto.
1: Proprio, secondo me non si sono trovati a pelle,
0: no, sono d'accordo.
1: Te lo do per certo, e per quello ci racconto qui non ho confidenza con Gasperini, non lo conosco, però sai, di là aveva una famiglia che tosta, cioè, davanti a quei casi te ti togli il cappello, ti cospargi il capo di cenere e abbassi il capino, sì, perché questi hanno dimostrato di essere degli imprenditori della Madonna, di saper fare calcio, cioè hanno un impero, certo, industriale che uno non si immagina nemmeno, e quindi il rispetto lo devi avere nei confronti della famiglia Percassi. Certo. Di là invece, non essendo magari, non essendoci magari una proprietà presente, che è importante aveva tanto anche la proprietà della Roma, magari lui si è sentito un pochino più forte. E poi sai, l'ultimo treno anche per Gasperini, sì, ha vinto l'Europa League e quant'altro, però rimarrà quello che nei grandi club non ha combinato niente alla fine, capisci? È rischio alto quello, capito?
0: È così. Guarda, prima di salutarci ci sentiamo una nota audio che è arrivata dal nostro amico, così te la faccio commentare e poi ci salutiamo.
2: Ciao Vincenzo, Marco Letta, vorrei salutare innanzitutto il Salentino Nicoletti, sono Marco Moretta e gli volevo dire una considerazione da lui, dalla sua lucidità. Nella Juventus mancano i giocatori che siano più che altro uomini prima che giocatori. Il Locatelli di turno sta peccando di questa dote di essere il trascinatore voglioso, ma lì non dipende secondo me dal fatto dell'appartenenza o meno a un club. Se non ce l'hai, non ce l'hai quella garra per vincere le partite e anche di corto muro, come diceva Allegri. Che ne pensa? Un suo giudizio e anche con piacere se va via Vanoli per la sua Argentina. Ciao!
0: Oh, quante domande per te.
1: Bravo, se poi sai, Salentini da loro venerdì era a Pisa a sostenere il mio Lecce che giocava con Pisa, tanto mi dispiace per gli amici pisani perché il vero derby toscano è Pisa Fiorentina, è stata ufficiale, diciamo che abbiamo affossato il Pisa matematicamente, ma era già retrocesso praticamente, quindi bene per il Lecce. Senti, allora intanto rispondo sulla questione del Locatelli. Diciamo che a me la Juventus nella sua storia mi ha abituato ad altri leader. Se oggi devo considerare Locatelli un leader, c'è un cortocircuito che negli anni
0: è diventato apertissimo.
1: Punto. Quindi voglio un gran bene, sicuramente un gran bravo ragazzo, un giocatore, tutto quello che volete. Però io ricordo altri della Juventus, non voglio citare gli Scirea, i Bettega, i
0: Ma Belli, tu basta anche soltanto che dici i Tevez, gli Wayne, i Dybala, Manzukic,
1: bravo,
0: i Chiellini, Basagli, Buffone,
1: fermati che parliamo, non siamo qui. Che Locatelli, bravo, fa le cose per bene.
0: A posto però.
1: Lì, ecco. Su Vanoli, Chaco, bravo, diventerà un grande allenatore, però è associato all'anno orribile di questa Fiorentina. Il problema di Paolo Vanoli è che se sicuramente in una struttura organizzata farà bene come tecnico, perché l'ha dimostrato anche in passato, però la paura, conoscendo bene Firenze, che se perde due partite di fila parte l'abolo un'altra volta l'anno prossimo. Già domenica col Genoa si prevedono aspre contestazioni anche da parte della curva di Firenze, giustamente, perché festeggiare un centenario così non se lo aspettava, non se lo augurava nessuno. Quindi Paolo Vanoli, grazie, ottimo lavoro, bene per il tuo curriculum, hai salvato una squadra che a detta di molti avrebbe fatto fatica a salvarsi, però auguri, insomma,
0: auguri figli,
1: cercare tue fortune da un'altra parte. Okay. Con tutto il bene, voglio farlo, lo conosco, un ragazzo straordinario, gli auguro tutto il bene possibile di sedere un domani sulla panchina del Real Madrid, però purtroppo è associato a una stagione libica. La Fiorentina.
0: Ti archiviamo.
1: Risposta all'amico Salentino, qui non vedo l'ora di scendere, guarda, non vedo l'ora sia luglio per andarmi a godere il mio Salento. Vincenzo sei graditissimo.
0: Ah, mamma mia, a me guardami, sfondi una porta aperta, perché io adoro il Salento, quindi no, accetto ogni invito, ogni invito.
1: L'entroterra è meraviglioso, la cucina, il mangiare. Guarda, non vedo l'ora, guarda, passi questo mese e mezzo di molteplici impegni che ho fatto il mercato, Vincenzo.
0: Eh già. Adesso si comincia a ballare. Anzi, ti do una notizia che commentiamo insieme, che mi è arrivata proprio poco fa, e te la vado proprio a riprendere a raccontare, perché pare che la Juventus abbia trovato intanto l'accordo totale con Alison Becker sui termini personali per un contratto fino al 2029 a 5 milioni l'anno. Adesso si sta lavorando per raggiungere un accordo con il Liverpool, che non ha ancora deciso se vendere il portiere oppure no. Sono avviati i colloqui. Sarebbe un gran colpo per la Juventus.
1: Sì, finalmente torni ad avere un portiere degno da Juventus. Si parlava di Gea, si parlava di tanti profili importanti. Edison lo conosciamo bene, la sua agenzia tra l'altro li conosco molto bene qui con là.

0: hanno buonissimi rapporti con la Juventus, quindi mi auguro che vada in porto, perché allora sì, mandi un segnale forte.
1: Intanto cominci da portiere, che poi lo sai, calcio tutto bello, tutto facile, eccetera, intanto guardami il portiere che parla, l'attaccante che segna. Il
0: resto lo sistemiamo. Puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare il portiere, bravo, a staccare.
1: Bravo, bravo. Costa, come sempre un piacere, sappi che vabbè, tanto ci sentiamo in questo mese e mezzo, ma quando scendi giù ti chiamo.
0: Sarà un piacere, un abbraccio.
1: Ciao, Costa.
0: A tutti gli amici, ovviamente, di TV Radio. Grazie a te.
1: Costa, Tino Nicoletti, noi ci prendiamo una breve pausa, ricomincerò il calcio tra pochissimo con i soliti collegamenti con tutto il mercato web, poi c'è la Pote Carlo, che come sapete si è spostato dal mercoledì, così torneremo sull'Inter e sulla scomparsa di Evaristo Beccalossi, e tante altre cose, vi aspetto.

0: Rotocalto. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mazza quello con le mani.
1: Presente come sempre in cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca che sta lavorando alla puntata di Maracanà, così come Francesco Trigali, Lucio Marinucci, Marco Pieri, che poi con Stefano Pallomeni completeranno la squadra Maracanà. Noi però adesso dobbiamo andare, credo, nella redazione del mercato web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, io intanto un ricordo anche da parte tua di aver visto Beccalossi, perché oggi ci siamo svegliati con questa notizia terribile. L'Inter ha fatto
3: solo, quindi insomma vabbè, no, è una questione legata anche alla condizione fisica, a parte i battuti, ma sì. Ma non penso ci siano presupposti per andare avanti insieme. Credo che non ci siano nemmeno, ti dirò, dal punto di vista fisico e anche tecnico tattico, cioè io vedo proprio chiusa l'avventura di Luca Colonnato. C'è ancora un anno di contratto, quindi va detto, c'è la questione di da risolvere dal punto di vista economico, trovata una soluzione, però non credo che Luca Colonnato possano continuare insieme dopo la stagione che è stata, perché poi anche al di là dell'infortunio.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024.

0: su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Un battone, anche perché poi non è facile trovare un dirigente sportivo che ti dia determinate garanzie e che vada comunque, ma alcuni qui si vuole sbagliare. Per esempio, ha dalla sua nome l'intuizione Alisson Santos, che è un giocatore che conoscevano oggettivamente in pochi e che è riuscito a pescare.
3: Sì, sì, in panchina, io di questo poi parlerò dopo con Pierpaolo Matroni in particolare. A Napoli mi dicono che c'è grande curiosità nel vedere se ci possa essere un ritorno di Sarri. Tu lo escluderesti?
2: No, escluderlo mi sembra eccessivo, nel senso che comunque Sarri sta vivendo una stagione particolare di poco la Lazio. Per ora hanno sempre detto tutti che vanno avanti insieme, ma non so quanto crederci, perché si vede una stagione da bodate continue tra Sarri e lo Tito, e anche tra Sarri e Fabiani nello specifico. A Napoli ha lasciato un percorso incompiuto e secondo me, se vuole riprovare a vincere lo scudetto o comunque insomma andare ad altissimo livello, delle big il Napoli è praticamente l'unica che può rappresentare un'occasione, quindi secondo me non è da chiudere. Io col passare delle settimane maturo dei dubbi sul fatto che vada via Conte, quello è il tema. Cioè la nazionale secondo me non è una soluzione così concreta come immaginava veramente. Può essere
3: Manchester, può essere, insomma ci sono anche delle panchine all'estero che potrebbero essere
2: sollecitate. Sì, quelle sono una soluzione, però per vedere, sai, Manchester è una sfida che io credo che oggi chiunque prenda, cioè sia molto attento a fare, perché è vero che Conte ha rianimato tante situazioni, però insomma, forse se andasse in mano al Manchester United e riuscisse a cambiare la storia della Champions, sarebbe probabilmente il più grande,
3: sì, quando non è stato,
2: sono insomma, a me sembra recente la di Ferguson, ma in realtà sono passati dieci anni, quindi non hanno vissuto una stagione decente da allora
3: con Mourinho, quindi massimo hanno avuto l'Europa League, però basta poi.
2: Sì, vabbè, però se metti l'Europa League nella storia del Manchester United,
3: no, è proprio niente.
2: Diciamo che vale come la Supercoppa del Napoli di quest'anno.
3: Esatto. No, quindi siamo. E qualora
2: Conte per me Sarri è un'opzione, però Sarri non sono così sicuro che vada via Conte, questo è il punto.
3: Ok, però qualora andasse via Conte e Sarri andasse a Napoli, ma stiamo proprio giocando un grande anticipo, secondo te chi è che potrebbe abbracciare la panchina della Lazio, il progetto della Lazio, senza chiedere garanzie o chiedendole magari a questo punto le garanzie?
2: In effetti le sia da garanzie.
3: Strappolone a Sarri, diciamo, sarà un insegnamento per chiunque dovesse arrivare, no?
2: Sì, decisamente, nel senso.

0: penso che sia lezione, perché poi al di là del fatto che Guido ci ha fatto tutta la stagione a spiegare che secondo lui era una giusta, via dicendo, però resta il fatto che all'allenatore non l'aveva detto, quindi cioè, al di là dell'ingiustizia o meno, quello è il problema che tutti vorranno evitare. Non ti so dare, cioè sono sincero, non ti so dare una risposta, anche perché non sono circolato grandi voci. La Lazio in questo momento parte un po' in seconda battuta rispetto ad altre realtà, cioè lì Vanoli potrebbe essere un'idea, se non è in cui lasciare la Fiorentina, ci possono essere soluzioni di questo tipo. Però al momento non credo che Lazio abbia ancora pensato a questo discorso.
1: Anche perché sappiamo che la Lazio si gioca la finale di Coppa Italia, quindi intanto devono stare tutti tranquilli, felici e contenti, cercando di portare a casa una Coppa che diventerebbe veramente una salvastagione clamoroso per come è andata la stagione della Lazio.
0: Sì, ma poi c'è anche le valutazioni su Fabiani, perché io credo che lo Tito stia facendo prima quelle. Cioè, non sono così sicuro. Cioè, io credo che non voglio andare avanti con Fabiani, ma deve capire come, a chi affidarsi. E quelle sono prima dell'allenatore, quindi secondo me è impegnato al massimo a fare quelle. In questa parte poi lo Tito è impegnato molto sulle questioni politiche in queste settimane, quindi sta pensando un po' ad altro, secondo me.
1: Ad occhio e croce direi sì. Ultimissima proprio battuta al volo, questa è una settimana che può far uscire altri capitoli dell'inchiesta arbitri da quello che avete annusato in redazione?
0: Comunque sì, perché da oggi si sono sentiti gli esponenti della Serie A, Head of Competition Butti, si sono sentiti nei prossimi giorni, forse la prossima settimana, alcuni club referee manager della Serie A, tra cui Giorgio Schenone dell'Inter, che però non dovrà essere l'unico, quindi aspettiamo insomma qualche sviluppo sicuramente in base a quello che racconteranno. Alcune convocazioni mi sembrano strane, però vabbè, perché ci sono dei nomi, delle persone che sono state convocate, sono tutte persone informate sui fatti, nessun indagato, chiamiamolo, però sempre la convocazione di Lorenzo Dall'Agli, che capo editoriale della Lega Serie A, francamente non capisco che cosa possa mai dire di rilevante al PM. In altri casi sarà più interessante capire, insomma, ci potrebbe essere qualche sviluppo, ancora stiamo ancora navigando un po' a vista per capire dove vuole andare a parare in testa.
1: A meno che, ribadisco, poi non ci sia qualcosa tra le mani che non sappiamo e che poi venga tirato fuori, perché noi per adesso siamo lì a guardare e a restare un po' perplessi sempre in mezzo a questa strada, dove o è stata un'inchiesta più severa, cioè l'accusa più severa rispetto a quelle che danno le carte in mano al PM, o magari quelle vere carte che hanno portato il PM a fare quelle accuse severe ancora non sono venute fuori. Quindi siamo lì, guardiamo e valutiamo.
0: Quello è il dubbio, perché noi quasi tutte le inchieste del passato le seguivamo avendo le carte in mano, cioè più o meno sempre c'erano le carte a disposizione in un modo o nell'altro, su svalenze, tutto quello spesso negli ultimi anni. In questo caso no, quello che i giornalisti proprio non si lascia capire è se non le abbiamo perché c'è un PM che lavora in modo un po' diverso dagli altri, sapendo molto nascosto le sue carte, oppure se di fatto non ci sia nulla, cioè. Però è una domanda alla quale è ancora difficile
1: rispondere. Non possiamo rispondere, ovviamente siamo lì a guardare, vediamo quello che succede. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, tutto il mercato web,
0: buon proseguimento,
1: breve pausa per noi e poi rientriamo con la Podecarlo.

0: Allora, come annunciato, adesso andiamo da L'Apotecario Lapone. Buongiorno intanto.
1: Ciao a te, ben trovato.
0: Allora, giornata triste per il calcio italiano, per l'Inter, per il Brescia, ma direi per tutta l'Italia, perché poi ci sono dei campioni che appartengono a tutti e che fanno parte in qualche modo in campo e fuori dal campo un po' del tessuto sociale italiano, perché la scomparsa di Evaristo Beccalossi ha scosso tutti, ha reso un po' più triste la festa dello scudetto dell'Inter, ma allo stesso tempo è l'ultima gioia che l'Inter quest'anno è riuscita a regalare a Evaristo. Tu lo conoscevi molto bene, quindi ti lascio naturalmente spazio per ricordarlo.
1: Ma intanto ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi: quello da tifoso giovanissimo che andava allo stadio da piccolo a corretto del papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Boron, Muraro, Canuti, Pozzini, cioè, l'Inter dello Scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no, che aveva veramente giocatori fantastici, un Inter tutta italiana, con la realtà italiana, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo Scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo Scudetto in una cavalcata trifale. Ma quello che mi colpiva era che ci pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi siamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Tu puoi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io esatto, personalmente, sì. Per chi era della mia epoca, vedere il colore prima il bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
0: Sì,
1: e quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto più epico di quanto già non fosse. Se ti trovi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedi che erano colori, lo vedi da lontano, poi da piccolo vedi che le distanze sono diverse di quando sei adulto, e insomma hai un'immagine completamente definita. Qui non solo potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi, e quando andavi allo stadio, io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nella fine degli anni 70 e poi ho suonato lo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che mi è rimasto il cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che mi ha fatto Beccalossi, Berlusconi, anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi si vidi in quella cornice fantastica da vicino, nei parterre, a distanti pochi metri, non mi sembrava vero, e vedere cosa faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i giocatori stessi della sua squadra e quindi gli avversari di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
0: Quanti ce ne sono di giocatori così oggigiorno?
1: Allora, chiaramente non esistono più, perché vengono fermati subito. Appena c'è un ragazzo che si comporta come Beccalossi, o che appena c'è il pallone più degli altri, magari ne fa qualcosa che non dovrebbe fare, quindi non dare il pallone al compagno, viene subito messo in panchina dall'allenatore di turno. Oggi non vediamo più giocatori come Beccalossi per colpa anche dei settori giovanili che diciamo schiacciano il talento in funzione del gioco di squadra. E questa è una cosa. Lui aveva una straordinaria anarchia, e però era un'anarchia paradossale, perché la sua anarchia era al servizio della squadra. Cioè non era un attaccante, un bomber che segnava e faceva tutto per conto suo. Era un fantasista che faceva per conto suo, ma che poi apriva gioco, lanci meravigliosi, poi anche gol bellissimi, ma la sua qualità risiedeva nel fatto che, pur essendo anarchico, però giocava anche al servizio della squadra, quindi questo è il grande paradosso. Dopodiché la seconda parte di Beccalossi l'ho vissuta da giornalista e anche in modo più cosciente, e mi sono trovato di fronte a un Beccalossi diverso da come io lo immaginavo. All'inizio ci rimasi anche un po' male, devo essere sincero, perché lo conobbi una volta nel 2006-2007 e lo presentai davanti a un gruppo di bambini. Insomma, c'era un momento tra me e lui non piacevole, perché io ci rimasi anche un po' male. Io feci una battuta dove risero tutti, lui invece non l'aveva capita, convinto che avessi detto una cosa sul serio. E quindi io quella volta lì non mi presi molto bene, però lo presentai davanti ai ragazzi, lui fece i numeri, la gente mi apprezzò tantissimo, davanti a 300 ragazzi. Poi però dopo l'ho conosciuto meglio, ci avevo visto tante altre volte, e allora lì ci siamo divertiti molto. Ho giocato a calcio con lui, e questa è stata la cosa più bella della mia vita. Insomma, a un certo punto mi ricordo che eravamo col collega, era Gianluca Rossi, che era in campo, io ero in panchina. A un certo punto l'avevo fatto innervosire, perché Luca è tanto estrionico anche lui, quanto snervante, perché anche lui tiene tanto il pallone. E allora gli ho detto: basta, fuori, là, entra tu. E quindi posso dire che mi ha messo in campo lui e mi ha fatto esordire quella partita. Tra l'altro, il nome di un amico che è morto anni fa, è una scomparsa davvero terribile, quella di Claudio Rippi, il nipote tra l'altro del Claudio Rippi nazionale. E poi l'ho conosciuto, e diciamo che tanti altri momenti, in tante altre feste, situazioni sempre pubbliche, ma sicuramente a me rimane nella testa quello che è successo 2 anni fa. Perché 2 anni fa, festa della seconda stella dell'Inter, che tra l'altro io ho presentato davanti a 1000 tifosi, una vicenda che capiterà anche quest'anno, tra l'altro tra 20 giorni, il 25 di maggio ci sarà una grande festa con 1000 tifosi e lo Spirit di Milano, che è uno spazio con tutti gli intercati di Milano, e ci saranno tanti grandi personaggi. E in mezzo a quei grandi personaggi, 2 anni fa, io l'ho presentato davanti a Marotta, davanti a Gioele Dix, Beppe Severnini, Enzo Iacchetti, a tanti interessi, no, del Francesco Arena. E c'è tutto sul palco Beccalossi, lo chiamo vicino a me, infatti ho pubblicato la foto poco fa, e c'è Paolo Rossi che non poteva essere lì presente. Paolo Rossi si è collegato improvvisamente dietro di noi e abbiamo dato vita sul palco al numero
0: i rigori.
1: Paolo Rossi, esatto, lo prende in giro per i 2 rigori sbagliati con Inter Slovan Bratislava. In un'epoca storica nella quale le partite di Coppa non venivano trasmesse in televisione, non sempre almeno. E, tra l'altro, sferi della città, che sferi di Roma, la Roma non te la faceva, le sferi di Milano non poteva vedere la partita.
0: Per cui sai che me la ricordo anche io questa cosa, penso sono anziano anche io.
1: Quindi, dove volevi vedere la partita dell'Inter, faccio un esempio, ma eri di Milano, basta, non potevi, devi andare allo stadio, ma lo stadio è pieno. E quindi non potevi, era una cosa ridicola ovviamente, per cercare di che la gente, se avevano paura, la gente non andasse allo stadio. Morale, io direi che in tutte le circostanze in cui l'ho conosciuto ne ho incontrato la qualità anche umana, l'estro, ma anche la ruvidezza, la capacità di essere un battista notevole. Bene. Molto detto, molto franco, schietto, anche un po' permaloso, ma anche molto
0: umano, diciamo.
1: Molto umano, che sì, aveva una serie di qualità che non nascondeva, ecco.
0: No,
1: e questa cosa la volevo
0: quanti fare. Giocatori anche fuori dal campo sono come era poi Evaristo, perché anche qui c'è più divismo ora che all'epoca, questa sensazione.
1: Guarda, io ho conosciuti tanti di calciatori, io posso dire che ho la fortuna di essere amico, veramente amico, o essere stato amico calciatori con i quali io sono nato, perché io ero un grande amico di Nazareno Canuto, che è scomparso purtroppo a lui quest'anno. E poi adesso Evaristo non era un amico, ma una persona che conoscevo piuttosto bene. Posso dire invece di essere molto amico di Ivano Bordon e di Carletto Muraro, con i quali tra l'altro ci sentiamo spesso, e che oggi tra l'altro ho sentito. E posso dire che sono tutte persone che hanno delle qualità diverse da quelle di oggi, perché oggi noi viviamo un calcio dove i calciatori vivono tra social, tra uffici marketing che si occupano della loro immagine, i soldi che guadagnano e quant'altro, e hanno un atteggiamento dentro e fuori il campo dove una maggiore fragilità, paradossalmente, di questi giocatori. Che non conosco bene la vita, ne conosco soltanto una parte, ma perché è normale, come sarebbe per me o per te se avessimo 22 anni guadagnassimo 2-3 milioni all'anno, sì. O 7 o 8 che siano. Quindi, tutto questo alla fine genera naturalmente dei personaggi sovradimensionati, molto fragili, molto vulnerabili, e che quindi hanno atteggiamenti involontariamente dileschi, ma è tutto dovuto

0: naturale. L'Inter però ha fatto in tempo per regalare l'ultima gioia a Evaristo Becalossi, così parliamo proprio di questo scudetto meritato, conquistato sul campo senza grossi rivali, mi verrebbe da dire, perché magari all'inizio si pensava che Milan potesse fare di più, poi c'era il Napoli che, come dici tu, aveva una squadra magari anche più forte, poi però gli infortuni, gli stop eccetera eccetera hanno sicuramente messo in difficoltà la squadra di Conte, e l'Inter è la squadra che ha vinto lo scudetto perché ha avuto un passo più regolare, soprattutto con le squadre tra virgolette più abbordabili, detto che poi quando c'è stato da affrontare anche partite complicate, piano piano si è trovata, è riuscita a vincere anche quelle lì dove magari aveva qualche difficoltà in più, perde il derby, ma l'importante è vincere poi tutte le gare che ti avvicinano di più allo scudetto. Lo scudetto arriva, adesso c'è anche una finale di Coppa Italia. Il grande rammarico resta essere usciti dalla Champions League, ma non in generale, bensì per mano della Bodo Glimt. Però qual è stato, come racconta questo cammino dell'Inter di Chivu, che per lui poi prima grande panchina, subito centrato l'obiettivo?
1: Beh, sono scudetto davvero fantastico per come è venuto, ma contemporaneamente io penso per quelli un po' più anomali, perché non mi è piaciuto per niente il tipo di clima che si respirava intorno. Cioè, di tutti gli scudetti che l'Inter ha vinto nella storia, proprio è stato un ambiente un po' tossico, troppe polemiche, anche inutili, anche legittime, ma troppe polemiche, e tutto questo alla fine non puoi vincere. Ma quando si vince è normale che gli altri, si è capito, però perché questo è lo spirito dell'Inter.
0: Ti sentiamo male, Napo, avvicina la bocca alla cornetta.
1: Dall'anno scorso, per aver perso tutto negli ultimi giorni, un po' come era venuto nel 1967, quando l'Inter perse praticamente tutto su Tiziana, perse lo scudetto, perse la Coppa dei Campioni, perse la Coppa Italia, tutto nell'arco di pochissimi giorni. Quindi lo shock fu grande, e quello rappresentò la fine della grande Inter. Qui invece non hai tanti dicevano l'anno scorso, perché io sono per rivedere i giornali, le cose che si scrivevano, l'ho vista chiaramente avendo la possibilità. Insomma, diceva che quella era la fine di un'era, che quindi l'Inter l'anno scorso chiudeva un'epoca, chiudeva un mini ciclo. Invece non è vero, anzi, l'Inter a distanza del 1967 ha continuato, e dopo aver perso tutto ha vinto due, anzi una, perché la Supercoppa è sfuggita, ha vinto il campionato, la Coppa del campionato, e ora anche una finale di Coppa Italia, che per me è già tanto, perché poi spero che la vinca, ma per me l'Inter, il cammino che ha fatto quest'anno è formidabile. Rimangono chiaramente le sfide contro il Milan e Juventus, che l'Inter non riesce a giocare bene. Poi ha vinto con la Juventus, ma ha vinto male, nel senso che ha vinto quella condizione, con quella vicenda, sicuramente rimane una Juventus tossica.
0: Ti sentiamo lontano, Lapo. Lapone. Vogliamo provare a richiamarlo? Non mi sente. Lapo.
1: Non mi sente. Nella sfida si è detto che l'ultimo, allora dava la sensazione di essere un bel campionato. Quest'anno lo vince l'Inter a mani basse, e allora il scudetto di basso livello, ma di basso livello perché sono convinto tutti improvvisamente, perché la terza esclusione dei mondiali dell'Italia e la.
0: Non lo sentiamo proprio più, allora facciamo una cosa, richiamalo un attimo, dici, mettiti, togli il viva voce, perché se no Angelo riesce a contattarti, a parlare con te, diciamo, tra l'altro neanche a sentirti. Quindi dicevamo, insomma, uno scudetto, come sta raccontando Napo, in un clima molto particolare, diverso, che però comunque resta sempre comunque uno scudetto. L'Inter che adesso affronterà la finale di Coppa Italia cercando di fare quel double, che comunque rappresenterebbe un valore ancora in più rispetto a quello che è stato poi il cammino, appunto, in campionato di Perchivu, che non solo alla prima o grande occasione riesce a centrare la scudetta, potrebbe centrare la sua primissima grande occasione su una panchina anche il double. Ecco, ti abbiamo recuperato, Lapo, non mi sentivi, no, ti sentivo.
1: Ho continuato a parlare senza sapere che non c'ero più in diretta.
0: Io urlavo, ti chiamavo, dicevo, Lapo, metti la bocca vicino alla cornetta, non mi sentivi, vai, adesso ti sentiamo.
1: Era l'auricolare che non sentivo più, l'auricolare.
0: Ti sentiamo.
1: Quindi non so dove sono arrivato, però.
0: No, sostanzialmente stavi raccontando appunto di questa stagione strana in un clima non proprio positivo che ha portato.
1: Ah no, ecco, no, sì, quello sì, l'ho sentito. Quindi, di fatto, l'idea che

0: ci sia stato l'eliminazione dell'Italia dai mondiali 30 volte consecutive, il pessimo rendimento delle squadre di club nelle coppe europee, delle polemiche inutili, la presenza contemporanea di grandi allenatori che però non sono riusciti, uno di loro, a portare a termine il loro percorso in modo positivo, con il suo Spalletti che comunque adesso è ancora in ballo per la conquista del posto in Champions e che quindi è ancora lontano dal dire che lo fa, con Allegri che non ha dato ancora un contributo così fondamentale, ma anche se il Milan è improvvisamente imploso nelle ultime giornate. Il Napoli di Conte che sì, d'accordo, gli infortuni, ma io voglio ricordare che il corrispettivo dei infortuni che ha avuto il Napoli, posto che gli infortuni del Napoli, io non capisco perché non venga detto, gli infortuni che ha avuto il Napoli sono anche causati da livello muscolare, e se sono tutti a livello muscolare, quasi tutti almeno, no? E evidentemente qualche responsabilità.
1: Mi pare 16 o 17 muscolari.
0: Voglio dire, se sono 16 interventi è possibile che non si dica che la colpa è anche dell'allenatore, dello staff tecnico, che o della preparazione in qualche modo, magari una minima responsabilità ci sarà. Quindi io non la scrivo a sfortuna, la sorte malvagia e funesta, ma cioè, succede a volte, ma succede anche che ci sono delle responsabilità. E comunque sì, se anche fosse così, diciamo che gli infortuni che ha avuto il Napoli, che talmente hanno minato il cammino, perché il Napoli è una squadra fortissima, però voglio dire che allora lo stesso anche per l'Inter l'anno scorso, quando più che degli infortuni comunque aveva avuto, e aveva le coppe europee. Allora, se l'anno scorso l'Inter ha avuto le coppe europee e ne hanno minato il cammino, perché chiaramente c'è una stanchezza che alla fine si è troppo conclamata nel finale, il Napoli quest'anno ha avuto gli infortuni che ne hanno minato il cammino e quindi gli hanno impedito di poter essere competitivo. La differenza è che, ripeto, gli infortuni sono però stati tutti nello stesso segno, e dove qui si fa molto di responsabilità oltre che di sfortuna. Dopodiché io credo che l'Inter abbia fatto sicuramente, quello che hai detto tu, una Champions League pessima.
1: Quella è la macchia, diciamo, della stagione.
0: Sì, sì, è la macchia, perché non devi mai uscire col bollinte in quel modo, poi. Non ha giustificazioni, l'ho detto molto male, lo dico anche oggi, ma è una critica. Però se qualcuno mi dice, ma il calcio italiano è questo. No, il calcio italiano sarà anche questo. Però io guardo il cammino dell'Inter negli ultimi anni e voglio ricordare a tutti che l'Inter ha fatto negli ultimi anni due finali di Champions e ha perso agli ottavi una volta con l'Atletico Madrid ai calci di rigore, Atletico Madrid che tra l'altro oggi era in semifinale quest'anno. Cioè, il cammino dell'Inter, e tra l'altro l'Inter veniva anche da una finale di Europa League con Antonio Conte, persa anche,
1: sì, lo ricordo.
0: Non gliela perdono, anche grazie a scelta scellerata di mettere Gagliardini al posto di Eriksen. Ma vabbè, la questione è, se io penso al calcio italiano sicuramente dico siamo in crisi, se penso all'Inter, l'Inter fa parte di questa crisi perché comunque fa parte del calcio italiano, però il rendimento che ha l'Inter rispetto alle altre non è anche lontanamente paragonabile, e trovo sbagliato anche solo aver inserito l'Inter in questa specie di, come posso dire, di cuffio di soldi, perché l'Inter ha dimostrato che con i pochi soldi che si hanno a disposizione, e l'Inter ne ha meno di altri, visto che l'Inter è quella che ha speso di meno negli ultimi anni rispetto alle altre, però tu puoi fare un'impaginazione della squadra eccellente, che non vuol dire che deve andare sempre avanti così. È chiaro che il calcio italiano non può starsi così, non va bene per niente, è tutto male, è tutto un disastro, scandali, procure, e poi le scommesse, e poi hai lo scandalo degli stadi, e poi già si diceva degli arbitri, e poi di chieste che si rovina, cioè non puoi, non sappiamo neanche chi è il nostro PT adesso,
1: chi sarà il presidente federale,
0: non sappiamo nulla. Io credo che sia il peggior momento dell'intera storia del calcio italiano, questo proprio in assoluto, mai vissuto niente di peggio di questo.
1: Non
0: può andare meglio, o vogliamo iniziare a fare, e secondo me molto dipende dalla cultura con la quale noi affrontiamo le vicende calcistiche, forse anche civili, ma io dico che è ora di cambiare.
1: Perché a scavare mi sa che stiamo scavando abbastanza ancora.
0: Io dico che non sono anche un po' stufo di polemiche sterili come quelle che vediamo. Cioè, siamo stati lì a piangere 3-4 giorni per l'Italia che è fuori dal mondiale, poi vedo che appena c'è la polemica, per esempio quella delle procure, si tuffa dentro con atteggiamento più grossitaro di quanto non sia la visibile voglia, la necessità di andare sulla verità, e c'è più la volontà forcaiola da una parte, vendicativa dall'altra, e c'è sempre voglia di andare oppure di guardare nel sensazionalismo invece che di contare.

0: in modo asciutto. Magari è ora di abbandonare anche quel tipo di, ma questo lo dico non per fare il ramoscello d'olivo, però lo dico agli juventini, milanisti, interisti, romanisti, bastiati, anche basta con questa forma di rivalità che è andata molto, ma molto, ma molto oltre il limite civile, perché qui stiamo parlando di social nella quale la gente si minaccia tutto, anche di morte, nella quale la gente dice delle cose terribili. Oggi sono riuscito a leggere anche dei commenti irriferibili sulla morte di Beccarossi da parte di alcuni tifosi.
1: Ovviamente sai che i social hanno scoperchiato diverse fognature.
0: Fogne non ne posso possibile, perché io del sai com'è la gente non ne posso più.
1: Lo so.
0: Perché la gente è responsabile per se stessa. E se il calcio migliora, e non è grazie al fatto solo che il calcio migliora grazie a se stesso, ma anche per la gente. Quindi io mi auguro veramente che, ma è ovviamente un augurio che
1: molto effimero,
0: il fiato corto. Mi auguro comunque che qualcuno si ravveda, ecco.
1: Invece, guardando al futuro, detto che c'è ancora una finale di Coppa Italia e quindi c'è la possibilità di chi vuole fare addirittura il bis quest'anno e avere un double, che sarebbe per lui qualcosa di straordinario, così come per l'Inter, hai il sentore che si stia pensando al prossimo anno con tanti cambiamenti, visto che ci sono tanti giocatori magari...
0: Ci sarà una riforma.
1: Sì.
0: Ci sarà un'Inter riformata, non rivoluzionata.
1: Cioè, quali sono i giocatori che non ti aspetti di vedere l'anno prossimo all'Inter?
0: Boh, io non, davvero non so più niente. Cioè, l'anno scorso io non aspettavo più di vedere Çanoğlu e Thuram, per esempio, eppure sono lì e sono protagonisti e possono venire anche l'anno prossimo. E, non, questo io teoricamente non dovrei più aspettarmi di avere qualcuno come Bastoni o Çanoğlu o lo stesso Thuram o Dumfries, però non è scoperto nulla, che non dipende dall'Inter. So che l'Inter, quello che spero faccia è dare più peso al centrocampo. L'Inter non ha giocatori che abbiano centimetri fisici, non ha giocatori che hanno questo tipo di predisposizione, quindi c'è bisogno che la squadra l'Inter si doti di un po' più di muscolatura. Perché tutta la squadra dell'Inter, il centrocampo dell'Inter è tutto brevilineo, longilineo, magro, brevilineo, io parlo Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, sono tutti giocatori come dire, che hanno di grande qualità, ovviamente, che da vita anche un gioco affrontato, ma ora l'Inter deve cambiare, un po' perché Çalhanoğlu ha la sua età, nella quale tra l'altro aumentano il numero di infortuni, 3 l'anno scorso, 3 quest'anno, per un 3 di 6, e lo porto via per circa 4 mesi e mezzo, quasi 5 in diciamo totali 15 mesi, 16 mesi di competizione, quindi un peso piuttosto grande. Barella ha fatto il motorino, ma meno male che quest'anno grossamente può riposare, e la prima volta che riposa, fatto che l'Inter riposi bene, ma l'Inter quest'anno deve registrare qualcosa in difesa, deve capire chi mettere, che fare la difesa 4-3, è veramente un mistero quello che farà l'Inter, perché l'unica cosa che oggi mi sembra che possa rimanere uguale all'anno scorso, cioè quest'anno, chiedo scusa, è l'attacco. Per il resto io penso un Kone, vuol dire che non sarà Kone, ma un giocatore tipo Kone, un giocatore che abbia qualità tecnica, tipo Nico Paz, ma non Nico Paz.
1: Non ci credi molto in Nico Paz.
0: Ma non ci credo per niente, neanche se ci stiamo provando, tanto in un modo o nell'altro, come al Madrid, ma neanche è da più credere che Lukman è arrivato all'Inter, per intenderci, con Percassi che ha fatto qualunque cosa pur di non darlo all'Inter, qualunque cosa, tipo darlo all'Atletico Madrid per 10 milioni in meno, per me è una follia, anche perché l'Atalanta, con tutto rispetto, non era in corsa per lo scudetto. Lui ha detto: non cedo un giocatore del genere a una squadra che è una mia competitor, e con tutto rispetto, ripeto, per Percassi, io non so se il vecchio Percassi avrebbe fatto la stessa scelta, so che il giovane Percassi è stato molto più netto in questo tipo di modalità. Ora allora ci hai perso 10 milioni. Comunque sia, e anche un giocatore non voleva restare. Comunque l'Inter, ecco, serve un giocatore che vada via l'uomo, almeno uno.
1: Che salti uno più muscoli. Che è quello che è mancato in questi anni, non soltanto quest'anno. Grazie, Lapo, Lapone grande. Un abbraccio, Lapo De Carlo. Grazie a Lapo De Carlo. Noi invece ci prendiamo l'ultima pausa. Rientro, andiamo a Napoli da Pierpaolo Matrone e poi in Valdecchi. Vi aspetto.

0: Allora, dovremmo avere tra pochissimo Pierpaolo Matrone, quindi andiamo tra poco in casa Napoli. E allora, nel frattempo però vi ricordo appunto che c'è stato il ritorno del fior prodigo. E allora andiamo subito da lui a dirgli, a chiederglielo. Pierpaolo Matrone, ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il ritorno del fior prodigo fa pace con tutti più o meno, ma lascerà Napoli, parliamo di Lukaku.
1: Assolutamente sì, diciamo che ieri è rientrato a Castelvolturno, c'è stato anche un confronto con Antonio Conte dopo che, quando era rientrato la prima volta, quella toccata estiva un po' di settimane fa, non passò al suo ufficio e Conte lo rese pubblico, diciamo, il suo malcontento per il mancato gesto di Lukaku. Ieri invece c'è stato il incontro con Antonio Conte. Andrà via in estate Lukaku, questo mi pare abbastanza scontato. Sarebbe stato così anche senza questo caso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, anche senza l'infortunio, probabilmente, perché c'è questo patto con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, contratto triennale sì, ma dopo 2 anni già si sapeva che poi sarebbe potuto andare via. Infatti andrà via quest'estate, vedremo. Il Napoli non chiede tanto per il cartellino, considerando che sarebbe ben contento di liberarsi dei mezzo di stipendio, quindi potrebbe facilitare l'uscita dell'attaccante belga. Ieri è rientrato, c'è stato un confronto con Antonio Conte, non è finito fuori squadra, quindi resta in organico. Anche oggi si allenerà a Castelvolturno, vedremo se individualmente o comunque pian piano entrerà in gruppo. Credo che la volontà di Lukaku sia quella di avere anche una passerella finale, ecco, considerando che comunque è stato l'uomo copertissimo a McTominay dello scudetto dell'anno scorso, forse la meriterebbe pure una passerella finale, non la meriterebbe per quello che è successo nelle ultime settimane. Vedremo se Conte la concederà la passerella finale in una delle ultime 3 partite.
0: Quali sono le riflessioni che sono scattate immediatamente in casa Napoli subito dopo essersi di fatto scuciti lo scudetto dal petto?
1: Sicuramente la testa è a cosa non è andato, perché è evidente che non è andato. Il secondo posto per il Napoli, per un club come il Napoli, è sicuramente un traguardo importante, ha detto che comunque non va ancora tornare, e comunque c'è un buon margine, ma non esageratamente importante. Quindi il secondo posto va conquistato, lo studetto. È chiaro che la prima cosa che ti viene in mente sono i 42 infortuni, perché 42 fisici hanno evidentemente condizionato la stagione del Napoli, hanno condizionato il cammino europeo, hanno condizionato soprattutto il cammino in campionato. Vado con la testa appunto ai mesi di gennaio e febbraio, quando Conte di fatto ne aveva 13-14 a disposizione, ha dovuto, come diciamo qui a Napoli, veramente prendere pesce con l'acqua, perché non aveva uomini, si è dovuto reinventare partita dopo partita. Una squadra che di fatto ha cambiato 3 sistemi di gioco in questa stagione: c'era partito il 4-4-1 per poi passare al 4-3-3 per arrivare infine a questo 3-4-2-1, che doveva essere una soluzione emergenziale a detta dello stesso Antonio Conte, poi di fatto è rimasto il sistema di gioco definitivo. Quindi sicuramente tante cose non sono funzionate, ma la prima causa di questo mancato scudetto, ma non mancato scudetto, proprio del fatto che il Napoli non ce la sia giocata praticamente mai, se non appunto per qualche giorno, per qualche settimana prima di Parma, va sicuramente agli infortuni, perché 42 evidentemente sono troppi.
0: Quali sono stati i momenti più difficili e quelli migliori di questa stagione del Napoli?
1: Sicuramente i momenti più difficili, lo dicevo prima, tra gennaio e febbraio, quando di fatto conteva veramente 14 giocatori di movimento.
0: Però è stato il momento in cui il Napoli ha tirato fuori qualcosa in più paradossalmente.
1: Esatto, sì. Nell'emergenza Conti è sempre esaltato, lo conosci benissimo anche voi, anche qui ha fatto la stessa cosa. Quindi è chiaro che quello è stato un momento duro in cui appunto ha cambiato anche l'assetto della squadra, è stato costretto a cambiare anche l'assetto della squadra, l'ha detto lui a chiare lettere: avevo detto solo 2 centrocampisti e quindi non potevo permettermi di schierarmi 3 contemporaneamente, perché ne avevo soltanto 2. Quindi quello sicuramente è stato un momento difficile, però un momento, ecco, come dicevi tu, in cui il Napoli si è anche ritrovato e poi ha trovato la soluzione definitiva per questa stagione.

0: nel periodo di marzo ha permesso al Napoli di tornare in lotta per lo scudetto e poi appunto giocarselo per qualche settimana, non di più, anche a causa ovviamente poi del pareggio di Parma, della sconfitta contro la Lazio. E credo che queste due partite poi siano state il momento più difficile anche dal punto di vista delle critiche, fermo restando che poi ne devo dire uno di momento difficile sono tutte le notti della Champions League, o comunque la maggior parte delle notti della Champions League, perché penso a 6-2 ad Eindhoven, penso allo 0-0 l'Eintracht di Francoforte, penso alla partita di Copenaghen. Ecco, lì a Copenaghen sicuramente è stato uno dei momenti più duri, anche perché subito dopo quel pareggio in cui il Napoli di fatto aveva perso o quasi le speranze di qualificazione ai playoff, ricordo che subito dopo quel momento tante critiche ovviamente ad Antonio Conte, ma anche dall'interno della società, e quindi da Laurentiis in prima persona, sicuramente ci fu un po' di malcontento, tant'è vero che ci fu anche poi un confronto con Conte in cui ovviamente De Laurentiis ribadì la fiducia, però chiaramente volle sapere qualcosina in più su quei problemi che il Napoli in Champions League purtroppo, la Champions League è stata fallimentare, 30esimo su 36, non riuscendo a vincere anche contro chi era sotto, chi è finito sotto, quindi contro la 35esima, contro la 33esima, sicuramente quello è il più grosso rimpianto anche per il presidente di questa stagione.
1: Ultima domanda che ti faccio, Pier, è questa: il ritorno di Sarri, un Sarri bis, è soltanto la fantasia di qualcuno, una concreta possibilità?
0: Una concreta possibilità, te lo posso assicurare che è una concreta possibilità, perché ci sono già stati dei contatti, sebbene poi Sarri faccia bene a dire che non ci sono stati
1: queste
0: fantacalcio, ma sono dichiarazioni di facciata. Vi assicuro che dei contatti ci sono stati. Ora non so se sono stati dei contatti davvero per offrire la panchina del Napoli a Maurizio Sarri, però sicuramente della che ci ha parlato, non soltanto dopo la sconfitta contro la Lazio, ma in generale il presidente che tende ad ascoltare il parere di molti, credo di averlo detto anche altre volte perché lo dico spesso, è uno che si sente con diversi allenatori. Io vi posso assicurare che ad esempio un allenatore che sente spesso è De Zerri, che stima molto, chiaramente non può prenderlo perché è al Tottenham, però ci sono alcuni allenatori di cui si fida e di cui ascolta chiaramente il parere, e Sarri è sicuro che rientra da questi, perché si lasciano malino quando ci fu la situazione, poi nel corso degli anni però hanno riciclato i rapporti e sono rimasti adesso interporre un rapporto buono tra i due, quindi sicuramente c'è stato qualche contatto, tutto però passa ovviamente dall'incontro con Antonio Conte, perché ci sono delle criticità che De Laurentiis porterà sul tavolo chiaramente poi del confronto, quando ci sarà, dovrebbe esserci dopo la partita con il Bologna, quindi la prossima settimana, e tutto passa dall'incontro con Conte. La cosa certa è che Conte ha un altro anno di contratto, De Laurentiis non ha assolutamente intenzione di pagargli un altro anno di contratto cambiando poi allenatore, anche perché guadagna 8 milioni, sono circa 18 milioni lordi tra lui e il suo staff, quindi De Laurentiis, capirai benissimo, non ha intenzione di separarsi se la separazione non dovesse essere consensuale, e quindi è chiaro che tutto passa, manca il pezzo principale di questo puzzle, che è l'incontro con Antonio Conte. Se una volta che ci sarà questo confronto, Conte accetterà alcune cose che De Laurentiis si metterà sul tavolo, penso ad esempio al rigerimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, quindi anche un Napoli che tornerà a fare il Napoli, quindi non un Napoli che ha derogato rispetto ai suoi parametri come ha fatto nelle ultime due stagioni di Conte. Se Conte lo accetterà, si andrà avanti con Conte, altrimenti ti confermo che il primo nome, il più caldo, quello che piace di tu a De Laurentiis in questo momento, è quello di Maurizio Sarri.
1: Hai capito, sono molto curioso, popcorn in mano, e vediamo quello che succede. Intanto grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
0: Grazie a te, Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Allegri, buongiorno.
2: Ciao Vincenzo.
1: Come lo vedresti un Sarri bis al Napoli?
2: Bene.
1: Piacerebbe, ti convincere?
2: Ma sì, alla fine ha lasciato esteticamente la squadra che giocava meglio, comunque. Cioè, con questo Napoli meritava uno scudetto, anche forse due, però si trova una Juve comunque che in quell'epoca comunque sulla concretezza non scherzava.
1: E infatti ci fu
2: una squadra testa, che comunque fece due finali di Champions,
1: esatto, un testa a testa clamoroso e molto molto bello. Questa rosa sarebbe una rosa che Sarri potrebbe far, già così com'è, anche al netto di qualche partenza, far volare, visto che ha portato questa Lazio in finale di Coppa Italia.
2: Sarei curioso di vedere proprio

0: giocare la squadra, a partire dalla coesistenza di De Bruyne e McTominay. Sì, adesso vedremo. Vai su una certezza, però è chiaro che il messaggio è più vado all'estetica che a vincere subito. Cioè, una scelta totalmente filosoficamente, una scelta.
1: Un passo indietro dal punto di vista dell'ambizione immediata di successo, ma più a lungo termine di arrivarci con bellezza e magari con budget molto bassi.
0: Bisogna capire una cosa: in questo momento qualitativamente l'Italia è un vuoto.
1: Sì, voglio.
0: Dunque, chi è sarà abile nel costruire comunque una rosa con equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti, può aprire un ciclo, un mini ciclo, perché l'Inter ormai secondo me è a fine ciclo. Andranno i senatori, cambierà qualcosa quest'estate con l'Inter, almeno nell'intenzione di Marotti di costruire una squadra più giovane che possa aprire un nuovo ciclo. E lì c'è la possibilità, ne parlavo ieri con un amico e dicevo che alcune squadre comunque hanno perso questa opportunità, perché anche a livelli di costi diventare una squadra fissa in Champions non era così complicato. E lì ci sono le società che hanno investito male, che non sono riuscite a fare quel salto qualitativo che ne avrebbe permesso di essere in Champions con continuità e provare a fare qualcosa anche a livello continentale.
1: Sì, certo, è così. Invece torniamo un attimo sulla gara di ieri sera, perché nel contestualmente l'Arsenal ha conquistato una finale di Champions League. Come l'ha conquistata? Con merito? Che partita hai visto? Com'è stata? Come ti senti di analizzarla prima di presentare quella di questa sera?
0: Beh, è difficile comunque essere, diciamo, non obiettivi, ma diciamo corretti senza nominare l'arbitro. Cioè, l'arbitro ha comunque un'importanza negativa per l'Atletico.
1: Drammatico. Simeone abbastanza nervosi.
0: Ma c'è il VAR, ma c'è il VAR. C'è sul fallo di Griezmann, come fai a non fischiare? Comunque il fallo su Giuliano Simeone c'è fallo, è chiaro. È lui che non è astuto, che pensa più nel tiro, però perde gli appoggi. Se lui cade, è rigore nettissimo. E cambiava, perché comunque il secondo tempo abbiamo visto poco Arsenal, il fatto Atletico, poi sì. L'Atletico secondo me si è squilibrato nel dominare il gioco con gli ultimi 20 metri quando ha fatto entrare tutti quei giocatori offensivi. In creazione mancava qualcosa e non ha creato tanto, per la quantità di giocatori che ha messo in campo. Poi sordo comunque si è divorato un gol a questi livelli, non puoi. È lì la differenza tra un buon giocatore e un giocatore decisivo. Un giocatore decisivo quella
1: quindi
0: palla.
1: Quindi tu dovessi consigliare a un club di Serie A Sorloth, lo consiglieresti oppure no?
0: Adesso Serie A sì, certamente.
1: Però,
0: ieri abbiamo visto, ha avuto un'occasione in una partita con comunque grado di esigenza altissimo e l'ha sbagliata. Io ero, quando ho visto l'azione, come fa a sbagliare questo gol? Non ha manco centrato la porta. Non so se la tensione, se aveva...
1: Beh, ma a certi livelli la tensione non la nemmeno avere, diciamo.
0: Lì devi sfondare la rete. Perché poi cambia, la partita cambia. Se segni lì, cambia tutto. L'Arsenal, secondo me... Ma a me non mi ha convinto l'Arsenal, l'ultimo mese non mi ha convinto assolutamente. È più per demerito degli altri che per merito dei suoi, che li guarda in Premier, i punti che ha perso, occhio che comunque sabato gioca contro West Ham, che West Ham ha urgentemente bisogno di punti, con lo Sporting ha sofferto, adesso con l'Atletico, cioè è passato per la minima. Ma poi è capace di vincere 1-0 contro il Bayern e il PSG, attenzione.
1: E infatti quello che ti volevo dire, è più facile per l'Arsenal vincere la Premier, vincere la Champions, o tu gli dai una chance di poter fare questo clamoroso double?
0: Intanto su tutte e due le competizioni ha il destino tra le mani, perché in Premier se le vince tutte è campione d'Inghilterra e Champions è una partita.
1: Dove può succedere
0: Sai come va una partita?

0: Però sarebbe, non so, sarebbe un campione triste. Secondo me l'immagine dell'Arsenal è la faccia d'Arteta. Io mi chiedevo quando ho visto sorridere l'ultima volta Arteta. Non lo so, non mi trasmette assolutamente nulla sulle energie, sulla. Cioè, tu pensi in finale di Champions, cioè, comunque è una meta che poche squadre possono vantarsi di aver raggiunto. E lì, boh, non so, mi trasmette. Io ho voci che comunque quando era qui a Barcellona, nel filial, conosco qualcuno che giocava proprio con lui, era proprio in concorrenza per il posto in mezza punta. Lui non salutava nessuno, spogliatoio, era 19 anni,
1: Ok. Yeah,
0: entrava,
1: proprio.
0: non salutava nessuno, era iper competitivo.
1: Introverso sì per
0: Lo
1: colpa mia.
0: vedo, sì,
1: Hai capito?
0: cioè,
1: No.
0: calciatore era fortissimo, Arteta, eh.
1: Sì, assolutamente, lo ricordo bene. Giocatore bravo, bravo, bravo. Senti, invece stasera ci avviciniamo a questa partita che all'andata ha fatto fuoco e fiamme. Già secondo me in questa gara di ritorno ci sarà un atteggiamento un po' più accorto di entrambe le squadre. Basta un gol e il Bayern Monaco la rimette in piedi. Basta un gol e il Paris Saint-Germain prova a raggiungere la finale. Io ho la sensazione che quello spettacolo della gara di andata non lo rivedremo, ma magari sbaglio. Secondo te?
0: Ha contato l'under 12.
1: Tu dici che invece ci sarà
0: Non
1: un
0: so,
1: gol?
0: sono due squadre comunque che non sanno nascondersi. Io mi aspetto una. Almeno sulle intenzioni, mi aspetto una gara molto simile, se non uguale all'andata. Che non sono squadre che giocano con l'intenzione di avere controllo. Loro comunque giocano per attaccare. C'è una squadra che vince 5-2 al 70esimo in semifinale di
1: Ne
0: Champions
1: prende
0: e che
1: tre.
0: non riesce, e che non è che non riesca a controllare, è che non vuole controllare la sfida.
1: Esatto,
0: Vuol
1: esatto.
0: fare il sesto gol, vuol fare il sesto gol. Dunque, non posso immaginare
1: Che
0: che
1: cambia
0: una delle due
1: l'atteggiamento.
0: squadre, perché alla fine il Bayern deve comunque. Non si può snaturare perché comunque il Bayern deve vincere con due gol di scarso per andare in finale. La domanda è rispetto al Paris Saint-Germain. Ma il Paris Saint-Germain non è il suo controllare le sfide. Ricordati la finale del Mondiale per Club, che
1: Ma anche
0: perse
1: alla finale
0: 3-0
1: con
0: col
1: l'Inter
0: Chelsea.
1: l'anno
0: La
1: prossimo, dell'anno
0: finale
1: scorso.
0: con l'Inter l'anno scorso. Sono tante le partite comunque. Niente, un over 3,5 comunque. Lo giocherei.
1: Dice perché la vedi improbabile. Vediamo quello che succederà. Sono molto curioso. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Alen Valneghi, ciao Alen.
0: Ciao, grazie.
1: Sta per partire Maracanã, Lucio Marinucci, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, Nennillo Tringali, io lo chiamo Nennillo, è Francesco Tringali, Andrea Maiocca davanti alla console, tutta la squadra che ha confezionato e lavorerà questa puntata di Maracanã. Io saluto e ringrazio tutti quanti voi, saluto e ringrazio Giorgio Sorani
2: Mangia il pollo con le mani.
1: e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TMV News, oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali, il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter, e sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri, un po' come te avete anche condiviso lo spogliatoio a Milano per qualche anno, lo hanno già ricordato abbondantemente tante società italiane, tanti ex compagni, e noi ci serviamo del tuo parere per innanzitutto per avere un ricordo della persona Evaristo Beccalossi. Che cosa ti porti dietro di lui?
1: Ma porto dietro la sua simpatia, che era un ragazzo simpatico, proprio di compagnia, sempre allegro. Spesso l'ho frequentato anche poi fuori dalla nostra carriera calcistica, quindi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. L'ho sempre apprezzato come persona prima e poi come giocatore, ecco. Quindi poi ultimamente è stato male, quindi non sono mai andato a trovarlo perché non me ne sentivo di vederlo in quello stato, e quindi me lo ricordo ancora come quando stava bene e non come ha sofferto, diciamo, in questo ultimo periodo.
0: Si può dire che sia stato uno dei simboli dell'Inter di quell'epoca, appartenente a un calcio che non c'è più. Probabilmente, non lo so, un Beccalossi nei tempi di oggi facciamo anche fatica a ritrovarlo. Insomma, possiamo catalogarlo come una di quelle figure che appartengono a un calcio, a un mondo che oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi tu stesso adesso.
1: Sì, ma io ci ho giocato insieme quando, 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo al Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante, perché sapevo della sua delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica. Insomma, alla fine per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. E come ha ripetuto, come ha detto qualche altro mio ex compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, perché sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, penso che anche in quel periodo non fece bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra e a sinistra, era tecnica incredibile, mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo, ecco.
0: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce ne erano in abbondanza, a differenza di oggi in Serie A. Infatti mi verrebbe a chiederti, sì, curiosamente, c'è un calciatore di oggi, anche all'estero, volendo, che un po' ti ricorda lui per movimenti, caratteristiche?
1: Ma mi ricorda un giocatore, Cerchi, quello del Manchester City.
0: Sì.
1: Perché non si sa se è destro o sinistro, e Becca era la stessa cosa, non si sa se è destro o sinistro, non si sapeva se si calciava col destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti driblava, sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così. Cerchi non è ancora, diciamo, si è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite al Manchester City vedo che è un giocatore di altissima qualità, anche giovane tra l'altro. Il Becca era uguale, un giocatore così, è un giocatore che è imprendibile, però ripeto, Questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse il piccolo difetto, è non hanno la continuità, ma i talenti sono così.
0: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo Beccalosi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in mente, pensando, perché mi hai detto prima giustamente di esservi frequentati anche fuori dal campo, però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza la testa.
1: No, un ricordo particolare c'è stato quando abbiamo giocato, non bello per lui ma bello per me, però poi alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò due rigori e poi venne sostituito, no? Io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol al Tobelli. Quando rientrò nel spogliatoio mi abbracciò e mi fa: oggi mi hai salvato, perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vincevamo la partita sarebbe stato un disastro. Quello forse diciamo, è quello che mi ricordo maggiormente di lui nello spogliatoio dell'Inter.
0: Un bel ricordo di tempi,
1: sì, un bel ricordo,
0: purtroppo non torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, sì, lo porterai per sempre con te.
1: Sempre, sempre, infatti molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha sbagliato 2 rigori e io che ho fatto gol. Però le parole più importanti sono quelle che lui mi disse nei spogliatori, quindi la cosa più importante che rimane è quella, sono contento per quello che mi disse. Mi abbraccio e mi disse grazie Antonio per oggi.
0: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Sì. Evaristo Beccalossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21esimo scudetto della storia nerazzurra alle porte di un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo?
1: Scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nel cosiddetto pagellone dello scudetto, dove fanno tutti i giornalisti, anche perché è stato un grandissimo gestore, è riuscito a gestire una squadra dopo grosse delusioni la scorsa stagione, è un giocatore che è riuscito
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio e sanzioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche e sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice: alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
2: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato Marco Rubio, dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11.15 nel cortile di San Damaso per essere accompagnato da Papa Leone per udienza fissata alle 11.30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la Premier Giorgia Meloni.
3: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
2: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
3: Ora a Roma, armati di uno spollagente telescopico ed altre armi in proprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, sezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro minorenne è stato sotto la misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del Mein Kampf.
2: Vediamo lo sport. Super giovedì di tennis, gli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le 2 sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece, non prima delle 13, atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro

0: contro la francese Jean-Jean.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e stai informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta anche oggi dalla sede di Roma, un saluto da Lucio Marinucci qui in studio in questo giovedì 7 maggio 2020. Parliamo sempre appunto di Serie C in quest'ora di approfondimenti, perché poi dobbiamo anche parlare di quanto accaduto ieri nel secondo turno dei playoff e poi lanciarci anche nei discorsi che riguarderanno finalmente la fase nazionale, sostanzialmente dei playoff, degli spareggi salvezza. Io intanto saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani ad accompagnarmi come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61, ma anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però, come detto, partiamo con i risultati dei playoff. Non so se ce l'abbiamo in collegamento, ce l'abbiamo direttamente dalla redazione di TuttoC.com, Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, perché di solito mi collego di pomeriggio, quindi l'abituato. Buongiorno Lucio a tutti i telespettatori, a te e ai radioascoltatori.
1: Ciao a te Luca. Insomma, dicevamo che c'è da parlare di campo, perché poi ieri si sono disputate queste partite del secondo turno dei playoff. Io ricordo i risultati: Campobasso Pineto 1-1, Casertana Crotone 1-1, Città della Lumezzane 1-0, Cosenza Casarano 1-5, il risultato più roboante della serata di ieri. Poi Juventus Next Gen Pianese 0-2 e infine Lecco Gian Erminio 2-1 in rimonta. Insomma Luca, prima di andare poi anche sui sorteggi che ci saranno oggi, lo ricordiamo alle ore 12:30 in diretta anche su Sky Sport, ti chiedo che sensazioni ti hanno lasciato le partite di ieri, perché appunto qualche risultato è andato come secondo pronostico, invece qualcosa decisamente meno.
2: Sicuramente c'è lo scrittore argentino, no? Borges, Luis Jorge Borges, che diceva che il mondo è visto come un labirinto,

0: no? Dove è difficile interpretarlo fino in fondo, per cui è la
1: Questi sono i
0: stessa cosa.
1: playoff di
0: Quindi
1: Serie C.
0: i playoff di Serie C
1: Bellissima metafora, bellissima metafora.
0: sono complicati. Sicuramente il risultato più eclatante, Lucio, è stata la vittoria roboante del Casarano
1: Sì.
0: contro il Cosenza, netta. Io pensavo addirittura il Cosenza era in vantaggio 1-0 con Mazzocchi, forse hanno creduto di aver già passato il turno e si sono disuniti. Ho visto la partita un po' i highlights, e dove praticamente il Cosenza forse ha pagato la presunzione di aver già creduto di aver passato il turno, e questo è stato un errore, perché comunque non si prendono in casa 5 gol. Il Cosenza ha avuto comunque non durante il corso del campionato ha avuto un andamento abbastanza, diciamo, lineare. Ricordiamo, è iniziato con tante problematiche, con Guarascio che voleva lasciare, poi è rimasto, il tifoso che andava un po' contro quest'idea della permanenza del presente, quindi c'è stato un po' di strascichi che si sono portati fino alla fine. Forse Cosenza ha pagato anche di non avere una panchina lunga, ecco, questo può essere un problema nel playoff, soprattutto quando si gioca ogni 3 giorni. E il Casarano invece è una squadra sbarazzina, non ha pressioni,
1: Eh sì.
0: perché questa è la prima volta che si affaccia dopo 20 anni, si affacciava appunto nel professionismo, quindi con una società solida, con un allenatore giovanissimo, nel senso che lui è un neofita per la categoria, e sta facendo benissimo. Poi ci sono giocatori come Leonetti, l'attaccante ex Turris, ma anche lo stesso Chirico, Gradolfo, sono giocatori di categoria. Quindi ecco, lo stesso Chirico, che tra l'altro è il capocannoniere del girone C, sicuramente è una bella realtà quella di Casarano.
1: Sì, è una squadra molto ben costruita, ne abbiamo parlato tanto nel corso della stagione, anche perché era una di quelle che mi incuriosiva di più, tanti nomi anche di esperienza, Maiello è uno di quelli che per esempio ha incamerato esperienza nel corso di tantissime avventure, adesso il Casarano con merito va avanti per il Cosenza, chiudo la finestra, Luca con l'aspetto social, direi la fotografia principale, il fatto che sai, tutte le squadre di solito postano il risultato all'intervallo e poi il risultato a fine partita, il Cosenza ha postato esclusivamente il risultato all'intervallo 1-1, poi il risultato finale non si è visto sui post e questo è stato anche oggetto chiaramente di ironia degli stessi tifosi rosso-blu. Per il resto invece abbiamo detto, insomma, ci sono stati pareggi, alcuni, il Pineto ha sfiorato il passaggio di turno, il Crotone non va avanti a Caserta, anche qui sembrava potesse farcela fino alla fine, vanno avanti poi anche il Cittadella contro il Lumezzane, che forse è una delle squadre da attenzionare con maggiore obblighi prima di questo inizio della fase nazionale, perché comunque è vero che ha incontrato in alcune fasi del campionato delle difficoltà, ma è una squadra che comunque ha dei valori, ci si aspettava qualcosa di più sicuramente ad inizio anno e ora però può dire la sua, perlomeno dare fastidio a chi incrocerà.
0: Ma sì, sicuramente ha un organico importante. Alcuni dello scorso anno qualche giocatore è rimasto, quindi è una squadra che deve ritrovarsi a peccato di continuità nel
1: Eh
0: corso
1: sì,
0: di questa
1: molto,
0: stagione, di
1: molto.
0: continuità, per cui Cittadella sicuramente è una bella realtà, un buon allenatore che comunque ha fatto già qualche anno di esperienza dalla Caserta, prosesto, quindi sicuramente può dire la sua in questo mini torneo. Però attenzione al Lecco. Lecco, tra l'altro,
1: Vero.
0: io ero convinto che la Giana avesse passato il turno, invece non è stato così, perché infatti rivedendo quel risultato, ho visto 2-1 del Lecco, mi sembra 2 gol in
1: Sì, meno
0: pochissimi
1: di un quarto
0: minuti.
1: d'ora.
0: Quindi diciamo, è chiaro che il Lecco è una squadra che secondo me gioca un buon calcio. Io parlavo con Furlani, il portiere, secondo me anche qui hanno l'intenzione, vogliono ripetersi quello che hanno fatto, più o meno emulando quello che hanno fatto 4 anni fa quando vinsero col Foggia e andarono in Serie B, se ti ricordi.
1: Come
0: Per
1: no?
0: cui anche il Lecco è un'altra squadra che può essere insidiosa insieme alla Cittadella. Però ripeto, secondo me le squadre che possono fare bene, al di là di questi due, c'è la Pianese che è una bella realtà, gioca davvero un bel calcio, ma la Casetana sì, ha passato il turno, però sta un po' stentando, sia contro l'Atalanta, tra l'altro non abbiamo più formazioni giovanili dopo le nominazioni della Juventus Next Gen. L'Inter non si è qualificata, l'Atalanta diciamo non si è qualificata proprio per la Casertana settimana scorsa, però bisogna dire che la Casertana sta trovando difficoltà, ha trovato il gol con Rocchi che proprio di professione non fa proprio l'attaccante, e quindi 1-1, però ecco, da rivedere la Casertana. Invece io Casarano sono sorpreso del Casarano, ma anche di questo Campobasso che pian pianino sta andando avanti. Un pareggio col Pineto è un'altra bella realtà lì a Campobasso, direttore Figliomeni, uno giovane, si è ricompattato l'ambiente, dai, tutto ben costruito.
1: Sì, e peraltro ha chiuso anche in crescendo nel finale di stagione, nella regular season, molto, molto bene, molto solida come squadra. Ieri appunto ha rischiato, ma perché il Pineto anche decisamente difficile da affrontare, peraltro hanno anche dei sistemi di gioco per alcune cose simili, quindi era anche è stata anche una partita speculare, perlomeno per quello che ho potuto vedere io. E poi ci si avvia i sorteggi, Luca, lo ricordiamo ancora, tra poche ore, 12:30, e ovviamente le squadre che hanno passato il turno non saranno teste di serie, e si aggiungono le teste di serie che sono le terze, quindi il Renate, il Ravenna, la Salernitana, poi appunto il Lecco, la migliore qualificata di questo turno, e farà parte del novero delle teste di serie, e si aggiunge
0: prende il posto del Cosenzo.
1: Esattamente. Poi c'è il Potenza che chiaramente ha vinto la Coppa Italia di Serie C e quindi accede da questo turno. Attenderemo i verdetti dei sorteggi, però l'impressione è che possano uscire fuori delle belle partite, posto che poi ora si disputeranno sì sui 180 minuti.
0: Sì, facevo ragione stamattina sulla Salernitana, che potrebbe prendere come sfidante la Cittadella. Tra l'altro il Cittadella rievoca un passato recente. Lo scorso anno la Salernitana in Serie B vinse a Cittadella proprio, mi sembra, il 13 di maggio, e costrinse i veneti alla retrocessione 2-0, gol di Rustic e Simi, un po' di gol di Simi in quel campionato. Per cui voglio dire,
1: era l'ultimo turno,
0: quindi può esserci questo incrocio, ma ci può essere anche il derby con la Casertana. Lo scopriremo chiaramente alle 12:30, ci sarà diretta su Sky, vedremo quali saranno gli accoppiamenti. Chiaramente, come ricordavi tu, le teste di serie hanno la possibilità di giocare su due risultati su tre.
1: Sì.
0: È giusto giocare in casa la seconda.
1: Sì, esatto. Chiaramente è quello poi il punto. Giocare tra le mura amiche, soprattutto poi per alcuni campi, può fare la differenza. Perché, Luca, è vero che la stagione della Salernitana non è stata felicissima sempre in tutti i momenti, però giocare il ritorno chiaramente fra le mura amiche sposta tanto l'equilibrio. È probabilmente la squadra che farà più peso e più gioco anche sul fattore casalingo. Non che me ne vogliano Renate, Ravenna, Potenza e Lecco, che hanno ovviamente un cerchia di tifosi importante, ma non paragonabile chiaramente a quella dei campani.
0: Assolutamente no, la verità è la storia, sono i numeri che parlano a favore della serietà, no? Perché noi seguiamo la serietà, diciamo, per partito peso, diciamolo. No, è effettivamente, come dici tu, un seguito importante alla Salernitana, tutto il rispetto delle piazze che tu, la penna che mi hai citato. È chiaro che poi nella seconda parte, se dovesse passare il turno, c'è Catania, un'altra bella situazione che entrerà appunto il 17 di maggio. Vediamo come andrà a finire. Chiaramente i tifosi sono col fiato speso, soprattutto a Salerno, la Salernitana che vuole vincere questi playoff, perché dopo due retrocessioni, sai, andare in B è una campagna. Quest'anno ho battezzato Campania Felix, perché in Serie B c'erano ben tre squadre, perché no? Uno tra Casertana e Salernitana potrebbe arrivarci per la porta di servizio, vediamo così. E quindi vediamo se ci sarà questa possibilità da parte dei Granata, che devono attendere l'avversario, come anche le altre. Quindi sicuramente c'è tanta attesa.
1: Eh sì, tanta attesa. Io peraltro mi ero sbilanciato, e la Salernitana un po' a fari spenti, secondo me può pensare di fare un buon percorso nonostante tutto, però poi vedremo. Il responso del campo è quello più importante, quindi attenderemo le prossime settimane insieme. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre per approfondimento oggi sui playoff, e ti auguro una buona giornata, un buon lavoro, e ci riaggiorniamo presto.
0: Anche a te, Lucio, buon lavoro. Un abbraccio.
1: Grazie, grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco. La semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia a parte Neuer, indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in R7. Ora c'è la suggestiva sfida contro Alex De Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alex Hipopidin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Yannick Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitti, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta Cina, questa mattinata di questo giovedì 7 maggio 2026. Lucio Marinucci qui in studio, come sempre, per continuare a parlare delle vicende relative alla terza serie del calcio italiano. Ricordiamo ancora una volta che ieri ci siamo lasciati alle spalle il secondo turno dei playoff. Parleremo anche di capo, ma parleremo anche un po' di situazioni spinose relative ai vari club che stanno attraversando momenti complicati in questa stagione di Serie C, anche dal punto di stabilità societaria e di conseguenza anche progettuale. E facciamo un po' un riassunto, insomma, dei tanti temi con il prossimo ospite. Ci fa molto piacere averlo in diretta con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, l'avvocato Andrea Scalco. Avvocato, ben ritrovato e buongiorno.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei per essere qui con noi, appunto. Prima di andare a parlare un pochino magari anche di campo e proiettarci sul terreno di gioco, sul prossimo turno dei playoff, prima parliamo purtroppo, insomma, un po' delle situazioni spinose che riguardano alcuni club. Avvocato, perché ci sono stati appunto poi i deferimenti violate, insomma, per le violazioni amministrative. 5 club di Serie C sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale, chiaramente Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa. Insomma, avvocato, questi 5 club hanno attraversato delle pagine decisamente complicate negli ultimi mesi e in alcuni casi negli ultimi anni, e volevo chiederle un po' delle situazioni anche, insomma, riferite a quello che potrebbe accadere in futuro. Parlo anche della Ternana in questo senso, perché bisogna andare a passi spediti, dato che il tempo, se non sbaglio, è poco e stringe veramente in maniera quasi opprimente, possiamo dire.
1: Sì, esattamente. Innanzitutto il tema principale, come ha detto bene lei, è il tema appunto delle tempistiche, perché come oramai abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa stagione, ma anche chiaramente degli scorsi anni, il deferimento è il primo atto naturalmente di impulso, quindi di impulso da parte della Procura federale. Poi naturalmente spetta al Tribunale federale nazionale, certo, fissare l'udienza e andare a decretare, ovviamente con un primo grado di giudizio al quale ne potranno eventualmente seguire altri due, andare a decretare quelle che sono le possibili violazioni. La giustizia sportiva, in particolare in questo caso quella della FIGC, è una giustizia sicuramente molto celere, però si scontra da un lato con quelle che sono anche le tempistiche delle gare, ecco. Quindi siamo molto veloce, ma non così veloce di quanto si svolgono le gare, ecco. Quindi da questo punto di vista il tema tempistiche è come sempre un tema assolutamente preminente, tant'è vero che poi spetta al tribunale a valutare naturalmente la sussistenza o meno delle infrazioni contestate e anche a discernere e a valutare se le sanzioni possono e vadano applicate in questa stagione sportiva o eventualmente anche nella futura stagione sportiva, qualora naturalmente il tribunale lo ritenga opportuno e fondato, insomma. Quindi da questo punto di vista, come ha detto bene lei, ci sono questi deferimenti, ci saranno a breve, quindi sicuramente entro il mese di maggio, le udienze davanti al tribunale, mm-hmm, e capiremo effettivamente quelle che saranno le sanzioni, insomma.
0: Eh sì, capire appunto poi, come diceva giustamente, che tipo di ripercussioni potranno esserci anche nella prossima stagione. Chiaro che poi sono situazioni diverse, ovviamente, avvocato, un po' per i risultati sportivi, dato che alcuni club sono retrocessi sul campo, altri invece no, perché chiaramente Triestina, Trapani e Siracusa fanno parte della prima categoria, poi Crotone e Ternana no. L'impressione però, ecco, diciamo che se non è una corsa contro il tempo, poco ci manca. Chiudo anche il capitolo sulla Ternana, in campo c'è anche il sindaco Bandecchi, ex presidente, chiaramente figura nota al calcio ternano. Però l'impressione è che questa corsa contro il tempo possa non portare dei risultati, e quindi si rischi veramente poi di vedere l'ennesimo grande club dover riaffrontare una risalita tutt'altro che agevole, come già è capitato a tanti altri.
1: Sì, assolutamente. Aggiungo che il deferimento in questione, peraltro, riguarda il mancato versamento degli emolumenti, sì, e della contribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, e quindi del mancato rispetto della scadenza federale del 16 di aprile, appunto, relativa alle predette mensilità. Quindi è naturale che questo è un deferimento, appunto, ripeto, riguardante gennaio e febbraio 2026. Nulla toglie e poi anche le successive mensilità potrebbero essere messe sotto l'occhio di ingrandimento da parte della Procura federale, ovviamente con tempistiche ancora diverse. E è evidente che, poi questo l'abbiamo imparato a conoscere anche negli scorsi anni, in sede di iscrizione alla successiva stagione sportiva, il club ha di dimostrare di aver comunque versato e provveduto al pagamento dei debiti sportivi, quindi in primis naturalmente degli emolumenti nei confronti dei tesserati. Quindi è chiaro che qui parliamo, come detto bene lei, di un tema di deferimento relativo a queste mensilità, del quale poi naturalmente non sappiamo ancora, però potranno eventualmente scaturire altri filoni, oppure nessun altro, qualora vengano rispettati chiaramente le tempistiche previste a livello federale.
0: Ovvio, sì, infatti poi insomma ci sono i termini chiaramente riferiti sempre ai mesi, come diceva lei, di gennaio e febbraio. Il termine appunto era entro il 16 di aprile del 2026 e chiaramente non è stato ottemperato e di conseguenza poi è arrivato appunto il deferimento. Per i club poi invece chiudo anche la parentesi, per i club che sono sul campo retrocessi in Serie D, quindi Siracusa, Trapani e Triestina, si può fare una distinzione perché già effettivamente dovrebbero ripartire dai dilettanti il prossimo anno, e quindi le chiedo anche qui se poi il discorso sportivo può legarsi anche a doppio filo con il discorso delle varie violazioni e dei mancati pagamenti eccetera, perché poi non ci sono solo pagamenti ma ci sono state anche violazioni disciplinari per alcuni tesserati riferiti ad alcuni di questi club.
1: Sì, ovviamente qui il discorso, come ha detto bene lei, è differente, nel senso che di fatto applicare una potenziale, ripeto, perché poi sta sempre al tribunale verificare la veridicità delle violazioni contestate, certo, applicare delle sanzioni, quindi di fatto in questo caso dei punti di penalizzazione nella corrente stagione sportiva a delle società che di fatto sono già retrocesse, è chiaro che quei punti di penalizzazione non avrebbero non andrebbero a inficiare minimamente sulla stagione, e quindi di fatto sarebbe una sanzione di per sé non afflittiva. Proprio per questo, come dicevo all'inizio, è il tribunale che nel caso per caso valuta la veridicità delle contestazioni e eventualmente anche le sanzioni da applicare e quando fare decorrere queste sanzioni, proprio perché appunto uno dei principi fondamentali della sanzione deve essere comunque una sanzione afflittiva, e nel caso chiaramente delle società retrocesse l'applicazione di punti di fatto verrebbe meno questo principio di afflittività, insomma.
0: Ah certo, è chiaro, poi appunto si incrociano insomma i destini sportivi ed eventualmente poi anche tra virgolette le pene da dover scontare in questo senso. E prima poi di farle una rapidissima anche domanda sul campo relativa ai playoff, però volevo chiederle, ormai siamo arrivati sostanzialmente alla fine anche di questa stagione, ci si sta proiettando solamente sugli spareggi promozione, sugli spareggi salvezza, però le regular seasons si sono concluse già da un po'. Le chiedo dal punto di vista anche, ecco, amministrativo e gestionale del

0: la terza serie del calcio italiano, che è pur sempre una categoria professionistica, che tipo di giudizio possiamo dare a questa stagione? Perché l'impressione è che l'instabilità di purtroppo questa categoria, ma non solo, perché io poi tendo a ricollegare tutte le categorie del calcio professionistico, non si possono scindere totalmente. Le chiedo che giudizio possiamo dare, perché l'impressione è che ancora una volta abbiamo avuto vari responsi su appunto una difficile sostenibilità in questo calcio italiano professionistico.
1: Sì, questo è sicuramente in dubbio, penso sia oramai sotto gli occhi di tutti che soprattutto nella terza serie la sostenibilità, come ha detto bene lei, sia effettivamente difficile da ottenere, tolte quelle società ovviamente o particolarmente virtuose che hanno dei presidenti, delle proprietà facoltose che chiaramente si permettono di avere dei budget e delle spese oggettivamente anche fuori categoria. Per tutte le altre è naturale che, dato un numero così ampio di club, appunto come i professionistici, svolgere una categoria professionistica ha dei costi non indifferenti, e questi costi lo vediamo anno per anno, vanno ad inficiare sui club stessi e sulle difficoltà economiche degli stessi, insomma.
0: Eh sì, evidente, e mi taccio insomma su quello che accade poi anche in Serie D con appunto il campionato interregionale, dove anche lì ci sono veramente tantissime difficoltà, purtroppo anche di sostenibilità economica. Per il resto, avvocato, prima di salutarla le chiedo un parere anche su questa corsa playoff, quindi una piccola parentesi anche sul campo. Ieri hanno passato il turno alcune squadre, bisognerà attendere i sorteggi di oggi per la fase nazionale. Lei ha qualche favorita lì in Serie C? Perché ci sono comunque delle piazze importanti, per dire, subentra nel prossimo turno la Salernitana, che è una piazza che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa anche in Serie A.
1: Sì, beh, sicuramente ci sono piazze estremamente importanti, come ha detto lei, Salernitana, lo stesso Brescia che subentra anch'esso, lo stesso Lecco che insomma ieri, nonostante insomma l'iniziale svantaggio, è riuscito a rimontare. Sì. e fino a qualche anno fa era appunto in Serie B, quindi sì, vedo comunque dei playoff che sono sempre oggettivamente avvincenti a livello di anche con delle squadre che magari rappresentano delle sorprese, piacevoli sorprese naturalmente, perché fanno in modo di rendere più accattivante e meno scontato l'esito dei playoff. Quindi vedo che da questo punto di vista negli ultimi anni, ma questo è ormai sotto gli occhi di tutti, i playoff di Serie C sono sicuramente molto seguiti e anche rendono sicuramente il campionato più avvincente. Sì. Quindi dai, mi auguro che possono andare avanti. Poi insomma sulle favorite o su chi effettivamente possa vincere è complicato dirlo, ma sicuramente poi chi primeggerà avrà modo di farsi valere anche nella categorie superiori, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, dove non sempre le neopromosse sono retrocesse, anzi hanno avuto modo di dimostrare il loro valore anche nella categoria superiore, insomma.
0: È vero, me l'abbiamo visto anche in questa stagione. Poi appunto i pronostici fino alla fine sono veramente molto complicati, quindi attenderemo poi i prossimi turni, i prossimi verdetti, per magari avere delle idee un pochino più chiare. Avvocato, io a questo punto la ringrazio, è stato un piacere parlare con lei, le auguro un buon proseguimento di giornata e un buon lavoro.
1: Sempre grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie, arrivederci.
0: Grazie avvocato Andrea Scalco, con cui abbiamo parlato appunto di temi anche interessanti, perché poi bisogna sempre cercare di fare un punto sulle questioni di campo, che sono quelle che ci piacciono di più, ma bisogna dirimere poi anche quelle che appartengono ai tribunali, che appartengono alle gestioni societarie e di conseguenza poi alle stabilità di un club, di una squadra e anche poi di una tifoseria, perché non dimentichiamoci che poi dietro ad un club calcistico c'è sempre grandissimo seguito. Intanto riportiamo anche delle notizie, tra poco parleremo di Cittadella, qui ci sono delle dichiarazioni anche dei vari tecnici della Serie C, chi è andato avanti, chi no. Birindelli per esempio, l'allenatore della Pianese, ha parlato di veramente di non avere parole, ha detto che il sogno continua e quindi la formazione bianconera poi vuole proseguire nella propria corsa. È appunto uno dei comuni con meno abitanti del calcio professionistico e del calcio professionistico in Italia, 3.800 abitanti, ma questo è anche il bello della Serie C. Intanto però abbiamo subito in collegamento un nuovo

0: Ospite, ci fa molto piacere averlo con noi anche per parlare appunto delle squadre impegnate dei playoff, in particolare di una squadra dei playoff. È con noi e gli auguriamo un buongiorno, mister Claudio Foscarini. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, mister. E appunto non possiamo non parlare di campo, perché ieri ci sono state le sfide dei playoff, si è chiusa la prima fase, poi ci si avventurerà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni nella fase nazionale. Io ricordo i risultati, ancora una volta Campobasso Pineto 1-1, Casertana Crotone 1-1, Cittadella Lumezzane 1-0, Cosenza Casarano 1-5, Juventus Next Gen Pianese 0-2 e Lecco Giana Erminio 2-1. Insomma, mister, come abbiamo detto in apertura, ci sono stati dei risultati un po' più secondo pronostico. Di certo colpiscono un po' la vittoria della Pianese contro la Juventus Next Gen, ma soprattutto roboante la vittoria del Casarano a Cosenza 1-5. È stata una serata drammatica, un po' sportivamente drammatica, chiaramente, per i tifosi della squadra di casa rossoblù.
1: Assolutamente, è un Casarano Cosenza. È un risultato che sorprende tantissimo, insomma, e dopo dipende tantissimo anche come si vive, secondo me, anche queste partite, come vive soprattutto l'ambiente, certi ambienti che magari hanno grandi attese per queste partite, magari il campionato non è andato come si sperava, c'è una grande attesa e si diverso tantissime energie, grandissime attese a questi playoff, e bisogna viverli nel modo giusto, per cui a volte non mi sorprende. Adesso hai citato Pianese e Juventus, io non pensavo che la Juventus uscisse in battuta. Ecco, ripeto, a volte giocare con stato d'animo giusto, con una certa tranquillità, con una certa serenità, ti porta a avere dei vantaggi come prestazione, ma anche soprattutto come risultato.
0: Eh sì, decisamente. Ci sono state appunto poi partite particolari nel corso della Serie C, ce ne sono state sempre nel corso dei playoff delle ultime stagioni. Poi attenderemo chiaramente anche chi si unirà, ne parleremo, perché poi oggi alle 12.30 ci sono i playoff, ci sono i sorteggi del prossimo turno dei playoff, si aggiungono altre squadre. Però c'è anche chi avanza con ambizione, e ovviamente con lei non possiamo non parlare del Cittadella, che è una piazza comunque abituata poi ai palcoscenici della cateteria. Non è stata un'annata facile, né per Mister Iori né per la squadra, alcuni momenti di discontinuità, altri invece decisamente meglio. Ieri vittoria sul Lumezzane, che comunque era una delle squadre che aveva chiuso molto bene la regular season. E quindi le chiedo, il Cittadella effettivamente che cosa può fare? Perché per valori in realtà è una squadra con delle discrete individualità.
1: Sì, in effetti, come hai detto, ha fatto un campionato, sinceramente ci si aspettava qualcosa di più sul piano delle prestazioni, e quindi di conseguenza i risultati. È stata molto altalenante, sì, ma da una partita all'altra, ma anche nella stessa partita, perché ne ho seguite parecchie, quindi non ha trovato quella continuità nella stessa partita, e quindi poi quando ti manca questo è difficile fare risultati. È arrivata adesso in un momento un po' particolare, delicato, ma per certi versi magari anche questa mancanza di prestazioni, di continuità, ma fa sì che adesso magari si ritrovi. Ecco, io sono molto fiducioso nell'ambiente di Cittadella, perché magari dopo un'annata difficile magari si ritrova in questo mini torneo dei playoff, e sembra ritrovarsi. La prestazione di ieri a Lumezzane, in parte quella con l'Arzignano, perché aveva fatto un discreto primo tempo, nel secondo tempo con l'Arzignano ha sofferto tantissimo,
0: sì.
1: Quindi a rischio anche alla qualificazione, al turno eccessivo. Però ecco, magari nei playoff quello che ti è mancato in campionato magari ritrovi in questo mini torneo, e a volte succede in queste situazioni un po' anomale che la squadra si ritrovi adesso è l'ultima chance.
0: Certo, ma anche perché poi ora si arriva andata e ritorno, quindi c'è il fattore campo.
1: Assolutamente.
0: Insomma, si uniscono altre variabili.
1: Esatto, e poi come hai detto, credo che poi la squadra si ritrova un po' quei riferimenti. Adesso c'è un Rabbi che sta facendo sfracelli.
0: È vero.
1: Ed è un giocatore in più, insomma, perché in fin dei conti noi vedremo sempre partite equilibrate in questi playoff, e a volte magari l'attaccante che forma, che è smaliziato, che c'è, che attiva il punto giusto, ti fa la differenza. Ma oltre a lui si ritrova un po' quei giocatori che sono stati così e così, soprattutto per acciacchi e per infortuni, tipo Barberis, tipo Vita, anche lo stesso Falcinelli. Ecco, si ritrova quei riferimenti portanti di questa squadra che penso che Cittadella potrà dire la sua in questi playoff.
0: Sì, io sono d'accordo, poi chiaramente bisognerà capire anche il sorteggio che avversario metterà di fronte, perché quello fa la differenza, però il Cittadella ha le armi sicuramente per dare fastidio a tutte quelle squadre che subentreranno proprio nel prossimo turno, e prima anche di chiederle poi di altri giocatori, di protagonisti di questa stagione, le volevo chiedere però appunto di un ex giocatore quest'anno in panchina al Cittadella, e le volevo chiedere, ecco, l'operato di Iori come lo si può inquadrare? Sappiamo che lui con Cittadella ha un legame simbiontico quasi, aveva vissuto altre esperienza in panchina, qui c'è un'altra ambizione, c'è anche appunto un altro tipo di rapporto con la piazza, quindi le chiedo, alla luce di tutti questi fattori, come si può giudicare al momento l'operato di Iori?
1: Io credo tutto sommato positivo, molto positivo, perché diciamo che è il secondo anno, perché dopo Casarano ha fatto questo secondo anno veramente con una squadra professionistica vera,
0: sì,
1: per cui
0: lui era la Casertana, sì.
1: Scusi, alla Casertana. E quindi, e che ha fatto tutto sommato un buon campionato, e quest'anno magari ambizioni non diverse, perché anche Casertana tutto sommato è una squadra che ha le sue ambizioni, e secondo me sta facendo bene, perché poi la facilità di conoscere veramente l'ambiente, perché il direttore, la società è sempre quella, il direttore è più di 20 anni che è lì, ma anche il suo staff praticamente sono tutti ex giocatori che ho avuto, e sono stati anche i suoi compagni, staff a livello tecnico, ma anche a livello dirigenziale e medico, perché ho sempre pensato che tutto sommato l'ambiente Cittadella ha un valore aggiunto, che i valori delle persone che ci sono in questo ambiente, e quindi dà un qualcosa in più. Iori sta facendo bene, ripeto, lui è stato mio giocatore ed era già un allenatore in campo, perché a volte non è che gli serviva parlare troppo, dare tante indicazioni e tanti suggerimenti, capiva la situazione, lui l'accoglieva, ragazzo intelligente, le situazioni le leggeva, e dopo era uno che guidava la squadra tra virgolette da solo, gli serviva pochissimi input, e credo su questo il suo modo di leggere le situazioni da calciatore gli giova molto, veramente anche da tecnico. Quindi adesso è chiamato in una fase un po' importante, delicata, ma lui anche con quei playoff che abbiamo fatto ha vissuto magari questi momenti,
0: è vero,
1: sia a Cittadella che anche a Torino e in altre parti dove è stato, ha vissuto questi momenti particolari e sa cosa può dare, e sa che a volte magari un allenatore può essere determinante in queste situazioni, portare sempre convinzione e motivazione, ma anche con una certa serenità. Ha un vissuto che gli permette anche di gestire bene sicuramente questi momenti.
0: È vero, questa è una lettura interessante, importante, perché l'ha vissuta sì con gli scarpini ai piedi, ma poi appunto ti ricordi quello che hai vissuto e poi trasmettere le tue esperienze anche a chi adesso alleni. Quindi anche questa effettivamente è una lettura che ha senso in vista di questi playoff, in vista del prossimo turno. Ma poi prima di salutarci, mister, le volevo chiedere anche di un giocatore, perché a me piace parlare anche tanto di giocatori, e c'è un ragazzino che compirà 38 anni a settembre, che è Samuel Di Carmine.

0: che lei ha allenato, insomma, ha avuto anche in carriera. L'anno scorso a Trento sembrava avesse vissuto un po' il canto del cigno, aveva fatto 14 gol. Più poi peraltro insomma una stagione a livello prestazionale ottima. Quest'anno è andato a Livorno, una piazza neopromossa che voleva stabilizzarsi nella categoria, e nel 2026 ha aiutato tantissimo la formazione toscana a salvarsi, perché poi anche quest'anno a 37 anni è arrivato in doppia cifra, 11 gol, grande partecipazione. L'impressione è che più invecchi Bomber di Carmine più riesca ad incidere, un po' come il vino. E quindi le chiedo se si aspettava che potesse rimanere così prolifico e così ad alto livello nonostante questa età.
1: No, sinceramente no, perché in fin dei conti anche io ho visto anche qualche partita della Serie C, anche appunto del Livorno, e non pensavo magari certe prestazioni a certi livelli, però ecco, lui ha veramente nel sangue la ferocia del risultato, del gol. Ecco, lo vedi, a volte magari non riesci fisicamente a fare magari tutto quello che vorrebbe, ma ha una tenacia tale, una convinzione tale che riesce veramente a fare la sua prestazione. Io ho una grande stima, una grande simpatia per questo giocatore, perché dopo averlo conosciuto a Cittadella, che aveva fatto bene, io l'ho cercato appunto. Sì. Io quando ero a Livorno, che sono stato un anno a Livorno, sì. E lui era, non mi ricordo se in Serie B, ho cercato di riportarlo a Livorno, no? Lui era al sud in Serie B, non so se era a Benevento o da qualche altra parte, adesso non mi ricordo più.
0: Io ricordo sì, la Juve Stabia, una certa finestra.
1: Lui era in Serie B. Io quando ero a Livorno ho cercato di riportarlo, perché fra l'altro lui è toscano, con la scusa fra l'altro di avvicinarlo vicino a casa, lui invogliava un attimino però di tornare in Toscana, di tornare vicino a casa, perché lui era di Firenze. È stato un attimino titubante, però non voleva perdere la categoria. L'avevo cercato perché era un giocatore che sapevo che poteva fare la differenza in questa Serie C. Poi lui si è espresso bene anche negli ultimi anni, vedi anche a Trento, che l'ho seguito, insomma è stato un giocatore
0: determinante.
1: L'ho cercato perché è un giocatore che dà tanta motivazione, sia oltre che le sue prestazioni invoglia anche la squadra, trasmette questa carica, questa emotività che è molto positiva, quindi sì. Lo ricordo con molto molto piacere.
0: E infatti lo ha fatto anche nel corso di questa stagione, lo ha fatto anche a lungo, come dicevamo appunto nel 2026 in particolare, ma parliamo di un giocatore che ha ben più di 100 gol tra i professionisti, e qualcosa vorrà pur dire. Mister, io a questo punto la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon proseguimento di giornata, è sempre grazie. Un piacere, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie.
0: Grazie a mister Claudio Foscarini, con cui abbiamo parlato ovviamente della Cittadella, poi un po' dell'ottica playoff, è anche giusto poi dedicare la finestra a chi continua a segnare tanto in Serie C e nel professionismo in generale. Abbiamo sforato leggermente, quindi ce ne andiamo rapidamente in pausa, poi abbiamo qualche minuto da passare insieme per parlare nuovamente un po' dei sorteggi e poi per leggere qualche notizia e successivamente salutarci. Ma intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui sempre fra pochissimo. A tutta C su TMV Radio.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93.

0: ultimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia per Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la soggettiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin per Federico Cina, che recupera il suo match, ma anche Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando l'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley, e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina di A2C dalla sede di Roma. Poi ricordiamo che nel pomeriggio ci sarà anche la seconda tranche giornaliera invece dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze, ma ricorderemo gli orari fra poco perché abbiamo ancora qualche notizia. Notizia da riportare, qualche tema di cui parlare. Intanto io ricordo ancora che fra meno di due ore ci saranno i sorteggi per quanto riguarda il terzo turno dei playoff, il primo turno della fase nazionale, dove accedono chiaramente le squadre che hanno passato il turno nella serata di ieri, di conseguenza Campobasso, Casertana, Cittadella, Pianese e Casarano insieme all'Lecco. Lecco che però in quanto miglior qualificata sostanzialmente farà parte del novero delle squadre che saranno testa di serie, mentre le prime cinque che abbiamo nominato non lo saranno, e quindi il vantaggio è che chi sarà testa di serie potrà giocare il ritorno fra le mura amiche insieme all'Lecco. Teste di serie sono ovviamente le tre terze, quindi la...
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.

0: Edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Ventesimo, quindi annotazione dal punto di vista della direzione arbitrale da parte di mister Coppitelli, e quindi poi ha detto il risultato ci ha permesso di non fare valutazioni ulteriori sull'operato del direttore di gara, però a sua detta c'era il rosso per il fallo di Cassarotto al ventesimo. Ha detto anche se c'è l'utilizzo della tecnologia bisogna sfruttarla per bene, altrimenti diventa incomprensibile. Vedremo anche nelle prossime settimane che cosa capiterà con le revisioni, con le chiamate al VAR. Sappiamo che in Serie C c'è questa sorta di VAR a chiamata, non è propriamente il VAR ma sostanzialmente molto molto simile. Siamo intanto però arrivati alla fine della puntata mattutina di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45. Cediamo il passo tra poco a Vincenzo Marangio con l'editoriale, con il direttore Marco Piccari e non solo. Poi ci sarà Rotocalcio con i vari approfondimenti fino alle 13, dalle 13 alle 17 Maragana. Nella prima ora ci sarò io insieme al direttore, appunto, Marco Piccari. Poi subentrerà Stefano Impallomeni con A Tutta C. Invece ricordo l'appuntamento con i colleghi di Firenze, dalla sede di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18, per continuare a parlare dei temi inerenti soprattutto ai playoff, non dimentichiamoci anche i playout, ma soprattutto per quanto riguarda gli spareggi promozionali. A quel punto si sapranno già gli accoppiamenti, quindi non perdetevi la puntata del pomeriggio, perché ci saranno degli interessanti approfondimenti su quello che regalerà il sorteggio del terzo turno dei playoff. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorania per avermi accompagnato in cabina di regia. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento con me. Ci rivediamo più tardi, sempre qui su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. L'Interista in podcast.
3: Se n'è andato Evaristo Beccalossi, che è stato qualcosa di più di un grande campione dell'Inter, che ha fatto parte della storia di questa squadra, di questa società, di questo club, e che ha attraversato diverse epoche con il suo mito. Perché Evaristo Beccalossi, un po' anche per il modo in cui che aveva di giocare, l'estro, la capacità, la qualità, il nome, il tipo di atteggiamento che aveva, la criniera, se vogliamo, la chioma, che era una chioma fluente con questi capelli che ne distribuivano un talento formidabile, che anticipava quello di altri, che succedeva ad altri ancora. Era un trade union tra diversi stili, inutile fare paragoni, perché poi ovviamente scomoderesti personaggi che non hai bisogno di essere coinvolti. In realtà la qualità di Beccalossi era una qualità formidabile. Talvolta Beccalossi, che io ho visto, posso dire tranquillamente di essermi innamorato dell'Inter proprio per Beccalossi, perché quando ero più giovane andavo allo stadio e c'era lui. E c'era lui che giocava con Bordon, Canuti, con Altobelli, Muraro. C'era un Inter che giocava e che vinceva il suo scudetto, e tutto italiano, perché era una squadra tutta italiana, con un allenatore italiano, con Bersellini in panchina. Ed Evaristo, quando andavo allo stadio, mi faceva impazzire letteralmente, perché sapevi sempre che quando c'era la palla a lui qualcosa poteva accadere. E anche se non accadeva nulla, comunque il fatto che lui potesse fare anche un semplice passaggio in orizzontale ti dava la sensazione che quello che avveniva

0: non era mai banale, perché ci sono persone che quando entrano in campo, giocatori che quando scendono in campo mettono in scena magari alcuni una forma di mediocrità. Il calcio moderno un po' viene accusato di questo, no? Con questi passaggi in orizzontale, il gioco della squadra, un gioco che rivela a volte una forma, una modestia, mentre invece Beccalossi rivelava un estro che era però non solo talento, ma era anche anarchia, era anche la capacità di essere individualisti, ma anche al servizio della squadra. Perché non era un bomber, era un regista. E quindi i suoi lanci o i suoi cambi di gioco erano sempre a servizio della squadra. Perciò anarchico nel senso che andava fuori dagli schemi, perché andava fuori da quello che era il reticolato che veniva messo in scena da un modulo che veniva predisposto, come è normale che fosse, ma cui contemporaneamente lo interpretava riuscendo a dare energia e riuscendo a fare qualcosa che nemmeno gli avversari si aspettavano. Per questo ha fatto dei gol fantastici, chiaramente rimane immemorabile il gol nel derby sotto la pioggia, quindi ancora più memorabile in una San Siro che all'epoca non aveva la copertura, quindi ci si bagnava e si andava allo stadio con l'ombrello, e io c'ero. E di Evaristo, in quel derby dove lui segnò di piatto un gol importantissimo che poi portò l'Inter a vincere 2-0 quel derby scudetto, Beccalossi poi l'ho conosciuto di persona. L'ho conosciuto in diversi momenti. La prima volta che l'ho conosciuto un po' meglio è stato quando nel 2007, credo, 2006-2007, quando, diciamo, quindi una ventina d'anni fa, lo presentai davanti a 300 ragazzi, 300 che venivano dalle scuole, forse anche più di 300, perché si facevano i venerdì di San Siro grazie ad Onorato Arisi, che era il direttore del museo di San Siro. Purtroppo oggi non è più lì, ma è a Torino, ma lui ha il suo museo meraviglioso pieno di cimeli, e lui organizzava ogni venerdì un incontro delle scuole con un grande campione, e quel giorno si presentò Evaristo Beccalossi, quindi di fatto divenne un momento celebrativo che a lui fece molto piacere. Dall'altra parte, poi l'ho conosciuto, l'ho incontrato in altre circostanze e ci siamo poi ritrovati in situazioni in cui c'erano gli interclub, l'ho incontrato, abbiamo giocato insieme quando abbiamo giocato una partita, mi ricordo il nome di un caro amico morto, purtroppo tanto milanista, Claudio Rippi, che insomma, è un ragazzo giovanissimo, peraltro appena sposato con una bambina, e lui purtroppo perse la vita con un incidente, e facemmo questa partita a Segrate con lui, e lui animava veramente un po' tutta la squadra, era amato anche dai tifosi del Milan. L'abbiamo giocato insieme un po' di volte. E poi dopodiché ci siamo rivisti in tante occasioni, dicevo, con l'Inter Club, e in un caso voglio ricordare l'ultima perché l'ho raccontato oggi anche sui miei canali social, quando ho avuto 2 anni fa, fondamentalmente una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho presentato sul palco davanti a 1.000 tifosi dell'Inter con la celebrazione dello scudetto e quindi del 20°, e lui che veniva a fare un pezzo memorabile insieme a Paolo Rossi, e insieme hanno dato vita a questa sequenza memorabile in cui Paolo Rossi, l'attore, un po' lo spernacchiava in modo simpatico per quei 2 rigori sbagliati con lo Slovan Bratislava in quella partita di Coppa UEFA, e lì si prestò molto. Evaristo dunque era divertente, istrionico, personaggio, carattere forte e molto spesso anche ruvido, ma va ricordato nel migliore dei modi, perché stiamo parlando di un calciatore che rimarrà veramente per sempre nella storia dell'Inter e di molte persone.
1: L'Interista in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
0: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader

0: La Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Giorgia Meloni.
1: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
0: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
1: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
0: Lo sport, la Sersef Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie B. Partiamo con Reggiana Sampdoria. Samp favorita al 44% secondo le nostre percentuali, sul 27% la Reggiana, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra gara Frosinone favorita al 60% sul 19% del Mantova, mentre l'Aix è data al 22%. E noi ci rivediamo per nuovi appuntamenti al prossimo Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'informazione calcistica di qualità è il tuo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali.

0: Legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TM Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C, solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia.

0: Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: L'informazione calcistica qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomertoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Vedi, ti ho anticipato. Oggi è giovedì, quindi come sempre ci facciamo una bella chiacchierata tra di noi nell'editoriale di TMV Radio. Buongiorno intanto a tutti quanti, da Vincenzo Marangiolo e Giorgio Sorani. Buongiorno al direttore Marco Piccari qui con me.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovato.
1: Mecum, come dicevano i latini. Allora, partiamo un attimo da quello che è la squadra, secondo me, in questo momento più forte che c'è in circolazione, che è Paris Saint-Germain, che conquista la sua seconda finale di consecutiva, l'anno scorso peraltro polverizzando in finale l'Inter per 5-0. Quest'anno ha conquistato una finale meno comoda rispetto alla passata stagione,
2: perché
1: ha fatto un percorso più complicato, e qua continuerà il dibattito tra giochisti e risultatisti, possiamo dire, ma io non la sintetizzerei così.
2: No.
1: Io sintetizzerei il tutto, se sei d'accordo, sul fatto che puoi anche avere un'identità ultra offensiva, però all'occorrenza devi sapere anche difendere, non necessariamente con il pullman, ma con una fase difensiva attenta, con l'aggressività giusta, con la qualità,
2: col sacrificio degli attaccanti.
1: Perché
2: ieri hanno fatto un lavoro clamoroso.
1: Kvaratskhelia in particolare ha fatto una partita,
2: Dembélé
1: e Kvaratskhelia hanno fatto una partita.
2: Tutti hanno fatto veramente un lavoro,
1: esatto,
2: di raddoppio, di copertura.
1: Anche la strategia mi sembra sia stata perfetta, perché
2: poi comunque hanno creato un sacco di occasioni, perché
1: tante.
2: Parate del portiere, occasioni,
1: bravo,
2: tiri in porta. Se vai a vedere i numeri della partita, sono enormi, pure dal suo punto di vista.
1: Arriviamo anche ai portieri praticamente, perché la qualità qual è? La strategia vincente è stata quella da parte del Paris Saint-Germain, intanto di dire facciamo un gol subito, così il vantaggio non è più uno ma due e io mi riprendo quel vantaggio che ho sperperato nella gara di andata, dopodiché vienimi a prendere e io se posso ti faccio male. Il Bayern Monaco probabilmente aveva più sicurezza e devo dire che lì davanti c'è stata un po' di imprecisione di più rispetto,
2: sì,
1: al solito. Harry Kane ha segnato poi praticamente sul gong una rete come sa fare lui sostanzialmente, quindi nell'unica occasione avuta, il sinistro sotto l'incrocio praticamente imparabile. Però i vari Olise, i vari Musiala sono stati un po' più imprecisi rispetto al solito, per quanto abbiano comunque espresso un ottimo calcio, ed è stata una bella partita nonostante il risultato possa dire che noia 1-1. Invece non è stata una bellissima partita, con l'equilibrio che ha messo il Paris Saint-Germain, con la qualità che ha provato a mettere il Bayern Monaco, però passa la squadra più forte.
2: Sì, sì, no, guarda, a me è piaciuta pure ieri sera la partita, sono sincero, non è che me l'1-1 e uno dice può pensare a una partita chiusa, no, è stata una partita dove ci sono state tante occasioni, come abbiamo detto, le squadre hanno creato, hanno giocato, basta andare a vedere il numero delle grandi occasioni create, dei tiri in porta, delle parate dei portieri, quindi complessivamente è stata una bella partita, più equilibrata, anche perché la situazione imponeva anche quello, si sono affrontate più, sai, poi adesso non essendoci più la vecchia regola della Coppa, le squadre nel primo match si affrontano secondo me più a viso aperto.
1: Però c'è anche chi invece contiene,
2: sì,
1: un,
2: sì,
1: po' proprio per il fatto dei,
2: però
1: di casa,
2: a me è piaciuta tanto anche ieri sera la partita, perché comunque poi come ha detto anche Luis Enrique, le difese sono state più attente ieri e ne è nata una partita comunque bella, cioè, nel senso un 1-1 così è gustoso,
1: certo, non
2: comunque
1: è lo 0-0 tra Milan e Juventus,
2: no, ecco, assolutamente. Quindi il Paris Saint-Germain va meritatamente in finale, affronterà una squadra che ha una struttura tattica completamente differente, ma comunque una squadra forte. Secondo me il Paris Saint-Germain parte con i favori del pronostico, perché comunque c'è una qualità immensa ed è guidata da un allenatore che io credo che in questo momento sia l'allenatore migliore che c'è in circolazione.
1: Infatti ti volevo fare proprio questa domanda, mi hai anticipato. Cavalcato Guardiola?
2: In questo momento sì. Lo ritengo più completo. In questo momento credo che lui sia stato molto bravo ad essere più completo attualmente. Ha creato grande entusiasmo in questa squadra, ha modellato questa squadra perché ha mandato via tutta una serie di grandi di giocatori che sembravano un po' l'album delle figurine, e lui ha creato la squadra, l'ha creata proprio, è il leader di questo gruppo che ha qualità. Ci sono giovani, insomma, che vogliono veramente salire alla ribalta di questo sport e lo stanno facendo benissimo. E come ti ho detto, lui riesce un po' ad unire un po' di cose, cioè il calcio propositivo al calcio anche che deve fare attenzione a difendersi. In questo momento mi sembra più completo. Guardiola rimane sempre un grande. Oggi mi sento di metterlo davanti, ma questo non vuol dire che Guardiola sia diventato improvvisamente l'ultimo.
1: C'è un podio anche da questo punto di vista.
2: Attualmente mi sento di metterlo lì, sta per centrare, potrebbe centrare la terza Champions League, che è un grandissimo traguardo per un allenatore, tra l'altro con due squadre differenti, perché sarebbe il bis con il Paris Saint Germain e l'altra l'ha vinta col Barcellona. Però certo appartiene sempre a quella scuola lì, però siamo lì, Guardiola e Luis Enrique sono di quella scuola lì. Ecco, oggi mi sembra più completo Luis Enrique.
1: E poi ovviamente al di là dell'allenatore serve la qualità della squadra, e qua di qualità tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco ce n'era aiosa tantissima. In certe partite al di là della fase difensiva poi servono portieri di qualità, Neuer da una parte, Safonov dall'altra, Chevalier scavalcato per infortunio, ma Safonov ha fatto addirittura meglio, quello Chevalier che era stato preso per sostituire addirittura Donnarumma. Cioè l'attenzione nella costruzione dei progetti è fondamentale, e tu devi avere intanto un portiere bravo da top squadra, un attaccante bravo da top squadra, un centrocampista bravo da top squadra, un difensore da top squadra, e poi riuscire a costruire un gruppo, perché Luis Enrique quando è arrivato ha smontato una squadra che era il Dream Team.
2: Sì, sì.
1: Però ha saputo costruire l'equilibrio.
2: Una squadra, costruire una squadra.
1: Non a caso il Real Madrid, che può essere considerato un altro Dream Team, quest'anno ha avuto più difficoltà.
2: Poi li ha disciplinati tutti.
1: Bravo.
2: Cioè, quello che dici tu è giustissimo, ci vogliono i giocatori di qualità, su questo non c'è dubbio. Poi però ci vuole l'allenatore che li disciplina, cioè che gli dice la strada da percorrere è questa. Io ho visto dei video di Luis Enrique dentro gli spogliatoi, che è una roba tremenda.
1: Sì, sì,
2: insomma,
1: un ottimo comunicatore.
2: Comunicatore, diciamo. Ma anche di grande, diciamo, personalità, forte. Cioè, se li deve proprio rimproverare, li rimprovera in maniera feroce. Energica, feroce. Quindi è un leader fortissimo in questo momento.
1: Però
2: quindi
1: anche le stimmate per poterlo fare, perché magari molti allenatori che vogliono scimmiottare Guardiola, che vogliono scimmiottare Luis Enrique, ma poi che magari non è che hanno vinto chissà che cosa, e il gruppo fino a un certo punto si prende il rimbrotto da quel tipo di allenatori. Quando hai degli allenatori che invece nella loro storia hanno dimostrato di fare qualcosa, tu ti affidi anche a loro, perché sai che loro ti possono offrire una crescita. Cosa non ti è piaciuto invece del Bayern Monaco, se c'è?

0: qualcosa che non ti è piaciuto.
1: Ma guarda, io se ti devo dire la verità, non, ecco, posso sottolineare la cosa che hai detto tu inizialmente, che sono stati un po' meno precisi rispetto praticamente alla gara di andata, e questo praticamente è l'unico, diciamo, è l'appunto che possiamo fare praticamente al Bayern. Però complessivamente mi sembra, insomma, che ci abbia provato, ha trovato una squadra secondo me più forte. Ma gli ha reso comunque battaglia fino all'ultimo, fino, quindi questo gli va riconosciuto. Forse Olise è stato un po' più contenuto ieri rispetto alla partita praticamente di andata, però ecco, stiamo parlando di un livello molto alto.
0: Diaz lo stesso, diciamo, sono stati un po' più imprecisi.
1: È imprecisi perché hanno avuto delle occasioni,
0: sì,
1: però alcuni non hanno centrato la porta, esatto. Più di un'occasione,
0: che è la cosa poi più importante, sì. Company, come allenatore, come ti sembra? Intanto è arrivata anche una nota vocale, chiedo a Giorgio di ascoltarla, così.
1: Ma guarda, magari... io quando è arrivato Company ho detto: ma questo da dove viene? Da dove sbuca? Io sinceramente non avevo. Poi appartiene un po' a quella squadra di Guardiola, insomma, era sponsorizzato dallo stesso Guardiola, che ti devo dire, mi ha sorpreso. Mi sembra che abbia iniziato un buon percorso questo allenatore. Bisogna dire che ha iniziato un buon percorso con una squadra che comunque c'ha qualità, perché i giocatori li ha. Però non è facile, cioè quello che voglio dire, il Bayern Monaco ha preso un allenatore all'inizio che non è che c'aveva tutta questa esperienza, quindi hanno scommesso su questa figura e non era facile. Io, onestamente, quando è arrivato ho detto: boh, avranno fatto bene? Evidentemente hanno centrato un allenatore bravo. Al momento bisogna dire che sta iniziando un bel percorso.
0: Anche qui, senza dover fare paragoni, hanno centrato un allenatore bravo o la struttura ha aiutato anche l'allenatore a inserirsi? E ti faccio il paragone con Chivu. Non paragono ovviamente la stagione del Bayern Monaco con quella dell'Inter, che comunque nel suo piccolo quella dell'Inter è stata una stagione positiva, vince lo Scudetto, sei in finale di Coppa Italia, malissimo la Champions League. Però anche lì, Chivu, sono più i meriti dell'allenatore o è entrato in una struttura che già sapeva camminare, quindi le ha insegnato a camminare in maniera diversa, quindi ci hai messo del tuo, ma su qualcosa di già preesistente?
1: Ma sai, Vincenzo, io dico una cosa, che la struttura è chiaro che c'era, però dopo devi essere bravo tu. Scusami, Xabi Alonso va al Real Madrid, non c'è la struttura lì, eppure fa male. E io credo che alla fine qualcosa l'allenatore ci deve mettere, se no è che andiamo a allenare pure te, capito?
0: Sì,
1: ti voglio dire.
0: Io
1: credo che la struttura aiuta, poi dopo ci devi mettere qualcosa. Io onestamente anche su Chivo avevo dei grandissimi dubbi. Al momento questi dubbi sono stati allontanati, perché comunque dei meriti li dobbiamo riconoscere per quello che ha fatto in questa stagione. Guarda che anche lui partiva da una situazione non semplicissima, perché c'era stata la stagione dove avevi perso tutto, e c'era una situazione all'interno dello spogliatoio, se ti ricordi, che era veramente in fermento, giocatori che se le mandavano a dire tra di loro, Marotta che aveva accusato Calhanoglu, Lautaro che aveva accusato quell'altro, insomma era un bel casotto, e lui dobbiamo dire che è stato bravo a ricomporre questa situazione, a rigenerare questa squadra mentalmente e anche dal punto di vista, diciamo così, tattico. Poi adesso però, lo dico, adesso inizia bello per Chivu, perché questo scudetto, da questo
0: confermarti non è facile,
1: da qui in avanti inizia bello,
0: esatto.
1: Inizia bello, ecco.
0: Allora, un po' di note vocali, dai Giorgio.
2: Buongiorno carissimi, Michele da Lunato del Garda. Stamattina sentivo una notizia che non so se sia vera, ma se fosse così, l'ennesima cavolata di chi compila i calendari. Pare che il 17 si siano accorti che ci sono la finale degli internazionali del tennis a Roma,
0: sì.
2: Quindi alla sera non si potrebbe giocare il derby.
0: Alla sera,
2: quindi per far giocare le partite in contemporanea, quindi Como, Milan e quindi il derby, farli slittare alle 12:30. Ma mi chiedo, ma con le temperature elevate a quell'ora, ma si può mai giocare una partita, delle partite che valgono tantissimo per la qualificazione in Champions? Ditemi voi. Buona giornata, grazie.
0: Ciao, allora ti aggiorno un po' su alcuni aspetti. Prima di tutto, non sarebbe neanche soltanto il derby, perché le ultime due si giocano in contemporanea, quindi si tirerebbe dietro anche altre sfide importanti, tipo la sfida tra Juventus e Fiorentina, e immagino anche il Como e il Milan.
1: Il Milan pure.
0: Anche il Milan, quindi chiaramente contemporaneità significa 12:30, orario scomodissimo per tutti. Tant'è che sulla data ancora c'è qualche dubbio, perché c'è la possibilità che possa essere spostato tutto al lunedì successivo, ovviamente sempre non nel serale, perché non si gioca la sera, non per internazionale di tennis, ma perché
1: non si può giocare per motivi di ordine pubblico.
0: Di ordine pubblico, né la sera né il pomeriggio, quindi resta sempre la questione domenica o lunedì che sia, si gioca in un orario improbabile, organizzazione di calendari che non ha tenuto conto di un aspetto fondamentale, tra l'altro recidivi, perché l'anno scorso c'era Roma-Milan nella terz'ultima partita.
1: No, ma siamo sempre lì, guarda, io su questa cosa ti posso dire, non mi piace mai parlare del calendario, perché poi penso che alla fine tutte le squadre le devi affrontare, no? Però in questo caso dobbiamo parlare della disorganizzazione, e quindi è veramente una roba da principianti, da gente che non so, non ha considerato, sarà stato un errore, ma un errore grave, perché mettere delle partite di questo tipo in concomitanza di un evento come gli internazionali di Roma è veramente una follia. Quindi adesso non è facile trovare una soluzione, perché devi garantire anche la contemporaneità. Quindi io capisco l'ordine pubblico, e quindi noi dobbiamo mettere come situazione l'ordine pubblico, e quindi dobbiamo ringraziare i tifosi che vanno allo stadio e fanno casino.
0: Anche questo.
1: Intanto, prima di tutto, ringraziamo questa gente che invece di andare a vedere la partita fa altre cose. E quindi mettendo in difficoltà tutti. Partiamo da questo presupposto, però c'è anche il fatto che come si fa a mettere una partita come l'anno scorso, quando ci stanno gli internazionali, una partita di cartello poi. Lì veramente questo è un errore clamoroso.
0: Un errore clamoroso. Che va a ricasco, ripeto, su poi tutte le partite, che può condizionare, perché no, anche la rincorsa Champions, che
1: giocare
0: in quell'orario, in questo modo, chiaramente ti può creare delle problematiche. Altra nota vocale, Giorgio, poi ti faccio una domanda sugli allenatori. Va bene, proviamo, dai, vediamo, diamo spazio a tutti quanti.
3: Sì. Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al direttore, anzi una sua considerazione in merito a questa problematica della partita Roma-Lazio, o Lazio-Roma, non ricordo com'è.
1: Roma-Lazio.
3: Questa partita alla fine inciderà ovviamente anche sul campionato della mia Juve, ma allo stesso tempo per la Lazio, per i tifosi della Lazio è importante, perché venga giocata, ma anche per la Roma, però l'orario andrà a incidere. Problematica orario Lega Calcio e problematica di una partita decisiva per tutti, giocata al ridosso di una finale e con quegli orari assurdi che ti vogliono dare. Che ne pensa? Buona giornata.
0: Aggiungiamo magari, visto che abbiamo dato la soddisfazione anche a Marco che ci ha mandato questo messaggio, aggiungiamo anche che non si può neanche anticipare al sabato, perché quella settimana no. C'è la finale di Coppa Italia con la Lazio protagonista, e quindi chiaramente questo ha ricasco.
1: Pensa come hanno fatto sto calendario.
0: No, è una follia.
1: Cioè io adesso, tu pensa, queste cose si sapevano dall'inizio. Tu pensa come hanno fatto questo calendario, quali clausole non hanno messo all'interno per fare praticamente il calendario, no?
0: Sì, rispondo a Ube che dice, perdonatemi, ma visto che noi non andiamo allo stadio, quali sarebbero questi problemi di ordine pubblico? Perché l'ordine pubblico, Ube, poi non riesco a sapere il tuo nome, dimmelo Umberto, come ti chiami? Avviene fuori dallo stadio, non dentro lo stadio. Allora tu puoi anche giustamente dire, la Lazio ha detto che non si presenterà neanche nel derby, e sarà una perdita naturalmente di spettacolo per tutti, perché le coreografie sono le cose più belle del derby e che raccontano tutto, però resta il fatto che è una stracittadina nella quale le tifoserie si possono incontrare all'esterno dello stadio, anche perché poi c'è in genere la tifoseria della Lazio che va a caricare la propria squadra e poi non entra allo stadio.
1: Esatto.
0: Quindi l'ordine pubblico,
1: ma poi che vuol dire sta storia?
0: No, ma l'ordine pubblico, lo dico al nostro amico, si verifica fuori dallo stadio, non dentro allo stadio. Fosse stato solo dentro allo stadio,
1: lo risolvi.
0: Curve separate, mettilo il servizio d'ordine in mezzo, è tutto risolto. Il problema è quello che succede nel deflusso e nell'afflusso.
1: Esatto.
0: E anche se non entri allo stadio, i tifosi della Lazio dicono, che faccio? Sto a casa e faccio dominare Roma, i tifosi della Roma? No, mi presento là fuori e faccio casino nel senso buono, no? Tifo per la mia squadra, la inneggio, seguo il pullman, sto là fuori ed è un attimo che ti incontri e poi ti trovi la gente che va a seguire internazionali tennis che dicono, che succede qui?
1: Certo,
0: è
1: no,
0: quello
1: no,
0: il problema.
1: Il problema è quello, non è il discorso sempre tira in ballo il fatto che i tifosi della Lazio vanno allo stadio, che poi qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi, ma non la... non la voglio aprire perché sta diventando anche un po' stucchevole questa storia, sinceramente parlando, però non è questo l'unico problema, insomma, quando si tira fuori questa situazione qui mi sembra veramente non conoscere come funziona il mondo, ecco, certo. Perché l'ho sentita già questa cosa, sì. Ma tanto vanno, sai, che dove vivi? Quando dicono una cavolata del genere, mi fa specie che qualcuno dica una cavolata del genere, perché

0: dei giocatori, pardon, dei tifosi in alcune partite.
1: Sì.
0: Dei derby non si vietavano proprio,
1: esatto.
0: Quelli olandesi, ho commentato qualche anno fa, i derby olandesi non c'erano le tifoserie avversarie, certo, perché erano vietate dopo gli scontri, quindi non è che siamo solo noi che facciamo
1: questo.
0: Tu mi porti ad una situazione del genere, io devo prendere un provvedimento drastico.
1: È chiaro, cioè,
0: poi dopo si lamentano, ma vietano le trasferte, come facciamo? Non è giusto. Ma ho capito, ma come devo fare?
1: Allora, poi su quello, su quello posso anche andare incontro ad altre situazioni. Cioè, quando vietano le trasferte, secondo me là è una sconfitta organizzativa.
0: Però, ragazzi,
1: perché una cosa è una stracittadina dove ci sono due tifoserie che non vedono l'ora di incontrarsi per. Altra cosa è quando tu non riesci a...
0: Che poi non so tutte così.
1: Non so tutte così, ovviamente.
0: Io sono andato a dei derby e ci sono famiglie.
1: E te siamo andati a delle finali di Coppa Italia, dove siamo andati a vedere, mi ricordo, i Lazio Juventus.
0: Sì.
1: E i tifosi camminavano mescolati di loro.
0: Sì, sì.
1: Che noi ci riguardavamo.
0: Ma io derby Inter Milan, vedevo camminare insieme i tifosi dell'Inter e del Milan dentro la metropolitana insieme.
1: L'anno scorso, l'anno scorso accompagnai Jacopo Galvani, che ci viene a trovare qua in studio, fuori allo stadio per la finale Bologna Milan. Camminavano abbracciati, insieme, poi quindi non sono tutti così, però ci sono delle situazioni critiche che purtroppo vanno gestite, ma non è colpa.
0: Ma poi se ci sono dei precedenti devi per forza intervenire, non c'è niente da fare. Quindi che sia chiara questa cosa.
1: L'amico giustamente dice no, ma che la colpa sia dei tifosi, non ci piove, quello è scontato. Però è quello che va arginato, capisci amico mio? Perché altrimenti se io poco dico ok, si può giocare di pomeriggio, vai tranquillo, mi assumo la responsabilità, poi ci scappa il morto e il prefetto chi glielo dice? Cioè poi dopo giustamente le persone possono dire è stata gestita male, perché queste non si potevano giocare di pomeriggio, di sera si doveva giocare.
0: Assolutamente.
1: Quindi la vera gestione sbagliata, così non usciamo fuori dal tema, è stato nel calendario.
0: Esatto.
1: È quella la vera,
0: questo
1: il vero
0: è, questo è un errore classico. Noi dobbiamo partire da un errore a monte.
1: Tutto allora, il resto è il rimedio a un errore.
0: Esatto, posto che i tifosi hanno delle responsabilità su queste decisioni che sono state prese. Dopodiché ci sono degli errori clamorosi di chi deve organizzare la macchina calcio. Cioè noi dobbiamo dire questo. Si è partiti dal discorso di un danno di un procurato dai tifosi.
1: Certo,
0: ok.
1: Certo.
0: Dopodiché tu ne prendi atto e che cosa fai? Ti vai a complicare la vita in questa maniera? Cioè,
1: capito?
0: Metti in piedi una disorganizzazione?
1: Esatto.
0: Clamoroso.
1: Però mi è piaciuto questo dibattito anche col nostro amico, perché la cosa bella della trasmissione sia su Maracanà sia la mattina, a me piace avere, ecco perché non abbiamo mandato, ci abbiamo Giorgio che giustamente ascolta gli audio.
0: No, mi dispiace che qualcuno scivi degli audio.
1: Però questo fa capire, che noi vogliamo creare dibattiti sani tra persone che portano motivazioni intelligenti, anche contrastanti, fatte in maniera sana, educata, corretta e non provocatoria, e quindi questo rende la trasmissione e le trasmissioni più piacevoli da ascoltare. Ultimissima domanda prima di salutarti. Valzer delle panchine, allora Sarri al Napoli, Allegri a CT della Nazionale, Conte?
0: Milan?
1: Dici? Se resta in Italia?
0: Se resta in Italia Milan, secondo va?
1: Se le fatte tutte poi a quel punto.
0: Poi, c'è da...
1: Secondo te Conte non rischia di andare all'estero?
0: No.
1: Sai, c'è il Liverpool che cerca l'allenatore, lo United che per l'ennesima volta cerca l'allenatore.
0: Ma io se fossi, con tutto il rispetto, questi club, ci penserei. Però,
1: Però Sarri al Napoli ti affascinerebbe?
0: No.
1: Sarri punto 2, no?
0: No.
1: È un ritorno che non sa da fare.
0: No, io se fossi Napoli andrei su un profilo giovane, su un profilo...
1: L'abbiamo già archiviato.
0: Eh?
1: Italiano è già archiviato.
0: Sì, sì, andrei su un profilo giovane, però anche una sorta di scommessa, provare qualcosa di diverso. Io sui ritorni, sai che...
1: Farioli,
0: Grosso, Maresca, farei una strada diversa.
1: Cioè, Lazio, chi ti aspetti?
0: Ah, questa è una bella domanda.
1: Vanoli?
0: No, mi auguro di no, insomma, ho letto dei nomi, Vanoli, Gattuso addirittura al Torino, ho letto oggi che c'è un interessamento, tre anni di contratto, però sta pensando pure a Juric, quindi al ritorno di Juric, sì.
1: No, vabbè ragazzi.
0: Ragazzi, Juric rimane lì, nell'ombra, quindi no, vediamo, che ti devo dire.
1: Va bene.
0: Non so, poi Palladino, anche Palladino c'è un punto centro interrogativo proprio su Pallatino.
1: Si è visto sul campo. Io vorrei avere un rappresentante
0: Juric,
1: sì,
0: anche io.
1: Ma anche di francese.
0: Infatti
1: io, per carità,
0: sono bravissimi. Evidentemente sono gestiti.

0: Sì, ma guarda, bisogna un professionista
1: anche a gestire qualcuno, ovvio che deve essere dire, ragazzi, non è che uno nasce così a caso. Ma
0: ieri se torna a Torino sarebbe veramente
1: quindi,
0: surreale.
1: Vabbè, dai, vediamo.
0: Va bene, vediamo. Piccari, buon Maracanã oggi pomeriggio.
1: Grazie Vincenzo, grazie, ci sentiamo più tardi. Buon proseguimento.
0: Molto bene. Salutami
1: Santarelli se lo vedi.
0: Ma pare che sia banchettando un matrimonio.
1: Hai capito. Matrimonio del giovedì.
0: Poi arriva. Sì, sì,
1: bella idea che ci hanno avuto.
0: Infatti non è proprio una data ideale, però e non a caso hanno invitato a Santarelli, certo, che certo, sta sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato.
1: Va bene.
0: Ciao Piccari.
1: Ciao Vincenzo, a più tardi.
0: Noi ci ritroviamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Guarda, guarda qua la scheda, che assist che ha fatto la partita questo matto ieri. Pazzesca. Torniamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Tra Paris Saint-Germain e Arsenal, la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alex Hipopirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento su.
1: Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.

0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tivo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Soranini.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: La direzione a suo fianco c'è Andrea Maiocca. Carico. Maiocco, si è tagliato i capelli, ho visto, ma vedo male io. Ah, parecchio tempo fa. Ah, già lo stanno crescendo, devi ritagliare. Scherzo. Allora, siamo pronti a dare il buongiorno alla redazione di Tutto Mercato Web, nella persona di Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Cioè, anche noi ci siamo tagliati i capelli,
1: Sì, io e te proprio stamattina. Tu l'hai accorciato la barba, però.
3: No, ora è da un po'.
1: No, però mi ricordo che ultimamente ti avevo visto barbonone e tu hai detto no, perché c'è una scommessa.
3: No, no, ma da ora sarà almeno due o tre settimane che l'ho tagliato. Ci devo già tornare.
1: Ma come stai? Pure dal barbiere devi tornare, insieme a me.
3: Certo.
1: C'è una scorciatina. Tra l'altro, ecco, Francesco Tringali presente in redazione alla preparazione del programma di Maracanà, io l'ho detto, fallo sto sforzo anche tu, abbraccia la categoria dei pelati, del resto se Santarelli è pelato possiamo esserlo tutti. Allora,
4: sono inconsolabile.
1: Sì, non so. Caro Di Benedetto, allora intanto ti volevo riportare un po' sulla gara di ieri. Possiamo dire che in questo momento il Paris Saint Germain è la squadra più forte che c'è e che tanto ti avevo mandato queste informazioni a farti vedere un quadro attorno a noi clamoroso, però vabbè, che il Paris Saint Germain è una squadra più forte al momento, al di là che ha vinto, cioè raggiunge la finale per il secondo anno consecutivo, poi nella finale dell'anno scorso polverizzò l'Inter per 5-0, quest'anno avrà l'Arsenal e secondo me non è che avrà grandissime difficoltà, e che Luis Enrique forse ha fatto uno scatto davanti a Guardiola, se vogliamo sceglierlo come migliore allenatore in circolazione in questo momento.
3: Allora, guarda,
1: dietro Juric ovviamente.
3: Come?
1: Dietro Juric ovviamente.
3: Certo. Allora, guarda, parto invece da darti una notizia esclusiva che ho già dato ieri a Maracanã.
1: Attenzione.
3: Che però te la do anche a te.
1: Vai.
3: Che l'Arsenal vincerà la Champions League.
1: Sai che se la vince, e allora ti do io un'esclusiva, se la vince vado a dare le testate vicino al muro. Perché in Italia noi andiamo a prendere i signori dei numeri, andiamo a prendere, quello si è inventato che la penna può stare anche senza tappo, non si consuma. E poi ci sono Berto e Micheli che allegramente se ne vanno all'Arsenal e ti vincono Premier e Champions League. Là ci sarebbe da attestare nel muro, no?
3: Certo. Però guarda, io lo dico perché ho spesso in Champions, cioè già a partire dall'anno scorso quando, insomma, l'Inter pensava di avere il tappeto rosso, no? Già srotolato verso la vittoria della Champions, perché pensavano che il Paris Saint-Germain fosse una squadra non all'altezza della finale di Champions League, loro che avevano cacciato anche bene sia il Bayern Monaco e il Barcellona, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Però poi mi ricordo il Chelsea contro il City, la stessa Inter contro il City, che comunque partiva da sfavoritissima e probabilmente avrebbe meritato di vincerla quella Champions League. Quindi io è da il giorno dopo
1: gol Lautaro, se non sbaglio, clamoroso.
3: Sì, il giorno dopo, e poi vabbè, Lukaku fece dei disastri incredibili.
1: Sì.
3: Il giorno dopo il 5-4 dell'andata, quindi di fatto una settimana fa, 8 giorni fa, mercoledì scorso, ho avuto questa idea, insomma, dicendo chi guarda, qui ci saranno grandi partite di calcio, campioni, eccetera, va a finire che chi passa tra Atletico e Arsenal vince la Champions. E quindi io sono convinto e porto avanti questa mia teoria, come secondo me la Lazio vincerà la Coppa Italia. Quindi queste sono le mie proposte da outsider.
1: Wow, hai capito il Dibbe? È illuminato dall'alto in questo momento.
3: Penso, guarda, poi arrivo fra una settimana che l'Inter avrà vinto la Coppa Italia, e quindi arriverò qui e mi dirai, guarda, non ci capisci niente, e poi il sabato dopo... Insomma,
1: bisogna avere coraggio nella vita, quindi io apprezzo sempre il coraggio. Il coraggio, ritorno al concetto di prima, di non andare a puntare su Berta e Micheli. Perché? E poi dopo la Juventus va a prendersi dal Napoli Cristiano Giuntoli, bravissimo direttore, per carità, non è che stiamo parlando di uno scappato di casa, anzi un direttore che comunque ha portato lo scudetto 33 anni dopo a Napoli, ha fatto benissimo, che arriva la Juve e comunque trova delle difficoltà, vorrebbe la sua squadra. De Laurentiis si dice, fa una cosa, porta da Pompilio. Micheli no, perché evidentemente De Laurentiis sapeva che Micheli era un po' il talento dei talent scout. E non a caso poi Micheli va all'Arsenal. Poi la Juventus dice, basta con Giuntoli, via troppi disastri, andiamo su Como lì. Anche quest'anno direi passi indietro significativi. E nel frattempo un signor Berta, per esempio, che ha fatto un po' la carriera anche un po' di Arido Bride, se vogliamo, no? Che vanno all'estero, ignorati, eccetera, fanno un lavoro eccellente in Italia, quasi non vengono tenuti in considerazione. Michele insieme a lui, e secondo me qua c'è
3: allora, guarda, io ti dico
1: a proposito di coraggio, no? Bisogna avere coraggio di prendere altre decisioni, secondo me.
3: Guarda, io ti dico che allora ci sono dei personaggi che ma tra i quali ti ci metto anche Farioli, no? Poi ti spiego bene.
1: Okay.
3: Che magari l'Italia non è il loro posto, perché lavorare in Italia è molto particolare a livello di calcio, sto parlando, chiaramente, a livello dirigenziale. Quindi magari Berta, che chiaramente ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid, no? prima di andare all'Arsenal,
1: sì.
3: Magari ha bisogno di un ambiente diverso, con pressioni diverse, perché se Berta poi arriva in Italia ti chiedono di vincere subito, ti chiedono di prendere i giocatori buoni, ti prendono, cioè, ed è l'errore che secondo me ha fatto la Juventus l'anno scorso con Cristiano Giuntoli, perché se decidi di prendere una strada, prendi quella strada lì e portala avanti per almeno 3-4 anni, cioè cambiare dopo un anno secondo me ha poco senso. Gli errori tanto li fanno tutti, cioè se la Juventus di Agnelli avesse mandato via Marotta dopo il primo anno, dove Marotta come primo allenatore aveva scelto Gigi Del Neri, no? Che sarebbe stato della Juve? Sarebbe stata una Juve capace di vincere 9 scudetti consecutivi? Quindi è questo che non ho ben capito, no? Da parte della Juve l'anno scorso. Prendi una decisione e portala avanti, secondo me. Quest'anno, come lì, e sarebbe da cacciare anche lui. Perché spiegami per quale motivo
1: non
3: la Juve dovrebbe...
1: Se la Juve non vada in Champions, non si prenda questa decisione.
3: Capito? Però comunque sia dai un qualcosa in più a come lì quest'anno, perché giunto l'anno scorso in Champions c'era arrivato. Come lì lo buttano fuori se non arriva in Champions. Però... cioè, se vai a vedere la campagna acquisti di quest'anno della Juve, cioè, l'unico acquisto beccato è stato Boga, arrivato quasi per caso a gennaio.
1: E l'ha preso Tolini, resto... dai.
3: Sì, però in generale, no? In generale del mercato della Juve,
1: sì, sì, sì, cioè, è l'unico
3: che ha funzionato.
1: C'è soltanto
3: un acquisto preso.
1: Beh, direi,
3: buono.
1: Aggiungiamoci anche Spalletti, che però ha chiamato Chiellini sostanzialmente. Però Spalletti e Boga sono stati i due rimedi funzionanti.
3: Bene, però dopo aver confermato Tudor...
1: Quello è il peccato originale, caro Dibbe.
3: Bisogna partire da lì, capito? Sì. Dici, no, ma l'Atalanta Palladino. Sì, intanto il Palladino è tornato ad essere un allenatore normale, ma prima stavo preso Juric, cioè, nel senso, e le scelte iniziali contano più di quelle a metà campionato, perché poi dici, no, ma diamo l'attenuante, non è

0: partito, non è partito è colpa tua. Cioè non è che è colpa sua che non è partito, chiaro, quindi gliela dai l'attenuante all'allenatore, ma te la stai dando a te stesso, certo, società, certo, dirigente, perché certo, di fatto è questo. Quindi tornando a Berta e Micheli, sono due grandissimi dirigenti che hanno fatto benissimo ovunque sono stati, e adesso hanno la possibilità di fare un double pazzesco, perché insomma se vinci Premier League, che vince la Premier League non è certo la cosa più semplice del mondo,
1: dire di no,
0: e vinci anche la Champions League per la prima volta nella storia dell'Arsenal, insomma sarebbe una cosa clamorosa. Una Premier League che manca dal 2003 all'Arsenal, quindi cioè, ci fa capire tanto, no, di come siano stati gli ultimi 23 anni dei Gunners. Quindi ti dico, guarda, sì, poi il Paris Saint-Germain, tornando alla primissima domanda, Luis Enrique miglior allenatore del mondo, forse sì. In questo momento, perché comunque dove andate è andato, ha fatto molto bene. Ma ti torno poi a parlare di Berta e Micheli. Luis Enrique è arrivato, ha cominciato in Italia, perché lui venne alla Roma, sì. Io me lo ricordo perché erano i primi anni che facevo il giornalista, avevo 22-23 anni, e
1: aveva
0: io
1: mi ricordo
0: che quando vedevo la Roma di Luis Enrique, io dicevo qui c'è qualcosa, cioè qualcosa di buono c'è. E anche lì arriva il primo anno, fa il primo anno, arriva settimo, via, cioè non è che si aspetta, capito? Magari Berta potrebbe anche arrivare, va al Milan, va non lo so, un qualsiasi club, non fa il primo anno, insomma, via, cioè qui si manda via tutti. Arteta l'ha tenuto l'Arsenal nonostante non abbia vinto subito, cioè è qui che bisogna andare, certo, è qui che bisogna puntare secondo me, perché certo, hai iniziato un progetto, inizia un progetto e vai avanti con quel progetto, perché in questo modo in Italia si dà anche tanti alibi ai calciatori, che appena qualcosa non funziona si mettono contro l'allenatore e l'allenatore viene mandato via. L'allenatore si mette contro il direttore sportivo e il direttore sportivo vi ha mandato via. Non funziona così, cioè soltanto nel calcio italiano succedono queste cose. Bene. Da altre parti non succedono, e secondo me bisogna prendere spunto proprio da queste cose qui. Si decide di andare di prendere Luis Enrique alla Roma, benissimo, Luis Enrique alla Roma, vai e fai alla società, ai giocatori, va. Allora, questo è il vostro allenatore per i prossimi 5 anni. Cascasse il mondo, 5 anni. Poi è chiaro, se fa appena i primi due,
1: lo casca veramente il mondo, chiaro che vado via, però.
0: Capito? Però, cioè, subito andare dentro lo spogliatoio, questo è l'allenatore per i prossimi 5 anni minimo, perché poi si andrà avanti lo stesso. Cioè Simeone, perché ora vedo le grandi grafiche, no, di Simeone, l'ho viste non so su che profili, forse anche stranieri. Di Simeone che quant'è che è lì, 14 anni, prende 20 milioni di euro l'anno, prende veramente una quantità di soldi infinita, sì, sì. Ha vinto due lighe e una Coppa del Re, sì, è vero, va bene, però andiamo a vedere cos'era l'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone e andiamo a vedere che cos'è l'Atletico Madrid oggi. L'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone, che non si qualificava nemmeno per la Champions League, lo poteva prendere Julian Alvarez dal Manchester City per 75 milioni di euro? Io penso proprio di no. Poi, intanto si è costruito una società, perché Simeone con i suoi successi di partite, di insomma anche quelle due lighe vinte e quelle due finali di Champions League perse in contro il Real Madrid, che io poverini, i poveri tifosi dell'Atletico Madrid, io ce li porterò nel cuore per sempre, sì. Ma cioè, capiamo cosa è stato fatto, cioè, questi sono progetti che sono iniziati e sono arrivati dopo 20 anni quasi a essere dei progetti totalmente diversi, società totalmente diverse. Quindi è inutile che si vada a puntare al vincere, perché bisogna vincere il campionato, bisogna vincere la coppa nell'anno stesso in cui si prende determinate decisioni e si fanno determinate scelte. Bisogna andare avanti con progetti che durano tanto nel tempo. Simeone ha vinto due Lighe Spagnole e una Coppa del Re, va bene, magari Simeone fra l'anno prossimo, fra due, va via, prende un altro allenatore che vince 5 lighe di fila, che vince 2 Champions League, che vince 10 Coppe del Re di fila, ma il

0: merito di chi sarà, dell'allenatore o di ciò che ha fatto Simeone nei 20 anni precedenti.
1: Di chi ha seminato, questo, di chi perché... ha riseminato su un terreno già molto fecondo.
0: È questo.
1: Senti,
0: è questo.
1: Poi ci sono degli allenatori che hanno sempre tante opportunità nonostante non se le giochino benissimo. Ma ti risulta davvero che Juric può tornare a Torino?
0: Ma Juric, allora il Torino sta chiaramente valutando, no? Allora, la domanda che ti faccio io, cioè che mi sto facendo io è, allora si parla di Gattuso, si parla di Juric, tutti per il Torino, no? Ma per quale motivo da Versa non dovrebbe rimanere al Torino?
1: No, se cioè, questi sono i nomi, onestamente non è che stiamo andando ad alzare il livello, e da Versa lo sta facendo.
0: Da Versa ha preso un Torino che era... non era un passo dalla Serie B, perché non era un passo dalla Serie B, però era in lotta piena, ma piena, cioè in una parabola discendente molto preoccupante. È arrivato, sì. Si è messo lì due cose, ha vinto 3 partite di fila, ha fatto i punti che doveva fare, e allora perché non dargli la possibilità di iniziare la stagione? Si torna al discorso che facevo prima, no? Dell'iniziare una stagione che è fondamentale per un allenatore. Io, cioè, se devi mandare via da Versa per prendere Juric, io mi tengo da Versa, ma anche per Gattuso, con tutto il rispetto, ma non perché non stimi né Gattuso né Juric, perché Juric ha avuto, come dicevi giustamente, le ultime occasioni le ha cestinate tutte. Però comunque sia un allenatore che in determinate piazze secondo me ci può stare. La Juric non è un allenatore da Roma, non è un allenatore da Premier League e non è un allenatore da Atalanta, da questa Atalanta qui. Quindi l'errore secondo me è stato di questi club di puntare su un allenatore che non ha né l'esperienza né diciamo il physique du rôle per sedere su panchine dove c'è una pressione devastante e dove comunque, sto parlando della Roma, e dove comunque c'era da raccogliere un'eredità che avrebbe ammazzato chiunque, perché l'Atalanta, insomma, passare da Gasperini, chiunque ci fosse passato di lì, secondo me i primi mesi avrebbe fatto una fatica tremenda. Più Ederson mai avuto, Scamacca mai avuto, Scalvini mai avuto, togli ai giocatori, alle squadre di Serie A il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante, e poi si guarda cosa fanno gli allenatori. Quindi c'è la possibilità che qualcuno possa tornare a puntare su Juric, perché secondo me Juric è un buon allenatore per una determinata piazza. Poi torno lì, Torino secondo me dovrebbe confermare da Versa.
1: Sì, a quel punto, su tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, lo credo anche io. Ti saluto col messaggio di Andrea da Vicenza e dice: ricordatevi le parole di Del Piero, che disse che dobbiamo rendere conto che non siamo più forti nei secondi nei terzi, e capire che non possiamo più comportarci come se fossimo un top campionato, che ogni top squadra in Serie A punti a vincere subito, se non si cambia. Dobbiamo darci il tempo per ristrutturarci come campionato, come stadio, e renderci sostenibili prima di pensare a vincere, dando tempo ai progetti di nascere, consolidarsi e crescere, che mi sembra un po' il pensiero che hai tu.
0: Esatto, esattamente.
1: Quindi, grazie ad Andrea per averci ricordato questo passaggio di Del Piero. Come vedi, i nostri ascoltatori sono veramente sul pezzo in tutto. L'ultimissima domanda che ti faccio al volo, a proposito di ristrutturarci come movimento, eccetera. Quando si gioca il derby e quindi tutte le altre partite in contemporanea, no? Perché riguarda anche me e te poi contestualmente, perché poi si giocano...
0: No, ma guarda, il calendario lo fanno lunedì.
1: L'avrebbe dovuto pensare prima, però va bene.
0: Ma forse anche martedì, no, guarda, noi comunque abbiamo, no, chiaramente abbiamo degli agganci all'interno della Lega, ma per forza, ma soltanto giusto per chiedere informazioni, il calendario, quando non lo fate, cioè, non è che ci dicono le cose in anteprima o cose, però chiaramente dei contatti li dobbiamo avere. E incredibilmente lunedì, forse martedì, c'era stato detto: guarda, li facciamo oggi. Che no, incredibile, no? Come è possibile? Cioè, pure non mi sembra strano, non mi sembra una cosa impossibile da fare. Poi no, ci hanno ripensato e no, li facciamo martedì per la questione della contemporaneità. Allora, guarda, ora facciamo una cosa, visto che mi sono già sbilanciato su
1: Champions League. Chi vince la Champions e chi vince la Coppa Italia, ok?
0: Allora adesso

0: torno di là in redazione,
1: sì,
0: e ti faccio io la programmazione, sì, della 37esima di campionato. Poi vai, martedì la tiriamo fuori e vediamo quante ne ho sbagliate.
1: Ok, a me me la mandi
0: questo
1: in privato.
0: Per dire cosa? Questo per dire in privato te la mando. Questo per dire cosa? Che non ci vuole uno scienziato per fare due incastri. Sì. Fateli prima, no? Perché almeno la gente si organizza. Ma devono vendere i biglietti, la gente deve capire se, deve, se può andare allo stadio oppure no, a seconda dell'orario. Noi ci dobbiamo organizzare, ma noi siamo l'ultima ruota del carro. Però, capito, io per dire, su tutto il mercato web ho mandato gli orari, tutta la redazione, ieri,
1: nel caso...
0: della prossima settimana, e li ho mandati dal lunedì al venerdì, perché sabato e la domenica io non posso mettere la gente, perché metteranno minimo tre partite a mezzogiorno e mezzo.
1: Esatto.
0: E quindi ci sarà Juve-Fiorentina, il derby di Roma e il Como, sicuro le metteranno a mezzogiorno.
1: Anche il Milan, guarda, potrebbe essere.
0: Esatto, esatto, minimo tre ti ho detto, quindi vediamo poi, sì, come va, sì, il Milan,
1: sì, sì.
0: Ma potrebbero essere anche quattro. Noi siamo abituati a fare gli orari chiaramente con tutta la gente,
1: certo,
0: centrata sulla sera. Se mi mettono quattro partite a mezzogiorno e mezzo, li devo mettere tutti la mattina,
1: certo.
0: Quindi, però noi siamo l'ultima ruota del carro. Però ora vado di là, faccio il mio, quello che secondo
1: e
0: me
1: vediamo
0: sarà
1: se
0: il
1: coincide
0: della 37esima, e vediamo su 10 quante ne sbaglio.
1: Poi ti consiglio una cosa. Ti fai invitare dai vostri agganci in Lega, ti fai invitare alla prossima stesura del calendario. Prima che lo fanno, ti alzi e dici: oh, ricordatevi la finale degli internazionali d'Italia, che sono, esatto, due anni che non, esatto, me lo ricordate, magari ve lo ricordo io, inseritelo, esatto, nel database e ricordiamocelo. Che amarezza. Ciao Dibbe, aspetto il calendario.
0: Vai,
1: Lorenzo,
0: vai,
1: Di
0: ciao,
1: Benedetto. Tutto mercato, ciao, web, noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro di nuovo Firenze, ma Luca Calamai, a tra pochissimo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
3: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
2: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
3: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicola Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
2: Sport, la Sersefti Perugia è campionata.

0: d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati a... le coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso andiamo a dare buongiorno a Luca Calamaro. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ma te c'hai l'aria spagnoli, Vincenzo, perché a mezzogiorno e un quarto sono gli spagnoli si alzano a quest'ora.
0: Hai visto? Hai visto?
1: O voi napoletani forse, no, ma non
0: sì, anche.
1: Stiamo scherzando, lo dico subito.
0: Sì, no, perché sennò qualcuno è permaloso. Ma, spagnolo come Luis Enrique, è il miglior allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Sì. Paris Saint Germain è la sua migliore squadra. Ha scavalcato Guardiola?
1: Ma io ti devo dire che in questa parte finale delle coppe ci sono personaggi interessanti sul fronte degli allenatori. Luis Enrique, secondo me, ha avuto il grande merito di andare oltre i grandi nomi. Diciamo, il Paris Saint-Germain era una straordinaria, fino a poco tempo fa, era una straordinaria collezione di figurine, no?
0: Esatto.
1: Una più bella di quell'altra. E invece lui ha costruito una squadra, ha fatto anche delle scelte coraggiose sui giovani, quindi no, bravo, bravissimo perché ha scelto la strada più coraggiosa e complicata per costruire una macchina da calcio straordinaria. Ecco, quindi io ti devo dire che il rimettere al centro il talento invece della tattica, io la trovo un passaggio fondamentale per il futuro, anche per noi italiani. Per cui se la ricerca del talento diventa un modo per imitare questo allenatore, ben venga, più che del tiki-taka di guardiolana memoria o di quel guardiolismo che funzionava anche lì perché interpretato da dei veri fuori classe, ma che poi secondo me non ha alzato la qualità del nostro calcio, l'ha un po' imbastardito. Cioè, noi che eravamo figli di un calcio fatto di partenza e contropiede, la ricerca del guardiolismo ci ha portato un po' fuori strada. Ma ti devo dire che a me piace molto anche l'allenatore del Crystal Palace che potrebbe tornare in Germania, forse al Borussia Dortmund, perché ha preso una squadra che non aveva mai vinto una coppa, un titolo, e ha già vinto le prime due coppe in Inghilterra, e penso che andrà in finale di Conference. Cioè, ci sono vie del calcio da studiare in queste finali, quindi sì, mi piace questa idea di calcio.
0: Allora ti faccio un'altra domanda che ci farà parlare forse ancora di più e ci farà riflettere ancora di più. Allora, il Milan si affida a Tare, poi aveva scelto anche la strada Ibrahimovic che poi è scomparso, eccetera. Il Napoli dopo giunto risceglie Manna e va avanti insomma con lui. La Juventus dopo aver bruciato giunto risceglie Como lì. E ti ho fatto soltanto alcuni esempi. La Roma sceglieva Ranieri, poi il contrasto con Gasperini, Massara che non funziona, andrà via, eccetera. E intanto zitti zitti, Berta e Micheli portano in finale l'Arsenal e quasi al titolo in Premier League. Perché in Italia non si punta anche sul Made in Italy che funziona?
1: È una domanda molto, vorrei dire per certi versi, una delle domande, no, che accompagnano e che dovrebbero accompagnare una grande riflessione sul nostro calcio. Perché in Italia ci sono molti presidenti che amano loro fare le squadre, all'estero forse ce n'è un pochino meno, perché si cerca sempre un qualcosa di esotico, perché il nostro è banale, non lo so, però è una riflessione giustissima, in un momento che sarà di riflessione generale. Guarda, oggi facevo un'altra considerazione che non è collegata direttamente alla tua domanda, che è una grande domanda, però che merita una risposta un pochino più figlio di una riflessione, ecco. La suggerisco anche agli amici di tutto mercato,
0: sì,
1: perché può essere un'analisi bella, giusta, corretta. Ti dico un'altra cosa, noi le squadre italiane sono uscite ai quarti dalle coppe, e stai attento, se te vai a guardare il ranking, ci sono nessun allarme rosso, ma tanti campanelli però che suonano, perché noi che qualche anno fa siamo riusciti a portare la quinta squadra in Champions, oggi la vedo non solo dura, ma anche nell'immediato noi rischiamo di perdere magari il secondo posto nella classifica generale, non dell'annuale. La Francia rischia di portare due squadre in finale, perché oltre a Paris Saint-Germain lo Strasburgo va a giocarsi una semifinale molto bella e molto aperta in Spagna. La Francia che dovesse portare due squadre in finale potrebbe fare tanti punti ancora ed avvicinarsi. Cioè, se noi continuiamo a non prendere, a non cercare di capire cosa non funziona, se non imbocchiamo strade nuove, anche coraggiose, che poi mi insegni, non è detto che funzionino in un anno, già realmente hanno bisogno di tempo ovviamente per dare dei risultati, però anche questo è un piccolo dato che suona come un campanello di allarme, come un segnale di crisi del nostro calcio. Stiamo perdendo valore europeo, sì. Ma non le stiamo perdendo dagli inglesi, che ormai fanno un altro sport a livello di ranking europeo. Ci abbiamo addosso la Germania, e stanno ritornando nazioni tipo Portogallo e Francia che sembravano terzo mondo calcistico rispetto. Quindi allarmi, attenzione, grande attenzione.
0: Con confusione nostra che continua ad aumentare, perché per adesso siamo ancora senza il presidente federale, perché c'è grande divisione anche su quello che potrebbe essere il presidente appunto federale, perché siamo senza il designatore che si è autosospeso, il responsabile VAR che si è autosospeso, senza il presidente dell'AIA e soprattutto con dei calendari preparati in maniera quantomeno

0: meno confusionaria, visto che ancora non si sa quando si giocherà il derby, a ricasco tutte le altre partite che si giocheranno in contemporanea. Anche da questo punto di vista, pasticcio all'italiana lo possiamo definire.
1: Superficialità, ecco, in questo caso, poca attenzione. Devo dire che Sarri, con il suo, sai, lui poi va dritto, non importa niente, però ha detto una cosa giusta sulle date dell'area del derby. Che gli internazionali di tennis c'erano in questa data, si sa da.
0: Ma si sa da sempre. L'anno scorso venne messo Roma Milan e quest'anno hanno messo il derby. Cioè, l'anno prossimo glielo ricordiamo noi, una letterina.
1: Ecco, bisogna ricordargliela a settembre. Sono errori, e lo ripeto ancora: errori che ti dimostrano, però. Ora siamo in una confusione, vorrei dire totale, no? Perché non c'è vertice federale, non c'è più nulla degli arbitri. Ci sono delle candidature che poi comunque provo per il ruolo dei presidenti provocano inevitabili ulteriori dibattiti e spaccature. Siamo in un momento di grande confusione. Bisogna uscirne e il primo passo sarà l'elezione del nuovo presidente, anche se nessuno dei due candidati rappresenta il nuovo veramente. E poi serve un progetto coraggioso che rimetta, lo ribadisco per la milionesima volta, al centro del villaggio il talento. Guarda, facevo una riflessione con Antonioni nei giorni scorsi. Noi siamo stati nel tempo il paese dei grandi difensori, delle grandi ali e dei grandi numeri 10. Li abbiamo persi tutte queste identificazioni forti. Non abbiamo più 10, non abbiamo più ali, non abbiamo più difensori forti, centrali. Quindi vuol dire che noi abbiamo proprio sbagliato strada, siamo andati in un vicolo cieco. Allora bisogna, ripartendo dalle basi, fare retromarcia e andare a ricercare quella strada che noi abbiamo smarrito. Abbiamo completamente smarrito una squadra. Poi Giancarlo, facciamo un'altra riflessione, trovo molto giusta. Noi abbiamo, ma questo tocca anche noi, Vincenzo, anche noi.
0: Sì, certo.
1: Noi abbiamo dato, il nostro calcio ha dato troppo potere agli allenatori. Perché non avevamo più i grandi campioni e allora ci siamo illusi che avere grandi allenatori compensasse il fatto di non avere grandi campioni, e in parte lo è stato, perché voglio dire, comunque negli ultimi anni siamo stati protagonisti anche in Champions con l'Inter, siamo stati, la Roma ha vinto, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, ma gli allenatori sono delle situazioni di emergenza. Cioè l'allenatore è importante, è fondamentale, il talento è più importante, perché il talento va oltre la tattica, no? Noi invece, poiché comandano tanto gli allenatori, la tattica diventa troppo centrale.
0: E lo diventa,
1: quando poi
0: sì,
1: vedi squadre un po' più libere, ti accorgi e vedi un altro sport, ecco, quello che noi poi abbiamo dimenticato.
0: A proposito di allenatori...
1: No, io però ti volevo portare su un altro tema,
0: dimmi.
1: Non ti dispiace.
0: No, devi.
1: Che è un tema di cui abbiamo parlato spesso, il futuro di Vlahovic.
0: Ah,
1: allora,
0: okay.
1: Ti ricordi che c'è stato un momento in cui sembrava che Vlahovic dategli una penna e firmi il contratto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lo diceva anche Spalletti.
1: E l'ha detto. E io mi permettevo di dire, guardate, io un po' l'ho toccato per mano, l'ho conosciuto il mondo Vlahovic. Può essere così solo ad una condizione, cioè che Vlahovic si è liberato di tutto quell'apparato, e non uso a caso questa parola,
0: certo,
1: tutto quell'apparato che lo accompagna e che lo ha portato a fare dei percorsi, se mi permetto di dire, sbagliati nel tempo. Ma se lui non si è liberato da quell'apparato, lui non può restare alla Juventus, perché immagino che la Juventus non gli può garantire i 12 milioni netti che lui vuole, non lui, lui e l'apparato. E piano piano si arriverà a questo, te lo ripeto, ecco, lo dico perché io ero molto,
0: nonostante l'intervento molto del cauto, papà, che sembrava mediare un po' tra quelle che
1: il
0: sono le possibilità,
1: il papà non fa apparato. Vlahovic è apparato di un mondo calcistico serbo.
0: Ma
1: di
0: chi è
1: un
0: che
1: mondo
0: gli può
1: serbo
0: offrire quello che chiede in questo momento, secondo te?
1: Una squadra, allora, se te depuri il costo del cartellino, lo dico sempre, depura il costo del cartellino, va bene, vale 12 milioni contratto di 3 anni, vale 36 milioni Vlahovic, che non ti costa nient'altro, solo 36 milioni, io credo di sì, perché voglio dire, se hai una clausola di

0: Schroeder da 62 milioni per Kane, che non arriverà mai, ma Vlahovic 36 milioni li vale. Per cui chi mette a bilancio l'operazione Vlahovic per un'operazione complessiva da 36 milioni per 3 anni? Ti ricordo e vi ricordo che i 3 anni di Vlahovic alla Juventus sono costati 75 milioni di cartellino, 24 milioni l'anno di ingaggio per un totale di 72, quindi 75 e 72 sono costati 142 milioni, d'accordo?
1: Sì.
0: E questo per 3 anni alla Juve. Ci può essere uno e ne spende 36? Io penso di sì. Magari non sarà il top club del mondo, ma in Inghilterra 36.
1: Non te lo immagini in Italia però.
0: Anni. No, in Italia no. Chi può spendere queste cifre? Chi può dare 12 milioni di ingaggio a un giocatore? Io non vedo nessuna squadra, non vedo nessuna squadra, ma nemmeno la Juventus.
1: No, no, la Juventus è ferma a 6-7 massimo, non può permettersi di alzare.
0: Perché lo stesso ragionamento io te lo potrei fare per la Juventus, no? Se te devi comprare un centravanti,
1: spenderai,
0: spenderai 40 milioni per un centravanti, lo dai figli abbono, certo. Dai, lo tappi, 40-50 milioni ti costa, giusto?
1: Certo.
0: Poi ci devi mettere l'ingaggio e più o meno quindi si va altri 70-80 milioni. Vlahovic ce l'hai a 36. Il problema è: Vlahovic è il centravanti giusto per una Juventus che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Io su questo punto di vista credo che Spalletti abbia qualche dubbio.
1: E ce li ho anche io, e che ti dico, anche l'ambiente Juventus ce l'ha sicuramente.
0: Esatto,
1: quindi...
0: per cui se te a Spalletti dice ti teniamo Vlahovic, ti teniamo Marangio, contentissimo. Cioè lui, Vlahovic, certo. Tra l'altro hanno anche un ottimo rapporto umano. Quindi se tu metti Vlahovic all'interno di una squadra dove ci sono due grandi attaccanti, uno dei due è Vlahovic, uno è meglio, gioca Vlahovic, Vlahovic fa anche gol, e comunque stiamo parlando di un 2000, quindi stiamo parlando di un giocatore è il pieno della sua carriera, può ancora fare uno scatto ulteriore, anche se io ho dei dubbi. Ma oggi nessuno si prende la responsabilità di avere Vlahovic come centravanti titolare di un top club del mondo. Lo prende o come secondo attaccante o si scende un po' di livello, ma quel po' di livello lo trovi in Inghilterra. Ecco, una seconda fascia inglese, 36 milioni li spende anche per me e te, guarda.
1: Sì, sì, no, quello sicuramente. Senti, ti volevo chiedere a proposito di questo, Vlahovic non ne farà parte come purtroppo la nostra nazionale, però per tanti giocatori che non hanno un grandissimo valore in questo momento, il mondiale può diventare la vetrina per aumentarne il valore e le squadre di Serie A aumentarne la possibilità di cessione e ricostruirsi, cioè diventa un momento importante per la costruzione delle prossime squadre il mondiale.
0: Sicuro. Il problema però, Vincenzo, io ti faccio a te la domanda. Allora, i nostri non ci vanno, giusto?
1: No.
0: Per cui i nostri di valore non crescono,
1: no.
0: Anzi, i nostri di valore diminuiscono. Perché ho appena fatto la riflessione su Ken, ma secondo te oggi può esserci al mondo uno che esercita la clausola entro il 15 luglio, quindi senza aspettare il posto mondiale, e sta a 62 milioni di euro? Non esiste. Ken andava ai mondiali, faceva 6-7 gol, sì, lo potevi trovare. Quindi i nostri sono tutti deprezzati, oltre che dequalificati dal fatto di non fare ancora una volta il mondiale. Chi sono i nostri giocatori? Aiutami a memoria. Quelli
1: no, no, più che i nostri, io penso agli stranieri, che ne so, l'Openda di turno, il David di turno.
0: Perfetto, giocatori... ma quelli lì poi sicuramente, perché mi insegni, poi i grandi club cercheranno i protagonisti del mondiale, perché poi gli restituiranno in immagine, merchandising, quindi maglie vendute, tutto questo, che chi esce protagonista a un mondiale per alcuni mesi è una stella internazionale, no? Ma anche lì i nostri che possano crescere, a memoria così non me ne vengo. Se li vai a prendere al mondiale li paghi di più, quindi tecnicamente ed economicamente non è una grandissima operazione, dovresti averli scelti prima e vediamo. Ma a noi il mondiale, Vincenzo, non ci porta niente, nemmeno sotto questo punto di vista non ci porta niente, non ci porta valore economico, non ci porta valore tecnico, non ci qualifica, non ci dà valore al nostro marchio, alle nostre immagini. E poi se vai a prendere il giapponese di turno, quindi c'è un giapponese attaccante fatto 16-7 gol in Olanda, ne parla anche molto bene, ma faccio per dire, vai a prendere un giapponese che magari ha fatto bene al mondiale, lo paghi 10 volte tanto, quello l'avresti pagato in condizioni normali.
1: Ah, quello sicuramente. Però staremo a vedere tutti i spunti molto interessanti che approfondiremo. Intanto grazie a Luca Calamai. Ciao Luca.
0: Un abbraccio.
1: Grande abbraccio a Luca Calamai, che salutiamo. Ultima pausa, al rientro Lorenzo Beccarisi, così capiamo anche un po' la situazione derby, come la si sta vivendo in casa Lazio con Sarri che sceglie il silenzio stampa, magari anche per proteggersi da domande sul suo futuro, che noi invece faremo al buon Lorenzo Beccarisi e poi a Alen Valnechi. Quindi vi aspetto, a tra pochissimo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa

0: solo 93esimo col solito Kane. Non basta, perché direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: È venuto il momento di dare il buongiorno all'immenso Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, ben ritrovato.
1: Ciao Vince, ciao, buongiorno a tutti.
0: Becca, domanda da $1 milione. Quando si gioca il derby allora?
1: Gran bella domanda. Siamo in attesa. Siamo in attesa della questura e della prefettura di Roma che decideranno da farsi. La Lega si è esposta in maniera chiara dicendo noi possiamo e vogliamo giocare alle 2:30. Ti posso raccontare, essendo da un paio di giorni già qui al fuori dalle coperture internazionali, che c'è un casino inenarrabile già solo con gli internazionali, e sarà estremamente complicato pensare di giocare un derby in contemporanea con la finale del singolare maschile e la finale del doppio femminile, che l'anno scorso hanno visto protagoniste sia Jannik Sinner che Jasmine Polony e Sara Errani. Quindi è complicato, vediamo un po' quello che ci faranno sapere. Io penso che a questo punto si aspetterà almeno lunedì per capire effettivamente poi quante partite dovrebbero giocare in contemporanea col derby. Quindi aspettiamo l'inizio della prossima settimana e arriveranno poi notizie a riguardo.
0: Di sicuro non è contento Maurizio Sarri, che ha già fatto capire quello che è tutto il suo malcontento. Tra l'altro, qualche giorno prima la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia con l'Inter. Inciderà in un senso o in un altro questa doppia sfida così importante, una per il trofeo, l'altra per la capitale?
1: Ma relativamente, nel senso, in questo momento la sensazione è che se dovesse presentarsi l'occasione per entrambi, sia per Sarri che per la Lazio, di uscire da questo contratto, lo si possa fare. Le ultime dichiarazioni di Sarri dopo Cremona, quando ha parlato di lavorare con questo gruppo, capire un attimino quelli che possono essere i programmi, vanno in controtendenza con quanto abbiamo visto a gennaio, perché comunque la Lazio ha venduto e dovrà vendere anche in estate. Quindi se non ci saranno le condizioni che ha chiesto Sarri, si andrà verso un addio. C'è poi il Napoli che inizia a essere... Sì.

0: una pista piuttosto concreta, e quindi è probabile, a prescindere da come finirà la finale di Coppa Italia e anche il derby, che queste possono essere le ultime partite di Sarri alla Lazio, però sicuramente si deciderà dopo il derby. Ecco, diciamo, no, non si aspetterà Lazio-Pisa, però dopo il derby si... si capirà qualcosa.
1: Quindi anche tu, perché ieri me l'hanno confermato da Napoli, me lo confermi a questo punto anche tu, pensi che Napoli sia abbastanza vicino all'idea di richiamare Sarri, e Sarri abbastanza vicino dall'accettare?
0: Allora, diciamo che Sarri non lascerebbe la Lazio per un progetto simile, ovvero se dovesse chiamare, faccio ad esempio il Bologna, più che la Fiorentina sembra defilata, dovesse chiamare il Bologna, non penso che Sarri abbia un grande interesse su questo tipo di progetto, specialmente con il Bologna comunque non in Europa, e che magari può avere prospettive di tornare in Europa ma non a altissimo livello. Il Napoli gli può offrire qualcosa di diverso, il Napoli è una squadra pronta per vincere e quindi ha un appeal diverso. Tornare a Napoli con la possibilità o la speranza di vincere uno scudetto per Sarri dopo quello che ha fatto a Napoli può essere uno stimolo interessante. E dall'altra parte il Napoli sta mettendo in preventivo che potrebbe perdere Antonio Conte, e Sarri è sicuramente un nome che in questo momento intriga magari più di altri nomi meno esperti, come può essere magari Vincenzo Italiano.
1: Oh, da conoscitore del calcio quale sei? Ti faccio una domanda più ad ampio spettro. Il Sarri che hai visto, commentato, raccontato di Napoli, è quanto è cambiato rispetto al Sarri che potrebbe tornare a Napoli?
0: È sicuramente cambiato da un punto di vista di, ti dico, di non di atteggiamento ma di adattabilità, nel senso, io penso che Sarri 7-8 anni fa l'annata che ha vissuto quest'anno non l'avrebbe vissuta, avrebbe mollato prima. Si sta adattando un po' di più alle caratteristiche dei suoi giocatori, comunque la Lazio che abbiamo visto sia nella prima versione di Sarri ma soprattutto questa è molto lontana dall'idea di calcio di Sarri, però comunque la sta portando a dei risultati. È un po' più malleabile magari tatticamente, per quanto comunque la sua idea, il suo 4-3-3 rimane, però non è quell'obbligo di stare sempre a metà campo avversario, al possesso. Si può adattare anche un po' alle caratteristiche della squadra. Credo però che possa arrivare a Napoli un Sarri ancora più affamato di vittoria, più che di magari di filosofia o di belle idee che aveva quando è arrivato per la prima volta a Napoli. Adesso Sarri ha voglia anche di, penso, di riscattarsi, no? Dopo comunque un periodo difficile che ha visto, è stata un'annata devastante come l'ha definita lui, e penso che voglia andare a Napoli per divertirsi con i risultati, e potrebbe essere anche un salto di qualità da questo punto di vista.
1: Quindi un po' più maturo e pragmatico, diciamo, rispetto alla prima versione, sì, di Sarri che abbiamo visto a Napoli. Questo chiaramente,
0: sì, magari non diplomatico, ecco, diplomatico no. Non lo è mai stato e non lo è stato neanche qui a Roma.
1: E non lo sarà mai. Questo
0: pragmatico
1: è poco
0: così, esatto. Pragmatico questo. Sì.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Benissimo, noi ancora non abbiamo Alen, però abbiamo delle note vocali che possiamo andare a sentire.
2: Buongiorno TNV Radio. E buongiorno a te Vincenzo, grazie di darci voce e al tuo ospite. Facevo una riflessione guardando la Champions e sapendo la storia dei due allenatori, soprattutto di ieri sera, dove gli hanno lasciato il tempo, seppur hanno investito tantissimo. Arteta non vince nulla dal 2019, dal 2018, eppure ancora lì continua col suo progetto. Luis Enrique, quando il Paris Saint Germain collezionava le figurine come cosiddette, non vinceva niente, e ora il suo lavoro paga perché ha cambiato, si è modificato, gli hanno lasciato il tempo, e nessuno li criticava perché non vincevano niente, anche se arrivavano vicini a vincere. Noi abbiamo avuto un esempio in Zaghi, dove l'anno scorso è stato crocefisso, dimenticando che è stato due volte in finale di Champions League vicino ai campionati. La cultura dell'aspettare, della progettualità, e di comunque riconoscere che anche degli insuccessi sono comunque dei successi se si arriva vicini a tutte le competizioni e si è competitivi. Grazie, scusate il messaggio lungo, una buona giornata.
1: No,
2: Sergio da Piano Gentile.
1: Grazie a te Sergio, perché vedi, poi questi sono quei messaggi che che io abbraccio e che andranno sempre in diretta qui su TMV Radio, perché sono abbracci

0: cioè sono abbracci, sono messaggi di grande intelligenza che ti permettono di fare grandi approfondimenti. E hai ragione, è un po' il concetto che esprimevamo prima con Lorenzo Di Benedetto, quindi quell'incapacità magari che in Italia abbiamo di aspettare. Diciamo che Inzaghi magari veniva alla fine di un ciclo, quindi lo si è aspettato, e forse la crocifissione è nata dal fatto che avrebbe potuto vincere più di quello che ha vinto poi negli anni. Ma sono d'accordo con te sulla lettura che hai dato e sulla fretta che magari non bisogna avere, ma i tempi moderni sono questi, e se certe squadre non arrivano subito alla vittoria sei subito messo sulla graticola, e questo può essere una questione legata alla cultura sportiva.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
4: Con urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Niente, Luis Enrique nell'Olimpo dei grandi allenatori, non ce n'è per nessuno, non esiste il dibattito oggi, anche se dovesse perdere la finale comunque è un allenatore allucinante.
0: Top, ma appunto hai anticipato un po' la finale, questa finale può nascondere delle sorprese?
5: Ma sai, Arteta è competitivo, Arteta non convince ma vince, alla fine l'ultimo mese e mezzo dell'Arsenal è molto negativo, adesso è in finale di Champions e se vince le ultime tre in Premier vince la Premier, e non ricordo una squadra così poco convincente proprio nell'estetica calcistica che porti a casa una Premier e una Champions. La strada è ancora lunga, soprattutto in Champions, perché comunque l'ostacolo è maggiore, però sai, una finale, l'Arsenal ha quell'etichetta pure di perdente, nelle finali non ha mai vinto una Champions, però poi è tutto fatto per essere rotto. Il PSG, ricordati, il mondiale per club, arrivò molto favorito contro il Chelsea e perse 3-0, dunque può avere delle mancanze anche il PSG, anche quella macchina perfetta parigina
0: può avere sicuramente delle mancanze. Senti, poi parlavamo, altro argomento sul quale ci siamo soffermati molto con tutti gli ospiti oggi,

0: del fatto che magari in Italia si aspetta poco e si prendono decisioni spesso di pancia o subito per cambiare, invece di dare il tempo a chi lavora di potersi esprimere, crescere e tirare fuori la propria qualità. Tu sei più sì. per chiudere determinati discorsi se qualcosa non funziona, o più per essere più attendisti, aspettare che magari, che ne so, il progetto giunto lì di turno, o mantenere Inzaghi, o qualsiasi altra situazione?
1: Ma ci sono dei discorsi anche culturali. In Inghilterra è sempre stato così, io ricordo anche negli anni 80 squadre andare in retrocedere e l'allenatore ricevendo degli applausi dai tifosi. In Italia non esiste quello, non esiste proprio. Dunque ci sono dei discorsi culturali, e poi dipende anche del progetto, delle esigenze. In Italia ormai sono quasi tutti dei fondi che vengono a far soldi, non vai in Champions, ti esonera l'allenatore, non ti metti in Europa League, uguale. Sinceramente si potrebbe fare un bel programma, un bel podcast su quello, provare a capire bene le dinamiche per paese e come si è cambiato anche negli anni, perché in Inghilterra si sono adattati, in Inghilterra sono arrivati anche tanti tecnici stranieri. Ormai chi vince in Inghilterra, chi è l'ultimo allenatore inglese che ha vinto in Inghilterra? E comunque loro si sono adattati, hanno fatto hanno preso quel che c'era da prendere da fuori, conservando comunque la loro essenza. E poi, ma adesso in Italia bisogna trovare un punto di equilibrio, perché comunque degli input da fuori bisogna averli, ma non dei fondi di inversione americani, perché comunque questi ci hanno rotto, sinceramente, scusi di parlare così, però
0: no.
1: Perché stanno distruggendo il calcio italiano,
0: sì,
1: per i loro guadagni, i loro benefici, senza, non rispettando il prodotto storico. Vogliamo parlare della storia, se abbiamo, ragazzi, ma bisogna anche valorizzare le cose e non vendersi al primo arrivato, perché poi comunque ci sono dei fallimenti, ci sono comunque la perdita dell'essenza di una società, la perdita di identità. Dunque sì, bisogna trovare delle soluzioni, ma su questo speriamo che a livello politico si possa muovere qualcosa in una direzione positiva.
0: Invece, Alain, ti chiedo, è cresciuto il calcio francese, che rischia tra virgolette di portarsi a casa un paio di trofei quest'anno?
1: Beh, è cresciuto sì, perché ha una locomotiva chiamata PSG che comunque ha portato tanto, ha portato competitività nella Liga stessa, sia a livello sportivo che a livello socio-economico, perché comunque chi vuol competere deve alzare un po' l'asticella. Poter pareggiare col PSG è difficile, però ci sono delle società che ci sono riuscite. Il Lille ci ha vinto un campionato, il Monaco ci ha vinto un campionato, il Montpellier 10 anni fa, pure un po' più di 10 anni fa. E sì, è cresciuto, ma è cresciuto a partire dal vivaio, perché io ricordo che comunque io sono cresciuto a Ginevra, quando c'erano sì. le partite tra italiani e francesi a Ginevra e Francia. Mi dispiace per i ginevrini, però è Francia. E dunque, quando c'erano le sfide tra squadre italiane e francesi, le squadre francesi erano sempre pure della squadra italiana, perché comunque è stato quanti anni davamo in Francia e si vinceva. Io ricordo solo il Napoli uscire contro il Toulon Tolosa e il Milan quella famosa notte a Bordeaux, però altrimenti comunque hanno sempre preso degli schiaffoni delle squadre italiane, le squadre di Ligue 1. E se ricordiamo bene, Adriano Galliani, quando nel 2011 o 10 l'UEFA diede alla Francia l'europeo del 2016, Galliani disse: guardate che tra un decennio il campionato francese supererà il calcio italiano. E ci siamo. Adesso la classe media o media alta non penso che sia comunque superiore, però le squadre dominanti franci in questo momento se la giocano contro le squadre italiane, e il PSG è dominante rispetto a qualsiasi squadra italiana.
0: È diventata la squadra più forte che c'è in circolazione in questo momento, Paris Saint-Germain.
1: In questo momento sì, sinceramente sì.
0: Quanto superiore al City?
1: Squadra.
0: Quanto superiore al City, per esempio, che è al Real?
1: In questo momento, in quanto a squadra, dici quest'anno?
0: Sì, sì.
1: Ma non ce n'è. L'unica squadra che potrebbe comunque giocarsela a viso aperto con un over 14 è il Barça.
0: Sì.
1: E il Barça era il Bayern, ma il Bayern manca sempre qualcosa al Bayern. il Bayern di, alla fine la primavera a Monaco di Baviera è molto crudele con il Bayern, perché l'autunno e l'inverno è sempre la squadra dominante, la favorita per la Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto conta nei fatti il Bayern non arriva nemmeno in finale. E il PSG adesso, beh, il PSG può competere con qualsiasi squadra inglese, rispetto al City è superiore, penso sì, che sia chiaro, a livello individuale, a livello collettivo. L'Arsenal vedremo in finale, perché l'Arsenal l'anno scorso è stata tirata comunque la semifinale, con un Donnarumma molto protagonista, dunque vedremo. Però era un altro Arsenal, sì. Però sì, in questo momento mi sento di dire che comunque è la migliore squadra europea, sì.
0: Anche secondo me, però insomma poi le finali vanno sempre giocate. Alain, grazie come sempre, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri.
1: Grazie, grazie, un abbraccio, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ad Alain Valnegri, noi siamo pronti a dare spazio a Marco Piccari, a tutta la squadra di Maracanà, pronta a tenervi compagnia. Grazie a Giorgio Soroni.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: Ci risentiamo domani, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
3: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
4: Cronaca, si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe messo il movente dell'omicidio di Chiara.
3: L'indagine sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia deceduta a causa del virus aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
3: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
4: È tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Stai ascoltando TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo.

0: sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne vede fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo si fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale.
2: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata e non è andata bene. Per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire.
3: E io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra, se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche poi esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati.
4: Sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato.
5: Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva. Quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Ora abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così. Maracanã.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, lo dico anche io, quindi un saluto da Marco Piccari.
8: E lo dico anche io, da Lucio Marinucci, buon pomeriggio a tutti.
7: Vabbè, tu vieni già dalla mattina, quindi hai fatto il buongiorno, adesso il buon pomeriggio con tutta gente.
8: Non vi liberate di me,
7: no,
8: tanto facilmente.
7: E chi si vuole liberare? Io non di sicuro.
8: Vado via. Invece no.
7: Poi sai, molte decisioni non dipendono da me.
8: Ah no, quello ci appelliamo, insomma.
7: Molte volte abbiamo
8: le mani legate.
7: Molte volte abbiamo dei ruoli che sono soltanto, diciamo così, di rappresentanza.
8: Di rappresentanza, non
7: allora
8: solo,
7: salutiamo naturalmente tutti, anche coloro che sono nella nostra app, ma anche coloro che sono davanti al video del canale 61. Poi ormai conoscete un po' la situazione che ha preso il via proprio da questa settimana. Si uniscono via via altre televisioni in ambito locale, in particolare del Lazio e della Toscana, ma saluteremo successivamente, allora, sempre del gruppo naturalmente di Netwick. Dunque, detto questo, caro Lucio, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che come sempre ci accompagnano tutti i pomeriggi, così come la redazione con il nostro Francesco Tringali, molto
9: paura,
7: sempre attivo, che sta cercando di completare la scaletta, perché non è ancora completa. Questo per dirlo anche ai nostri amici che ci ascoltano, che
8: si finisce mai di lavorare,
7: no,
8: ma
7: sì, proprio fino all'ultimo, ma poi anche dopo, quindi
8: sì,
7: anche
8: sì.
7: Daniele Petroselli come sempre, tra l'altro ieri è andato questo bello speciale su Motor Valley di Daniele, curato con Umberto Zappelloni, molto bello. Io gli faccio ancora i complimenti, perché poi hanno trattato anche il tema di Alex Zanardi. E sentire insomma un esperto, e uno che tra l'altro Umberto conosce, Zanardi, è sempre un gran piacere sentire delle testimonianze che
8: l'ha vissuto da vicino.
7: Vita. Esatto. Allora, detto questo, caro Lucio, io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché abbiamo un lungo pomeriggio anche per affrontare temi che abbiamo scelto in questa, diciamo così, ormai possiamo dire quasi vigilia di giornata di campionato, perché si riparte.
8: Solito spezzatino. Non ci si ferma mai.
7: Almeno qui c'è lo spezzatino, poi in alcune giornate ancora non sappiamo gli orari di alcune partite, chissà quando si giocherà. Questo è il papocchio che hanno combinato quest'anno. È clamoroso. Va bene, dipende. Allora andiamo subito ai titoli. Eccolo qui, allora il Paris Saint-Germain va in finale, supera il Bayern Monaco e adesso Luis Enrique cerca il tris di Champions, ne ha già vinte due, una proprio con il Paris l'anno scorso, l'altra invece con il Barcellona. We'll be right back. Abbiamo messo in foto tre giocatori la cui destinazione è tutta da scoprire e naturalmente sono Leao, che sembra allontanarsi dal Milan, da quello che abbiamo appreso oggi, Vlahovic, che situazione di stallo se non di gelo in casa Juve, e poi attenzione, mettiamoci anche Ken. Ieri abbiamo raccolto commenti anche su questo giocatore di chi segue la Fiorentina, che insomma alla fine dice: che cosa vuole fare Ken? TV anno 2028, non è un film, è la, diciamo, possibilità di prolungare il contratto fino al 2028 del tecnico campione d'Italia. Carina questa. Gasperini, qua comando io, con proprio, sembra Giulio Cesare più che Gasperini,
8: sì,
7: in questa foto. Questa la faremo vedere anche a Stefano Impallomeni, insomma la figura sempre più manager di Gasperini, oggi insomma ne parliamo perché vuole rivoluzionare tutto in casa Roma, ci riuscirà? Attenzione, panchina del Torino, il Toro punta Gattuso, ma occhio a Juric, rispunta, vedi, alle spalle proprio di Gattuso, perché insomma
8: così.
7: Massima attenzione, sembrerebbe essere stato proposto a Gattuso un contratto di 3 anni, ma il nome di Juric è presente, cioè si sta prendendo ancora in considerazione l'eventuale ritorno di Juric sulla panchina del Toro. Io penso che questo è certificare dell'ottimo lavoro di chi poi rappresenta giocatori e allenatori, bisogna avere veramente qualcuno che ti rappresenti molto bene, che riesce insomma a portare avanti.
8: Ci riferito a qualche tecnico.
7: Cioè, qualche tecnico che hanno dei fenomeni che li gestiscono, ma guarda che secondo me questo non è un difetto, è un pregio.
8: Sì, poi insomma dipende anche dalle piazze. Torino, sì, che progetto ha per il futuro? Non è che abbia un progetto così importante,
7: ecco.
8: Mi dispiace per i tifosi del Torino. Juric e Gattuso sono tecnici di una certa caratura. Juric
0: subito
8: a Torino,
0: una grande cagata,
8: ecco, mi perdoni mister, però dicevo, Juric a Torino ha fatto anche discrete cose. Gattuso non viene francamente da anni felicissimi, per usare un eufemismo, a livello di risultati e di avventure non so quanto possano essere entusiasti i tifosi, ecco. Con tutto il rispetto, ribadisco, con tutto il rispetto per allenatori che non hanno, appunto, Juric neanche fatto malissimo, però si vivacchia sempre in quella categoria lì.
7: È vero, assolutamente. Allora, dunque, che veniamo da questa partita? Veniamo da questa partita che è vero che è finita 1-1 e quindi tutti quelli che sono amanti della difesa dicevano: ma che 1-1, stava finendo di corto muso, ma col corto muso non c'aveva niente a che fare. Cioè, una partita da 1-1 dove tu dici: oh, bella partita pure questa.
8: Abbiamo detto tante
7: volte. A dimostrazione
8: volte.
7: Che non è che devi fare per forza.
8: Non è il risultato, è l'interpretazione.
7: È come
8: della
7: vai
8: partita.
7: A interpretare. Anche ieri si è vista l'interpretazione di una bella partita, l'intelligenza, la strategia, la scelta degli allenatori, ma soprattutto il grande lavoro dei giocatori, perché il Paris Saint-Germain è più forte. Parliamoci.
8: Beh, la squadra più forte del mondo, Marco.
7: Esatto, in questo momento. Lo ha dimostrato anche ieri. Ma ha dimostrato ancora una volta quanto i giocatori siano stati disciplinati da Luis Enrique, perché poi oggi apriremo anche un capitolo. Luis Enrique in questo momento è il migliore tecnico che c'è in circolazione?
8: Vi sentivo parlare prima all'editoriale,
7: perché è una domanda legittima che ci sta, c'entra la seconda finale consecutiva in Champions League in 2 anni e soprattutto propone un certo tipo di calcio che non è soltanto volto ad attaccare, ma anche a sapersi difendere in maniera organizzata, ma soprattutto c'è sempre una proposta di gioco. Ieri è finita 1-1, ma se andiamo a vedere il conteggio dei tiri in porta, occasioni create, parate dei portieri, è una roba mostruosa.
8: Sì.
7: Io mi sono permesso di fare giorni fa un post sui 3-0-0 sulle partite, sulle 5 partite di venerdì fino a domenica prima delle 15,
8: sì, fino all'ora di pranzo,
7: dove praticamente 5 partite c'erano stati 5 gol,
8: gol
7: e soprattutto 0-0, 3-0-0. le occasioni create non riescono ad arrivare alla partita di ieri sera, le grandi occasioni create,
8: no, in 5 probabilmente partite. No,
7: quindi partita bella anche ieri, poca precisione secondo me da parte del Bayern Monaco, perché ha avuto delle occasioni, ma ieri sono stati un po' meno precisi del solito.
8: Sì, sì, le letture in difesa mancano sempre un po', in attacco quella verve, quella brivio è mancato, l'Olise, grande, Luis Diaz, Musiala, poco.
7: Esatto, grande lavoro dei giocatori del Paris Saint-Germain anche in fase di non possesso palla, gli attaccanti hanno fatto un lavorone enorme.
8: Ma lo fanno sempre, Marco, sempre, anche nella partita d'andata era stata, quella è stata una gara anomala.
7: Kvaratskhelia ha fatto una prestazione pure ieri strepitosa, gli attaccanti insomma partecipano tutti, non stanno lì a bighellonare aspettando la palla e facendo dei sorrisi qualche ripartenza, che ho descritto qualcuno?
8: Questo lo dici te, Marco, l'hai detto te, però il paragone sui grandi giocatori è proprio questo qui: per diventare di quella categoria lì devi essere fenomenale in attacco e poi devi avere un'attitudine anche in fase di non possesso, e ce l'hanno tutti al Paris Saint-Germain, dal primo all'ultimo.
7: Alcuni giocatori sono stati nettamente migliorati.
8: Vediamo infatti i messaggi.
7: Kvaratskhelia e Dembélé è un altro. Insomma,
8: io mi ricordo l'anno scorso un'immagine di Dembélé in pressione al limite dell'area di rigore avversaria, che aveva uno sguardo famelico sul portiere. Ora non riesco a ricordare precisamente quale partita di Champions League fosse, se proprio la finale con l'Inter o in una delle semifinali con l'Arsenal, può essere, non rammento, però ricordo veramente quello sguardo famelico in fase di non possesso di un attaccante, che è la descrizione precisa.
7: Assolutamente, e quindi abbiamo visto ieri, ripeto, un'altra bella partita di calcio dove ci siamo, io mi sono divertito pure a vedere questo pareggio 1-1, anche stava finendo 1-0, già mi immaginavo, no? Il cortomuso, il Paris Saint-Germain che vince di cortomuso, ma che di cortomuso non c'era proprio niente,
8: ma non ci interessa, quindi, il punteggio, ci interessa il tipo di partita che vediamo.
7: No, comunque finale meritatissima, bella partita, bella partita sarà con l'Arsenal, dove si affrontano due squadre molto organizzate, secondo me forti. Il Paris Saint-Germain tecnicamente mi sembra superiore. Però sai, nelle finali certe poi situazioni possono essere livellate, può succedere di tutto, potrebbe anche essere una finale non spettacolare perché c'è la posta in paglia molto alto, quindi vediamo. Sono veramente molto curioso di vedere questa partita, come verrà interpretata dal Paris Saint-Germain e dall'Arsenal, perché sono due tecnici molto preparati e non a caso poi ottengono questi risultati. È vero, ci sono dei giocatori di qualità, quindi chiudo dicendo che servono sempre i giocatori di qualità, ma poi serve chi gli deve dare un'indicazione, chi gli deve dare una strada, altrimenti guardate Real Madrid, rischi di non trovare questa strada, perché anche Real Madrid c'ha una struttura di calciatori, c'ha giocatori forti, però avete visto, non sempre questo.
8: Servono tutte le componenti,
7: se non hai
8: Marco,
7: un allenatore che riesce a gestire certe situazioni, e avevano preso poi un allenatore molto bravo all'inizio, ma evidentemente non si è creata questa connessione con i giocatori, con l'ambiente, e è andata così. Bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi, Lucio, poi adesso andiamo a prendere anche qualche approfondimento.
8: Ricalcano i titoli molti, eh?
7: C'è da dire una cosa, l'abbiamo sottolineata più volte, per esempio vado un attimo al volo su tutto il mercato web, che dice il nuovo PSG nasce dal gruppo, così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente. Questa è una cosa che abbiamo detto spesso, no? Ossia, una squadra che prima era una sorta di album delle figurine, aveva tantissimi giocatori di assoluto talento e qualità, però non erano una squadra. Luis Enrique ha fatto delle scelte, ha smontato un po' quel tipo di concezione, ha smontata tutta, e ha portato invece un'idea di squadra, di lavoro, di applicazione, e quindi
8: ha ottenuto il risultato.
7: Questi sono i risultati,
8: sì, assolutamente.
7: Quindi ecco qui, vedi, non so se possiamo andare sul sito, chiedo ad Andrea se è tutto pronto per andare. Stiamo vedendo qui questo pezzo di approfondimento di Michele Pavese su tutto mercato web, dove appunto c'è il sacrificio più del talento, quindi vedi, per anni il club parigino è stato identificato con il culto del superstar, con equilibri fragili e gerarchie spesso costruite più sul peso mediatico che sulla funzionalità tattica. Mi trovo veramente d'accordo. Oggi il quadro è completamente diverso. Non esiste più un giocatore al di sopra del sistema, tutti corrono, tutti pressano, tutti difendono, attaccanti e centrocampisti si sacrificano con la stessa intensità dei difensori titolari e riserve condividono identità e responsabilità. Questo Paris Saint-Germain, prima ancora che una squadra, appare come un gruppo profondamente connesso, giovane e affamato.
8: Un altro aggettivo, giovane. Quella squadra aveva giocatori fortissimi, un po' è

0: Ecco, come dicevi, da album delle figurine, ma erano anche grandi, perché Messi aveva 35 anni, Neymar era un ultra trentenne, mi ricordo in difesa venne preso, ti ricordi, Sergio Ramos, che non era già più il Sergio Ramos del Real Madrid, che aveva 36 anni, mi pare, se non ricordo male. A centrocampo c'era Verratti, non era vecchissimo, ma già iniziava ad avere un certo tipo di età. Ora è una squadra forte ma anche molto giovane, perché se guardo Zaire Emery vedo un 2006, se vedo Doué vedo un 2005, entra dalla panchina Mayulu un altro 2006, e gli altri giovani vecchi, João Neves è un 2004 che gioca titolare da stagioni, prima al Benfica poi al Paris Saint Germain, quindi c'è anche un impianto più giovane. L'età media di ieri era 25 anni nella formazione del Paris Saint Germain, quindi fa capire anche questo, poi è stato secondo me un diktat del nuovo corso.
1: Bene, bene, bene. Poi arriva un messaggio di Maurizio che dice che finirà Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 con gol di Calafiori. Beh, potrebbe anche succedere che vince.
0: No, noi ce l'auguriamo.
1: 1-0 l'Arsenal. Sono convinto che se finisce 1-0 sarà comunque al termine di una bella partita. Quindi
0: cos'è, le finali possono essere un po' più brutte, capiamo, una partita che conta tantissimo.
1: Questo 0-1 non cambia niente nella concezione del calcio, Maurizio. No, lo so che a te piace lo 0-1 e colpo muso e via dicendo,
0: si augurava per Calafiori, Maurizio,
1: ma non cambia niente nella concezione del calcio. Vorrei avere più Luis Enrique in questo calcio che altri allenatori, insomma, quindi sarebbe meglio insomma. Bene, dunque c'è una domanda di Antonio. Ciao Marco, ciao Lucio, una domanda: ma se in Italia ci fossero squadre che giochino 4-2-3-1 o 4-3-3, secondo voi ci sarebbero partite più divertenti anche con giocatori normali? Per me sì, per me si perde, ad esempio, 2 anni fa il Frosinone.
0: Ah, dice, per me si perde, si perde. Sì, ad esempio
1: Francesco, che era composta da giocatori normali, tolto Sulè, regalava partite divertenti. In Italia ci sono troppo 3-5-2, 5-3-2, ma non lo so, io non credo che sia il modulo a far vincere o perdere.
0: No, ma in realtà aspetta, non era capito bene con le virgole, però no, credo lui fosse a favore del 4-2-3-1,
1: sì, sì.
0: Più offensivo proprio per caratteristiche individuali. Marco, è chiaro che se tu hai un 4-3-3 hai un attaccante centrale, 2 ali vere, 2 mezzali, un difensore centrale in meno, ma banalmente.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: non tutti i 3-5-2 sono difensivi, eh. L'Inter gioca con il 3-5-2 da anni, ha espresso spesso un calcio propositivo, dipende sempre dall'applicazione che se ne fa dei moduli.
1: Bene, cioè. Vediamo, allora, Luis Enrique è davvero bravo, basta notare come ha migliorato Kvaratskhelia e Dembélé, si merita di vincere la Champions League. Ma ha migliorato la squadra, ha migliorato proprio... veramente bravo. Io oggi chiederò se in questo momento è il migliore allenatore che c'è in circolazione, se ha superato anche Guardiola. Secondo me in questo momento anche più forte di Klopp.
0: Sai, Klopp ormai non lo vediamo da anni,
1: però come concezione di calcio
0: è entrato secondo me in quell'Olimpo lì,
1: sì. Poi ho visto dei video bellissimi di come si rapporta con i suoi giocatori all'interno dello spogliatoio durante diciamo anche tra un tempo e l'altro, quello che riesce a tirar fuori anche dal punto di vista della grande personalità che ha, l'impatto proprio che ha nei giocatori. È impressionante. Allora, dunque andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
2: Buonasera Maracanà. Allora, ieri è andato in scena il ritorno. Una considerazione che per me è certo è che attualmente Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo, senza se e senza ma, perché ieri ha giocato un calcio diverso rispetto a quello dell'andata, intensità ai massimi livelli, ma molto più accorto, ripartenze fulmine che secondo me dimostrano anche la malleabilità di un allenatore, che
1: certo,
2: non deve
1: certo
2: saper svolgere solo certo un compito, solo uno schema, come quello che vedo invece nel Bayern con Kompany. E due, volevo lanciare un tema: secondo voi è meglio la semifinale nel complesso andata e ritorno, questa qui PSG-Bayern o quella di Inter-Barcellona? Per me quella di Inter-Barcellona tra andata e ritorno è stata più emozionante, posso dirlo con serenità.
0: Beh, ma siamo su quel livello lì. Quella fu ancora più con più colpi di scena fino alla fine. Quindi
1: sì,
0: forse ha intrattenuto fino alla fine. Però siamo su quel livello lì.
1: Sì.
0: E ti fa capire l'Inter che lavoro abbia fatto l'anno scorso. Ha fatto un percorso fantastico in Champions League, fantastico.
1: Ma io, sai, questi confronti, insomma, sono state due partite poi emozionanti. Secondo me deriva anche dal fatto se sei un po' più vicino alla squadra in quel momento, cioè per un interista per forza è più emozionante.
0: Però ecco, noi vedendola dall'esterno,
1: per me sono state due belle partite, ecco, quindi
0: quella lì è stata in discussione fino alla fine, perché
1: io mi ricordo l'anno scorso poi hanno cominciato a tirar fuori tutta la chiacchiera degli errori difensivi del Barcellona, perché quando una squadra subisce, ma tanto quando subisci c'è sempre qualche errore. Su Company mi permetto sempre di dire una cosa, che secondo me è vero che è all'inizio, ma secondo me sta facendo vedere delle cose molto interessanti.
0: È un tecnico
1: molto giovane, si è trovato a guidare una squadra. Io quando l'ho visto arrivare al Bayern Monaco, devo dire la verità, ero molto scettico, perché ho detto ma chi, davvero? Cioè una squadra... Invece questo è bravo, questo pure c'ha... si vede che insomma,
0: beh, che
1: è del mestiere, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: Sì, a 40 anni peraltro. Lui è stato molto scientifico nel fare la gavetta. È iniziato in Belgio, ha fatto 2 anni all'Anderlecht, riporta l'Anderlecht comunque a livello europeo, poi va al Burnley, porta il Burnley in Premier League, poi nella seconda stagione in realtà lì fa vedere la visione del Bayern Monaco. Il Burnley retrocede e il Bayern compra Company perché paga la clausola per prenderlo dopo un allenatore che era retrocesso,
1: sì, sì.
0: E poi si trova in casa dei frutti.
1: Pensa che se qui una grande squadra prende
0: un allenatore retrocesso in un altro
1: ma
0: campionato,
1: sai che te fanno, cioè proprio
0: lì fa capire che hanno visto qualcosa di speciale.
1: È un grande club che prende un allenatore retrocesso.
0: Sì.
1: Allora, 331-8200-213, perché Bayern Monaco è un grande club, è come se in Italia, che ne so, un grande club italiano prendesse un allenatore che è retrocesso perché intravede, che ti posso dire, delle cose. Ma qui gli salterebbero addosso il giorno, ma nemmeno il giorno dopo,
0: il giorno stesso,
1: 5 minuti dopo. Allora,
0: anche l'Inter, per esempio, ha avuto il coraggio di scegliere Kivu, che era un allenatore, poi esatto, per carità non era la prima scelta, abbiamo detto tante volte, però anche lì Kivu aveva lottato per la salvezza, quindi anche lì è stata una scelta comunque, poi alla fine quando hanno dovuto certificarla coraggiosa, hanno avuto ragione tutti
1: due.
0: No,
1: ma infatti ha fatto una scelta,
0: quindi su
1: ripeto,
0: quello bisogna dire, non uguale, però
1: non uguale,
0: per certi versi
1: ha fatto
0: simile.
1: Una scelta coraggiosa, e dove all'inizio i dubbi c'erano, ripeto, anch'io ne avevo dei dubbi, e devo dire invece che poi dopo sul campo è chiaro che uno all'inizio deve esprimere un giudizio, perché dopo siamo tutti bravi a parlare. Uno all'inizio esprime un giudizio, dice ma che ne pensi? Bah, io sinceramente qualche perplessità era legittima averla, no? Considerando il percorso di Kivu. Invece poi sul campo lui è stato bravissimo ad allontanare, a cancellare tutta una serie di perplessità e dubbi che uno poteva avere. Allora, 331-8200-213, andiamo ancora e poi ci fermiamo un attimo.
3: Ciao Marco, ora che non si venga a dire che ieri sera il Paris Saint-Germain ha mantenuto la sua filosofia di squadra, perché non mi pare che ieri la partita sia stata sviluppata come quando in casa stava 5-2. Ieri giustamente è riuscito a fare un gol dopo 3 minuti, blocco basso, e ha sfruttato le proprie caratteristiche. Quello che secondo me una squadra di calcio deve fare è sfruttare le proprie caratteristiche, quella che sa attaccare e c'è chi sa difendere, c'è chi sa fare bene tutte e due le cose e sfrutta le ripartenze veloci con gente come Kvaratskhelia, Dembélé e due.
1: Ma per me non si è snaturato assolutamente il Paris Saint-Germain, ha fatto la sua partita con una strategia,
0: sì,
1: di
0: con una accortezza superiore, poi è una squadra che tende a ripartire, un pochino più accorta
1: l'aggressività
0: stata,
1: che ha avuto sempre,
0: sì,
1: i raddoppi,
0: sì,
1: l'aggressività, il pressing continuo, perché il pressing lo puoi fare anche basso,
0: sì, forse è stato meno accorta,
1: ma non c'entra
0: all'andata.
1: Niente il blocco basso lo fanno altri, ci
0: lo
1: fermiamo
0: in alcuni momenti,
1: esatto,
0: ieri,
1: esatto.
0: In alcuni momenti.
1: Break.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come 5

5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei quattro grandi tornei sulla terra battuta, sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che servito da Kvaratskhelia batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus, solo

0: impatto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il già ultima coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione, i veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Lucio Marinucci.
1: Ben trovati.
0: Danno anche il buon pomeriggio al canale Gold TV, canale 11 del digitale terrestre del Lazio, che si collega live con noi, come in questo momento, fino alle ore 17. Dunque, detto questo, Lucio, andiamo a recuperare ancora qualche approfondimento in questa parte di trasmissione. Poi alle 14 arriverà anche Stefano Impalomeni e ripartiremo con tutti i commenti sui temi di questa giornata. Lucio.
1: Sì, allora anticipo un po' i temi, appunto, e parlo anche di allenatore. Prima parlavamo effettivamente di Luis Enrique, ti parlo di Christian Kivu, perché prima avevamo detto nei titoli Kivu 2028, no? Perché? Perché effettivamente si sta pensando di portare avanti l'orizzonte contrattuale, infatti si andrà avanti insieme. Nei giorni scorsi erano già emersi i dettagli, si parla di un accordo fino al 2028 con un ingaggio che salirà a 3,5-4 milioni di euro a stagione. Si pianificherà il futuro con l'Inter, che dovrà gioco forza rinnovare la squadra considerando l'età media piuttosto alta e diversi giocatori che vanno a scadenza. Il punto per fare poi il piano, quindi sul contratto e sul futuro, avverrà dopo la partita di Roma, ossia la finale di Coppa Italia del 13 di maggio contro la Lazio. Si faranno tutte le valutazioni del caso.

0: Adesso sarà un nuovo incontro fra le parti, ma insomma ormai è tutto pronto per proseguire insieme e per formalizzare un rinnovo che possiamo dire, Marco, essere stato pienamente meritato sul campo nell'arco di questa stagione.
1: Sono d'accordo e penso anche che poi inizierà veramente anche un percorso anche nuovo per l'Inter, no? Credo che insomma
0: per chi vuoi, per l'Inter
1: sì
0: come è giusto che sia,
1: rigenerare un po' la squadra, credo che sarà uno degli obiettivi, no? Quindi questo è molto importante. Allora, un po' di messaggi al volo. 3318200213. Comunque diciamo che il calcio italiano prende solo i bolliti, ma i vari Kvaratskhelia, Marquinhos e Ruiz sono passati tutti da noi. È chiaro anche che è difficile trattenerli per un discorso economico, e quello è il tema che ci frega. Purtroppo sì, perché poi dopo arrivano questi grandi club, per rispondere a Salvatore, che hanno la possibilità di proporre, presentare degli ingaggi elevatissimi e ti salutano.
0: E poi comunque anche, Marco, economico e tecnico, che sono due cose che vanno a braccetto. Chiaro che giocare nel Paris Saint-Germain, con tutto il rispetto, non è la stessa cosa che in questo momento giocare per Milan, Juventus o Inter. Anche a livello tecnico ti ritrovi in una squadra chiaramente nettamente più forte, che può puntare a degli obiettivi molto più importanti con continuità. Questo è il punto. Da noi passano i giocatori che sono in fase calante o quelli magari molto in rampa di lancio. Siamo un punto di partenza, non un punto d'arrivo.
1: Allora, vado sempre su tutto mercato web, perché ci sono le parole dell'agente di Lukaku. Esatto, un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il mondiale. Tra l'altro mi sembra che il CT della nazionale belga gli ha detto: guarda che se non giochi un po' di partite la vedo dura, insomma.
0: Quanto spazio posso trovare?
1: È difficile adesso trovare spazio. Allora prendiamo al volo le parole. Io credo che tornerà al 100% un giorno. Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso. Parla appunto dell'Anderlecht. Per me Lukaku è un attaccante fantastico, anche se questa stagione è stata dura per lui. A grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. Ovviamente quando parliamo di massimo livello parliamo dei migliori club del mondo, nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio per Lukaku.
0: Ma non mi stupisce, francamente, Marco, non mi stupisce. Anderlecht è tornato un po' più competitivo nelle ultime stagioni dopo un momento difficile a livello storico, anche a livello di gestione, però Lukaku si sente ancora pronto per altri palcoscenici, anche perché, Marco, Lukaku è grande ma non vecchissimo, è un 93, quindi quest'anno 33 anni, e soprattutto ha l'ambizione di rimanere ancora in nazionale. Sai però perché credo che andrà in nazionale anche al mondiale Lukaku, se dovesse star bene fisicamente? Perché il Belgio non ha in questa fase grandi centravanti. Ha creato un buon numero di sottopunte, di trequartisti, di esterni offensivi, però il ricambio, però il centravanti, l'altro riferimento è Openda, che non viene da una stagione insomma non particolarmente felice.
1: Allora, Alberto ci scrive, Alberto da Piacenza fa anche una domanda, dice, intanto ci saluta, poi: voi avete uno solo slot di mercato, comprate il miglior allenatore del mondo o il migliore giocatore del mondo?
0: Beh, Alberto pone la vecchia, però, l'annosa questione di giocatore o allenatore. Aspetta.
1: Se io posso comprare il miglior allenatore del mondo o il miglior giocatore del mondo, vuol dire che c'ho un sacco di giocatori forti già dentro.
0: Lui, credo sia un discorso ideale. Chiaro che dici, se ho una squadra già molto forte, prendo l'allenatore più forte
1: al mondo. Cioè, nel senso, se io...
0: ma che è un discorso ideale.
1: No, io però voglio rispondere alla domanda di Alberto. Cioè, nel senso, se io posso prendere due che sono i migliori al mondo, vuol dire che c'ho un sacco di soldi e vuol dire che c'ho una squadra forte.
0: Nel contesto reale, sì,
1: allora,
0: io credo la sua fosse...
1: in questo caso...
0: Credo fosse la domanda ideale, dice, se ho un livello medio e... idealmente posso prendere il miglior giocatore o il miglior allenatore? Credo
1: io prendo l'allenatore posso...
0: tu prendi io
1: in questo caso
0: il giocatore più forte.
1: Vabbè,
0: scegliere il giocatore più forte
1: in questo caso, perché se mi fai una domanda del genere vuol dire che abbiamo un sacco di soldi.
0: Quella è applicata al piano pratico, credo fosse una domanda ideale, dai,
1: allora,
0: quindi lontano dalle questioni economiche di noi.
1: Allora, poi un altro messaggio di Vittorio: ma quando si parlava di campionato non allenante in Italia, la Ligue 1 cos'è? Comunque non scherziamo, il finale del Paris Saint-Germain vincerà con almeno due reti di scarto. Adesso non mi getto in questo.
0: Io questo non lo credo.
1: Questo non lo so, ma può essere pure.
0: Può essere pure. Però io, guarda Marco, l'Arsenal è veramente forte.
1: Ma certo.
0: Lo si è visto poco. Sta recuperando i giocatori più forti. La coppia di centrali, Saliba Gabriel, per me la più forte del mondo. Paris Saint-Germain ha dei valori in più perché in attacco è ancora più forte già dell'attacco ottimo dell'Arsenal. Però se la giocano... alla pari, non mi aspetto una finale squilibrata.
1: Bene, altro approfondimento, dai Lucio, andiamo a scegliere un altro in questa parte di trasmissione, vai.
0: E allora ti porto anche su Vlahovic, continuo ad anticipare insomma i temi di cui discuterete più avanti, perché
1: fa Vlahovic?
0: A parte Vlahovic,
1: ho letto un po' di gelo.
0: Marco, è diventata ormai una telenovela interminabile, ce la portiamo avanti decisamente da un anno a intervalli regolari. Però ormai stiamo arrivando alla redderazione, come si suol dire, e si rimane insomma in stallo. Hai detto freddezza? Sì, perché al momento Vlahovic sta prendendo tempo per il rinnovo, sta aspettando perché vuole capire effettivamente che tipo di prospettive possano esserci. Il titolo è abbastanza chiaro sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. Vlahovic prende tempo per il rinnovo perché aspetta anche chiamate eventualmente. Sappiamo che è a parametro zero e ci sono degli interessi al momento non concretissimi per quanto viene riportato, ma lui aspetta Barcellona e Bayern Monaco. Perché? Perché il Bayern vorrebbe un vice Kane, quindi lo prenderebbe, ma per fare sì la riserva di Harry Kane, avere Vlahovic comunque come riserva non sarebbe malissimo, mentre il Barcellona sta cercando ancora dei profili che possano eventualmente sostituire Lewandowski, che ormai lascerà a fine stagione. Ripeto, sono interessi non concretissimi, però Vlahovic nel frattempo prende tempo, quindi non dà risposta alla Juventus e attende l'evolversi delle altre situazioni. Certo è che siamo a meno di due mesi dalla fine del contratto, quindi ormai il tempo stringe, a breve avremo una risposta.
1: Bene, bene. E allora, questo per quanto concerne...
0: Certo è che lo stipendio attuale credo non glielo possa garantire nessuno. Non credo, Barcellona e Bayern Monaco magari avrebbero le disponibilità, ma non credo che gliele vogliano garantire. Poi, non lo so.
1: Allora, vorrei un pensiero da voi sulla Conference. Siamo onesti, il livello bassissimo, non sarebbe meglio introdurre nuovamente la Coppa delle Coppe? Aveva più senso?
0: No, questa è una battaglia, discutiamo tantissime volte della Conference League. Tu la toglieresti di netto.
1: Ma immediatamente.
0: Io invece la sposo in pieno la Conference League.
1: Io no.
0: Perché io tendo sempre a dire che in Italia guardiamo sempre solo quello che accade in Italia. E invece è un merito anche a chi crede in altri paesi più piccoli, che ha la forza delle idee. Noi dovremmo imparare tanto, secondo me, dalla gestione di altri paesi. E poi i progetti che sono ben impostati prendono piede nella Conference League e poi avanzano. Il Bodø/Glimt l'abbiamo conosciuto in Conference e quest'anno ha sfiorato i quarti di finale di Champions. Quindi ci sono tanti belli esempi, è giusto che anche i paesi più piccoli, ma che hanno sostenibilità magari e idee al contrario nostro, abbiano un risultato. A me piace, si scoprono tante storie, il calcio è fatto anche di quello, secondo me, però questa è la mia umile opinione.
1: No, ci mancherebbe. Non
0: a te non piace perché...
1: No, non piace, no, ma non è che non mi piace la Coppa, non è che non mi piace perché per partecipare ad una competizione devi avere dei meriti,
0: certo,
1: conquistati sul campo, perché hai fatto qualcosa di importante sul campo. Arrivare settimi in qualsiasi campionato, sesto o settimo, non ci sono meriti.
0: Vero? Però, però questo è un punto di vista italiano,
1: la nostra, per carità.
0: Negli altri campionati sono la seconda, terza,
1: sì,
0: quindi quello è un punto di vista esclusivamente
1: nostro.
0: Ma
1: non mi ricordo nel passato di coppe, di squadre che arrivavano al settimo posto.
0: Vero, però neanche al sesto con l'Europa League.
1: Sì, sesto, però sai, allora se tu fai quattro squadre in Champions, che per me sono tante, quindi se partiamo da... però vuoi fare quattro squadre in Champions, le prime quattro...
0: Quindi cinque addirittura.
1: Sì, può capire... Ne mandi altri due a fare l'Europa League e sono sei squadre potenzialmente che puoi mandare a fare l'Europa. Un'altra che arriva settima perché? Cioè dove sta il senso di arrivare settimi?
0: Sì, però tra sesto e settimo cambia poco.
1: No, ma t'ho detto io non...
0: Secondo me. E poi un punto di vista
1: allora,
0: nostro,
1: se noi facciamo,
0: in Italia...
1: Se noi facciamo un discorso, una volta c'era, andava a fare la Coppa dei Campioni la prima... E poi c'era seconda, la terza,
0: sì,
1: andavano a fare la Coppa UEFA.
0: E chi vinceva la Coppa Italia?
1: Allora era ancora più meritevole allora diciamo così, quel tipo di approccio alle coppe. Poi hanno cambiato

0: che lede proprio l'intelligenza dello sport. Cioè non è possibile pensare una cosa del genere. Non è possibile pensare che Chivu vince lo scudetto perché c'ha la squadra più forte o c'ha i giocatori forti. Allora scusate, il Real Madrid, in base a questo principio, potrebbe non avere l'allenatore e vincere sempre. Poi va Xabi Alonso, che da tutti ritenuto un bravo allenatore, che aveva fatto molto bene prima di andare lì, fallisce. Allora lì che succede? Quindi questo ci deve far capire che la squadra forte ti aiuta sicuramente, ma poi devi avere una guida, perché l'allenatore è la guida, fa le scelte, decide le strategie. Non ho mai creduto che una squadra si potesse allenare da sola. Forse c'è un giocatore che poteva fare da solo, gli davi la maglia e dovevi dire guarda, va in campo, fai quello che sai fare, che era Diego Armando Maradona. Ma poi dopo c'era vicino a lui dei giocatori molto forti che lo aiutavano, soprattutto nel Napoli. Magari Maradona ha vinto forse un mondiale da solo nell'86 con una nazionale che non era di assoluta qualità, ma Maradona è Maradona, stiamo parlando di qualcosa che è al di sopra praticamente. Però non ho mai creduto a questa storiella, che l'allenatore non conta niente, che vince la squadra più forte, punto e basta. No, vuol dire che è stato bravo invece Chivu a fare un lavoro in questo primo anno.
1: Ha saputo lavorare bene, ha saputo mettere insieme le varie parti, no?
0: Esatto.
1: I vari ingredienti. Poi è chiaro che tu hai una squadra forte, ma l'obiettivo della squadra forte è vincere.
0: Per esempio, la domanda che faccio io: ma Fabregas con quest'Inter avrebbe fatto la stessa cosa?
1: Sì, poi parliamo, i contesti sono differenti, avrebbe avuto quella costruzione.
0: Visto che era una delle prime scelte, Fabregas poteva fare quello che ha fatto Chivu, poteva fare il suo calcio con questi giocatori?
1: Chivu ha lavorato molto bene, e l'allenatore è una parte indispensabile, tutte le parti sono indispensabili, Marco. Non si può pensare di vincere con un allenatore bravissimo una squadra mediocre, o con un allenatore mediocre una squadra fortissima. Servono tutte e due le componenti, è inevitabile. Poi può capitare una volta un'eccezione,
0: bene,
1: però
0: andiamo a prendere un'altra news, dai.
1: Sì, allora a questo punto vado anche sul Milan, perché si parla di Leao anche questa, Marco, ormai . A proposito di telenovele, sta diventando sempre più annosa la questione di Rafael Leao, ma ormai qui si sta andando su una strada abbastanza delineata, ossia che il rapporto tra Leao e il Milan sembra andare verso i titoli di coda. Sembrava che dovesse essere la stagione della consacrazione, del salto di qualità, che invece non c'è stato, e potrebbe addirittura essere l'ultimo anno di Rafael Leao al Milan, come venne scritto nel pezzo di approfondimento. Il mondiale che il numero 10 milanista giocherà con il suo Portogallo, perché il Portogallo è qualificato, potrebbe essere la vetrina giusta per mettersi in mostra, attirare nuovi acquirenti. Nonostante nel suo contratto ci sia una clausola rescissoria, molti magari se lo sono dimenticati, Marco, ma la clausola di Leao è di 175 milioni di euro. La valutazione è nettamente inferiore, si aggira intorno ai 50 milioni, che sono comunque tanti. Quindi bisognerà aspettare magari le risposte in un ipotetico buon mondiale, magari potrebbero far salire le valutazioni, però al momento la valutazione è questa qui, 50-60 milioni. E nel frattempo non ha giocato bene nell'ultimo periodo, per non dire nel tutto il 2026.
0: Forse questa è la stagione più brutta,
1: forse delle ultime sì. E contro l'Atalanta potrebbe rimanere in panchina, quindi in una partita importantissima Leao potrebbe partire dalla panchina proprio per scelta tecnica e non per problemi fisici di alcun tipo. Non si è vista la giusta foga agonistica, viene scritto nel pezzo, e quindi Leao potrebbe andare direttamente in panchina contro Atalanta in un match cruciale per blindare il posto Champions.
0: Andiamo a sentire un altro audio.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Oh. No, niente, volevo dire, ieri avete dato anche più spazio al discorso del rinnovo di o meno di Conte col Napoli, no? Ma secondo voi nella sua testa avrebbe più peso

0: diciamo, come sfida, riportare lo scudetto a Napoli, quindi rinnovare, o andare in nazionale, quindi riportare l'Italia ai mondiali? Ecco, se diciamo nella scelta, quale sarebbe l'impresa maggiore? Ecco, e ve lo chiedo anche a voi, perché secondo me andare via da Napoli comunque sarebbe una mezza sconfitta, ecco, perché comunque quest'anno per me è stata una delusione. Il Napoli era il favorito, comunque poi, anche perché poi chi lo dice, chi non lo dice, io lo dico, secondo me lui ha completamente sbagliato la preparazione diciamo atletica, per cui ha vanificato anche gli sforzi economici del presidente.
1: Ma guarda, non è facile rispondere a questa domanda. Secondo me nessuna delle due, guarda che ti dico.
2: Tu dici la strada giusta non è né Napoli,
1: no, né nazionale,
2: né l'Italia.
1: Per me è un altro club.
2: Quindi un altro club.
1: Un altro club in Italia, me ne viene in mente solo uno.
2: Ah.
1: Perché io ho la netta sensazione che Allegri vada a fare il CT della nazionale.
2: Ah, quindi tu lo vedresti al Milan?
1: L'unica possibilità è quella.
2: Beh, certo, sarebbe accattivante, eh?
1: L'unica possibilità è di vedere Conte al Milan, ma non al Napoli. Io credo che con Napoli sia finito, insomma, il suo
2: momento, ciclo,
1: il suo ciclo, chiamiamolo ciclo, sia finito. Non credo che torni in nazionale. Gli manca soltanto un grande club italiano, poi li ha fatti quelli più importanti tutti, ad eccezione fatta della Roma, e quindi io lo vedo, cioè lo vedrei in un altro club, se ti devo rispondere a questa domanda, né alla nazionale e né un altro anno al Napoli, posto che, attenzione, il Napoli secondo me c'è una squadra molto competitiva, quindi potrebbe andare avanti con Conte ritoccando qualche cosa senza fare grandi stravolgimenti sul mercato. Però non so se Conte vuole questo, non so se anche, diciamo, i giocatori siano in grado di continuare, no? a sorreggere questo tipo di
2: classico discorso su Conte,
1: di percorso e di lavoro, ecco, tutto qua.
2: Sì, è quello.
1: Vediamo.
2: Lì. Dipende.
1: Allora, dunque, ancora abbiamo qualche altro minuto. Federico ci scrive: interessante il dato pubblicato dalla Gazzetta, Milan con Modric media 1,90 senza 1,33, dimostrazione che l'attuale allenatore non ci mette nulla di suo, le partite dove allena si decidono solo per episodi, non per il gioco, e quando mancano i giocatori top non sa che cosa fare. Si riferisce naturalmente ad Allegri. E vabbè, questo è il pensiero di Federico, lo rispettiamo. Dunque andiamo a sentire un altro audio.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio, volevo fare una domanda: perché ci si ostina a cercare l'allenatore più forte? Perché secondo me è anche un po' limitante dire l'allenatore più forte, è la squadra più forte. Il calcio è uno sport di squadra, evidentemente società, allenatore e calciatori formano, diciamo, tutt'uno, quindi è inutile stare a dire questo è più forte, quello è meno forte, è tutto insieme.
1: Sì, però c'è poi l'allenatore che fa la differenza, così come il calciatore che fa la differenza. Io penso che in questo momento dire che Luis Enrique sia l'allenatore più forte non è che si sbagli molto. Cioè, se sta vincendo la Champions per la seconda volta consecutiva, qual è il grande merito di Luis Enrique? Rispetto agli anni passati, che questa competizione non veniva vinta e c'erano Messi, Neymar, Mbappé.
2: Ma vedi, lui stesso si è migliorato, lui era il tecnico di quel Paris, lui è arrivato nel 2023 in realtà, dove già stava finendo, però ha attraversato anche quella fase lì.
1: E
2: l'ha cambiata.
1: Se l'è trovata, poi ha lavorato per fare una fase diversa.
2: Certo.
1: E fare una squadra.
2: Ma la scelta, Marco, la scelta del tecnico è tutto fondamentale, non puoi pensare di avere solo una componente, non si arriva mai da nessuna parte, tant'è che l'Inter, prendo ad esempio l'Inter per l'Italia, l'Inter ha vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, Conte gli ultimi 3, Conte, Inzaghi e Chivu, che sono anche 3 allenatori con dei percorsi differenti, con delle idee anche per certi versi differenti, quindi vuol dire che l'Inter ha saputo anche scegliere bene l'allenatore.
1: Assolutamente, però domanda che ti faccio: chi ha fatto crescere Kvaratskhelia ancora di più? Chi ha fatto crescere Dembélé ancora di più? Insomma, ragazzi,
2: ma sì, ma tu dicevi Xabi Alonso che è un ottimo allenatore, però poi non, quest'anno non si è trovato a Madrid, non si è trovato, ha cercato di fare una certa strada, una certa idea, è andato male. Forse un altro allenatore magari avrebbe trovato delle strade
1: differenti. Io mi ricordo quando Guardiola lasciò il Barcellona e andò in Germania,
2: Bayern Monaco.
1: Al Bayern Monaco, e molti dicevano, ricordo all'epoca perché seguivo

0: grande attenzione questo allenatore, si diceva: ah, ma lì non ha gli stessi campioni, ma come fa a trapiantare in Germania quel tipo
1: E poi come se fosse scarso quel Bayern Monaco.
0: di idea di calcio? Deve rivoluzionare, ma come fa? Eccetera, eccetera. E rivoluzionò. La forza di un allenatore è questa.
1: Portò le sue
0: Quindi portò
1: idee,
0: le sue
1: la
0: idee,
1: squadra era
0: cambiò, non solo
1: forte.
0: idee che poi furono prese anche dalla nazionale tedesca di Löw,
1: Come no?
0: che cominciò a intraprendere quel tipo di percorso. Va bene, dai, ci fermiamo perché siamo in addirittura d'arrivo 59. Lucio, abbiamo terminato questa parte di anteprima.
1: Eh sì.
0: Ci rivediamo domani per la puntata di venerdì, per andare veramente in clima campionato. Grazie come sempre.
1: Grazie a te Marco, a
0: A
1: domani.
0: domani, noi adesso ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
0: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
1: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
0: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
1: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è
2: le trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Calunga il pallone, tira! Calcio e pitosa azione!
5: La radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ci siamo, bentrovati, un saluto da Marco Piccari di nuovo.
6: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, allora ci siamo, abbiamo la finale di Champions.
6: Sì.
5: Paris Saint-Germain, Arsenal.
6: Luis Enrique
5: contro Arteta.
6: Sfida spagnola.
5: Tutti spagnoli sono ormai, gli allenatori, a un punto, tutti spagnoli. C'è una scuola ormai che domina. Luis Enrique si potrebbe prendere la sua terza Champions League.
6: Sì, ne ha vinte già due.
5: Da allenatore, Barcellona e l'anno scorso col Paris Saint-Germain, quindi potrebbe fare doppietta. Certo, fare una doppietta due anni di fila.
6: Ha fatto il triplete lo scorso anno, quadriplete.
5: Tanta roba.
6: Ha fatto il triplete con il Barcellona e quest'anno si può ripetere, credo, non lo so. Bravo,
5: sì,
6: complimenti. Meritata, insomma, la finale. Poi
5: meritata, visto, dai, insomma, complessivamente. Dai, sì. Anche ieri, allora ti chiedo, 1-1, però è stato un bello 1-1.
6: Bello 1-1, sì. Ricco di contenuti tecnici, secondo me, anche abbiamo visto un Parì che sa giocare anche in un'altra maniera. L'aveva
5: certo.
6: Fatto anche nel ritorno contro il Liverpool, se ricordi bene. Quindi
5: sì.
6: Sa difendersi, sa fare una fase difensiva che può essere anche utile e godibile, insomma, anche per lo spettacolo. Certo, non è stato lo spettacolo d'andata, ci mancherebbe altro, però
5: è stato
6: un
5: Parì
6: Saint-Germain che ha saputo
5: ritmo, sì, c'è stato
6: negare
5: sempre
6: la profondità al Bayern e poi guadagnare la propria, perché poi con giocatori tipo Kvaratskhelia, che tra l'altro è stato, secondo me, il migliore in campo. Pazzesca la sua prestazione.
5: Mamma
6: con
5: mia.
6: Due, con Dembélé, con Barcola e con gli altri, ha avuto anche più occasioni. Neuer è stato il migliore in campo, il portiere del Bayern, quindi secondo me
5: guarda,
6: è meritato il passaggio.
5: Hanno creato più occasioni in una partita che nelle 5 che avevo detto io da venerdì a poco prima delle 15 dopo il lancio match del nostro campionato. Grandi occasioni. Ci sono state bene 11 parate. Sto leggendo i numeri, sono una roba pazzesca. Per non parlare dei tiri totali che sono tantissimi, ma i tiri in porta sono praticamente, superano tutti quelli che hanno fatto in quelle partite. Cioè, confronto impietoso, è meglio non guardare i numeri che uno dice che calcio vedo, quello lì vedi.
6: Allora.
5: Al di là poi dei singoli che comunque. Però poi è bello anche sottolineare, Stefano, non so se sei d'accordo, anche la crescita dei singoli, no?
6: Sì.
5: Al di là, cioè, per esempio, Kvaratskhelia, ragazzi, sta diventando un giocatore totale. Eh?
6: Sì. L'avevi detto tu, ce l'avevamo detto insieme. È un giocatore ancora meglio dall'andata. Ha già fatto una partita strepitosa, ha messo in difficoltà molto Laimer. Ha fatto una partita strepitosa. Di grande sacrificio, di grande quantità, ha coperto anche tutto il campo, tutte le zone del campo, raddoppiava, tornava, dava una mano alla squadra, ripartiva, la qualità che ci ha messo e anche conquistato, ha intercettato due o tre traiettorie, due o tre palloni anche importanti, in fase di impostazione del Bayern. Bayern non ha trovato, insomma, quegli spazi.
5: Poca precisione davanti, però, ha avuto qualche occasione.
6: Sì, poca precisione, però Olise ha deluso.
5: Sì, ieri sera, lo dicevo prima.
6: Diaz forse tra i tre là davanti, Musiala pure. Pochi spazi, ha avuto pochi guizzi. Diaz nel secondo tempo ha fatto una grande partita, ma insomma non è bastato. Ha sorpreso secondo me la scelta di Kompany di escludere dall'inizio Davis. Non ho capito, cioè, c'è stata un po' di ruvidezza tecnica sui lati del campo. Laimer da una parte e Stanisic dall'altra. E quando tu hai un gioco corale così, gli esterni li devi avere in giornata, devi avere anche tecnicamente bene insomma, ispirati. E io non ho visto questa cosa. E Davis? Boh, perché non partire dall'inizio, giochi in casa, devi ribaltare, un giocatore insomma che c'ha una spinta, c'ha un buon piede, avrebbe dato una mano a Diaz secondo me, però insomma sono scelte che ha fatto e cercato un po' di rimediare, però non c'aveva questo sfogo il Bayern, ha fatto molta fatica questa linea bassa. Marquinhos è stato strepitoso anche nel coordinare tutta la fase difensiva complessiva della squadra, non soltanto del reparto, quindi complimenti al Parì, che è una squadra molto forte.
5: Sì.
6: Due pure, ecco, tu dicevi
5: Due.
6: Sulla crescita individuale, ma questo
5: Due.
6: È un giocatore straordinario, ragazzi.
5: Sì,
6: destinato,
5: sì.
6: Cioè, non è che siamo ai livelli di la mia Mal, ma insomma, è un giocatore forte. Un giocatore molto forte, giovane.
5: No, non c'è da dire.
6: Vitigna ha fatto una partita difensiva mostruosa, insomma, il Parì ha fatto una grande partita. Poi non ha disdegnato anche nel secondo tempo per mettere in difficoltà, poi scorreva il cronometro. Ha innervosito il Bayern, gli ha impedito di

0: sviluppare quella parte, diciamo così, la tre quarti, ha neutralizzato in pieno i punti, diciamo, di forza del Bayern, che sono Musiala, Diaz, Orise e Kane, che tra l'altro secondo me tra i quattro è stato il migliore, soprattutto nel secondo tempo.
1: No, questa è un po' la situazione. Una squadra che, ripeto, si sa difendere e sa attaccare, insomma. E quindi questo è, ed è proprio guidata secondo me dall'allenatore, che influisce sia sulle strategie, sulla crescita dei calciatori, sulle letture della partita.
0: Sì,
1: proprio sì, in questo momento veramente penso, prima stavo chiedendo se siamo di fronte al migliore allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Oggi è una cosa che voglio chiedere, voglio condividere anche con te. Luis Enrique è in questo momento il migliore allenatore che c'è in circolazione?
0: Sai, guarda, Marco ha fatto un grande lavoro, perché è entrato in un mondo in cui c'era questa frustrazione con la F maiuscola che durava da decenni. Tanti investimenti stratosferici da un punto di vista economico da parte della proprietà, zero Champions League. Cioè, si è lavorato per 10-15 anni, Messi, Neymar, Mbappé, niente. Non si è raggiunto nulla da un punto di vista proprio europeo e internazionale. È arrivato lui e Mbappé, sì, ma perché no? C'è una richiesta, a fronte di una richiesta importante.
1: Chi è che avrebbe mandato via Mbappé?
0: Quindi questo significa che a Parigi i tifosi sono molto contenti e di aver trovato un allenatore del genere, che tra l'altro adesso fa un'altra finale di Champions League, vince il campionato, si vinceva pure prima il campionato.
1: Sì, sì, non era quella la missione che doveva fare.
0: Era la norma, esatto. Però c'è stata l'eccezione in campo europeo. Ma non solo conquistare un titolo, ma come lo ha conquistato lo scorso anno e come probabilmente, non lo so, adesso vedremo, sai, partita secca. Arsenal è una squadra molto tattica, molto organizzata, Arteta è molto bravo, anche nella semifinale contro l'Atletico Madrid ha avuto, come dicevi tu, cioè il discorso delle letture, ha messo in capie, ha tolto Calafiori in un momento particolare, ha fatto due o tre cambi, controcambi, è uno che legge bene le partite Arteta.
1: Sì, sì, no, infatti.
0: Poi all'Arsenal ha dato anche un po' di sfogo di questo pareggio che ha avuto il City contro l'Everton. C'ha questa pressione, poi sai, quando fai queste cavalcate, giochi su tre fronti, abbiamo visto che lo scorso anno con l'Inter, poi tra l'altro, adesso non è che voglio riabilitare il lavoro dell'Inter dello scorso anno, però chi c'è in finale? C'è Parì, altre volte. Insomma, l'Inter ha fatto una grande impresa lo scorso anno, eliminando il Bayern e Barcellona, insomma, non dobbiamo dimenticarci questo. Poi certamente c'è stato il 5-0 in finale, però il Parì in questo momento è la squadra più forte. Io pensavo che il Bayern, diciamo, ieri leggermente favorito, giocava in casa, ma aspettava un altro tipo di partita, però è stato molto bravo il Paris Saint-Germain a chiudere tutto quanto. E
1: ha trovato il gol subito.
0: Sì, esatto. Voglio dire, poi anche lei con l'ultimo centrale, metà campo, insomma, non è, può prendere gol così dopo sei minuti. C'è anche una responsabilità da parte del Bayern.
1: Certo. Lì, la partita poi si è incanalata anche in quella maniera.
0: Non benissimo ieri, centrale. Quindi c'è stata qualche difficoltà. Poi l'ansietta diventa ansia.
1: Però dobbiamo dire, detto questo,
0: non ce la fai.
1: Company anche, che veramente ha intrapreso un percorso importante, ha fatto vedere delle belle cose.
0: No, bravo. Insomma, fa parte diciamo così, del partito creato da Pep, no? Guardiola.
1: Sì.
0: Fa parte del Guardiola Company. Guardiola Company, sì, cioè, sì, nel sì, senso che ci metti Arteta e poi chi è l'altro? Maresca?
1: Sì.
0: Ma insomma, la scuola anche Fabregas.
1: Sì, sì,
0: Luis Enrique, cioè sono quel tipo di famiglia, no? Quella cultura sportiva, che ci sono i principi di gioco, poi ci sono delle cose diverse, ma ci sono molte similitudini di questi allenatori. Io ci trovo, sono molto vicini, confinano.
1: Sì. Beh, come da noi ci sono degli allenatori molto vicini.
0: Sì, molto vicini.
1: Ci sono delle scuole molto vicine pure da noi, insomma.
0: No, certo,
1: Mamma mia.
0: Ci sono le scuole,
1: certo,
0: il pensiero, uno si è.
1: Che vuoi? Voglio
0: quale
1: dire,
0: scuole vuoi appartenere tu?
1: Io?
0: Scuola di pensiero vuoi.
1: Sai, in Italia.
0: No, ma insomma, poi alla fine ci dividiamo, ci scanniamo per questa cosa qua. Ma a me piace ogni forma, ogni espressione diversa, ogni forma diversa di gioco. E però, insomma, voglio dire, a me piacciono questi allenatori che propongono gioco. E ben venga, ecco, quando tu mi hai fatto la domanda. Da dove ricominciare, visto che viviamo una crisi tecnica, va dalla nazionale fino ai club a questo prodotto, la Serie A che va un po' rivitalizzato. Insomma, diamo largo, diamo spazio agli allenatori che hanno voglia di imporre il gioco.
1: Su questa questa cosa. Sposo di costruire questo delle squadre anche.
0: No?
1: Sì, sì, sposo tutto.
0: Che non significa andare all'arrembaggio, scritti
1: no, però un po' più d'aria fresca, di coraggio, di non star lì sempre
0: a speculare, a guardare il cronometro.
1: Mamma mia, sì,
0: la perdita di tempo.
1: C'è chi si è costruito una carriera guardando il cronometro. Vabbè, sono scelte anche quelle, insomma. Certo, quindi
0: un po' dipende, insomma.
1: Però
0: ieri guardava pure Luis Enrique, devo dire.
1: Beh, certo, alla fine pure lui guardava quando ha preso quel gol. Hai visto come si è incazzato quando ha preso il gol nel finale?
0: Eh beh, perché sai, palla,
1: sera,
0: se lo faceva, guarda, se lo faceva nel primo minuto di recupero, non lo so. Una palla infatti, in mezzo all'area di rigore.
1: Ma pensa che eravamo tutti pronti a scrivere, no? Perché sarebbe. Paris Saint-Germain vince di corto muso, però di corto muso c'è niente, mi permetto di dire, insomma.
0: No, certo.
1: Però eravamo già tutti pronti, lì, vai, vittoria di corto muso, quindi. Che poi Allegri aveva pronosticato 1-1.
0: Sì?
1: Sì. Cioè, magari finisce 1-1, vedi, è finita 1-1, insomma. Dal 5-4 all'1-1, però io ti dico, mi sono divertito pure a vedere questo 1-1 ieri.
0: Ma sì.
1: Quindi. E adesso c'è questa finale, caro Stefano, che insomma,
0: 30 maggio, sì.
1: Mette davanti due allenatori, come abbiamo detto, spagnoli, due allenatori molto preparati, perché pure Arteta è molto bravo.
0: Budapest.
1: Vediamo che esce fuori questo confronto, eh. Sulla carta uno può dire favorito il Paris Saint-Germain, esatto. Però
0: abbiamo
1: dopo
0: viste tante di finali,
1: sai,
0: mi ricordo un Barcellona-Milan sulla carta, figure del Barcellona di Cruyff, 4-0 del Milan.
1: Sì, mi ricordo, si facevano anche le battute.
0: Esatto.
1: Cruyff faceva pure un po' di battuta all'epoca, poi invece è stato battuto anche in maniera netta. E va bene, vediamo insomma quello che succederà, però sarà molto interessante proprio perché vengono a confronto, possiamo dire, due, diciamo, un po' di idee diverse, no? Però non lontanissime, io non le vedo proprio lontane, ecco, come concezione.
0: Due
1: di
0: squadre
1: calcio
0: molto organizzate,
1: molto
0: che
1: organizzate,
0: secondo me
1: esatto,
0: hanno anche, ecco, Luis Enrique ha migliorato la fase difensiva di un Parì che latitava da quel punto di vista. Arteta ha perfezionato un lavoro lungo, credo, 5 anni, 4, adesso non mi ricordo esattamente, e adesso è arrivato all'apice del suo lavoro e è il momento di raccogliere.
1: Sì.
0: Il momento di raccogliere per Arteta, che poi lì tra l'altro hanno anche criticato in Inghilterra perché dice sì sì bravo bravo ma non vince niente, e adesso ha la possibilità di fare di vincere il campionato e anche di alzare la coppa, insomma di vincerla. Però quantomeno insomma andando in finale ha fatto una grande stagione.
1: No no, vediamo poi che succede in Premier perché sono lì,
0: certo, lì.
1: Questo adesso è un finale un po' particolare perché devi fare la
0: ma tra l'altro l'Arsenal adesso va, c'ha il derby contro il West Ham. Che, insomma,
1: tu nella tua squadra ideale vorresti Luis Enrique o Arteta?
0: Luis Enrique?
1: Sì. Quindi una concezione di quel tipo lì?
0: Sì, perché insomma voglio dire, lui sai che la cosa bella di questi allenatori che studiano sempre, stanno sul pezzo, sono maniacali, sono molto appassionati e non rinunciano anche a cambiare, magari a cambiare, sì, anche delle sfumature che poi le sfumature non sono, a completarsi. Lo ha fatto Guardiola con il tiki-taka, ha cominciato il tiki-taka, poi dopo un calcio più verticale, un calcio sai, sono, si aggiornano, capiscono insomma, percepiscono anche i leggeri cambiamenti che sono sostanziali, quindi bisogna giocare anche in un altro modo, bisogna saper giocare anche in un altro modo, bisogna anche saper soffrire, ecco, quindi sono partiti da un'idea estrema, poi piano piano si sono completati e sono diventati allenatori straordinari. E Luis Enrique secondo me adesso, tu dici il migliore allenatore, insomma una squadra che fa quella fase difensiva con senza paura, senza timore,
1: e poi fa quella fase offensiva
0: senza aver paura di subire il gol, no? Ma attiva, una fase difensiva molto attiva, non passiva, cioè, quindi di proposta, cioè, prendiamo palla poi andiamo a far gol,
1: certo.
0: Facciamo male perché abbiamo la qualità, le possibilità per farlo, e credo che insomma ci sia una crescita da questo punto di vista. Arteta un pochino più vicino, non lo so, nella fase difensiva a Emery, cioè queste due linee basse, in fase di non possesso anche l'Atletico di Simeone gioca questo tipo di calcio, capito?
1: Però c'ha poi grande capacità anche di andare,
0: sì, carità,
1: prendere, sì,
0: però non c'ha questa ossessione di riempire, ci sono dei momenti in cui vedi 4-5 giocatori dell'Arsenal dentro l'area di rigore, sì, questo sì. Però non è costante, mentre anche voglio dire nella competizione europea Luis Enrique ha gestito, si vede un Paris Saint Germain, in casa si vede un Paris diverso da quello che poi gioca fuori casa.
1: Senti, ti faccio un'altra domanda, ma qua scade da pallone d'oro?
0: Chi?
1: Quaresca è da pallone d'oro.
0: Beh, insomma, ha fatto due partite.

0: Andata e ritorno potrebbe tra i candidati, insomma, se l'ha vinto Dembélé. Ormai siamo
1: in questa Champions, secondo
0: nella
1: me
0: fase, diciamo, dei giocatori forte. Non alla Messi, alla Cristiano Ronaldo, no, Ola Mbappé secondo me è più forte di tutti. Poi lascia perdere quello
1: però
0: che fa fuori
1: se
0: dal
1: devo
0: campo.
1: Scegliere quest'anno
0: a Madrid sono furiosi per quello che sta facendo,
1: succede di tutto lì.
0: Però ragazzi, stiamo parlando di un fenomeno,
1: no no, per carità, però in questo momento io ti dico, pensando
0: adesso devi premiare il calciatore bravo, bravissimo, top player, che però che ha un rendimento e magari porta a casa anche un trofeo insieme alla squadra. Quindi Dembélé,
1: se dovesse vincere il Paris Saint Germain la Champions,
0: per qui
1: lui
0: Caraschelli è uno tra i candidati, ci sta,
1: ce lo puoi mettere come candidato secondo me, perché ha fatto una stagione importante, è diventato un giocatore veramente completo,
0: ma tutto dipenderà dalla finale, magari se la firma con una doppietta oppure con una super prestazione si può candidare.
1: Lo sai che io ti devo dire la verità, sono sincero, non mi aspettavo una crescita di questo tipo in Francia di Kvaratskhelia.
0: No
1: forte sì, l'avevamo visto, però
0: a Napoli nella fase difensiva, cioè è uno che ha
1: forte sì, però a Napoli quantità, qualità, impressionava in alcuni momenti, altri meno, me lo immaginavo un giocatore molto forte con questo, e qui mi sembra proprio che sia
0: lievitato,
1: bravo, un giocatore totale, cioè si è diventato un giocatore totale, e sinceramente non me l'aspettavo, devo essere sincero, perché adesso dopo sono tutti bravi adesso a dire che è forte, questo è chiaro, però di questo spessore
0: ma
1: qui
0: sai, non me anche Luis Enrique ci ha lavorato,
1: l'ha
0: comprato, l'investimento l'ha voluto, però non è che gli ha assicurato subito il posto da titolare, piano Barcolà alternava i tre davanti, cioè non ha sempre giocato titolare all'inizio, ti ricordi bene, poi piano piano si è inserito,
1: sì.
0: E questo è il lavoro dell'allenatore,
1: no senza dubbio
0: poi Barcolà è forte, sì, ma Barcolà adesso preferisce due Dembélé Caraschelia in questo, ma Barcolà è un altro titolare.
1: È vero che dopo la Champions c'è il mondiale, quindi anche il mondiale andrà a influire sull'eventuale vittoria del pallone d'oro, no? Quindi bisogna vedere anche
0: la manifestazione,
1: in quella manifestazione come che anche lì che tipo di gioco. Però è chiaro che lui arriva molto molto bene dal punto di vista proprio della condizione fisica e mentale. C'è un audio che recuperiamo al 331 8200 213, vai.
2: Io non vorrei darvi contro, ma niente da togliere a Luis Enrique, che per me è un grandissimo tecnico, però quando c'era Mbappé non l'ha fatto rendere, e poi Mbappé non è che l'hanno mandato via lui, Mbappé è andato via, tant'è che il PSG non gli voleva dare dei soldi e poi gli ha dovuto dare una causa, quindi era per essere per un pignoli via.
1: Ma non lo faceva rendere, evidentemente anche lui non riusciva ad entrare in quello che gli chiedeva l'allenatore. Io credo che si era rotto qualcosa da parte sua, insomma, quindi non.
0: No, vabbè, si sono create le due.
1: È un giocatore molto particolare,
0: le due cose,
1: perché anche
0: cioè,
1: a Madrid non è che
0: nessuno ha cacciato via Mbappé, ma c'era questa possibilità di andare a Madrid, non dallo scorso anno, ma da parecchio tempo. E poi Luis Enrique non gli
1: non
0: piaceva.
1: Si è opposto, dai.
0: No, non gli piaceva la fase di non possesso del calciatore.
1: Lo riprendeva un sacco di volte.
0: Quindi c'era una dipendenza, e lui voleva togliere questa dipendenza e creare un altro tipo di atteggiamento.
1: Un altro tipo di
0: situazione. Cioè, con Dembélé, che è un altro calciatore difficile da allenare, perché poi questi sono tutti.
1: Ma il nostro amico Luis Enrique non gli piace, sì. Tutti i messaggi che. Cioè, uno deve dire: a me non mi piace Luis Enrique, perché trovare in questo momento e dire. Cioè, il Paris Saint Germain prima era una squadra da album delle figurine, che tutti quanti noi volevamo avere. Dicevo, mazza, Neymar, Mbappé, Messi, tutti insieme. Questo, il Dream Team, no? Non ha funzionato. Perché poi l'obiettivo del Paris Saint Germain qual era in questi anni? Non di stravincere come ha fatto la Ligue 1, dove ormai domina, anzi ha pure perso dei campionati a favore di squadre che spendevano molto meno rispetto al Paris Saint-Germain, non ce lo dimentichiamo. L'obiettivo era vincere la Champions. Cioè, la missione di Luis Enrique era quella di portare sta benedetta Champions a Parigi.
0: Ma è così.
1: E come ha fatto per portarla? Ha smontato un po' quel progetto iniziale di questa squadra, che comprava.
0: Non c'era equilibrio, dai,
1: non c'era un equilibrio, quindi lui
0: adesso, senza palla, fase non possesso, Neymar, Messi e Mbappé,
1: ma ragazzi, ma cioè, se
0: difficile.
1: Ma io quello voglio dire, se Luis Enrique voleva tenere Mbappé e lo manifestava, vi pensate che non rimaneva?
0: Ma certo.
1: Almeno comunque a rispettare il contratto, quindi evidentemente c'era qua. Poi io mi ricordo molti video dove ce n'era uno in particolare, esatto, che dove lo aveva ripreso proprio sul discorso della fase di non possesso, di quello che significa aiutare un compagno, fare un metro in più per qualcun altro.
0: Cioè tu poi dici, puoi fare pure 40 gol ma non mi servono.
1: Questo, cioè, io credo la missione è stata
0: per dove dobbiamo arrivare.
1: Ha portato la Champions, ha portato la Champions, sta per portare la seconda.
0: La seconda, sì.
1: Cioè, io non capisco onestamente questa ostilità e non vedere che c'è un merito. Poi è chiaro che c'ha dei giocatori, ma come fai a non vedere la crescita della squadra, la crescita dei singoli? Poi uno può dire, mi sta antipatico, è un altro discorso, perché può pure sta antipatico, però insomma questa è una cosa soggettiva. Ma come fai a non vedere questo? Che questa è una squadra adesso, ieri ha giocato da squadra, non c'è il singolo, hanno giocato tutti. Era impressionante come c'è stata un'azione dove andavano a raddoppiare tutti sulla fascia per non farli passare, gli attaccanti che venivano dietro. Lì c'è proprio un lavoro, ragazzi, c'è un lavoro di campo, c'è un lavoro di applicazione, di seguire quello che dice l'allenatore. Come si fa a non vedere questa cosa? Cioè, io rimango molte volte, io capisco che poi ognuno ha le sue battaglie personali, quindi va bene così, però boh. Allora, Kvaratskhelia, miglior giocatore del mondo quest'anno, i critici se ne facciano una ragione. Maurizio ci scrive, adesso è da pallone d'oro assolutamente. Sì, però vediamo anche il mondiale, perché poi penso che anche questa competizione inciderà sulla scelta poi di questo premio, no?
0: Sì.
1: Di solito
0: il mondiale deciderà tutto.
1: Di solito dà delle indicazioni. È chiaro che Kvaratskhelia però non ha una nazionale che può ambire. È limitato da questo punto di vista. Allora, 331-82-00-23, vai. Ah, perdonatemi, sì, sono rimasto io, ma manca ancora qualche minuto, teniamo un po'. Ah, vai. No, c'eravamo
3: capito. Il Milan punta a incassare la clausola per Leao, mi sa che chiuderà la carriera a Milanello. Se gli capita un'occasione prima del mondiale, a 30-40 milioni lo devono sguadagnare.
1: Vediamo, ne parliamo tra poco, perché sarà uno dei temi, Leao, Vlahovic, Ken, sarà un altro tema che andremo ad affrontare, perché ci sono tre giocatori, dobbiamo dire, il cui, diciamo così, destino è abbastanza da scoprire in questo momento, molto nebuloso, molto nebuloso. Quindi cercheremo di capire che cosa succederà, perché sembra che insomma Leao sia al termine di questa storia. Vlahovic che doveva rinnovare, ma sto rinnovo non arriva. Anzi, oggi abbiamo anche intercettato che c'è un po' di gelo in questo momento su questo tipo di operazioni. Ken, ieri ne abbiamo parlato proprio con chi segue la Fiorentina, no? Che vuole fare Ken, la domanda è? Per il futuro, poi anche lì c'è una clausola, rimane, come rimane, e se non rimane dove va? Insomma, ci sono poi, adesso al di là di tutto, sono comunque tre giocatori, adesso non possiamo definire scarsi, no? Sono tre giocatori comunque importanti, vivono delle situazioni completamente differenti tutte e tre, però vediamo. Allora, vi state dimenticando di Flick, ci scrive Ube, ha dominato due liga in scioltezza con due difensori centrali molto modesti come Martinez e Kubarsi. Certo, se poi ad uno che gioca con la difesa alta gli portano bastoni, difficilmente vincerà la Champions.
0: Di là di questo, insomma, Flick, insomma, ti si improva il fatto che a livello europeo ha una squadra molto giovane.
1: Sì.
0: Fa un calcio spettacolare anche lui, è bellissimo da vedere, a vedersi il Barcellona, però in Europa, Marco, è una fase difensiva.
1: Però lo sono molto giovani,
0: Sì, sono d'accordo con te. Insomma, a volte una partita vinta qui a Milano con l'Inter, mancavano pochi minuti, era 3-2, da perdere.
1: Però io sono convinto che questa è una squadra che è destinata solo a crescere.
0: Sì, anch'io.
1: Quindi è una questione di tempo, nei giovani può subentrare quel click a un certo punto e da lì poi parti, no? Come è successo, quindi poi insomma già è importante acquisire le vittorie in campionato in Spagna, quindi stare lì, cominciare a vincere, già questo ti porta a crescere. E poi dopo in Europa Secondo me gli manca quello step lì adesso, sì. Loro. Però mi sembra una squadra molto forte. Ci dobbiamo fermare, Stefano, sì. Un attimo, e poi torniamo. A tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Jannik Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone

0: Torno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, di nuovo siamo tornati nel pomeriggio di,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di Maracanà, e allora di nuovo ben ritrovati. Salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 del Digitale Terrestre, canale 17 in Toscana, che sono con noi. Allora senti, io voglio un attimo rimanere sul discorso che abbiamo fatto prima. Aspetta, sì, che non sento più
1: contatto.
0: Ecco, adesso sì. Allora, no, sul discorso che abbiamo fatto prima con te, ma anche con gli ospiti che stanno per arrivare, ossia, fermiamoci un attimo, visto che insomma il Paris Saint-Germain è in finale, sul discorso se Kvaratskhelia meriterebbe il pallone d'oro al termine di questa Champions. Però tu hai fatto una valutazione mentre eravamo in pausa giustissima. Ci sono dei giocatori che sono avvantaggiati il fatto che giocano il mondiale. Kvaratskhelia non lo gioca.
1: E il criterio è sempre quello, Marco. Esatto. Ne abbiamo parlato anche.
0: Allora facciamo l'esempio: se Dembélé, che è uno dei giocatori fortissimi, allora,
1: facciamo un'ipotesi: Francia-Argentina, la finale di
0: quattro, vince la Champions.
1: Vince la Champions. La Francia è campione del mondo. A chi lo dai? Dembélé segna, magari nella finale finisce 2-1. Dembélé segna un gol, o addirittura fa una doppietta. A chi lo dai? Siamo sempre lì.
0: Quindi sarebbe svantaggiato chi non partecipa al mondiale, e questo è uno svantaggio, no?
1: Non ho mai contestato il criterio, perché se dura da tanti anni così, c'è la premiazione nei criteri, no? Tutti i giornali che premiano.
0: Allora,
1: affiancano sempre alla forza, al valore assoluto individuale del calciatore, un trofeo che hanno saputo conquistare, no? Sul campo,
0: certo, insieme alla loro squadra.
1: Io premierei sempre il giocatore che ha avuto un rendimento individuale nell'annata, nella stagione, no? Però non avviene mai così, cioè Kvaratskhelia, per quello che ha fatto, come si è imposto,
0: tu glielo daresti in questo momento,
1: adesso,
0: a prescindere dalla finale. Siamo vicino insomma a questo obiettivo.
1: Lo meriterebbe.
0: Allora,
1: però no, il criterio è diverso, Marco, perché, perché il mondiale, il mondiale come competizione, come manifestazione, è quella competizione che marca la differenza, quindi in attesa di sapere cosa
0: succederà. Purtroppo lui non lo fa, e quindi lui parte svantaggiato.
1: Ma sì, ma c'è anche dire, la Giorgia che insomma, non lo fa, anche se l'avesse fatto.
0: Non poteva certo essere competere a un livello altissimo. Allora ne parliamo con Francesco Bonfatti.
1: Ciao Francesco,
0: ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.

0: anche Danilo Caravello, l'agente, lo ringraziamo, grazie per stare con noi.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Danilo.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: Allora sentite, prima di andare su altri temi, però abbiamo aperto con questa Paris Saint Germain che va in finale, con questa partita con l'Arsenal, ci siamo soffermati un attimo su Kvaratskhelia. Così l'ho buttata lì, ho detto ma meriterebbe il pallone d'oro questo giocatore, che ha, sta facendo una grande stagione, sta dimostrando di essere, non so come la pensate, poi vi lascio la parola, un giocatore totale, perché pure ieri è stato il migliore in campo, così come nell'altra partita, adesso fa un grande lavoro anche di sacrificio, non soltanto lavoro offensivo, però è chiaro che non farà il mondiale, quindi parte in, in svantaggio rispetto ad altri, che abbiamo detto il mondiale può, no, in un certo senso, diciamo così, indirizzare anche questo tipo di riconoscimento. Che ne pensate? Francesco, parto da te.
3: Ma allora, sicuramente in questo momento, se il Paris è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist. Quindi mi sembrano veramente dei numeri clamorosi, e anche nel doppio confronto col Bayern Monaco è stato assolutamente imprendibile per chiunque, ha fatto qualcosa di incredibile. Però è anche vero che in ottica pallone d'oro purtroppo ci sono le annate in cui non ci sono mondiali europei, e quindi in questo caso la competizione di riferimento è la Champions League.
0: Esatto.
3: Come è stato l'anno scorso, cioè l'anno scorso chi ha vinto la Champions League, il Paris, il giocatore più forte è Dembélé, Dembélé pallone d'oro. Ci sono gli anni in cui c'è il mondiale, che inevitabilmente, dovendo ragionare nell'ottica della stagione 2026, oggettivamente se Dembélé vince Champions League e mondiale, come fai a non dargli il pallone d'oro? Mm-hmm. Anche se magari all'atto pratico Kvaratskhelia è stato più bravo, ha inciso di più, ha fatto vedere le cose più belle, però purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna, il mondiale non è proprio una competizione qualunque, quindi è ovvio che un suo peso ce l'abbia almeno tanto quanto la conquista della Champions League, per cui secondo me si dovrà un po' fare l'unione tra questi due elementi. Non lo dovesse vincere, faccio per dire, la Francia, quindi Dembélé, lo dovesse vincere l'Argentina, facciamo finta, o la Spagna, in questo caso magari, non essendoci giocatori argentini o spagnoli che magari si sono messi così tanto in evidenza in Champions League, magari allora a quel punto le quotazioni di Kvaratskhelia potrebbero tornare a salire, ma la discriminante è la Coppa del Mondo e secondo me il ruolo della Francia.
0: Caramello.
4: Sono pienamente d'accordo con quello che avete detto fino adesso. È chiaro che in questo momento il trofeo che attira più attenzioni è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo, da un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale, e riusciranno anche a arrivare in finale o a vincerlo, poi alla fine sono sempre i favoriti per vincere il pallone d'oro. Nulla da eccepire su quello che è diventato Kvaratskhelia come calciatore. Purtroppo lui fa parte di una nazionale che non è tra le migliori al mondo, ma singolarmente come calciatore è eccezionale. È cresciuto ancora di più negli schemi del Paris Saint Germain, ed è diventato un giocatore veramente veramente universale. È chiaro che quando giochi con altri 10 fenomeni è tutto più facile, però non lo meriterebbe personalmente, ma probabilmente non accadrà, perché poi si andrà sull'onda umorale di chi ha vinto il mondiale.
0: Visto che hai parlato, Danilo, del valore di Kvaratskhelia, gioca con dei calciatori molto forti, però è anche allenato da un allenatore che l'ho fatto crescere ancora di più. Ecco, allora vi faccio la seconda domanda che mi ero tenuto. Luis Enrique in questo momento è il migliore allenatore che c'è in circolazione? Stefano, il Pallomeni.
1: Ti ho risposto prima, è tra i migliori, adesso in questo momento sì. Perché
0: meglio anche di Pep in questo momento? Ti messo in difficoltà.
1: Ma insomma, no, allora c'è una storia, ma insomma Luis Enrique è tra nell'Olimpo dei migliori. Se tu fai questa domanda secca, ti diverti sempre a mettere in difficoltà non solo me, ma anche, voglio dire, in questo caso Danilo e Francesco. Ma insomma, ti direi di sì, in questo momento sì. In questo momento sì.
0: In questo momento sì. Danilo?
4: Sicuramente nei primi tre, quindi nell'Olimpo. E ricordo che è un allenatore che in Italia forse è stato bullato troppo presto.
0: Forse era anche un po' troppo giovane all'inizio lui, no?
4: Sì, però noi abbiamo questo tipo di difetto. E se aggiungo, il nostro oggi uno dei più chiacchierati è Fabregas, sì. Non stava a Como e stava in una grande piazza, probabilmente avrebbe fatto la stessa fine. Perché purtroppo nel calcio italiano non c'è questo tipo di lungimiranza, non c'è tanta pressione, non c'è questo tipo di pazienza. Detto questo, è un allenatore fortissimo, un allenatore che comunque rischia di vincere la terza Champions in pochi anni, sicuramente è un allenatore forte. È chiaro che poi la storia di ogni allenatore parla, e parla nei trofei. In questo momento Guardiola rimane un mostro sacro per tutto quello che è riuscito a vincere, però secondo me nel corso della carriera sicuramente ci si può avvicinare molto Luis Enrique, perché è un allenatore moderno, un allenatore che ha dimostrato che avendo ottimi calciatori, qualche campione, facendo un gioco corale e giocando tutti con la stessa idea di calcio, si può vincere, e avendo una squadra di fenomeni, perché prima il Paris Saint-Germain aveva una collezione di fenomeni, uno di figurine, esatto. Però poi non sei squadra, non vinci.
0: Eh sì, il grande merito è proprio quello di aver fatto diventare il Paris Saint-Germain una squadra. E Bonfanti?
5: Beh, l'ultima considerazione che hai fatto racchiude tanto di quello che è Luis Enrique, cioè ha fatto diventare una squadra e ciò che una squadra non era. Era una bellissima collezione di giocatori che facevano magari divertire, che entusiasmavano, ma che non riuscivano a vincere. In questo momento mi sento di dire di sì, perché comunque Luis Enrique ha centrato la seconda finale consecutiva di Champions League. Vuol dire saper lavorare non soltanto dal punto di vista tecnico o tattico, e secondo me delle cose belle le ha fatte, ma vuol dire anche saper lavorare nella gestione del gruppo, perché insomma si sa che trovare sempre le motivazioni, soprattutto in un contesto così poco allenante come il campionato francese, per tenere schiacciato il piede sull'acceleratore in Champions League, per provare a rivincere la Coppa dopo averla vinta l'anno scorso, non è proprio una cosa banale. Tant'è vero che insomma le accoppiate sono veramente poche le squadre che sono riuscite a farle. Cioè, l'ultimo filotto è stato quello del Real Madrid di Zidane, se non sbaglio.
6: Sì.
5: Quindi insomma sicuramente ha dei grandissimi meriti, oltre alla capacità di sviluppare un gioco bello, un gioco bello, e che ieri
0: completo.
5: Molto completo, con tanto di fase difensiva, perché ieri a un certo punto, visto che era stato un po' criticato all'andata, ma come su sei avanti 5-2 ti fai rimontare 5-4, rimettendo in discussione una qualificazione che sembrava chiusa, ieri l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, non si è fatto problemi. Il Paris Saint-Germain difendeva con due linee da 5 uomini praticamente, poi chiaramente aveva un contropiede devastante perché ha dei giocatori che vanno a 300 all'ora, però questa cosa qui lui ce l'ha, cioè non è un attaccare in maniera scriteriata. Poi naturalmente
0: ma
5: anche
0: che,
5: una
0: guarda,
5: qualità di base sì, meravigliosa.
0: Ma guarda Francesco, che aggiungo a questo, che è un po' come il lavoro che fa Fabregas col Como, cioè noi
5: certo,
0: non dobbiamo fare Fabregas come quello che va tutti all'attacco e basta, perché ci sono dei momenti della partita, Stefano, ne abbiamo parlato spesso quest'anno, molto bravo nel fare anche il blocco basso, nel andare a chiudere, nel andare a raddoppiare, nell'organizzazione difensiva.
6: Ma questo dici tu, lo spiego molto bene, Marquinhos nel post partita a Liverpool. Cioè, ci sono dei momenti in cui ti devi sacrificare e
0: c'è pure l'avversario
6: e ti tiri 20 metri indietro, dai,
0: e c'è pure l'avversario davanti, non è che giochi da solo a calcio, che dice adesso...
6: non è vietato, ecco.
0: No.
4: A me piacerebbe capire chi è che critica il 5-4 dell'andata, perché sinceramente se io devo vedere quella partita e devo vedere Milan Juventus 0-0, che rischi che cambi canale, sinceramente.
0: No, lo puoi cambiare, sei autorizzato in quel caso, secondo me, a cambiare.
4: È la mentalità, diciamo, del calcio spagnolo, del calcio inglese, di fare un gol più degli avversari. Poi ci sono i momenti importanti, come ieri sera, in cui una squadra forte, molto forte, si organizza e porta a casa il risultato. Ma ragazzi, dall'altra parte c'era il Bayern Monaco, che contro l'Atalanta e contro le altre squadre ha dimostrato che ci scherzava, giocava a gatto col topo. Il Bayern Monaco in due partite col Paris Saint-Germain è andato in grandissima sofferenza, e parliamo di una squadra stratosferica. Quindi il Paris Saint-Germain in questo momento penso che sia la squadra più forte al mondo in assoluto, per organizzazioni e anche per individualità, perché è una squadra veramente che si va a prendere. L'anno scorso forse pensavamo tutti fosse un caso, ma 5-0 una finale con una squadra come l'Inter, che comunque è una squadra forte a livello europeo, a livello italiano, di mostrare essere una squadra forte, pensavamo tutti fosse un caso. Questi stanno in finale di nuovo e hanno quasi scherzato con tutti.
0: Io... C'è un messaggio di un ascoltatore che può essere condiviso o meno di Giuseppe, che ci scrive al 331 8200213. Quaraschelia, con Conte non sarebbe

0: sarebbe mai arrivato a questo livello. Vorrei allenatori sotto i 50 in Italia, freschi, puliti, umili, con voglia di proporre calcio. Io sono un po' vicino a questa idea, cioè mi piacerebbe anche a me un rinnovamento da questo punto di vista.
1: Non possiamo saperlo, anche perché insomma anche Conte è un ottimo allenatore. Detto questo, io mi ricordo il Kvaratskhelia allenato da Spalletti. Non è molto distante da quello che abbiamo visto ieri sera. Cioè, noi ci dimentichiamo adesso perché gioca
0: anche
1: nel Parì.
0: Anche questo è vero.
1: Ma è stato determinante, forse secondo me uno dei principali artefici dello scudetto del Napoli. È stato devastante con Spalletti. Spalletti ha saputo intercettare, secondo me, le stesse cose che ha intercettato Luis Enrique quando lo allena a Parigi. Kvaratskhelia è questo qui. Quantità, qualità, corsa, è veloce sia quando porta la palla, quando non ce l'ha la palla, e si smarca bene, dà una mano, e anche caratterialmente si fa sentire,
0: certo.
1: C'è un combattente,
0: sì.
1: Ha un sacco di qualità. No, volevo fare soltanto un riferimento a questi allenatori che, insomma, diceva giustamente Danilo, non c'è pazienza, no? Sai che cosa mi stupisce in Italia? Che c'è un pregiudizio nei confronti, ecco, per esempio De Zerbi non sa benissimo che non può allenare in Italia perché non vado a perdere tempo, perché poi se le cose mi dicono il giochista, il risultatista, sì. Però secondo me è un errore questo che si sta facendo in Italia, cioè non solo aspettare, cioè non c'è il coraggio, sarò brevissimo, di assumere allenatori impegnativi,
0: esatto,
1: perché De Zerbi è impegnativo, Fabregas è impegnativo, allora quindi tu preferisci magari cercare un compromesso con un allenatore magari bravino, ma non che ha l'ha provato tanti anni fa Franco Baldini portando Luis Enrique qui a Roma, no?
0: Sì, che era un prospetto.
1: Sì, però è impegnativo.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Assolutamente, sì, sì.
1: Ferguson,
0: sì.
1: La stessa cosa a Manchester.
10: Posso dire, anche lì, se tu prendi un allenatore di questo tipo, allora, secondo me Thiago Motta credo ci abbia messo un po' del suo nel non riuscire ad amalgamarsi con l'ambiente Juve, con lo spogliatoio della Juve, sì. Con i giocatori che facevano parte di quello spogliatoio, quindi secondo me un pochino ci ha messo del suo. Ma in generale io non credo che, adesso per esempio, Grosso al Milan, con la rosa del Milan, la Champions League in una stagione senza coppe non l'avrebbe raggiunta? Io dico di sì. Cioè, se hai una qualità di base, se hai dei giocatori validi, e secondo me la Champions League col Milan la raggiungi, non dico a prescindere, ma quasi. Cioè, l'anno scorso è stata un po' l'anomalia del Milan, in cui comunque c'era un allenatore che provava a far gioco come Fonseca, che poi è ricaduto nei problemi di cui dicevamo prima, no? Partite poco convincenti, spogliatoio spaccato, Fonseca esonerato a dicembre. Cioè, dipende sempre dal tipo di supporto che tu dai a un allenatore, quanto credi in quell'allenatore, perché poi comunque le rose delle big sono delle rose assolutamente,
0: no, buone. Però aspetta, ti fermo un secondo, perché hai detto una cosa e voglio chiedere a Stefano Impallomeni e a Danilo Caravello se sono d'accordo. Cioè, avrebbe raggiunto la Champions Grosso con il Milan, Stefano?
1: Ma non lo so, è una domanda. Grosso è bravo, però insomma, voglio dire, ha detto bene prima Francesco, una cosa è perdere 3 partite di seguito a Reggio Emilia, a Sassuolo. 3 partite con il Milan, non lo so in questo momento come avrebbe reagito al posto di Allegri. Insomma, andrei per gradi.
0: Ok.
1: La storia di Allegri è una storia importante, quella di Grosso altrettanto per quanto riguarda il suo percorso. Perché certo. Insomma, ha vinto in B, sta facendo molto bene, secondo me è un ottimo allenatore e merita una chance. Adesso non so dove andrà.
0: Una step ulteriore che potrebbe essere, come diceva prima Danilo, Firenze, sì. Firenze. Danilo?
11: Io vi rispondo facendo un'altra domanda. Se fossero stati Grosso e un altro allenatore, sceglietelo voi, al posto di Allegri e Spalletti, in questo momento, con questa classifica, col pericolo che Roma e Como possono soffiarti la Champions nelle ultime 3 giornate, secondo me non ci sarebbero critiche il doppio di quelle che ci sono.
0: Sicuramente. Su questo non ci sono dubbi.
1: Ma sai qual è il discorso? È proprio
0: su questa cultura.
1: Ritorniamo alla cultura. Adesso faccio un esempio: se tu vai a vedere una partita in Inghilterra, no? I tifosi, la maggior parte dei tifosi, poi c'è anche una minoranza, mentre è tutto diverso in Italia, c'è una maggioranza e una minoranza di quello che sto per dire. Tu esci dallo stadio, non è che il tifoso si interroga se Marco Piccari ha una presenza in Premier League o Drogba dei tempi belli ce n'aveva 400. Cioè, è importante che la squadra trasmette emozioni, si diverte, non la vanno a chiedere quanto è stato pagato, cioè non sono tifosi commerciali che fanno i calcoli, ha visto quanto l'abbiamo pagato, noi invece ribaltiamo tutto e carichiamo ancora di più di pressioni e di polemiche, di critiche, cioè tutto un gossip legato che per carità ci sta, ma in Inghilterra non c'hanno questo vantaggio, ecco perché gli allenatori vogliono andare in Premier, non solo perché è il campionato più bello del mondo, ma anche perché i tifosi vanno a vedere le partite e non è che escono allo stadio, però insomma sai, Vazza è stato speso 23 milioni però, e cominciano a fare tutti sti calcoli, ma un ragazzino metti quello, no, Vazza gioca bene, applaudi, gioca male, fischiano. Cioè, è la stessa cosa per un campione consolidato.
0: Beh, la cultura
1: oh, bravo, è quello che ti porti
0: manca.
1: Dietro e sì, ti porti sì. Dietro anche questa cosa qua, la domanda di Danilo. Ma Grosso come avrei? Ma Grosso, ma dove ha allenato? Ma è sbagliato, se tu ci pensi. Sì, ma noi non supereremo mai questa cosa qua, capito? Non la supereremo mai.
0: Assolutamente, siccome mi sto per fermare, chiedo proprio al volo, approfitto della presenza di Danilo, noi ci andiamo tra poco su questo tema, chiedo veramente in poco tempo se riesce a dare una risposta a Danilo. Leao, Vlahovic e Ken, che futuro vedi? Che destinazione vedi?
11: Va bene, per due che hanno la proprietà, che hanno contratto, se arriva l'offerta giusta verranno dati. Per Vlahovic c'è la sensazione che il suo percorso alla Juventus sia ai titoli di coda.
0: Quindi diciamo tutte e tre potenzialmente possono cambiare?
11: Sì, e mi dispiace che possano magari essere svenduti, perché Leao qualche anno fa poteva valere quello che poteva valere, oggi con gli ultimi due anni che ha fatto vale meno. Ken dopo l'anno scorso forse era una stagione di darlo, perché aveva fatto una stagione stratosferica, quest'anno complice anche tanti infortuni è andato sotto rendimento, però se arrivano offerte da club europei importanti all'Hermann, in Italia le offerte si ascoltano e si accettano. Vlahovic, il contratto che ha oggi non lo trova da nessuna parte, molto probabilmente in Italia non lo so. Forse solo Allegri, se rimane al Milan, vanno in Champions, potrebbe pensare a rilanciare Vlahovic, perché in questo momento purtroppo ha avuto veramente un anno e mezzo disastroso, quindi faccio fatica a vedere che possa essere confermata la Juve, se no con un contratto che magari lui e il suo entourage non ritengono congruo.
0: Francesco, Don Fanti?
12: Io ho l'impressione che tutti e tre cambieranno maglia. Vlahovic perché altrimenti avrebbe già rinnovato, cioè è una cosa che sta andando troppo per le lunghe, mi dà l'impressione di un giocatore che stia aspettando una proposta che non penso arriverà per quelle che sono le sue richieste, anche perché gli infortuni insomma l'hanno abbastanza deprezzato, nel senso che le sue pretese economiche non potranno essere esaudite. Dopodiché naturalmente chi lo prende a parametro zero secondo me fa un gran colpo. Il Milan mi sembra entrato nell'ordine di idee di cedere Leao, avendola considerato poi secondo me un po' una causa persa, visto che ha avuto l'ennesima occasione quest'anno, di fatto non ha reso, c'è un clima abbastanza teso tra Leao e i tifosi del Milan, mi dà l'impressione ormai di un divorzio abbastanza annunciato, e Ken credo che sia un po' frutto anche della stagione della Fiorentina, l'idea che se dovesse arrivare una buona proposta la Fiorentina alla fine potrebbe cederlo.
0: Bene, io vi ringrazio, tra poco ci vado con Stefano nel blocco successivo, quindi voglio ringraziare Danilo Calavallo per essere stato con noi, grazie Danilo.
11: Grazie a voi, a presto,
0: a presto,
11: buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche
1: buon
0: a te.
1: Ciao.
0: Buon lavoro anche a presto a Francesco Bonfanti.
1: Ciao
0: Francesco,
11: ciao,
0: un
11: ragazzi,
0: abbraccio,
11: alla
0: a prestissimo.
11: Prossima,
0: torniamo su questo tema, voglio sentire anche Stefano, i prossimi ospiti, quindi state con noi, dopo il break ci siamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
0: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
1: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
0: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
1: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PC e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
0: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2, 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messic nel prossimo turno.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie B. Partiamo con Reggiana Sampdoria. Samp favorita al 44% secondo le nostre percentuali, sul 27% la Reggiana, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra gara Frosinone favorita al 60% sul 19% del Mantova, mentre l'Aix è data al 22%. E noi ci rivediamo per nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 339-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il successivo blocco. Marco ci scrive: vado controcorrente, ma da Juventino sono dispiaciuto che non sia stato dato il giusto tempo ad un allenatore giovane e innovatore come credo sia Thiago Motta. Primo. Poi Ube ti è d'accordo con il tuo discorso e aggiunge alla lista degli allenatori giovani anche Maresca. Ne abbiamo parlato bene anche di lui. E poi vado avanti, dice: i nostri allenatori, vecchi allenatori, cioè quelli con un po' di esperienza, vogliono cambiare ruolo ai giocatori invece di sfruttare le loro doti naturali. Le ha distrutto da Allegri anche per questo. Se Motta avesse fatto come Kivu sarebbe ancora alla Juve. Però la Juve non mi sembrava essere una squadra da scudetto quando è arrivato Motta, forse c'è anche questa differenza, certo, diciamo, da prendere come in considerazione.
1: No, poi... sul discorso degli allenatori che peggiorano i calciatori si può dire anche questo nostro amico, sì, ci scrive che Allegri avrebbe, diciamo così, distrutto Leao,
0: non messo nelle migliori condizioni,
1: facciamo così. Esatto, però insomma in passato mi ricordo Mazzone con Pirlo,
0: tu dici sono stati pure quelli che
1: Lacunia,
0: lo hanno,
1: Fabregas, cioè ci sono delle cose che tu puoi inventare, dei ruoli e magari fai la fortuna anche del calciatore,
0: Poi dice: allenatori giovani e promettenti ma con le proprietà che guardano solo ai profitti, domanda di Michele. Giacomo poi ci scrive: ma per voi la Fiorentina è meglio del Sassuolo? Bella domanda,
1: è una buona squadra. Bella domanda. È andata male, ma
0: credo che ha delle qualità. C'è qualche audio, poi ditemi voi quando sono pronti i collegamenti, così recuperiamo ancora qualche voce dei nostri ascoltatori al 331 8200 213. Vai.
2: Ciao cari, sono Tullio. Beh, si torna un po' sempre sul potere dei procuratori, perché è Branchini che ha spinto nella confusione per mettere Allegri al Milan al suo ritorno. Ciao, un abbraccio, ciao da Tullio.
0: Ciao Tullio. Allora, intanto do il buon pomeriggio a Mario Mattioli, che è con
1: noi. Mario.
0: Ciao Mario, ben trovato.
3: Sì, un saluto a tutti voi, grazie. Ciao.
0: Arriviamo subito da te. Prendo un altro ascoltatore proprio, approfitto, poi lancio, butto lì un tema che abbiamo accennato prima, dai. C'è un ascoltatore, arriva, non arriva? Ah, ok, vado avanti. Allora, dunque, no, ritorno al tema di prima, Stefano, che così in attesa che ci perfezioniamo con i collegamenti. No, ti volevo chiedere, volevo chiedervi prima, ho accennato, ho detto ci ritorno con Stefano e gli altri ospiti, sulla destinazione da scoprire di tre giocatori che oggi, da un po' di giorni, insomma, stiamo cercando di capire quale sarà il loro imminente futuro calcistico. Sia mi riferisco a Leao, prima l'abbiamo accennato con un messaggio del nostro ascoltatore, l'altro è Vlahovic. Allora, Leao oggi prendiamo insomma che si sta sempre di più allontanando dal Milan. Vlahovic, questo rinnovo doveva essere imminente, arriva, non arriva. E poi c'è anche Ken, perché ieri abbiamo un po' approfondito la situazione anche a Firenze, anche lì c'è da capire quale sarà il futuro, che cosa vuole fare Ken, ma soprattutto se ci sarà poi una società che pagherà questa clausola sul giocatore, eccetera. Però anche lì nebuloso un po' il futuro del calciatore. Che dite? Che mi dite su questi tre calciatori? Partiamo da Leao, Stefano.
1: Ma insomma, adesso probabilmente sono nella lista dei partenti, tutti e tre, Secondo me tutti e tre possono andare all'estero. Cioè, vedo difficile con questi tre giocatori, forse uno dei tre, ecco, se Ken potrebbe magari restare in Italia, gli altri due li vedo. Vlahovic o rinnova con la Juve all'estero, e lo vedo all'estero.
0: Quindi tu dici forse Ken potrebbe rimanere?
1: Magari si può cercare qualcosa, ma insomma, no, le società tutte e tre devono ottimizzare, no? Non è che hanno il prezzo di anni fa, qualcosa ci perdi, però vendendo in campionati più ricchi puoi ricavare un buon riscontro dal punto di vista economico. Ecco perché dico all'estero tutti e tre, forse uno, dico che potrebbe restare in Italia, non so dove, insomma.
0: Bene, allora io chiedo un attimo di indicazioni, perché sì, ho letto, però mi scrivono che c'è anche Mimmo Cugini, devo salutarlo, che devo fare? No, vabbè, mi scrivono, quindi non lo so. Allora, vabbè, cambiate la scaletta al volo, ragazzi. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Colantuono. Ciao mister, ben trovato.
1: Ciao,
0: scusa il disguido.
4: Ciao a tutti,
0: bello della diretta. C'è anche in collegamento Mario Mattioli. Allora, stavamo ragionando su questi giocatori, sia un po' quello da scoprire di Leao, Vlahovic e anche Ken. Mario, volevo sentire anche il tuo pensiero, perché poi

0: Stefano dice Vlahovic, Leao all'estero, quindi fuori. Ci potrebbe anche stare, anche se io
1: direi tutti e tre, però uno forse dei tre.
0: Aggiungo una cosa su Vlahovic, la Juve ci deve pensare molto bene, perché poi sostituirlo non è facile, cioè adesso andare a prendere un altro centravanti.
1: Ho capito Marco, ma stiamo parlando della Juve.
0: Sì, sì, stiamo parlando della Juve, ha preso
1: dirigenti. E beh, ma allora se no, insomma, fanno quel loro mestiere.
0: No, no, per carità, Mario.
1: Hai detto rispetto.
2: Ha già Openda, no, Juve sta bene a centravanti. Ciao Openda.
0: Certo.
2: Rimettere.
0: Certo.
2: Ma fate gli scherzi amari, peraltro. Io sono d'accordo con Stefano. Che l'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non lo può fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero, l'unico appunto che potrebbe rimanere in Italia in qualche modo è Ken, anche per una sua, come dire, lui è propenso a rimanere in Italia più degli altri, perché è più italiano, no? Italiano vero, per cui vediamo, è una curiosità ormai per noi che stiamo soltanto discutendo e scommettendo su dove andranno i giocatori migliori che giocano nel nostro campionato, in maniera da poterlo depauperare sempre di più. Questa è la storia poi fondamentale.
0: Mister Colantuono.
3: Ma che dire, ma sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarci le squadre, vedi il Milan, vedi la Juve, insomma questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Ci vuole, se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che hanno dei soldi da spendere. Il discorso di Ken, anch'io sono d'accordo, è un po' diverso, proverei a fare un tentativo insomma per tenerlo, anche se, e poi dipende, ma poi tra le altre cose noi parliamo, ma bisognerà vedere anche poi le volontà dei diretti interessati e quello che vogliono fare loro. Lo sappiamo che se il giocatore decide di cambiare aria, al di là di quello che decida la società, se vuole cambiare aria il giocatore cambia aria, c'è poco da fare. L'unica cosa, credo che da queste operazioni le società debbano realizzare il massimo, insomma, perché comunque al di là dei comportamenti, al di là delle stagioni negative, al di là di tutto, sono comunque giocatori validi secondo me, e con qualche cosa puoi portare a casa. Dovranno mettersi d'accordo, ripeto, non c'è solo la società a decidere, ci sono tante cose da mettere a posto, c'è il procuratore, c'è la famiglia, c'è la moglie, c'è la fidanzata, ci sono 2000 cose da discutere lì, e quindi dovranno trovare la soluzione migliore.
0: Sì, sì, ma chi perderebbe? Prego, prego Mario, poi vado a dare.
2: Volevo aggiungere, occorre anche rendersi conto che qua si va a gestire una cessione, se vogliamo, di nomi, perché Vlahovic è un anno e mezzo che non dà segni di vita agonistica, Leao non ne parliamo. Ken va a singhiozzo per motivi fisici o quant'altro, cioè non è che parliamo di giocatori, il valore lo conosciamo di tutti, ma non è che ne parliamo di giocatori che stanno venendo che saranno reduci da un ottimo campionato o da un buon campionato, sono reduci dal nulla. Hanno un nome, certo.
1: Parecchi però sono reduci dal nulla, Mario, perdonami. Vai a vedere la classifica marcatori, ti metti a piangere, quindi
2: è
1: tutto molto relativo.
2: Sì, sì, ma noi parliamo di questi. Allora, io vado
1: Scamacca non ha mai giocato, ha fatto 10 gol. Scamacca non ha mai giocato, ha fatto 10 gol, quindi avrà un valore.
2: Ma io parlo del valore di
1: esaltiamo Ildiz, ha fatto 10 gol. Ildiz. Però adesso qui abbiamo Stefano Natore, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, nel senso che allora. I 10 gol di Ildiz sono d'oro. I 10 gol di Kristovic e di Scamacca non valgono niente. Gli 8 gol di Ken non valgono niente. Qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Perché se noi valutiamo i calciatori in annata, sta per finire, vedi l'allenatore, vedi quanti gol hai fatto? Quanti ha giocato? Quante partite hai fatto? 20. Insomma, voglio dire, ragazzi. No, no, dobbiamo mettere d'accordo qua, perché se no facciamo privilegiamo una storia e penalizziamo un'altra. Io non sono, io sono per i numeri che sono freddi e però raccontano
0: un attimo solo Mario, un attimo solo
1: durante la stagione.
0: Un attimo, Mario, Mario,
2: era Vlahovic, Leao e Kedira.
1: Vlahovic quanti gol ha fatto? Vlahovic non ha mai giocato, quanti gol ha fatto? 7. Oh, il vice capocannoniere di Turam, che avevamo detto che era la d'Italia, ha fatto 13 gol. Dovicas passa, avrà fatto 12 gol. Andiamo a vedere la classifica marcatori. Tra l'altro Lautaro Martinez sta a 16 gol. C'è una crisi clamorosa di gol all'attivo. Quindi se noi diciamo che Ken, ma che ha fatto? 8 gol. Ha mai giocato, ha giocato poco. Nazionale è un colpo in attacca. E diciamo, vabbè, ma non era buono. Poi scopri che 10 gol ha segnato Davis, quello dell'Udinese, Kristovic, Scamacca, Ildis. Che però... Ildis c'ha una storia diversa tra di Kristovic, Davis e Scamacca. Perché? Perché è più forte, certamente è un giocatore straordinario. Però io avrei cioè porterei rispetto anche nei confronti di Kristovic, di Scamacca e di Vukas, che ha fatto 12 gol. Se no qui facciamo come c'è Malen, è arrivato a gennaio, se non segna spacca le travee, ha fatto 11 gol, ha fatto.
0: Dove sta
1: l'errore? Dov'è l'errore? Dov'è l'errore?
0: Mi fate dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
2: Tu lo stai denigrando.
0: Ciao Mimmo, non so se c'è.
2: Sì, sì, io ci sono.
0: Ecco, arrivo Mimmo, che qui si è acceso al dibattito.
1: No, ma vai. Sono cifre, sono numeri.
0: Mario, capisci che poi voglio sentire anche Mimmo.
2: No, volo, dicendo, ma nessuno ha messo in dubbio i valori di tutti i nomi che hai elencato, Stefano. Io sto soltanto parlando dei tre che facevano parte del quesito che tu hai fatto.
1: Sì, sì, no, però iniziato. Siccome hai detto che l'altro che Leao ha fatto 9 gol. È stata la peggiore. Ha fatto 9 gol Leao.
2: Quando si parla di Leao, si parla di una fuoriclasse in assoluto, di cui si dice sempre che gli manca dove
1: per carità, e siamo d'accordo, e siamo d'accordo.
2: 31, benissimo. Vlahovic, purtroppo, sono due che non è Vlahovic.
1: Vabbè, ma non ha mai giocato questa.
2: È un valore che loro hanno, ma che si è depauperato nel tempo in maniera concreta. Ecco.
0: Allora aspetta, ritorno da te, fammi sentire anche Mimmo Cugini, così completiamo il giro. Mimmo, stavamo un po' discutendo sulla destinazione dei tre, le giocatori un po' in questione, che sono Leao, Vlahovic, ho aggiunto anche Ken, perché insomma anche lui una stagione, anche ieri abbiamo avuto per esempio un approfondimento da Firenze dove si chiedevano che cosa vuole fare Ken, perché insomma anche lì è un po' oggetto, no, di valutazione, di critica, non lo so, fate voi. Mimmo.
3: Ma sono situazioni abbastanza diverse una dall'altra, perché Vlahovic, come dicevate giustamente, ho sentito gli ultimi secondi dei vostri ragionamenti, negli ultimi tempi ha giocato pochissimo per l'infortunio. Leao, secondo me, vive una situazione da un po' di anni complicata, un po' per colpa sua sicuramente, perché le responsabilità ne ha sicuramente, un po' anche per la povertà di chi gli gioca intorno e del progetto di gioco del Milan, perché poi gli attaccanti hanno bisogno di essere supportati. Lo stesso discorso vale anche per Ken, che quest'anno ha segnato 8 gol, che non sono tanti, ma con una prima parte della stagione della Fiorentina assolutamente insufficiente da tutti i punti di vista. Quindi è anche difficile in questo momento dare una valutazione reale di questi giocatori, perché poi probabilmente gli allenatori vedono in ognuno di loro un qualcosa in base all'idea di calcio che hanno. Quindi per me Leao è un grande esterno, però da quando se n'è andato Pioli, dall'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto, non l'ha più dimostrato. Vlahovic è un grande centravanti, ma se non fai gol poi come facciamo a supportare questa tesi? E Ken è uno che ha vissuto un po' di alti e bassi, quindi poi ci sono altre questioni anche economiche o come diceva il mister, anche di altro genere, cioè personali che condizionano comunque sempre le carriere dei giocatori. Quindi io credo che Leao, tornando al discorso iniziale, abbia bisogno di cambiare aria, cioè è uno che secondo me ha bisogno di andare a giocare da un'altra parte, perché ormai ripeto, lui ha le sue responsabilità, ma io vado spesso a San Siro a vedere il Milan e qualsiasi cosa succede è colpa di Leao, cioè se sbaglia Magnano è colpa di Leao, se sbaglia Battesaghi è colpa di Leao, cioè, se sbaglia Allegri è colpa di Leao. Quindi voglio dire, è arrivato il momento forse in cui cambiare. Vlahovic ha una situazione
4: importante dal punto di vista contrattuale, andando in scadenza pretende dei soldi che secondo me in questo momento non merita. E Ken, che è il più giovane e che magari è quello che ha più prospettive, deve però secondo me dimostrare una professionalità, una voglia di giocare a calcio che in certi momenti è un po' mancata.
0: Vado un attimo dal mister, perché c'è un'osservazione di un ascoltatore che la voglio rigirare proprio al tecnico, all'allenatore Colantuono. Roberto ci scrive: Leao, Vlahovic e Ken, tre giocatori rovinati dagli entourage che li circondano ed anche dagli ingaggi smisurati che hanno strappato le rispettive società con motivazioni diverse. Secondo me l'unico che può attualmente recuperare è Vlahovic. Gli altri due sono dei bluff completi. Esagerato, mister, oppure recuperabile Vlahovic?
3: Ma sono tutti giocatori, ora le tesi sono tanti, ma sono tutti giocatori eventualmente recuperabili e comunque sono giocatori validi. Poi chi per un motivo, chi per l'altro ha sbagliato l'annata, tra virgolette, perché poi se andiamo a guardare i numeri freddi, come diceva appunto Stefano prima, alla fine voglio dire, se guardiamo gli altri. Ora io però dico una cosa, ma questi giocatori che eventualmente andranno via, poi dopo li devi andare
0: a sostituire,
3: capito? Allora, li devi andare a sostituire, primo. Secondo, se li dai via, ormai si è innescato questo meccanismo che sembra che te li vuoi quasi togliere, per cui chi te li viene a chiedere ti mette un po' il cappio al collo, dice vabbè, sei tu che te lo vuoi lavare, avete fatto sta politica così, adesso io te lo prendo, ma te lo prendo a quello che dico io. Io un tentativo, magari mettendosi seduti bene con tutto l'entourage dei giocatori, con tutto quello che c'è da fare, lo farei, perché dopo devi sostituire. Ma oggi a chi ti avvicini per andare? Questi sono club che non è che Leao,
0: guardi, mister, io non lo so se la pensa così, però credo che Leao, in questo momento sono d'accordo con quello che diceva pure Mimmo, è difficile da recuperare Leao in questo momento, cioè
1: sì,
0: mi
1: no,
0: sembra
1: però,
0: che sia
1: però
0: proprio...
1: Mimmo tra virgolette è rotto, secondo me è tratteggiato e descritto alla perfezione. Cioè, Leao ha avuto problemi di pubalgia quest'anno.
0: Sì, sì.
1: La domanda, allora, capovolgiamo un po' il discorso: è stato messo in condizioni di rendere il gioco della squadra? No, l'ha valorizzato.
0: Peggiore anno.
1: Ha fatto 9 gol. Ha fatto Ildiz è diventato Pelé, ha fatto 10 gol. Cioè, capisci qual è il discorso? Allora, sì, se noi ci aspettiamo tanto da Leao, ma dai, Ildiz però è un giocatore già
0: però,
1: compiuto.
0: Però perdonatemi,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: No,
0: però
1: ma ti
0: Leao
1: sblocco
0: viene
1: una statistica.
0: Da una serie di stagioni negative.
1: Però
0: non
1: noi
0: è
1: dobbiamo
0: la prima.
1: Avere. Però scusami, perdonami, non dobbiamo parteggiare. Ildiz, allora, per me Ildiz è il calcio. Ildiz va difeso, è Ildiz tutta la vita. Però dobbiamo essere anche onesti nel raccontare le statistiche. Ti sblocco una statistica. Facciamo un esempio per un po' ravvivare il dibattito. Mattias Sulé, 2 anni a Roma, 1 a Frosinone, 93 presenze in Serie A, 11 gol. Ildiz, Kenan Ildiz, 96 presenze con la maglia della Juventus, 19 gol. Mi dite dov'è la differenza? Che secondo me è enorme, più avanti Ildiz. Però siamo attenti, cioè noi creiamo delle aspettative, e tra l'altro ha fatto un rinnovo contrattuale straordinario sto ragazzo, sì, che lo merita, per carità, ha 21 anni, è giovane, pure sulle... e so giovani anche tanti altri in Europa, però noi per Ildiz è già un giocatore fatto, Leao è un brocco. Cioè dobbiamo metterci d'accordo, anche se c'ha 3 anni più però Leao a 20 anni, a 21 anni, che dicevamo che era un fenomeno, capisci qual è? Cioè dobbiamo
0: però
1: stare
0: a 7 anni,
1: sì, ma il rischio è che fra 2-3 anni, qui ci abbiamo con l'Antuono che la sa lunga più di noi, non sappiamo con certezza cosa sarai, magari un fenomeno, diventa due, diventa Barcolà, diventa Kvaratskhelia, però... non lo sappiamo, ma a quel livello ancora non ci sta, e per molti di noi che raccontiamo e informiamo è già un fenomeno, e io non ci sto in questo racconto,
0: però, perdonatemi,
1: perché voi
0: una
1: questi
0: valutazione...
1: numeri non sono numeri da fenomeno.
0: Numeri da fenomeno quelli di Leao dopo 7 anni che sta al Milan, per
1: 96
0: cioè,
1: gol, 19 gol,
0: però
1: giochi
0: non,
1: la Juve.
0: Non è che
1: parliamone, cioè, allora che deve fare, deve segnare, che deve fare questo?
0: Però
1: ditemelo, perché sennò io sono in difficoltà,
0: sono in discussione Leao, Vlahovic e Ken, cioè è il futuro di questi tre in discussione in
1: perfetto, perfetto. Però noi scopriamo che Leao nella sua peggior carriera ha fatto 9 gol, cioè, tu direi sono pochi o sono tanti, non lo so, e quanti quindi, ne ha fatti però, quando il Milan ha vinto il titolo, sì, Mimmo, quanti ne ha fatti di gol?
4: Mi pare 12.
1: Che deve fare Leao?
5: Vabbè, ma Leao
1: deve fare 30 gol all'anno.
5: Leao il target dei gol è quello, insomma, no?
1: Poi, sì, allora,
0: però non viene, dai,
5: 9, 10.
0: Cioè, scusatemi, ma lo mettiamo in discussione per i gol o per le prestazioni che sta facendo continuamente?
1: No,
0: cioè, facciamo una valutazione. Per quello che abbiamo visto in questi anni.
1: Ma stiamo

0: mettendo in croce un calciatore che sa, sono d'accordo con te, non sarà un fenomeno, ma adesso non sarà neanche un brocco.
1: Cioè, ma non c'è stato un brocco, è messo in discussione.
2: Stefano, che Leao a volte ti tira dietro qualche critica anche per gli atteggiamenti.
0: Per carità, magari è un altro discorso, Stefano.
2: Però il giocatore secondo me è indiscutibile.
0: Ma se mettiamo, ha ragione Mimmo, ci dobbiamo mettere, cioè, se discutiamo le potenzialità, cioè, voglio dire, tra fenomeno e ottimo calciatore, insomma, rimane un ottimo calciatore. Cioè, non è che se Leao non sa giocare a pallone, ecco, quindi io non...
1: Mario, ti chiedevi, scusami...
3: quanto è l'ingaggio annuo di Leao?
4: 6 milioni.
1: Sì, 6.
3: 2000?
1: 6.
3: 6. Ah, 6, pensavo 1 milione e mezzo. Ah, 6 milioni, sì, ok, sì. Va bene. E infatti lo si vede con l'entusiasmo con il quale gioca, lo si nota che è un giocatore dal ingaggio tanto... molto alto. Mi sembra,
2: Mario,
3: no?
2: No, tu c'hai ragione, ma Leao, sai che succede? Che se c'è delle sfaccettature caratteriali o dai quell'impressione che guadagni 6 milioni e che ne guadagni 500.000 euro, sempre quello sei. Poi mi dirai,
3: sì, 6 milioni, 6 milioni secondo me sono tantissimi, investimento. Certo, sì, ma se io squadra A o squadra B devo fare un investimento su quel giocatore lì, non lo faccio, a meno che non vi sia l'allenatore che dice tu prendilo che ti penso io a rigenerarlo mentalmente, perché lui è triste al Milan, perché forse non lo trattano come lui vorrebbe, non gli danno la libertà che lui vorrebbe, ed è questa la storia, per cui però tutto ciò premesso, io non sto, prima non ho, non discuto, non voglio discutere del valore più o meno di questi giocatori, dico soltanto che per un investimento adesso, soprattutto su Vlahovic e Leao, ci vuole del coraggio da parte di qualsiasi società.
0: Ma che sia la fine di un percorso al Milan, questo è innegabile, perché non è che è più un ragazzino, c'ha 27 anni,
3: ma forse quindi anche Vlahovic alla Juve, sai, perché è quando si
0: parlavo di Leao,
3: le cose, i veleni piccoli grandi che siano, poi
4: Leao ne fa 26,
3: erano delle fessure e diventano fratture. Anche Vlahovic non penso che si possa riprendere la Juventus. Ken, come ho detto prima e ribadisco, è quello più gestibile. Io lo vedrei addirittura bene alla Juve, figuriamoci.
1: Quindi tu dici che è il più gestibile, che poi in effetti è questo un po' da capire, quello che potrà
4: ragazzi, il punto per me è un altro, scusate se intervengo.
1: Vai.
4: Il punto è che gli attaccanti da sempre, il mister ce lo insegna, hanno bisogno di squadre che li mettano in condizione di esprimersi per quelle che sono le loro potenzialità.
1: Certo.
4: Negli ultimi anni il Milan e la Juve hanno fatto dei campionati che dal punto di vista della proposta di gioco offensiva è stata quasi nulla, quindi è sempre complicato. Non è che voglio difendere né Vlahovic né Leao, ho detto prima cosa penso, però queste valutazioni qua secondo me vanno fatte oltre alla cosa sacrosanta che diceva prima il mister, di tutti i condizionamenti ambientali che ci sono e che contribuiscono pesantemente alle prestazioni dei giocatori.
1: Mister, per chiudere,
2: penso, ti ripeto, io fossi un dirigente, al di là di tutto quello, ecco, che abbiamo detto,
1: esatto,
2: tutti i giudizi sono validi, tutti i giocatori ci hanno messo del loro, però ripeto, oggi secondo me il gioco non vale la candela, cioè io proverei un attimino a fare magari un ultimo tentativo e di mettermi nelle condizioni,
1: ma con tutti
2: i numeri
1: con
2: che abbiamo citato, perché chi te li viene a chiedere oggi, poi magari sai che succede, lo dai via, lo devi dare via molto meno rispetto al valore vero del giocatore, poi questo l'anno prossimo ti fa un campionato, ti fa una stagione da 20 gol, dopo ci ritroviamo qui a maggio dell'anno prossimo a discutere, avete visto? Leao era meglio se forse rimaneva piuttosto che Vlahovic. Ripeto, io un tentativo lo farei per provare.
1: Con Leao faresti un ultimo tentativo?
2: Io lo farei, io ci proverei, mi ci metterei.
1: E con gli altri due? Con gli altri due?
2: Ma uguale. Ci proverei, ripeto, oggi questi sono giocatori che a mio avviso, dopo li devi andare a sostituire, con chi li sostituisci? Ti vai a prendere?
1: No, guarda, io sono molto...
2: Ci vogliono i soldini dopo per andare a sostituire giocatori del genere? Io un tentativo per recuperarli lo farei. Certo, fossi poi le squadre in questione, mi premunirei magari prendendo qualcosa nell'eventualità, questi li fanno un'altra annata. Però poi c'è il mercato di riparazione e arrivi fino a dicembre e poi eventualmente fai
1: non sempre riparano.
2: Sempre riparano. No, ma io parlo in uscita, parlo in uscita. Sì,

0: Non, per me sì, assolutamente sì. Per me sì.
1: Già da quest'anno? A prescindere da come va.
0: Se è tra, è un giocatore che sposta gli equilibri, io lo giudico così, poi se lo può vincere o non lo può vincere, lì si parla di votazioni, di dettagli, però è un giocatore straordinario.
1: Gli riconosceresti questo premio, insomma, in questo momento?
0: può essere uno che lo può vincere, che ce ne sono tanti che lo possono vincere, ma lui può essere uno dei candidati, poi se non lo vince e arriva lì di dietro, ma è sicuramente tra i migliori al momento in circolazione.
1: E Luis Enrique è il migliore allenatore che c'è adesso in circolazione?
0: Luis Enrique è forte, molto forte. E a me piace molto, anche perché ho avuto il piacere anche di affrontarlo, insomma, da avversario. E si vedeva che è all'inizio, tra le altre cose, e si vedeva già che nella testa c'aveva cose
1: meglio di Guardiola?
0: Diverse. Ma dai, stanno lì sullo stesso livello, insomma, poi te ne può piacere uno, te ne può piacere un altro, insomma, sono allenatori che sono top.
1: Va bene, mi devo fermare, mister, ti saluto e ti ringrazio. Ciao, tantissimo, a presto, grazie a mister Colantuono. Rimanete con noi, Cugini e Mattioli, poi ripartiamo anche da questo giochino su Quaraschelia e Luis Enrique e anche altri temi, tra poco torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che servito da Kvaratskhelia batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni

0: La sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie B. Partiamo con Reggiana Sampdoria, Samp favorita al 44% secondo le nostre percentuali, sul 27% la Reggiana, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra gara Frosinone favorita al 60% sul 19% del Mantova, mentre l'Aix è data al 22%. E noi ci rivediamo per nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano Palomeni qui.
1: Ciao,
0: con
1: Marco,
0: me
1: di nuovo,
0: e di nuovo ben ritrovati. Da tanti messaggi al 331-8200-213 sui temi, no? Ad esempio Marco ci scrive: caro Stefano, quello che dà fastidio di Leo è l'indisponenza con cui gioca spesso. Poi Antonio dice: scusate, Illiz ha 21 anni, sta giocando da un mese e mezzo con un'infiammazione tendine al ginocchio. È vero, ci ha avuto dei problemi anche lui. Poi l'unico problema di Leo è che può essere un giocatore da 9 e a volte da 4, solo che le prestazioni da 4 sono maggiori di quelle da 9 e non gli piace il sacrificio per la squadra. Anche questo, diciamo, è un altro fattore.
1: Anche Vlahovic ha giocato, tornando al discorso di Ezio, con la pubalgia, con diversi problemi, però mi ricordo che non poteva,
0: veniva più criticato, è vero.
1: Bene.
0: Vai, prendiamo un audio e poi andiamo a riprendere subito i nostri amici, vai.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Non sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo Puccini, perché...
0: Eccolo, ti sta sentendo così.
2: Vlahovic con Iachini, che non mi sembra più una proposta di gioco avvolgente che si riversi nell'area di rigore avversaria, l'allenatore con cui ha segnato più gol. Leao con il Portogallo, quando va in Portogallo, anche ai tempi d'oro del campionato del Milan, che ha vinto il campionato con il Milan, faceva panca. Quindi la proposta di gioco conta relativamente. Questi calciatori hanno subito un po' il peso della maglia e un po', francamente, si sono dimostrati per quello che sono. Le squadre medio-basse rendono, quando si alza il livello diventa tutto più complicato.
0: Mimmo Cugini, ti sei stato chiamato in causa e quindi ti saluto, ben ritrovato di nuovo. Adesso ti faccio subito rispondere. C'è con noi anche Mario Mattioli. Ciao Mario, ben trovato.
3: Eccomi.
0: E c'è anche Giampaolo Gherarducci che saluto. Ciao Giampaolo, ben trovato.
4: Ciao, grazie.
0: Allora Mimmo, rispondi tu all'ascoltatore.
3: No, io rimango della mia idea. Per me la proposta di gioco è fondamentale per valorizzare gli attaccanti. Leao le sue stagioni migliori le ha fatte, guardando anche il numero di gol, nell'anno dello scudetto ha fatto 11 gol e nell'anno successivo ne ha fatti 15. Poi quando le prestazioni della squadra sono calate, inevitabilmente è calato anche lui. Quello che condivido con il radioascoltatore è il fatto degli atteggiamenti. Infatti prima ho detto che secondo me è ora che vada via da Milano, perché sì, ormai è un ambiente,
0: per me è finito l'ambiente, pure per me.
3: Esatto, cioè le situazioni di Leao e di Vlahovic, secondo me di Vlahovic, sono molto differenti.
4: Non so cos'altro, perché gioca in un ruolo che evidentemente non sente suo, si trova male nel sistema due punte. Però la sua storia è finita, perché anche nelle ultime partite, quando c'era bisogno di lui, soprattutto nel momento in cui il Milan è in crisi atletica evidente,

0: e lui non ha fatto nulla praticamente, poi non si spende mai fasi difensive, infatti lui ha detto a lei che io non posso giocare con tre punte perché so che da quella parte lì lui non copre e mi sbilancia la squadra. Me lo posso permettere come centravanti, ma come centravanti non rende e dunque diventa un problema molto serio, almeno con questo tipo di allenatore, ma anche con l'allenatore a parte con Pioli, poi ha avuto due stagioni molto buone, poi dopo le altre sono state molto deludenti francamente. Per quanto riguarda Vlahovic, insomma, sappiamo che se la Juve lo perde a parametro zero. Se il contratto glielo rinnova, praticamente è un giocatore non gratuito in casa perché prende cifre importanti, però devi pensare a un altro centravanti, devi spendere altri quanti, 40 milioni, non lo so, 50 milioni, e diventa un problema anche perché gli acquisti di quest'estate sono stati abbastanza fallimentari in questo senso, o cambia direttore sportivo o cambia sistema di andare a prendere i giocatori senza gli algoritmi, o se no poi diventa un nuovo problema. Non so, io Vlahovic, insomma, francamente lo terrei perché mi sembra un giocatore che ha una tigna particolare che Leao si sogna, però poi insomma non sono io a decidere.
1: Mentre non è d'accordo Mario, che invece porterebbe Ken alla Juve, vero Mario?
2: No, no, ho detto, ma magari se va via Vlahovic, perché no? Certamente il quadro che ho sentito da parte della Juventus, da parte di Vlahovic, è abbastanza fallimentare, però il suo comportamento in questi ultimi due anni, a dire degli infortuni, insomma, non ha.
1: Sono tutte e tre caratterialmente complicati, esatto. Possiamo dire questo. Sono tre profili caratterialmente complicati, sì.
2: A me comincia a dare fastidio dal punto di vista sportivo, ovviamente. Anche domenica, sabato, si è visto questa sua nevrosi, ogni volta una palla non gli arriva.
1: È entrato e caricava l'ambiente, ne hai visto che roba, fa il gol e poi chiamava tutti alla raccolta.
2: Lo so, però poi questo diventa anche...
1: guarda che farà il gol che manderà la Juve in Champions, lo sto dicendo da settimane.
2: Sì, va bene, ma...
1: Vabbè, poi ti richiamo appena lo fa.
2: Del futuro non lo so,
3: non vedo chi altri possa far gol.
1: Apposta, capito? Non è che ho fatto una previsione proprio...
2: Che vai a rinnovare il contratto, non credo che da 12 milioni l'anno scendano di non so quanto.
1: A 6, dovrebbe scendere a 6. Bene, bella. Io firmerei subito, so, figurati, per me, so. Capirai.
2: Io non lo so se lui e il suo entourage possono
1: accettare una cosa di questo tipo. Vabbè, vediamo un po'. Aspetta che c'è un audio e poi vi propongo un altro tema prima in questo blocco. Vai, sentiamo un audio.
4: Buongiorno, Arbello Tarquinio. Mi spiegate per cortesia come può un giocatore, in questo caso Leao, gli altri anni Teo, tutti quanti, rendere al massimo quando la società è un continuo litigio tra di loro, sono degli incompetenti in società, lo hanno dimostrato, perché da dopo Maldini hanno sempre peggiorato e non hanno fatto nulla per riportare il Milan come ai massimi livelli. Maldini disse: rispettate la storia del Milan. Loro non la rispettano la storia del Milan, loro cercano di vendere tutti, poi le sostituiscono con Estupiñán, con Teo, poi come?
1: Teo mica era male, però,
4: poi come? Ricordate che anche Ken con Allegri fece zero gol in un anno. Vlahovic con Allegri spesso lo metteva in panchina e litigava. Come fa un giocatore a rendere del Milan se non c'è una proposta di gioco in attacco?
1: Bene, quindi vai dalla parte di Mimmo, vedi Mimmo? Voglio dire.
3: Qualcuno condivide, meno male.
1: È così, poi sul discorso societario. Che vi devo dire?
3: Sul discorso societario è un po' più complicato perché i giocatori poi dell'aspetto societario non è che si interessano
1: ma
3: molto.
1: Ma infatti io sai che ti posso dirmi una cosa, non so se siete d'accordo. A me qualche volta quando si vuole giustificare le prestazioni dei calciatori tirando in ballo l'aspetto societario, a me sembra un po' quasi un alibi.
3: Fanno male i fischi di San Siro, dai.
1: Come?
3: Fanno male i fischi di San Siro, fanno male l'ambiente che c'è a San Siro quando tocca palla e c'è il brusio perché la gente non è contenta, quello condiziona un giocatore, secondo me.
1: Certo, assolutamente.
2: Ma noi stiamo tirando in ballo comunque due società, come Milan e Juventus, che hanno delle forti infiltrazioni del gruppo Red Bird, presidente Jerry Cardinale, che tra l'altro è anche presidente del Milan. Certo. Ora Geli Cardinale è stato lui il pater familias a portare Comolli alla Juventus, strappandolo poverino dalla Tolosa, dove era stato 5 anni, 5 anni di trionfi peraltro.
1: Vabbè,
2: a Tolosa, sì, squadra francese.
1: Quindi non hai fiducia verso Comolli, mi sembra di capire, dai.
2: Ma no che non abbia fiducia, solo per, sai, Comolli ha dichiarato pubblicamente che Openda e Davis vengono fuori da algoritmi e intelligenza artificiale.
1: Hanno sbagliato l'algoritmo, insomma,
2: si sono, loro si, ti servono, hanno messi i dati male. Come fai ad andare avanti se non racconti in che squadra stai giocando?
1: Beh, però dai, Davide veniva da 24 gol in Ligane, non era proprio, insomma, uno, sì, dai. Beh, era un algoritmo che poteva funzionare.
2: Non è adatta forse, non è adatto forse, cioè, alla Juventus, però sì, sì, anche la Juve è comunque fa parte del gruppo Red Bird a questo punto, capito?
1: Tutti lì, so.
2: Non lo so. Non lo so.
1: Vabbè, vediamo, vediamo che vi devo dire, staremo a vedere. Vi voglio sottoporre un altro tema prima di chiudere questo passaggio. Guarda che bella grafica che ha fatto riguardante Gasperini, il nostro Sorani, caro Impallomeni. Adesso che lo prendiamo, io la chiamo, poi fate voi. Che riguarda un po' quello che deve essere, insomma, che vuole essere un po' il suo futuro alla Roma. Che insomma è quello di comandare, qua comando io, insomma, vuole prendere, io adesso a parte le battute, però se può fare, vedi, ha fatto Giulio Cesare, bellissimo,
5: assomiglia, però
1: assomiglia un po' a Giulio Cesare,
5: vabbè, il senatore della Repubblica.
1: No, detto questo, si può andare verso questa direzione di un manager totale, come stavamo sentendo giorni fa, dove c'è di questo indirizzo
5: manager totale, non lo so, però insomma, ecco, Gasperini è uno che sta dentro le cose, quindi si divide tra campo, trattative, scelta individuare i profili da prendere o da confermare, insomma, mi sembra una cosa abbastanza naturale. Ha lavorato a Bergamo così, in passato mi hanno detto che Genova non era così, ma io credo che anche a Genova abbia lavorato in questo senso, in sintonia con il direttore sportivo. A Crotone agli inizi, che c'era, stava agli inizi, però insomma fa parte del suo DNA. Quello, cioè, se tu prendi Gasperini, ti devi aspettare che Gasperini ti venga a bussare alla porta, perché vuole dire la sua. Ed è, in questo concludo, un profilo che, insomma, lo ha detto chiaramente, preferisco andare avanti con le mie idee, non con quelle degli altri, altrimenti mi trovo un altro posto.
1: Beh, ho fatto capire, insomma, quanto... Mimmo, tu ci credi a questo tipo di sviluppo di una figura allenatore manager, diciamo così?
3: Beh, mi sembra che ci credano i Fredkin, perché nel momento in cui gli hanno dato pieni poteri è evidente che la strada è quella. Allora, che sia un allenatore che ha sempre interagito molto e anche mettendo parecchia pressione ai club, lo sappiamo tutti, vi ricorderete negli ultimi tempi all'Atalanta, dove la pazienza di Ruggeri era arrivata al limite. Non so a Roma che tipo di situazione c'è, cioè che tipo di evoluzione ci sarà, perché dopo l'addio di Ranieri mi sembra che anche con Massara non è che vada d'accordissimo, anzi. Quindi cosa succederà? Un uomo solo al comando? Può essere, sicuramente è un bravissimo allenatore, è un grande conoscitore di calcio. Questo è uno step, nel senso che poi bisogna vedere se dargli carta bianca al 100% significa anche farlo muovere sul mercato autonomamente, oppure affidarsi ad un'altra persona, perché i ruoli comunque non sono gli stessi, non è facile anche per i contatti e per le trattative fare una cosa del genere. Quindi se parliamo di un manager all'inglese, come viene inteso, insomma, alla Ferguson, che chiaramente indicava i giocatori ma non è che poi andava a fare lui direttamente le trattative, credo che, mi pare di capire che la strada sia quella.
1: Mattioli?
2: Ma guarda, io un manager lo vedo bene, però limitato.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Il discorso di Gasperini, della Roma, dei Friedkin è un punto di incontro, ma soprattutto mettere, diciamo così, in condizione l'allenatore di non innervosirsi troppo, visto anche il profilo caratteriale che ha. Cioè, voglio dire, quel feeling tecnico che lui dice di non avere con Massara, magari lo ritrovano da qui a poche settimane, oppure no, cioè, ci sono altri direttori sportivi, ma non immagino un Gasperini, diciamo, one man show. Credo che la proprietà è che sì, gli dà possibilità di azione, ma insomma fino a un certo punto, insomma, i ruoli all'interno di un organigramma vanno rispettati e probabilmente se non sarà Massara sarà un altro direttore.
4: No, a me mi ha colpito quando lui ha detto io lavoro con le mie idee, altrimenti prendo un'altra strada.
3: Sì, quando lui dice non c'è feeling tecnico con il direttore sportivo attuale, dice tanto.
4: Sì, sì.
3: E poi aggiunge e dice altrettanto tanto quando, come hai detto tu, o facciamo, non come dico io, però.
4: Con le mie idee, lavora con le mie idee o altrimenti
3: no, se no non avrebbe ma non perché lui vuole comandare, non avrebbe senso, perché mi avete chiamato.
4: Sì, vediamo, dai, intanto adesso c'è queste tre partite dove si gioca ancora la possibilità eventualmente di andare in Champions, poi vediamo. Chi è che voleva dire qualcosa? Niente. Mimmo, al volo proprio, daresti il pallone d'oro a Kvaratskhelia?
5: Allora, è uno dei candidati sicuramente per questi primi 4 mesi di stagione, però nell'anno del mondiale quasi sempre vince o uno che tiene la squadra che vince il mondiale o che fa un grande mondiale, quindi credo che questo sia un criterio che potrebbe un po' penalizzarlo. Sicuramente per questi primi 4 mesi e 7 giorni del 2026 lui è stato il migliore.
4: Mimmo, Mario Mattioli?
6: No, pallone d'oro ancora no. Io aspetterei, come tutti i colleghi, aspetterei i mondiali.
4: Che lui non farà, ricordiamo.
6: Sì, ma per avere anche un'immagine, ove non dovesse venire fuori, non dovesse affermarsi nessun suo collega degno di essere notato, di essere ricordato per questi mondiali, allora torneremo indietro di, in questi mesi dove in effetti ha fatto qualcosa di meglio rispetto a tutti.
4: Giampaolo?
5: Io ho l'impressione, scusa se intervengo, che Mbappé si stia preparando per il mondiale.
4: Sì.
5: Perché non mi pare che stia dando molto
4: Reale. Si prepara viaggiando un po', visto, insomma, di qua, di là. Giampaolo Gerarducci.
7: Ma secondo me finisce tra i primi cinque, probabilmente, ma siccome il mondiale, secondo me, lo vincerà la Francia, alla fine lo vincerà ancora qualcuno del Paris Saint Germain, probabilmente.
4: Molto probabilmente. Ma c'è un audio, mi dicono, al volo? Vai, e poi salutiamo tutti.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi, voi che vedete tante partite e avete anche più presente alcune cose, ma secondo voi c'è nel campionato italiano, per esempio di B o di C, un allenatore come Gasperini, cioè uno che riesce a valorizzare così tanti giocatori ed è paragonabile, ovviamente più in piccolo, che potrebbe magari affacciarsi alla Serie A in squadre come il mio Torino o altre che hanno bisogno di valorizzare i giocatori? Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
4: Ma chi faccio fatica a rispondere, non so, Mimmo.
3: Mimmo, Giampaolo, Mario.
5: Ce ne sono bravi, Poi è chiaro che il salto dalla BRA è sempre pesante e anche qua bisogna sempre vedere il materiale che hai a disposizione. Giovanni Stroppa è uno che ha fatto, credo che sia quest'anno la terza promozione
4: in BRA, fatica sempre.
5: Però in A non ha fatto, quindi sai, un po' complicato. Grosso è uno di quelli che ha fatto una gavetta importante e che quest'anno secondo me ha fatto una grande stagione in A, quindi poi bisogna avere intuito, un po' di fortuna e anche coraggio. Quello un po' manca sia ai dirigenti nostri che agli allenatori per i giovani, quindi la stessa cosa vale anche per questa cosa qua.
4: Va bene, mi devo fermare. Saluto Mario Mattioli. Ciao Mario, a presto, un abbraccio.
9: Ciao Mario.
4: Grazie a Giampaolo Gerarducci.
9: Ciao Giampaolo.
7: Ciao.
4: Mimmo, ti saluto. Ti saluto e ci sento presto, un abbraccio.
5: Grazie, a presto, mi dispiace che oggi il collegamento.
4: Infatti che non ti abbiamo visto.
9: Vabbè, c'è mancato.
4: Ti volevamo vedere, sai, la tua presenza ci conforta.
5: Soprattutto è stato un brutto colpo, immagino, per gli utenti televisivi.
4: Esatto, ma ti aspettavano, c'era grande attesa, come dico sempre, capito? Ciao Mimmo, un abbraccio.
5: A presto,
4: break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
1: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
0: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
1: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
0: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia, caro Stefano, qui Vlahovic frena il rinnovo. Leao c'ha una clausola e valutazione, ballano più di 100 milioni. Leao senza acquirenti, via solo ma in super saldo. Sto leggendo un po' di così approfondimenti. Lewandowski arriva, potrebbe arrivare Lewandowski.
1: Vedremo.
0: Un giovane.
1: No, vabbè, belle speranze, un giovane di belle speranze.
0: Vabbè, insomma, ormai dobbiamo abituarci a quello che però, passa il convento.
1: Però se sta bene.
0: Fa ancora la differenza da noi.
1: Boh.
0: C'è Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come
2: buongiorno
0: stai? Tutti. Tutto bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene.
2: Benissimo, grazie a voi. Tutto bene?
0: Tutto bene, bene. Si procede, si procede.
2: Stavamo, procede, certo.
0: Stavamo dando un'occhiata un po' qua e là dopo la partita di ieri sera. Vediamo calcio in Champions, caro Massimo.
2: Sì. Purtroppo sì, e mi dispiace non vedere squadre, secondo me, in Italia, secondo me, all'altezza di quelle che abbiamo visto, soprattutto PSG e Bayern sono di un'altra di un'altra categoria, di un altro livello proprio.
0: Sì, sì.
2: Forse ci sono addirittura due livelli di differenza. Perché c'è qualità, perché hanno qualità davanti, di centrocampo, dietro.
0: Hanno qualità dappertutto.
2: Hanno qualità dappertutto, no, ma è vero. Non c'è solo la qualità, attenzione, non c'è solo la qualità. Io ieri ho fatto molto caso a come difendeva il Paris Saint Germain.
0: Sì.
2: Ha difeso, secondo me, in maniera impeccabile.
0: È vero.
2: Perché partivano in modo anche molto. Cioè, io Paraschiela fare quel lavoro non l'ho mai visto. Forse nemmeno nel Napoli Spalletti. È cresciuto tantissimo da

0: proprio anche da quel punto di vista. Lui lavora e gioca per squadra, con le sue capacità, le sue qualità, le sue individualità. Quindi ragazzi, io trovo che questo Luis Enrique, che peraltro ero andato a trovare a Trigoria quando Cassetti mi diceva, ma io non riesco a capire, fa giocare Taddei terzino e fa difendere a due. Non so se si ricorda Stefano.
1: Come no?
0: Che c'ha la, diciamo che non capivano cosa volesse lui da loro, perché aveva questo modo di interpretare il calcio. Esatto, bravo. Peccato, bravo.
2: Ma sai, poi sai dopo, cosa penso?
0: Poi dopo Stefano, la qualità i giocatori fanno la.
2: Sì, sì, però sai cosa penso? Perché poi dopo lui lì fa un percorso, va. Non va subito al Barcellona dopo la Roma, Luis Enrique.
1: Va dal Celta Vigo.
2: Esatto. Io credo che lì è vero che magari è stato valutato, però forse i tempi ancora non erano maturi e lì bisognava fare un discorso di attesa, di investimento nell'allenatore, aspettare magari lasciarlo sbagliare.
1: Voglio dire, ma noi in Italia
2: noi non ci abbiamo
1: li vogliamo. De Zerbi non lo vogliamo, Fabregas già diciamo che è un presuntuoso, uno che questa è l'Italia. Cioè, invece si può convivere con diversi stili.
2: Sì, ha fatto Celta Vigo e poi Barcellona, è stato un anno.
1: Quindi questo è il discorso. Cioè, noi non lo so se è un discorso di prese di posizione, però insomma secondo me la diversità ha un valore, perché non ci può stare un De Zerbi, un Fabregas nel nostro campionato, uno che la pensa diversamente da altri. Come mi piace anche l'interpretazione di altri, cioè non vedo perché. De Zerbi è stato intervistato a più riprese su questo tema, no? Dice, ma io che in Italia no, diventa troppo difficile poi gestire tutto. E c'è un mercato straordinariamente eccellente in Europa, quindi è stimato. Farioli pure, che è uno bravo, allenato in Olanda, adesso sta al Porto, sì. Guai chi lo tocca.
2: È diventato campione, tra l'altro.
1: Per dire, Maresca, un altro ancora, no, un profilo italiano, che voglio dire, poi come sono bravi anche gli Allegri, Spalletti,
0: però sai, sono Stefano, però sono anche percorsi personali, se tu vedi Montella, l'abbiamo sentito parlare anche a Sky ultimamente, ti ha raccontato che lui addirittura voleva smettere di allenare, eppure dopo lo hanno cercato, si è ricostruito un'immagine, una posizione, gli è andata bene con la nazionale. Queste sono svolte anche decisive nel percorso tra virgolette personale e professionale di un tecnico, perché a volte ti può anche andare bene, ti può andare male, perché se non ricordiamo De Zerbi poi ha fatto bene, poi però si è forse appiccicato un'etichetta di quello che non cura la fase difensiva. Corretto?
1: Sì, no, ma per carità, io non è che vado a, io dico il valore in generale, lascia perdere poi i pregi e difetti di un allenatore, però mi sembra che ci siano dei bonus nei confronti di allenatori, di una certa schiera di allenatori, e dei malus nei confronti di altri. Questo sto dicendo, cioè magari fanno gli stessi risultati, le stesse sconfitte, però vabbè, ma là c'è sempre, no? Invece su questi vanno giù duro, la critica non li risparmia, questo dicevo Massimo, capito?
0: Questo sicuro, hai ragione.
2: Senti, che ne pensate invece del si va verso il rinnovo di Chivu fino al 2028?
1: Giusto, corretto. Vinto. E adesso
2: inizia il suo lavoro.
1: Insegna Massimo, sì, bravo. Adesso comincia il suo lavoro. Hai detto bene. Lo sa pure lui.
0: Sì. Sono d'accordo. Adesso inizia il lavoro duro, perché sai, si è arrivato sulla scia di un blocco che parzialmente verrà un po' smantellato, e devi fare le scelte giuste e devi tenere la barca a pieni regimi, perché sai benissimo che a Milano, ma sia sponda Inter che sponda Milan, sbagli mezza roba, stai addosso tutti. E noi ci ricordiamo anche lui, le reazioni che ha avuto quando è stato giustamente criticato, per esempio quando è andato fuori col Bodoglin, è stato criticato, cosa dovevamo dire? Ah, bello, hai fatto bene a prendere 3 gol da una parte e 2 dall'altra? No, l'hanno criticato, lui lì ha patito questa cosa. Io poi non so se di rimbalzo l'ha patita anche la squadra, ma da lì la squadra è andata un po' giù, okay? Poi si è ritirata su nell'ultima frazione. Però se dietro c'ha
3: squadre

0: che inanellano vittorie, e non solo il Napoli. C'è stato il Milan che si poteva mettere veramente una pressione devastante quel giorno che gioca a Roma con la Lazio.
1: Sì.
0: Se quella partita finisce invece che 1-0 per la Lazio, 1-0 per il Milan, io non lo so come gestisce Chivu, magari, anzi sicuramente lo vince lo stesso. Però sono quelle cose che tu devi valutare, ma giustamente non puoi certo mandare via un allenatore che ha vinto uno scudetto e magari vince anche la Coppa Italia. Quindi questo è praticamente successo, è successo credo alla Juve due volte, una volta con Sarri e una volta con Allegri, perché Allegri arrivava da 5 scudetti consecutivi e è andato via.
2: Sarri vinceva lo scudetto e fu mandato via.
0: Tutte e due.
2: Sì,
0: Allegri e Sarri, pure Allegri è stato mandato via con lo scudetto,
2: con cinque
0: scudetti consecutivi, attenzione, con 5 scudetti consecutivi è stato mandato via, attenzione. Quindi
2: Lì si decide di aprire un ciclo, no? Un diverso, e poi invece è durato soltanto un anno e è finito tutto. No, però io penso che Chivu abbia fatto anche un buon lavoro quest'anno, cioè nel senso, prendendo una squadra che io all'inizio, ti devo dire la verità, Massimo, ne parlavo
1: un ottimo questo lavoro, ha vinto.
2: Sì, no, io ero molto scettico, ti devo dire la verità, perché prendeva una squadra che veniva da dove aveva perso tutto e c'erano tutte le problematiche interne, e quello che ce l'aveva con quell'altro, e Marotta,
1: dai,
2: che
1: diciamo era... la verità, c'erano tutti i presupposti per fare,
2: esatto, c'erano i presupposti per non fare una stagione, e poi mi domandavo, ma questo qui che insomma c'ha 13 panchine in Serie A, vabbè, sarà pure bravo, ma riuscirà a mettere in sesto la barca in questa maniera?
0: Però scusami, allora, detto, io non voglio fare, perché io lo sai che dico anche quando ho detto una cazzata, perché io la mia previsione era lotteranno per lo scudetto Inter e Napoli. Sì. Probabilmente potrà esserci un outsider che può essere il Milan se Allegri fa tra virgolette l'Allegri, cioè quello che guarda vincere e basta, perché non aveva le coppe anche. Ma io ho sempre detto che Inter e Napoli erano le più attrezzate,
2: sì, come giocatore,
0: per combattere per lo scudetto, e diciamoci tutto, per me l'Inter è migliorata a livello di organico, non c'era più Taremi, non c'era più l'altro davanti a Arnautovic lì, ha preso Bonnie e Correa, più Esposito, che sicuramente è cresciuto anche grazie a Chivu, ma poi soprattutto ha preso Akanji dietro, che ha dato equilibrio. Io Akanji lo ricordo, forse ha fatto 2-3 errori in tutto l'anno,
1: bravo,
0: forse, quindi cioè, questo ha dato equilibrio al reparto difensivo, è un giocatore importantissimo, con grande esperienza internazionale, quindi insomma è migliorato. E poi è giusto che probabilmente all'interno dello spogliatoio Chivu ha toccato le corde giuste e i giocatori hanno risposto nel modo giusto e corretto, quindi questa è stata una miscela che ha fatto sì che hanno secondo me sfruttato al meglio l'handicap del Napoli, che a mio avviso qualcosa in preparazione è stata sbagliata, perché non si possono avere tutti quegli infortuni anche muscolari durante l'anno, sono troppi.
2: Decisamente.
0: Certo. Poi qualcuno è già, diciamo così, avvezzo. De Bruyne si è rifatto male allo stesso punto, Anguissa pure, Neres ha sempre qualche problema, però ragazzi, avere fuori Rahmani soffre sempre in quel punto della gamba, quindi più ci sono giocatori che sono manchiati, ragazzi,
2: più di 30 qualcosa ci deve,
0: ci deve essere, poi perdi Di Lorenzo che si fa male al ginocchio, cioè onestamente io poi non voglio neanche ricordare, ma mi è venuto in mente ieri guardando la partita, io non voglio ricordare che tutti criticano Ponte a gennaio gli mandano via Paraschela dell'anno scorso. Ragazzi, forse noi non ci ricordiamo, questi vincono il campionato con Paraschela che è stato mandato via a gennaio, vincono il campionato e si ripresenta quest'anno, diciamo tutto, mancando degli acquisti che è qui è sotto l'occhio di tutti, sono stati fatti anche degli acquisti sbagliati. Perché poi lo dice il mercato, li prendi a giugno e li dà via a gennaio. Lange e Lucca sono due acquisti che sono costati anche parecchio e che sono

0: andati via a gennaio. Quindi insomma, Napoli ha vissuto un'annata, eppure diciamo che è lì, è secondo, probabilmente quasi sicuramente andrà in Champions League, perché oggi per quelle squadre e per tante squadre la Champions League vale tantissimo.
1: Ragazzi, è fondamentale.
0: Vale tantissimo, fondamentale.
1: Sì, è diventato ormai la corsa
0: adesso
1: arrivare
0: vale
1: tra le prime quattro.
0: La Coppa Italia per la Lazio vale tantissimo, non solo come trofeo che eventualmente può alzare, ma vale tantissimo per l'ingresso nell'Europa League, ragazzi. Sì, è una cosa importantissima. Rientrare nell'Europa, comunque diciamo, sotto la Champions è importantissimo.
1: Senti, ma sta voce di Sarri che potrebbe tornare al Napoli?
0: L'hai chiesto a me?
1: Sì. No, l'ho buttata lì così.
2: Sì, l'abbiamo chiesto a te, ma...
1: L'ho buttata lì così, ho detto. Magari.
0: Ma è sicuramente una carta che ha in mano De Laurentiis, questo sicuro. Perché io adesso sto aspettando che arrivi questo incontro, naturalmente previa accesso alla Champions. Io nel momento in cui, secondo me, Napoli sarà matematicamente in Champions al 100%, si siederanno a un tavolo Antonio De Laurentiis e decideranno insieme qual è il futuro della panchina di Antonio, che comunque è legato da un contrasto, e qual è che il futuro.
1: Un altro anno c'ha, vero, diciamo, giusto?
2: Sì.
0: Lui c'ha un altro anno, certo. Sì. Certo. C'è un altro anno e poi dopo non è quello secondo me il problema è capire il programma, il progetto e soprattutto anche insomma che Antonio, se deve rimanere, deve rimanere con la voglia di rimanere e la possibilità di fare bene e la possibilità di giocare per vincere. Questo è chiaro. Io credo che in questo incontro parleranno soprattutto di questo.
1: Vediamo, anche perché penso che una decisione poi, Stefano, deve essere presa presto, perché poi in entrambi i casi bisogna programmare la prossima stagione. Anzi, io penso già c'è tempo di programmare la prossima
2: presto
1: stagione.
2: Non lo so, perché poi bisogna vedere.
0: Della Renzi se l'ha già messo con le spalle al muro, l'hai visto?
1: Sì.
0: Della Renzi si è detto: non mi faccio aspettare chissà che cosa, perché io non voglio arrivare all'ultimo minuto.
1: Però mi sembra giusto come appunto, devo essere sincero in questo caso.
0: Giustissimo.
2: L'unica cosa è da vedere adesso la nazionale, perché cioè dove va Conte se va via da Napoli? Si ferma, dove va?
1: Ma il nazionale
0: potrebbe anche aspettare la big,
2: esatto,
0: che per sbaglio tutte le big non faranno bene il prossimo anno. È logico che lui, secondo
1: me,
0: se arriva secondo...
1: Vi posso buttare uno scenario? E se va all'Italia nazionale?
2: Dubito.
1: E si libera il Milan?
2: Io
1: Conte
2: vedo più
1: solo il Milan
2: nazionale rispetto
1: tu
2: al...
1: Tu vedi più Conte?
2: Sì.
1: Quindi sì. Escludi uno scenario...
2: No, non è che escludo, tu mi hai chiesto un'opinione e ti dico che penso. Secondo me vedo più Conte nazionale
1: che Allegri.
2: Sì.
1: Te, Massimo...
0: Ah no, sono tutti e due allenatori che potrebbero sedere sulla panchina nazionale, hanno un pedigree eccezionale, quindi sono entrambi in modi diversi, sarebbero entrambi capaci di fare quel lavoro. Conte lo ha anche dimostrato, perché spostandosi da una panchina per club alla panchina nazionale cambia completamente il lavoro, cambia il ruolo, cambia l'impegno settimanale, cambia l'impegno mensile. Quindi Max non l'ha mai fatto, ma io sono sicuro che Max è uno dei più grandi camaleonti che ci sono nell'Italia del pallone, è capace di subentrare, di entrare, di fare. Però io credo, mi pare di aver capito, che se insomma il Milan dovesse qualificarsi per la Champions, insomma il progetto
1: è di continuare con lui
0: e lui vorrebbe ritornare per la Champions, secondo me. E giocarla col Milan è sicuramente il suo obiettivo,
1: sempre se ce la fa, perché è un finale
0: finale molto particolare, molto bello, me lo aspettavo, ti dico la verità. Perlomeno non mi aspettavo che il Milan
1: mi sembra la squadra, Massimo, ne parlavamo con Stefano, quella che sta più in calo di tutti in questo momento, lì in quel gruppetto lì. fatica a segnare, allora, ha fatto un gol in ultime 5 partite.
0: A Sassuolo, al netto dell'espulsione, l'ho vista un po' sulle gambe,
1: sì.
0: L'ho vista un po',
1: sì.
0: E gli mancava gamba, perché tu puoi essere anche in 10, però avere, insomma, invece mi sembrava un po' sulle gambe. Le altre invece mi sembrano tutte abbastanza toniche,
1: sì.
0: Al netto dei risultati, però non le vedo giù dal punto di vista atletico. E oggi l'essere, stare bene dal punto di vista atletico è importantissimo, perché lo sprint finale si basa soprattutto su queste energie nervose, energie psicofisiche, sono importantissime.
1: Io vedo molto bene la Roma.
2: Sì,
0: ti dico la verità, io pensavo e avevo pronosticato il Como perché non aveva pressioni. Oggi sposto e mi metto anch'io sulla Roma, perché credo che la Roma stia bene, perché credo anche sugli impegni che ha, a parte il derby che però viene dopo la finale Coppa Italia. Ma c'è un ma: chi comanda oggi ancora la Juve? Perché se la Juve è l'unica delle tre ad avere il destino nelle proprie mani. Se vinci le tre partite non puoi fare niente. Va la Juve.
1: Sì.
0: Quindi il destino ce l'ha in mano la Juve, non ce l'ha in mano
1: quarto posto.
0: Non so. Quarto posto ce l'ha in mano.
2: Ce l'ha in mano il Milan. Milan deve fare 6 punti.
1: Sì.
2: Se non fa 6 punti, la Roma fa 9 punti, va la Roma.
1: Certo.
2: Perché a parità di punti
0: parlavo solo della Juve, la Roma e il Como. È logico che anche il Milan e la Juve sono le due squadre che hanno il proprio destino nelle proprie mani,
2: perché sono
0: davanti.
2: Però ma se il Milan deve vincere 2 su 3,
0: le altre devono vincere, ma sperare.
2: Il Milan deve vincere 2 su 3,
1: sì, ne deve vincere almeno 2. Se vince 2, ma se vince, per me è molto importante quella con l'Atalanta.
2: Se non vince con l'Atalanta, vince a Genova. Vince a Genova.
1: Però sai, se batti l'Atalanta sono 3 punti pesanti, Stefano. Sono 3 punti pesantissimi. Sono dentro. Se batte l'Atalanta, per me il Milan è dentro.
2: Batte anche il Cagliari.
1: È una partita chiave. Secondo me questa è una partita chiave.
2: Questa è una partita, sì.
1: Questa per il Milan è una finale, perché vinci qui credo
2: è. Non è facile neanche per la Roma Parma, eh?
1: No.
2: Cioè, adesso sai, per la prossima settimana magari succede tutto l'inverso, però quello che dice Massimo ha detto una cosa corretta e giusta, che condivido in pieno. Adesso se c'ha la gamba,
1: sì.
2: Vai, ti arrivo 2 metri prima e ciao, anche se sei più forte tecnicamente, prendimi. Cioè, guarda che io
0: perché poi Stefano, se ti ricordi quando iniziavano i primi caldi,
2: mamma mia,
0: se ti ricordi, poi cominciavano le prime flebo, iniziavano comunque, quando iniziano i caldi, diventa comunque problematica la cosa,
2: certo, il cambio di stagione, ognuno reagisce in maniera
1: diversa. Non solo i primi caldi,
2: ma ognuno di noi, anche se è un atleta professionista, il cambio di stagione, ci sta gente che soffre.
1: Sì,
2: quindi ti devi adattare, mancano quelle 2 settimane, 3 per cambiare un po' il clima. È come fanno gli animali, diciamo, dal letargo esci fuori. Tu magari ti interessa subito, ti adatti in una settimana e un altro ci mancano 3. Gli servono 3 settimane.
1: Sono uomini, insomma.
2: Quindi ha detto bene Massimo, c'è quella sensazione che c'è le gambe, come non c'è la forza nelle gambe, ti sei allenato durante tutta la settimana.
1: Non vanno. Poi cominci a giocare delle temperature che sono più alte rispetto a qualche settimana prima, sicuramente. Senti Massimo, nel salutarti, vista la prestazione ieri grandiosa di Kvaratskhelia, gli daresti il pallone d'oro, da pallone d'oro?
0: Sì, perché è un giocatore universale. Sì, perché è un giocatore che ha dimostrato di sapersi adattare con qualità tecniche pazzesche, con qualità atletiche pazzesche, ma abbiamo visto, a me la cosa che mi ha fatto veramente non stropicciare gli occhi, però a me piacciono quelle robe dove lui è andato a prendere il fallo a 5 minuti dalla fine,
1: sì.
0: È andato a prendere un fallo e tutta la panchina è stata a festeggiare quasi come fosse un gol. In quel momento quel fallo preso nella sua 3/4, che ha voluto, perché è andato lui giù a fare diciamo il terzino,

0: è stata una cosa che a me ha fatto impazzire, proprio bello, bellissimo, bellissimo, sì sì, gli darei il pallone d'oro, perché no?
1: E Luis Enrique è il miglior allenatore adesso che c'è in circolazione?
0: Per me sì.
1: Meglio di Guardiola?
0: Grazie. Ah, sono due allenatori bravissimi entrambi, però insomma, se vogliamo, se vogliamo pesare i trofei e le vittorie, oggi pesa più Luis Enrique, che arriva in finale. Potrebbe rivincere un'altra Champions, sta vincendo il campionato in Francia, che è vero non è la Premier League, è vero che Guardiola è in una fase anche di mutazione della squadra, ci sono giocatori che sono andati via, c'è un ricambio anche quasi generazionale. Il Paris Saint Germain mi sembra più una squadra in fase di costruzione, perché sono giovani,
1: sta costruendo bene,
0: e bravissimo. E li ha scelti tutti lui, sì, sì. Attenzione,
1: li ha scelti tutti e li ha disciplinati, perché
0: li ha plasmati, li ha disciplinati,
1: sì. Sta facendo un grande lavoro pure lui, mamma mia. Va bene Massimo, siamo arrivati al termine. Grazie come sempre, un saluto, un abbraccio,
0: un piacere, un
1: grazie,
0: abbraccio,
1: un saluto a Massimo Bati. Ci entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà, vai.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna-Cittadella, Potenza-Campobasso, Lecco-Pianese-Renate-Casarano e Salernitana-Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a campi invertiti il 13 maggio. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo per

0: box. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Stefano, siamo arrivati all'ultimo tratto di trasmissione.
1: Ciao,
0: stavo dando un'occhiata di nuovo. Vabbè, poi stavo dando un'occhiata, insomma, ha parlato Sinner, gli internazionali che arrivano, insomma, sì, tanto entusiasmo, esatto, tanto entusiasmo. Ha detto sono pronto, Roma, sono pronto.
1: Ma lui è nato
0: pronto, lui veramente.
1: Pronto? Straordinario. Sono Yannick.
0: Quindi facciamo un in bocca al lupo a lui, perché poi
1: grande Yannick.
0: Speriamo di vederlo in finale.
1: Allora, speriamo che vinca.
0: In finale e poi se la giocherà. Lo sta passando un bel periodo Alcaraz, invece.
1: Ha avuto questo problema con il polso.
0: Andiamo in bocca al lupo ora a lui, che poi insomma le belle sfide sono sempre affascinanti, no? Da questo punto di vista. Senti Stefano, guarda che ci abbiamo in questo tratto di trasmissione che va a chiudere il pomeriggio di Maracanà. Abbiamo Diego Fuser collegato con
1: che
0: noi.
1: Meraviglia.
0: Super Diego. Ciao Diego.
2: Ciao.
0: E poi abbiamo Silvano Benedetti. Ciao Silvano, ben trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti e saluto un grande affettuoso Diego Fusere.

0: Ma ciao, Silvano, ciao, ma manca, ciao, manca ciao. Il panda Comi e siamo a posto. Perché non l'hai chiamato?
1: Perché... Ma Garfandone!
2: senti Diego!
3: Grande Diego!
0: Sai che gli ha dato quel soprannome, Diego?
1: Fisicchio!
0: Eh?
4: Fisicchio!
1: Chi l'ha dato?
0: Io!
1: Allora,
0: Panda! Ah. Stavamo facendo un torello un giorno, lui ha detto: ma scusa, ma che ti ridi? Sembri un panda. Tutti a ridere, lui che faceva l'orso. E da lì è nato, ci siamo abbracciati, le risate, quindi da là panda, perché assomiglia un po'. Cioè,
1: sì, è vero.
0: C'è un caposcione, no?
1: Che... Mi manca
0: Antonio. Dai, dobbiamo... Potevi chiamarlo, vedi? Silvano,
2: ma rifacciamo, Matteo, siamo qui, rifacciamo adesso.
0: Roba seria, toro, scuola toro.
2: No, ma io mi piace, insomma, avervi qua in collegamento, perché ho letto una cosa e volevo sapere un po' il vostro pensiero. Stefano, oggi ho letto che il Torino... Intanto vi chiedo se D'Aversa, come giudicate il lavoro di D'Aversa?
0: Ha fatto bene.
2: Ha ridato un po' di anima a questa squadra.
0: Beh, è una squadra che prendeva 5 gol, poi dopo faceva delle belle partite, poi riprendeva 5 gol, poi faceva delle belle partite, poi riprendeva 4 gol. Cioè, c'era un po' di anima. Gli ha dato un po' di equilibrio.
2: Equilibrio. Silvano, tu che dici?
4: Concordo, sì, concordo. Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
2: Beh, soprattutto in una, mi viene da pensare, no?
4: Soprattutto in una, ma quella penso che gli stimoli vengono naturali, quindi non c'è bisogno di caricare quella partita.
2: È vero. Diego!
1: Qual è la partita che non mi ricordo?
2: Nemmeno io, se poi aspetta che vado a prendere il calendario, perché mi sono...
0: che non la vince da oltre 30 anni, credo che no.
2: Sì, insomma.
1: Infatti non me la voglio ricordare per quello.
2: Diego, insomma, anche tu il lavoro di D'Aversa, perché poi insomma questi allenatori chiamati in corsa sollevano le cose. Guardate che succede la stessa cosa a Vanoli, che molto probabilmente non viene confermato. Oggi leggevo che allenatori che arrivano in corsa fanno il loro e poi arrivederci e grazie, insomma.
0: A volte succede.
1: Bisognerebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile, soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori. Poi loro erano un ultimo in classifica, cioè veramente devastante. E poi fai un buon lavoro, riesci veramente, cioè ti salvi e poi non vieni confermato. Questa è veramente una cosa che non capirò mai, probabilmente non dipende solo, cioè ci sono altre cose che noi non sappiamo.
2: Anche perché per esempio Vanoli ha detto: a me mi hanno chiamato per salvare la Fiorentina e l'ho salvata, insomma, la missione l'ho raggiunta.
1: Infatti, poi non si capisce perché, anche perché hai iniziato un lavoro, soprattutto con i giocatori, e l'anno dopo sicuramente un po' te lo ritrovi, no? Invece chi andrà al posto di Vanoli dovrà ricominciare tutto da zero. Non lo so.
2: E sul Torino, senti, si fa il nome di Gattuso, 3 anni di contratto si parla, però dicono...
0: Sai che mi intriga Gattuso al Toro?
2: Però dicono occhio a Juric, perché è rimasto ancora nei pensieri di Cairo, sì.
0: Vabbè.
2: E che mi dite?
0: Sì, ma non mi guardare così.
2: Che ti guardo? Stai qua vicino a me?
0: No, ma mi guardi, ma non lo so, mica so Cairo. No, e nemmeno,
2: no, vabbè, insomma, però insomma, meglio Gattuso, ti intriga.
0: No,
2: Gattuso.
0: Mi intriga Gattuso perché c'ha questa cosa
2: da toro, lo vedi da toro.
0: Sì.
2: Lo vedi da toro.
0: Sì. Forse è quello che manca. Sì.
2: Che dite voi?
1: Sì, anch'io.
2: Pure Diego, lo vedi da toro?
1: Sì. Io sì.
4: Sì, lui incarna comunque il carattere del Toro, è inutile nasconderlo. Sono convinto anch'io che potrebbe essere un elemento, un allenatore giusto per questa squadra. Torno a dire, D'Aversa ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro, se sarà Gattuso saremo altrettanto felici, perché penso che abbia le caratteristiche adatte a questa squadra.
2: Ti fidi, insomma, pensi che possa essere l'uomo giusto?
4: Assolutamente, assolutamente. Non sarà facile da gestire, perché... Uno come Gattuso non è facile da gestire sicuramente, però penso sia l'allenatore ideale per una squadra come il Toro.
2: Allenatore ideale, dice Silvano. E invece Diego?
1: Ma io anche lo ritengo un allenatore con carisma, insomma, che che comunque

0: ha un suo carattere, insomma, lo conosciamo più che altro come giocatore, quindi è un giocatore di temperamento, quindi sicuramente all'ambiente Toro farà bene, ecco, uno così, come ha fatto bene Vanoli. Quindi sì, mi piacciono quegli allenatori lì.
1: Nazionale così e così.
2: Ma dai, non dire così, dai. Ma non era facile per nessuno, insomma, hanno Mancini non ce l'ha fatta, Spalletti non ce l'ha fatta, cioè Ventura nel momento. Sono tre volte che non andiamo ai mondiali, ma la colpa è di Gattuso.
1: Vabbè, qualche responsabilità nell'ultima partita ce la può avere pure lui.
2: Ma,
1: o no?
2: Magari si può criticare, ma insomma voglio dire.
1: Ma sono esagerato, Silvano?
2: Ma insomma.
3: Nel senso che uno nel senso che concordo anch'io che ha fatto quello che poteva, ha tirato su un ambiente al massimo di quello che poteva fare, purtroppo c'è da rifondare, quindi speriamo di trovare le persone giuste per poter ricostruire un ambiente che negli ultimi 12 anni purtroppo non ci ha regalato nessuna soddisfazione.
1: Diego?
0: Bah, guarda, io penso una cosa, che rifondare l'ambiente, io non so come si possa rifondare un ambiente quando ci sono 11 stranieri che giocano in tante squadre, cioè come fai a rifondare l'ambiente? Cioè, come fai? Giocare 11 stranieri e quegli italiani dove li trovi? Cioè lì devono fare un qualcosa per cercare di far giocare più italiani possibili, perché sennò non è che uno per squadra fa la nazionale, cioè diventa difficile così, quindi devono rivoluzionare un po' tutto, ma io non ci credo che lo possano fare. Sarà molto difficile.
1: Molto difficile, sì. Ma staremo un po' a vedere. E senti Diego, approfitto della, anche ti chiedo questo, Grosso alla Fiorentina, tu come lo vedi? Perché si parla anche di lui in chiave Fiorentina come allenatore.
0: Adesso mi sembra che lui abbia fatto alcune cose buone, alcune meno buone, però è un attore giovane, insomma, che sicuramente ha voglia di fare, ha voglia di dimostrare, però penso che sia uno che sappia allenare, ecco. Poi io lo dirò all'infinito, secondo me la differenza la fanno sempre i giocatori, l'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, a fargli capire cose, ma poi in campo ci vanno i giocatori, e se non hai i giocatori
1: però quest'anno, scusami, adesso la Fiorentina non aveva una squadra per lottare per la retrocessione, dai.
0: Però sì, i risultati dicono quello, cioè puoi essere bravo tecnicamente, ma se poi ti manca il carattere, se poi ti mancano essere bravo tatticamente, cioè il giocatore è fatto di tante componenti, no, una sola, quindi se si trovano in quelle situazioni lì vuol dire che sì, tu puoi avere un allenatore che cosa ti può dire un allenatore a un giocatore bravo? Quante cose gli può dire? Sono poche, cioè più che dirgli 3-4 cose, poi se un giocatore bravo la differenza la fa lui. Poi ripeto, l'allenatore deve essere bravo a tenerti sempre sulla corda, a farti rimanere sempre concentrato,

0: Non è poco, 20-30%. Perché il giocatore forte ti risponde così. Se tu lo chiedi a un giocatore meno forte, dice no, l'allenatore, io devo dare tutto al allenatore il 90% perché non sei capace. No, è una battuta, però è così, capisci?
1: No, perché
0: e tu ci rimani male.
1: No, io che ci rimango male, io sì che ascolto, parlo con i giocatori, ascolto quello che dicono. Insomma, mi sarebbe piaciuto sentire che gli diceva a Fusero.
0: E poi il 20% e il 30%
1: Zeman, è Zeman, che ti diceva, Diego? ridi che ti diceva?
2: Non sai perché rido quando arrivavamo al martedì a fare il ritiro della partita e tutto, anche se iniziavamo 6-2
0: gradoni,
2: dicevano, allora Puser ha giocato solo in mezzo al campo di Matteo, gli altri non esistevano. quindi che te ne lo dico,
1: ma perché lui ha spesso di Matteo?
2: No, lui diceva che in alcune partite giocava solo Di Matteo in mezzo e gli altri non facevano quello che diceva lui. Non c'eravamo, capito? Però alla fine, vabbè, questo è un aneddoto. Però insomma, ripeto, cioè, l'allenatore deve essere bravo a far capire al giocatore quello che vuole. Poi è normale che se... io parlo con te, ti dico 10 volte di fare uno sganciamento e non lo fai mai.
1: Vuol dire che sei un po' di legno, insomma.
2: Quindi quello che io dico, che la differenza la fanno sempre i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a farti capire le cose, ma se poi tu non le metti in campo, puoi essere bravo quanto vuoi come allenatore, ma è la storia che dice quello. Cioè, voglio dire, il Milan, se vi ricordate i tempi di Sacchi,
1: Sacchi non te rinnovato, diceva niente nemmeno a te, insomma. Cioè,
2: no, vabbè, ma Sacchi era non mi scoppiava la testa a me quando...
0: Mamma mia,
1: c'è un manuale, vero? Di verità.
2: Ma no, perché lui veramente era avanti rispetto agli altri, era tanto avanti. Quando sei giovane,
1: è dura.
2: Quando sei giovane c'hai mille cose per la testa. Comunque è difficile. È difficile con un allenatore che ti presta tanto. Poi, per carità, devo dire che poi negli anni me lo sono ritrovato quello che
1: certo, assolutamente.
2: Maturi, pensi di più a tante cose, quindi ti cambia anche come giocatore, no?
1: Silvano, però, Silvano, tu la pensi allo stesso maniera. Poi c'è un messaggio di Roberto molto bello che ti giro. Volevo salutare affettuosamente Silvano Benedetti, grande uomo toro e colonna di una delle più forti difese della storia del Toro, Marcheggiani, Bruno Policano, Fusi, Benedetti, Cravero, con Annoni subentrante spesso al posto di Pasquale Bruno, causa squalifica. Roberto da Sassari, hai sentito?
3: Grazie, lo saluto con grande affetto. Ma allora, io sono dell'opinione che rispetto ai tempi nostri, forse l'allenatore ancora di più deve essere bravo nella comunicazione con i giocatori. Oggi il vero, ormai talmente gli staff sono numerosi, ci sono 10-15 persone al seguito di un allenatore, che gestiscono gli allenamenti, che lavorano sulle strategie di tattiche. Quello che è importante, secondo me, l'allenatore deve saper comunicare al giocatore, e la gestione proprio del singolo nel far capire al giocatore che cosa vuole un allenatore da lui e spronarlo a dare il 100%. Questo è, secondo me, il segreto di un bravissimo allenatore.
1: Certo. Senti Silvano, ti voglio fare una domanda. Ci va la Roma in Champions, sì o no?
3: Devo dire che stanno prendendo il volo. La sensazione è proprio che sia sull'onda dell'entusiasmo e c'ha tutte le qualità e le possibilità per andare in Champions.
1: È dura però,
3: non è facile. Però
1: quanti punti fa nelle prossime tre partite?
3: Aiutami, ricordami le partite.
1: Parma, Lazio e Verona l'ultima. Parma, Lazio e Verona. C'è il derby,
3: Lo so, Parma, Lazio e Verona. Verona. Quindi io metto 6-7 punti.
1: 7 punti?
3: Sì.
1: Possono bastare in Palomeni? Palomeni 7 sono pochi, son vero?
3: Sono pochi?
1: 7 per
0: andare. Perché il Milan se ne fa 4, fa 71, la Juve è a 65, ne fa altri 6.
3: Per il derby?
0: Ne fa 6 però con Fiorentina e Lecce. Quindi a 71 7 passano punti. Milan e Juve per gli scontri diretti.
1: 7 punti perché ha messo il pareggio nel derby, giusto Silvano?
3: Ho messo il pareggio nel derby, sì.
1: ragazzo intelligente.
0: Ragazzo intelligente. Però insomma, alla fine vedremo come andrà.
1: Diego, tu come lo vedi il derby? E poi ti chiedo la Coppa Italia, soprattutto della Lazio. No?
2: Sì, ho messo in difficoltà. Dai, difficile comunque, difficile. Poi non lo so. Io poi guarda, quando faccio i pronostici sbaglio sempre. Quindi meglio se non.
1: Però ci arriva bene la Lazio a questo finale, dai.
2: No, sì, assolutamente, si è ripresa, insomma, ha fatto delle belle partite, io alcune le ho viste, quindi speriamo in bene, speriamo che possano alzare la Coppa, alzare un trofeo alla fine dell'anno ti salva sempre la stagione, sia Coppa Italia che sia...

0: un'altra coppa più importante, però penso che per l'ambiente dovesse vincerla farà molto bene, ecco.
1: Poi insomma c'è un momento un po' particolare tra le altre cose, in casa Lazio, no? Questa contestazione che procede, ci saranno i tifosi presenti in finale di Coppa Italia, non ci saranno nel derby, ma insomma così hanno deciso. Poi
0: se non ci sono nel derby è un problema, peccato.
1: Peccato
0: perché poi soprattutto per i tifosi il derby è la partita dell'anno, quindi un peccato veramente.
1: Va bene, siamo arrivati al termine di questa piacevole chiacchierata. In Palomeni, vuoi far aggiungere qualcosa? Vuoi chiedere qualcosa tu? Salutiamo.
2: No, a Diego e a Silvano, che chi si immaginano sulla panchina della nazionale.
1: Ah, ecco. Silvano, votiamo il
3: Io alla fine penso che possa ritornare Mancini. Questo è un po' così, ho il sentore che possa essere lui l'uomo del futuro.
1: L'uomo del futuro. Invece Diego?
0: Non lo so, sinceramente non so chi soprattutto chi ha voglia veramente di prendersi questa responsabilità, perché poi lo sapete anche, lo sapete bene, quando alleni in nazionale non è come allenare in un club, quindi responsabilità, quindi pressioni sono molto molto molto alte. Bisogna vedere se Mancini ha voglia di ritornare, ecco. Poi di altri sinceramente non mi viene in mente nessuno in questo momento, però se va Mancini sicuro che esperienza ne ha. Sì. Bisogna capire se ha voglia di nuovo di affrontare questo percorso.
1: Saremo a vedere, perché poi c'è anche il nome di Allegri, c'è anche il nome di Conte, insomma, vediamo, insomma, chi sarà. No, approfitto della presenza di due ex calciatori che oggi nel finale, prima abbiamo fatto un po' la domanda a tutti sulla prestazione di Kvaratskhelia ieri sera col Paris Saint-Germain, è stato anche ieri sera uno dei grandi protagonisti. È un giocatore da pallone d'oro, Silvano?
3: Io sì, ho letto appunto che se ne parla e secondo me veramente anche ieri sera, ma come all'andata di queste due partite, ha dimostrato di essere veramente un giocatore superiore in assoluto. Forse quello che fa veramente la differenza, al di là di Dembélé, che ci mancherebbe altro, però è lui che ti permette di essere sempre pericoloso con una squadra come il Paris Saint-Germain.
1: Buser?
0: Assolutamente sì, incredibile. Ieri sera ha fatto delle cose, non ci hanno capito niente quindi, i difensori, cioè gli ha fatto delle giocate
1: cavallone,
0: ma veramente vederlo giocare è un piacere, perché è forse uno dei pochi giocatori che punta all'uomo, che lo dribbla, che lo ridribbla, che calcia di destro, di sinistro. E secondo me è uno che può vincere il pallone d'oro.
2: Per me è la versione moderna di George Best. Perché ha questo gioco anche anni, cioè tutto un gioco anche molto romantico, tecnico, degli anni 80, cioè sembra un calciatore che anche quando dribbla fa come si muove.
1: Sì.
2: Certo, Best è ancora prima, però c'ha anche quel disordine, mentre è combattivo, è dentro gli schemi, ma sa
1: anche fuori degli anche schemi. Fuori è vero, schemi. Mi piace questo. Sa stare dentro e fuori, diciamo, gli schemi, è vero. Va bene, grazie a Diego Fuser, a presto.
4: Ciao Diego. Ciao ragazzi, è stato un piacere.
1: Anche
4: ciao,
1: nostro.
2: Ciao.
1: Sì. Ciao Silvano. Grazie Silvano. Un abbraccio.
3: Ciao Diego, un abbraccio a tutti.
4: Ciao,
1: grande. Mi piacciono queste carambate a sorpresa che riusciamo ogni tanto a mettere in piedi.
2: Mancava Comi, ve lo devi dire.
1: Mancava Comi, la prossima volta chiamiamo pure Comi, no. Ci proviamo. Allora, dunque, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea a tutta C, che prosegue la programmazione sul canale 61 del Digitale Terrestre e naturalmente su...
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
8: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
9: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
10: Arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
11: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cinà. Paolini batte Gian dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi, ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
15: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
16: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
15: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 21.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi sta salutando da questo microfono, tra l'altro avendo anche azzeccato lo spazio temporale, quindi il pomeriggio, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, oggi di rosso vestita. Si inizia a sentire proprio l'aria di estate, di primavera, cioè insomma qua è tornato freddo, però vabbè, insomma forse ha fatto un po' più freddo ieri a Cosenza, perché come sapete ieri si è giocato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, un turno, l'ultimo, che prevedeva gare secche con ovviamente le formazioni che giocavano in casa, che avevano il favore dei due risultati su tre, perché in caso di parità al termine dei 90 minuti avrebbero avuto accesso alla fase nazionale, per il quale questa mattina si è tenuto il sorteggio effettuato dall'ex campione del mondo e non solo, ovviamente, Gianluca Zambrotta. Un Gianluca Zambrotta con un trascorso in Serie C, è al Como in terza serie, che ha preso il via alla sua carriera calcistica. Ma al netto di quello che è Zambrotta, andremo a brevissimo a commentare quelli che sono stati i risultati di ieri e quelli che saranno poi gli accoppiamenti, quelli che, o meglio, sono gli accoppiamenti del prossimo turno. Ma per farlo io quest'oggi vado a collegarmi con la redazione di Tutto C. Non mi ricordo, vi ho detto sì chi sono, giusto, la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e vi sto parlando io. E da questo microfono, tra l'altro rosso, in tinta con la mia mise, dicevo, mi vado a collegare con la redazione di TuttoC.com e sono molto emozionata perché quest'oggi ho un ospite, come definirlo, più che illustre, un ospite che probabilmente nemmeno la presenza di Mattarella avrebbe potuto pareggiare. Do il buon pomeriggio al direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia.
2: Si può dire paracula in radio? Buonasera, grazie della presentazione un po' eccessiva, francamente, però apprezzo, grazie.
1: Si può dire paracula, ma solo con gli asterischi a posto di qualche letterina, Ivan.
2: Vabbè, ormai l'abbiamo detto, la verità esce fuori dalla mia bocca in maniera del tutto naturale, mi spiace.
1: Quanta cattiveria, mamma mia, davvero, no, nemmeno il Casarano ieri a Cosenza ha avuto questa cattiveria.
2: Sì, diciamo che la grande... una delle due sorprese, secondo me, di questi, ovviamente, cioè, poi secondo me, secondo anche quelli che erano un po' anche il fattore casa che giustamente hai ricordato di questo turno, non me lo aspettavo nelle dimensioni, ecco. Poi in presenza non è che entusiasmasse, però un 5-0, francamente, è andato anche oltre qualsiasi previsione di possibile disfatta dei calabresi, sinceramente.
1: Sì, oggettivamente, anche poi per come sono maturati i gol, di fatto tutti contropiede molto ingenui. Cosenza che è vero che ha avuto qualche giorno di stop, ma onestamente, per quanto il Casarano sia stato già la rivelazione del girone C, ma anche un po' di questi playoff, ecco, credevo che il Cosenza reggesse un po' meglio l'urto, onestamente.
2: Sì, sinceramente anch'io, poi ne parlavo anche qualche giorno fa con Daniel Uccellieri, sempre su Tutta C, non lo mettevo tra le squadre favorite, tra quelle che mi potevano sorprendere in positivo, ecco, sono sincero, però può essere pesato qualche giorno in più, secondo me non così, almeno mi sembrerebbe strano, perché poi sono playoff che si preparano, cioè lo sai che devi fare un determinato tipo di preparazione fisica e anche psicologica. Evidentemente non ha funzionato, possiamo commentare una sconfitta abbastanza sorprendente, sì, per le modalità, per tutto fondamentalmente, ecco. Quindi ora vediamo, perché Casarano, tra l'altro, non ha non posso dire che abbia pescato bene, però non ha pescato malissimo, nel senso, cioè, Renato è una formazione forte, affronterà Renato, non so se ti ho spoilerato il sorteggio, però giocherà con...
1: Sì, ovviamente sì, però vabbè...
2: Vabbè, non mi fermo, cioè, allora... parliamo dopo, scusa, facciamo finta di niente.
1: No, no, allora, aspetta, andiamo con ordine. Già non mi hai mandato Beppe Le Noci, quindi già per questo era un punto in meno a te, perché io con Beppe ho un feeling speciale, niente... ti sei messo tu in turno, quindi benissimo.
2: No, se mi fai tutta quella presentazione, poi devi essere, non ti puoi lamentare che ci sono io, cioè, bisogna essere coerenti.
1: Tanto avevi detto che era finta la presentazione, quindi dico le cose come stanno, cioè io volevo Beppe Le Noci. Mi sei toccato te, mi spoileri pure quello che è la,
2: no,
1: quella
2: no,
1: che è la
2: ragione,
1: scaletta.
2: Hai ragione. Vai, vai.
1: E allora però ora ti spoilerò io. Però Ivan, ti spoilerò io quella che secondo me per te è stata l'altra sorpresa, che poi vabbè è stata un po' effettivamente forse una sorpresa collettiva, anche se io onestamente il risultato me lo aspettavo, ma l'altra rivelazione di questi spareggi è la Pianese, che ieri ha battuto 2-0 la Juve in quel di Alessandria ed ha centrato per la prima volta nella sua storia la fase nazionale di questi playoff.
2: Sta facendo un grandissimo lavoro la Pianese in questa stagione e credo che sia giusto riconoscerlo. Sta facendo un grande lavoro, espressione di una realtà territoriale piccola, e racconta in questo, secondo me, anche la bellezza della Serie C, cioè il fatto che una squadra di Piancastagnaio, un piccolo paesino della Toscana, possa battere la Juventus, ovviamente la Juventus next game, però è una delle storie belle che fanno bella la Serie C, per cui ci piace. Poi io onestamente mi aspettavo qualcosa in più dalla Juve in questi playoff, perché comunque è una squadra che ha del talento, è una squadra che diciamo non ha, ormai è in C da tanti anni. Io credo che sia normale non vederla promossa in Serie B, perché diciamo le seconde squadre hanno un'altra finalità, che è quella di far crescere i ragazzi. Se durante la stagione ne esplode qualcuno, lo porti in prima squadra, quindi credo sia fisiologico che non corra per la B. Però secondo me ha una buona squadra, un buon allenatore, mi aspettavo facesse qualcosina in più, che non toglie nulla alla Pianese. La Pianese per me è forse la rivelazione principale del campionato in assoluto, per quello che ha fatto in questa stagione, quindi non voglio assolutamente sminuire quell'aspetto, però nel bilancio sono un po' deluso dalla Juve oggettivamente.
1: E allora andiamo un attimino a vedere quelli che sono stati comunque nel complesso i risultati di questo secondo turno, l'ultimo della fase a gironi. Il Cittadella ha staccato il pass per il turno successivo grazie alla miglior posizione di classifica nel match contro il Lumezzane, finito 1-1, mentre il Lecco ha battuto 2-1 la Gian Erminio. Nel girone B invece stesso discorso fatto per il Cittadella, per il Campobasso, che ha chiuso sull'1-1 col Pineto, un 1-1 arrivato proprio al photo finish del match, mentre, come detto, la Juve Next Gen, come l'ha chiamata Ivan, ha perso 2-0 in casa contro la Pianese. Nel girone C, disfatta Cosenza, perché io credo che si possa chiamare disfatta quell'1-5 dei Lupi Calabresi contro il Casarano, mentre la Casertana approda al turno successivo in favore proprio del miglior piazzamento di classifica rispetto al Crotone. Il match dello Stadio Pinto è finito 1-1. Direi, Ivan, che altre grosse sorprese non ci sono state. Forse il Crotone non arrivava benissimo a questi spareggi, anche per le problematiche ultime che ci sono state poco prima del termine della regular season.
2: Sì, sono non arrivava benissimo, però insomma, appunto, non è stata una grande sorpresa. Cioè, la sorpresa è che stiano aumentando, se vogliamo, cioè nel primo turno, poi vado un po' male, ma con oggi queste squadre c'era stata una sola squadra che si era imposta in trasferta, cioè la Gian Erminio. In questo caso già vediamo che il fattore campo in due campi, scusate la cacofonia, però non è stato rispettato. Quindi comunque poi quando parliamo sempre di questi playoff così larghi, poi è divertente vedere anche queste storie, cioè anche le trasferte che in realtà diventano occasione di conquista, insomma, una metafora non sportiva, però insomma, che aumentano le sorprese. Vediamo se ce ne saranno anche andando avanti, passando alla fase nazionale, che poi è quella più bella, anche perché incrocia i gironi, e quindi sai, durante la regular season, io, tu, tutti quanti diciamo, ma chissà se quella squadra giocasse nell'altro girone come andrebbe. Ora potremo un pochino vederlo.
1: Assolutamente, tra l'altro in questa fase nazionale entreranno le terze classificate di ogni girone, oltre poi al Potenza, che è la vincente della Coppa Italia e ha potuto godere di questo, appunto, di questo merito. La vittoria della Coppa Italia di Serie C porta direttamente alla fase nazionale dei playoff, dove, dicevamo, entrano le terze in classifica, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana, una Salernitana che è chiamata all'esame casertana, e una Salernitana che, Ivan, forse è chiamata anche a qualcosa di più. Io intanto vado a leggere quelli che saranno i match. Domenica 10 maggio si giocheranno le gare di andata, tre giorni dopo, mercoledì 13 maggio, quelle di ritorno, e i match contrapporranno Cittadella e Ravenna, Campobasso Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate, Casertana Salernitana. E direi che i fari sono puntati forse ancor più che su Ravenna, proprio su questa Salernitana che in estate sembrava dovesse di fatto chiudere il campionato, più o meno come l'ha chiuso il Vicenza, ma invece si è trovata un po' in difficoltà.
2: È una delusione della stagione della Salernitana, aveva fatto un mercato importante, credo che ci siano delle questioni legate a una situazione non facile, perché io vedo da fuori, ovviamente, il direttore sportivo attuale, cioè Fagiano, sbattere sugli stessi problemi su cui hanno sbattuto alcuni predecessori, cioè anche il fatto di una proprietà che sicuramente investe, però anche un po' troppo presente alle volte, e anche con altre figure dirigenziali che poi si inseriscono nel lavoro. Questo secondo me non fa mai bene ad un club. Vediamo, sicuramente dal punto di vista dei valori tecnici li ha la Salernitana, e sulla gara di andata e ritorno, secondo me il valore assoluto delle squadre pesa di più, perché puoi sbagliare se una squadra è più forte dell'altra può sbagliare una partita, o l'altra può giocarla molto meglio, però sui 180 minuti pesa, cioè i valori veri emergono un pochino di più. Quindi sono un po' meno condizionato dalla fortuna, diciamo, la doppia partita. Di fronte a sicuramente una squadra valida come la Casertana, però sì, siamo molto curiosi della Salernitana. Io sono molto curioso anche del Ravenna, perché lo confesso sempre, nel senso che poi sbagliando totalmente le valutazioni, a me Ravenna piaceva, pensavo potesse far meglio nel suo girone. E invece tutto sommato non ha mai davvero lottato per la promozione, quindi sono anche curioso di vedere come approccerà i playoff contro una squadra a cui bisogna stare attenti, perché non la metto tra le favorite, però tra quelle fuori dai primi posti nelle rispettive classifiche, il Cittadella secondo me non è così facile da affrontare.
1: No, assolutamente, è una squadra effettivamente molto particolare. Poi, come giustamente dicevi, Ravenna alla fine non ha mai realmente lottato per quella promozione che nel girone dei giallorossi è andata poi all'Arezzo, in quel favoloso testa a testa tra gli Amaranto e l'Ascoli. Il Ravenna probabilmente ha fatto l'errore di comporre una squadra di

0: figurine Panini, tanti calciatori che con la categoria non c'entrano niente, e questo in Serie C secondo me lo paghi.
1: Sì, questo rischi di pagare, sì, è vero, quello che poi ha portato forse a un certo punto anche a una sopravvalutazione della rosa, è un errore che in Serie C non ti puoi permettere, nel senso che sicuramente servono dei giocatori forti, però inseriti in un contesto, ci ho detto, come dicevo prima, me prendo come squadra, sarà che sono un po' attratto anche dai nomi, in qualche caso, però è una squadra che sulla carta non dispiace, cioè una squadra con cui mi aspettavo così in più.
0: Ma allora Ivan, chiudiamo un attimo questo argomento playoff, vedremo poi domenica, insomma ci sarà tempo poi di parlarne anche domani di queste gare. Ti porto su un altro tema abbastanza spinoso, sicuramente molto più spinoso di questi playoff, che di fatto, male che vada, daranno la permanenza comunque in Serie C alle squadre che non approderanno in Serie B. Sabato sarà anche la volta dell'unico playout di questa Serie C 2025-2026, si giocherà la gara di andata tra Bra e Torres, formazioni del girone B, però Ivan, c'è un Trapani che ancora spera in un qualcosa che forse non arriva. Domani ci sarà l'udienza della formazione siciliana, giustizia ordinaria, quella che appunto aspetta la squadra di Patrona Antonini, ma proprio ieri si è parlato nuovamente di playout in casa granata.
1: Sì, ma Antonini è giusto che porti avanti le battaglie che ritiene di portare avanti, credo gli vada riconosciuto, pur non apprezzando molto le sue modalità comunicative, che la questione che riguarda il Trapani quest'anno sia un po' diversa dalle altre che abbiamo visto negli anni portare a penalizzazione, perché insomma, senza entrare troppo nel tecnico, però riguarda il riconoscimento di alcuni crediti, sono contestazioni un po' diverse da quelle banali, se vogliamo, che abbiamo visto in altre società, sai, chi non paga gli stipendi, non è quello di cui si sta parlando, credo che per onestà gli vada riconosciuto. Fatta questa premessa, cioè ci sono stati gradi di giudizio sportivo precedenti che non credo saranno toccati, che sono stati abbastanza univoci. C'è stato anche il collegio di garanzia, cioè non soltanto gradi federali, ma anche il collegio di garanzia del CONI, quindi che rimane nella giustizia sportiva, però diciamo è abbastanza solido come pronunciamento, quindi io capisco, ripeto, lo dico proprio seppur lui stesso non rispetti chi fa il nostro lavoro, però lo dico rispettando la sua battaglia di principio, dicendo che è una battaglia che è giusto che combatta dal suo punto di vista, però poi le battaglie si perdono anche, e a volte si ha anche ragione nel perderle.
0: Sì, anch'io onestamente non credo che si possa vedere qualcosa di diverso per quel che riguarda il girone C. Le tre retrocesse ormai non hanno più appello, almeno che poi non ci siano tutti i discorsi di riammissioni, ripescaggi, ma quello, Ivan, sarà un discorso che insomma affronteremo magari tra un mesetto.
1: Sì, Trapani diciamo sarebbe comunque completamente escluso in virtù della delle penalizzazioni, quindi insomma non credo di possa rientrare, diciamo.
0: Ecco, va bene cambiare le regole, ma insomma un qualcosa a chi comunque rimane sempre in regola è giusto darglielo.
1: Sì, decisamente, diciamo, credo sia la base, ecco, fondamentalmente.
0: E allora Ivan, io mi avvio verso i saluti, a te faremo poi ascoltare le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma io Ivan ti voglio fare un invito. Prima di mettere i turni di A Tutta C, guarda quelli di Tutto Mercato Web. Così no, perché siccome poi anche con Beppe dicevo sempre che mi sarei lamentata con te e tutto, non l'avevo mai fatto, ora l'ho fatto proprio in diretta, così almeno ci sono le prove, c'è tutto e la colpa da ora in avanti sarà solo tua.
1: Ma hai visto che avevo ragione a definire.

0: in un certo modo la tua introduzione, perché mi fai tutti i complimenti, poi non ti sta bene che ci sono io. Vabbè, allora niente, basta, non ti rispondo più.
1: Va bene, poi di questo farò anche io come Antonini, allora sappilo, preparati.
0: Ma non è vero, dai.
1: Sarò la nuova Antonini, tanto ho anche il cappellino Make Trapani Great Again, quindi sono a posto. Sarò la Valeria Antonini di Attutaci.
0: Con me non se ne è nemmeno mai presa. Diciamo che ha delle modalità comunicative, penso si possa dire senza essere smentite, senza offendere nessuno, un pochino ripetibili, un pochino sui generis, no?
1: Eclettiche, diciamo così,
0: E
1: eclettiche.
0: vulcaniche, sì, questi che mi va bene, vulcaniche, istrioniche, quello che vuoi. Vediamo.
1: Esatto. E allora, Ivan, grazie mille per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo presto.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan, grazie mille ancora e un grazie a tutta la redazione di TuttoC.com. Io intanto vi lascio con le parole di Vito Di Bari, poi una piccolissima pausa, ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.
2: È stato fatto, complimenti per la prestazione, ma soprattutto per la tenacia con cui avete cercato di ribaltare una gara che abbiamo visto tra altre cose sofferente nell'ultimo
3: tempo. Ma sicuramente non è facile andare sotto qui a Cosenza sull'1-0 e poi ribaltare una partita del genere, però la squadra è sempre stata in partita, penso che ha avuto sempre il dominio del gioco, ha rischiato sulle transizioni, però sapevamo che è un rischio che ci siamo presi, però sì, io penso che ha fatto un secondo tempo straordinario. Una squadra che ha giocato 3 giorni fa, anche sul livello fisico, mentale, venire qui a Cosenza, secondo me è una delle squadre più forti del girone, vincerci qua ora non è semplice. Siamo non pochi, pensavo fosse una serata fantastica, questa è una serata grandiosa.
4: Mister, buonasera, Antonio Garofalo, con supporto senza rana. Sì, è inutile sottolineare l'euforia, però volevo chiederti qual è stata la svolta della partita.
3: Non c'è una svolta, c'è un gruppo di ragazzi spettacolari, fatti di giocatori veri, anche un po' datati, ma con l'esperienza, con la fama, che ha creato questo progetto tecnico, in primis con me, con i direttori, con la società. Proprio qui ho rischiato di risolvere un 4-1 e qui il gruppo mi ha detto: mister, qualsiasi cosa succede noi siamo con te, continuiamo, e quindi dimostra la grandezza di questo gruppo fantastico, secondo me poi crede in tutto quello che facciamo. Abbiamo preparato la partita di notte con lo staff, che ringrazio, e penso che in un solo allenamento siamo stati bravi comunque a venire qui a tentare il gioco. Sono contento perché c'è tanto di lavoro, quindi immagino la felicità a Casanare, immagino la felicità del Presidente che comunque abbiamo già festeggiato, e quindi ci godiamo almeno questa sera, questa fantastica serata.
4: Primi 20 minuti, possiamo dire male, poi è stato un crescendo fino all'apoteosi del quinto gol.
3: Ma non dico male, dico che l'ho preso dopo 3 minuti, è normale che non è semplice, perché gli attaccanti del Cosenza si chiamano Mazzocchi, Emausso, Florenzi, e quindi abbiamo concesso la via di partenza. Però quando un gruppo crede nel lavoro, dopo 1-0, dove serviva fare 2 gol, e tra il primo e il secondo tempo tutti i ragazzi erano convinti di fare questa impresa. Hanno fatto un'impresa che va oltre le aspettative.
5: Mister, buonasera, Caterina Cerino per Contropiede. 2 domande. La prima, cosa si prova a ex, visto che lei...
3: No, beh, io ho giocato 16 anni fa e ho dimenticato di che facevo giocatore, sinceramente. Ormai sono talmente dentro questo nuovo lavoro che ho dimenticato. Cosenza per me, abbiamo concepito qui mia figlia grande a Rende, quindi ho solo un bel ricordo della città, ho ancora compagni che siamo legati, che giocano più a Cosenza. Sicuramente non sono uno di quei giocatori da ricordare, però è bene per me. me dispiace oggi non aver visto il pubblico delle grandi occasioni, perché io so che Cosenza quando spinge, spinge, e non è facile, immagino, per il Cosenza giocare sempre senza tifosi. Penso che questo alla lunga possa condizionare.
5: La seconda domanda che le volevo fare è su Berzienti, un giocatore che si è ritrovato, lei ha messo, diciamo, al centro il progetto, e oggi ha tirato fuori dal cilindro un gol incredibile.
3: Senti, Berzienti sono quei giocatori che un allenatore vorrebbe sempre avere, un atleta esemplare, professionista, è l'unico giocatore che sta a scadenza degli 11 titolari, quindi dimostra il suo attaccamento a quello che è la società, indipendentemente dai contratti. Un ragazzo vero, un ragazzo che non si risparmia mai, un ragazzo che qualsiasi cosa dico faccio. Tra me e lui c'è una connessione fantastica, ma ormai questa connessione è in tutto il gruppo, quindi sono contento per Leo, perché se lo merita, perché poi ha passato 5 mesi difficili con un infortunio, si è messo lì a lavorare, creduto. Io dico che un giocatore come Berzienti, un allenatore vorrebbe sempre avere in squadra.
6: Dove vuole arrivare questa favola che sarà?
3: È normale che ora abbiamo regalato una partita in casa ai tifosi. Io penso che questo sia il più grande regalo che questa squadra potesse fare. Ora ci giochiamo tutto su 180 minuti, diventa secondo me più bello, difficile. Siamo nei playoff nazionali, siamo partiti da ottavo, mi sa che siamo l'unica squadra che è passata da ottavo, quindi ora c'è quella cosa che si chiama entusiasmo. L'entusiasmo per me è la cosa più bella che possa esserci all'interno dello spogliatoio. Se pensiamo ai numeri del Casarano nelle ultime 9 partite, sono risultati incredibili. Noi veniamo da 4 vittorie consecutive fuori casa, la quinta abbiamo pareggiato a Catania, nessuna squadra della Formula 1 a Catania. E se vediamo il numero di gol fatti è una roba allucinante, quindi tanto di cappello a questi ragazzi, perché c'è tanto di merito su. Poi voglio dedicare questa vittoria anche alla mia famiglia, lasciatemi questa dedica, perché comunque quando alleni lasci un po' la famiglia. Ora non ci vedranno per un'altra settimana, però sono quelle cose che comunque rendiamo orgogliosi anche chi ci sta vicino. E quindi la dedica va alla mia famiglia, che mi è sempre vicino, mia moglie, mie figlie e tutti.
7: Grazie mister.
3: Grazie a voi.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in due set con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.

se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com.

0: ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
0: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, una Serie C che, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, ha mandato in archivio ieri il secondo turno della fase a gironi dei playoff e si appresta ora alla fase nazionale di questi spareggi. Una fase nazionale che prevederà gare di andata e ritorno, si giocherà il primo confronto domenica 10 maggio, il secondo mercoledì 13 maggio, quindi a distanza di soli 3 giorni, e in questa fase nazionale chi spicca, e secondo me lo fa per grandi meriti, è una delle formazioni delle quali io non mi stanco mai di parlare, perché il lavoro che fa sta dando i suoi frutti ed è secondo me un lavoro esemplare. Non lo dico ora, è già da tempo che lo sostengo e le prove sono tutte su tuttomercatoweb.com. Mi riferisco alla Pianese, che dopo aver superato il primo turno della fase nazionale battendo la Ternana, ha battuto la Juve Next Gen in questo secondo turno, tra l'altro un turno che vedeva le zebrette amiatine giocare lontano da casa e senza il favore del doppio risultato, ma insomma gli uomini di Alessandro Birindelli ce l'hanno fatta e si apprestano ora alla sfida contro il Lecco, che ha chiuso al quarto posto nel girone A di Serie C. Di quello che è stato quel mercoledì ad Alessandria io vado a parlarne proprio col direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, che è davvero un piacere avere qua in collegamento con me. Direttore, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio e grazie a te dell'invito e delle belle parole che hai speso nel presentarci.
0: No, parole decisamente meritate, direttore, lo sai, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze. Io credo che il lavoro che state facendo è qualcosa di straordinario, perché non si limita solo al campo, ma sta prevedendo una crescita sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto della comunicazione, del marketing, dell'immagine che date all'esterno. Avete fatto delle divise bellissime, sartoriali, con il quale avete chiuso poi la parte di regular season, la seconda parte di regular season, avete lanciato il nuovo inno, la mascotte, tante cose che contribuiscono poi a quelli che sono i risultati sul campo. E ieri, insomma, 1-0-2 al Moccagatta, che

0: stato davvero il top.
1: Sì, dai, è stato storia passando e parlando subito dei fatti più recenti. Ieri sera è stata una partita storica per la società, per tutto l'ambiente pianese, per i ragazzi che anche ieri del calcio, i tifosi, ci hanno seguito anche una trasferta lontana da Piancastagnaio alle 8 di sera, quindi è stata una serata che ha regalato tante emozioni a tutti, a noi della società, al presidente, lo staff che anche ieri sera, finita la partita, ci siamo ritrovati, che abbiamo dormito su ad Alessandria. Emozioni forti, dai, ragazzi, come dice anche il mister, non ci sono più aggettivi per ringraziarli. E per quello che stanno facendo, ma si stanno prendendo il palcoscenico, si stanno prendendo i meriti e con le loro qualità, dai, in questo momento stanno facendo parlare di loro, quindi sicuramente è stata una serata indimenticabile per tanti di loro e dai, da oggi siamo tornati al lavoro per iniziare a lavorare per le prossime.
0: Allora, è vero poi che per arrivare fino in fondo, alla fine le squadre vanno battute tutte, quindi un avversario probabilmente valeva l'altro. Però il Lecco sarà una squadra abbastanza ostica da affrontare.
1: Sì, arrivati a questo punto squadre facili non ci sono, perché poi è inutile dire, si sperava. Il Lecco è una squadra che ha chiuso al quarto posto, è una squadra che negli ultimi anni ha fatto la Serie B, ha giocatori importanti che hanno già vinto, che hanno esperienze, è solida, è una squadra che subisce pochi gol. Ha fatto tutto il campionato nelle prime quattro posizioni nel girone A, quindi è una squadra forte con la quale, dai, ora invece di esserci la partita secca ci è andata ritorno, quindi c'è qualche chance in più, ma da qui in avanti le squadre che lotteranno per la Serie B sono tutte squadre forti, perché oltre il Lecco, che è un avversario di grande rispetto, c'era Salernitana e Ravenna, che era l'unico che potevamo incontrare del nostro girone, che è molto forte, poi il Renate e il Potenza. Quindi d'ora in avanti diciamo che ci sono le due partite, perché ieri la difficoltà del primo turno, al di là che la Ternana era una squadra secondo me forte, al di là dei problemi societari che sta attraversando, e la Juventus, che dove dovevamo vincere per forza, ora abbiamo solo non un piccolo vantaggio, ma la parità di giocare andata e ritorno, no? E quindi nelle due partite si può impostare delle strategie diverse. Però per il momento ieri sera ci siamo goduti questa grande vittoria, e ora da oggi i ragazzi sono rientrati a Piancastagnaio e siamo tutti un po' al lavoro per organizzare questa partita di domenica contro il Lecco, che è un avversario forte.
0: Cosa ti aspetti da questo doppio confronto? Anche perché adesso, insomma, è giusto continuare anche a sognare, per quanto poi io credo che, insomma, questo sogno voi l'avete fatto diventare realtà davvero con grande merito e con grande lavoro. Non penso siate più una sorpresa, ma siate davvero una squadra che deve essere presa a esempio per quello che ha fatto.
1: Sì, dai, siamo da esempio secondo me per il campionato, comunque l'andamento che abbiamo avuto in crescita in questi due campionati, perché ci siamo consolidati, abbiamo attraversato quei pochi momenti difficili, però l'abbiamo sempre fatti con grande equilibrio. Poi, come sento sempre dire, Piancastagnaio si lavora bene, non ci sono pressioni, ed è vero, però si lavora bene anche perché sono arrivati tanti giocatori con grande attitudine al lavoro, con grande qualità individuali, e hanno portato a casa sempre il risultato, perché si lavora bene quando ci sono i risultati, perché se no in tutte le piazze, anche se non c'è pubblico e non ci sono pressioni, se non arrivano i risultati, i problemi quotidiani si trovano, vengono fuori sempre. Quindi questi 2 anni diciamo abbiamo lavorato bene. Poi i playoff, come l'anno scorso, li abbiamo vissuti con grande entusiasmo, siamo usciti con il Pescara. Quest'anno anche noi abbiamo visto di un pochino di, li stiamo vivendo con più certezza e con più consapevolezza, sapendo quello che ci aspetta. E dai, in questo momento anche con una rosa profonda, ora ci sarà da recuperare le energie, però dobbiamo continuare a giocare partita per partita come abbiamo fatto, pensando che

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La

0: Soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.